0: a Radio Logos. Sono le ore 2:07.
1: Collegamento con Cristiano Online, Enrico Pasquini da Lodi ci tratterà il tema Un morto che cammina. Buon ascolto.
2: Grazie mille caro Enzo e grazie di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto. Ringrazio anche i cari fratelli e amici di Radio Logos per ripetere il segnale anche in tutta la zona di Foggia e provincia. Qualcuno mi ha scritto oggi pomeriggio, vedendo il titolo pensava che fosse un messaggio dedicato a coloro che ancora non conoscono il Signore. In realtà questo messaggio è qualcosa di un po' diverso. Il titolo è ovviamente un po' provocatorio, ma ha il suo perché che andremo presto a spiegare. Questa sera, come è stato già annunciato, incontreremo di nuovo una delle sette chiese a cui l'Apostolo Giovanni ha scritto, dettato, guidato in un certo senso dallo Spirito Santo, da parte del Signore. Il Signore è il vero scrittore del libro dell'Apocalisse, che abbiamo detto non vuole essere un libro di tragedia, un libro brutto, un libro di paura, ma tutt'altro, è un libro che dà una speranza. Ha una parola di speranza all'inizio, il Signore Gesù che si rivela in una maniera diversa, meravigliosa, potente nella sua gloria, e finisce appunto in gloria. In questa ottica andrebbe letto appunto tutto il libro dell'Apocalisse. Ancora abbiamo visto già altre chiese, questa sera vedremo la chiesa di Sardi. È uno dei titoli che si potrebbe dare all'opera di questa chiesa è finisci ciò che ha iniziato, perché evidentemente non andavano bene le cose. Ma prima di addentrarci in questo, vorrei parlarvi della fedeltà, e penso a una delle persone che ho ammirato di più, che è un uomo di nome James Eugen Lines, che tutti ricordano come Jim Lines. È stato anziano, insegnante ed evangelista per più di 60 anni e pochi mesi fa ha lasciato la sua casa terrena per andare in cielo. Il motivo per cui Jim Lines è una delle persone che francamente ho ammirato di più è che egli è rimasto fedele fino alla fine. Il suo amore per la Chiesa di Cristo, per sua moglie, per il Signore è stato molto evidente. In un mondo pieno di scandali, storie di abbandoni, lui è rimasto fedele a Dio e fedele a sua moglie e alla parola appunto del Signore. E devo dirvi che questo è il tipo di vita che voglio vivere anch'io. È il mio più che un desiderio, e spero che non rimanga solo tale, è un impegno che voglio prendere col Signore e con mia moglie, ovviamente. Ma com'è possibile oggi riuscire a mantenere un tale impegno? Credo che umanamente sia molto difficile, e per questo chiedo al Signore ogni giorno, credetemi, aiuto e forze per essere come il Signore desidera da ciascuno di noi. Vedete? La fedeltà non è un optional per un credente. Una volta ho sentito uno studio fatto a delle sorelle proprio da Franca, la moglie di Jim Lines, che ricordava che Dio è fedele perché continua ad amare e non può smettere. Ecco, io sono chiamato a riflettere, ciascun credente è chiamato a riflettere questo carattere di Dio, e lo dobbiamo mostrare là dove Dio ci ha messo. Amore in casa. Amore nella mia famiglia, amore nella chiesa, amore nel servizio, amore verso il prossimo che il Signore mi mette accanto in ogni occasione. Ecco perché ho detto che l'amore non è un optional, perché al contrario lo devo a colui che più di ogni altro mi ama, mi ha amato e sempre mi amerà, il mio Padre Celeste. Lui ha iniziato ad amarmi quando io non c'ero nemmeno e non smetterà mai, perché Dio ci ama sino alla fine della fine. E come Lui ha iniziato ad amare e non smetterà mai, anch'io sono chiamato a questo. Ecco, questo è un po' un corollario sulla chiesa di Sardi che, ahimè, al contrario, ha naufragato. In Apocalisse capitolo 3 il Signore Gesù fa scrivere una lettera alla chiesa di Sardi proprio su questo argomento, ed è una chiamata a finire ciò che ha iniziato, e nello specifico è una lettera sui bivi, che sono quei punti nella nostra vita spirituale che determinano se finirai ciò che ha iniziato o se ti allontanerai lentamente da Dio. Il Signore fa scrivere una lettera alla Chiesa di Sardi su come portare a termine ciò che ha iniziato, e lo fa scrivere a una Chiesa che Gesù chiama morta. Se sei un credente da qualche tempo, probabilmente come tutti avrai sperimentato alti e bassi nel cammino con il Signore, alti e bassi spirituali intendo, ed è del tutto normale nel nostro cammino avere degli alti e dei bassi, ma la cosa più importante, sapete, è cosa fai nei momenti di bassa, come reagiamo alle difficoltà. Nel versetto che è appena stato messo dalla regia, il Signore dice alla Chiesa di essere vigilante. Sapete, Sardi era una volta una delle città più potenti del mondo antico, e uno dei, dei motivi per cui lo era erano le sue mura di cinta. La città era una fortezza posta su un colle a 500 metri circa di altezza sopra una valle, e questo la rendeva quasi impenetrabile. Infatti aveva tre lati, per tre lati aveva degli strapiombi sotto di sé, e solo un lato era raggiungibile da una strada, ma alla cui fine di questa strada c'erano appunto le sue mura altissime. Eppure nel 549 avanti Cristo il re persiano Ciro sconfisse la città, e lo fece proprio sotto il naso dei suoi abitanti. Loro pensavano che la città fosse inespugnabile, e in parte ne avevano il motivo, ma ahimè avevano sopravvalutato i loro lati forti, i loro punti forti. Infatti, cosa fece Ciro? Il re persiano mandò qualcuno ad arrampicarsi su una delle pareti ripide del colle su cui stava Sardi. Quindi il nemico arrivò dalla parte che loro pensavano fosse impenetrabile. Ma se le sentinelle della città avessero prestato attenzione, avrebbero visto arrivare lo scalatore e avrebbero potuto facilmente abbatterlo ed impedire la sconfitta. Ma ciò non accadde. E così quel soldato si arrampicò su per le pendici ripide del colle, dal muro entrò nella città e, pensate, aprì le porte, sulla parte anteriore fece entrare l'esercito persiano. Poiché i soldati di Sardi non rimasero vigili, i persiani non ebbero nemmeno bisogno di superare il muro, marciarono direttamente attraverso la porta principale, aperta dal loro col militone, e si impadronirono e sconfissero la città. Ci sarebbe da pensare che dopo ciò gli abitanti, nel tempo, col tempo, abbiano imparato la lezione. Purtroppo no. La stessa cosa accadde nuovamente nel 216 avanti Cristo. Ma perché ho raccontato questa storia? Perché, come al solito, la storia della città a cui il Signore scrive, alla cui chiesa il Signore scrive, bene, questa storia in un certo senso ha a che fare con la comunità dei credenti di quella città, e ha attinenza, ha a che fare con quello che il Signore dice a fronte della loro situazione spirituale. Quella città aveva nome di vivere, ma sei morta. Gesù inizia la sua lettera ai credenti di Sardi esortandoli a vegliare. Ed ecco che possiamo leggere il versetto 2 del capitolo 3 di Apocalisse. A questa chiesa il Signore dice: sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Potremmo anche tradurre questa frase con: sii vigile. E questo comando avrebbe ferito il cuore dei credenti del Signore a Sardi, e si conoscevano le conseguenze derivanti dal sentirsi troppo sicuri contro il nemico e vantandosi di saper gestire bene la propria sicurezza. In realtà non erano riusciti a rimanere vigili. E cos'era successo? Ce lo spiega il Signore stesso al versetto 1, dove dichiara chi esso sia, il Signore, e che cosa vede nella chiesa stessa. Il Signore scrive all'angelo della chiesa di Sardi: scrivi queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Il Signore si presenta, come al solito, come colui che ha sette spiriti, ed è un richiamo a Isaia capitolo 11 versetto 2, che leggiamo insieme perché questo spirito del Signore, che di consiglio, di forza, di conoscenza e di timore del Signore. Davanti a una tale dichiarazione che riguarda il Figlio di Dio, si può essere certi che il suo giudizio non dipende dall'apparenza, ed è sia una consolazione per i figli di Dio, ma è un richiamo forte per chi non crede al Signore. Ma nel caso specifico il Signore si rivolge a questa chiesa e sta per dire cose terribili, e le sue parole devono essere state come delle pietre, anzi dei macigni per i credenti che ricevettero questo messaggio. E il Signore a questa chiesa non ha nulla di buono da dire. Fin qui abbiamo visto nelle altre chiese, alle altre chiese il Signore aveva sempre qualcosa, magari minimo, di buono da dire. Ma qui, che tristezza, non c'era in loro nulla di buono. E il Signore ha un giudizio che è terribile su questa chiesa. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Hai fama di vivere, cioè sembra che tu viva, dice la chiesa. Appari così, ma sei morto. Magari avevano delle belle riunioni, una bella corale, diremmo oggi, e così via. All'esterno apparivano, cioè avevano fama di essere una bella chiesa. Ma il Signore, come abbiamo detto, che vede e osserva ogni cosa, e nello studio precedente abbiamo detto che non si può prendere in giro, lui conosce in profondità, dice di loro che era tutta una scena. Il Signore ha pesato la loro azione, le loro azioni, ogni loro azione, ogni cosa che facevano, ogni opera, e il risultato è stato catastrofico. Il Signore dice: non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Come al tempo di Daniele, il Signore pesa, esamina i cuori e ha trovato questa chiesa mancante. Lui non li ha trovati perfetti, maturi o completi. Vedete, miei cari, il Signore ovviamente non cerca dei credenti perfetti, non lo saremo, sino che non saremo alla sua presenza, ma cerca dei credenti che crescono, che sono edificati e sviluppati come lui desidera. Loro invece erano mancanti, e qualcuno ha detto che erano come degli zombie, dei morti che camminavano. La chiesa di Sardi, dice il Signore, è una chiesa zombie, ha fama di vivere ma è morta. Allora, come al solito, come noi facciamo in ogni incontro, allora a questo punto occorre farsi delle domande: ma cos'era successo? E poi che cosa aveva portato questa chiesa a quello stato? Abbiamo detto che per due volte la città di Sardi nella storia era stata conquistata perché i suoi abitanti non avevano vigilato. E così si erano compiaciuti della loro forza. E credo che questi credenti, i credenti di Sardi, anche loro si siano sentiti forti, forti nella dottrina, forti nelle loro conoscenze spirituali, pensando di essere invulnerabili. E invece dobbiamo saperlo. Siamo tutti vulnerabili, in un modo o nell'altro. Che ci piacciono, questo è quello che personalmente ho imparato. Il punto è che questi credenti avevano una reputazione, erano conosciuti in lungo e largo, erano attivi, pieni di attività, azioni e programmi, proprio come gran parte delle chiese o della chiesa oggi nel mondo. Avevano successo ed erano probabilmente orgogliosi della loro chiesa. Ma il nostro Signore non dice così. Dice: tu sei morto. E mi sono fatto delle domande: come è possibile questo? Come è possibile credersi viventi, vivi? Eppure il Signore fa delle dichiarazioni diverse. Andiamo nel libro di Giobbe, al capitolo 35, versetto 2. A volte pensiamo di essere più giusti di Dio, davanti alle scelte, davanti ai problemi, davanti alle difficoltà. Allora il Signore dice: credi tu di avere ragione? Quando dici: la mia giustizia è superiore a quella di Dio? Cosa rispondiamo? Quante volte, se siamo onesti, giudichiamo gli altri e dimentichiamo di vegliare su noi stessi, sulla nostra bocca, sui nostri pensieri, sulle nostre azioni, sui nostri occhi. Altre volte diciamo che siamo innocenti e che non abbiamo fatto nulla, che non abbiamo peccato, come si diceva nell'incontro scorso. Che male c'è? Perché pensiamo appunto di non avere peccato. Eppure il Signore fa dire al profeta Geremia, al capitolo 2, versetto 35, eppure dopo tutto questo tu dici: io sono innocente, certo l'ira sua si è distolta da me, ecco io ti condannerò, dice il Signore, è lui che parla, perché hai detto non ho peccato. Non so voi, ma questo versetto e altri mi richiamano a vegliare su me stesso. A volte abbiamo il pericolo, corriamo il pericolo di sentirci anche a posto, che quasi non abbiamo bisogno di Dio, ci siamo inorgogliti. E come dice Abdia, capitolo, versetto 3, Abdia 3, l'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. O tu che abiti nei crepacci della rocca, delle rocce, e stabilisci la tua abitazione in alto. Tu che dici in cuor tuo: chi potrà farmi precipitare a terra? Tutto bene? No, assolutamente. Abbiamo detto che questa chiesa aveva cominciato bene, ma ora è precipitata nel baratro. Una chiesa morta eppure pensava di essere viva. Era stata attaccata e pensando di essere forte è caduta nella trappola, esattamente come era accaduto alla città fortezza di Sardi. E sia per la città e sia per la chiesa erano stati attaccati mentre non vigilavano. Gesù sta dicendo che lo stesso è vero nella nostra vita spirituale. Mi è capitato già di dire che uno dei consigli che il Signore ha dato ai suoi discepoli, anzi uno dei comandamenti per essere precisi, il più ricorrente è stato proprio questo: vegliate, vegliare, vegliate. Per finire ciò che abbiamo iniziato dobbiamo rimanere attenti al nostro cammino e alla nostra fede. È pericoloso presumere che il nostro cuore non sia vulnerabile al nostro nemico. Sapete, il diavolo, il nostro nemico, è molto reale, molto astuto, e spesso la sua strategia è proprio come quella che conquistò Sardi: entrare ed aprire le porte dall'interno. Cerca di attirarci lentamente e sottilmente a desiderare cose diverse da Dio, a cambiarci dall'interno, a fare in modo che la nostra vita sia adattata agli idoli della nostra società, dei nostri giorni. E tutto quello che lui deve fare è semplicemente mandarti fuori rotta di un grado alla volta, e poco a poco, col tempo, ti ritroverai alla deriva, sempre più lontano da Dio. E nella scrittura la morte rappresenta appunto il concetto di separazione, così come l'assenza di vita. Per il non credente, chi non è ancora credente nel Signore Gesù, la morte significa senza vita spirituale. Una persona morta è una persona non rigenerata, senza Dio, separato dalla relazione con Dio. E questo è lo stato naturale dell'uomo, appunto, senza Dio, di colui che rifiuta il Signore. Ma per il credente, la morte, come il sonno, è talvolta usata come simbolo della carnalità, dell'essere fuori dalla comunione con il Signore, separato da Cristo come fonte della vita abbondante. Paolo, scrivendo nella sua epistola agli Efesi, al capitolo 5, versetto 14, dice: poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Non è mai troppo tardi per essere inondati dalla luce del Signore. Il Signore manifesta tutto ciò che è nelle tenebre. E questo è quello che è successo con gli abitanti di Sardi, con i credenti della città di Sardi. Accolsero gli idoli della loro cultura e così si sporcarono le loro vesti, come detto in Apocalisse, capitolo 3, versetto 4. Hanno sporcato le loro vesti. Sapete, Sardi era una città devota al culto della dea madre Cibele, la cosiddetta grande madre, dea della montagna. È ricorrente questo tema della grande madre, della divinità grande madre. Chissà, che abbia a che fare anche con qualcosa d'altro dei giorni nostri. E a nessun adoratore del Tempio, pensate, di quel Tempio, della grande madre Cibele, era permesso di avvicinarsi al tempio del Tempio degli Dei con indumenti sporchi e impuri. Per avvicinarsi ai suoi cosiddetti dei, a quel tempo a Sardi era necessario avere una veste bianca e pulita. Ma sapete, per il Signore questo è fare comunella col mondo, o per interesse o per complicità. Ebbene, era considerato idolatria. E il Signore dice: se vi allontanate da me e seguite i falsi dei, sporcherete le vesti bianche di giustizia che io vi ho date. È facile, come abbiamo già accennato, iniziare il nostro cammino in un certo modo, guadagnarci la reputazione di credenti, ma poi col passare del tempo, invece di crescere in santità, assomigliamo gradualmente sempre di più alle persone senza Dio. Vedete, se non si cresce nella fede, questo vuol dire che ci sono dei problemi. Esattamente come ogni creatura umana, la crescita avviene con una sana alimentazione, con del movimento, con l'evitare cose insane, le malattie, i contagi e così via. E per il credente è lo stesso. La Bibbia ci esorta a fare nostre le indicazioni di una sana vita spirituale, cioè leggere costantemente la parola di Dio per essere alimentati da questa manna celeste, avere una vita di preghiera per avere contatto col Signore, pregare per noi, per i nostri fratelli, sorelle, per i nostri parenti, amici, la famiglia, la Chiesa. E poi una sana vita spirituale è una sana vita comunitaria per ricevere del buon insegnamento, associato il tutto al desiderio di conoscere sempre di più e amare sempre di più il Signore. Altrimenti si andrà inevitabilmente incontro al deperimento, all'anoressia spirituale. Pian piano si tornerà indietro e non si andrà avanti, cioè si ritornerà nel mondo, esattamente quello che hanno fatto molti credenti a Sardi. Non hanno ascoltato quello che lo Spirito dice e nemmeno hanno tenuto in considerazione la parola del Signore. Ecco il modo per diventare degli zombie spirituali. Prego il Signore, ho pregato ancora molto quest'oggi, questa mattina, perché chi ascolta questo messaggio, se si trova in difficoltà, possa ritornare al Signore. Vediamo insieme tre chiavi per finire bene quello che il Signore ci ha dato, che Lui ha iniziato un'opera in noi e vuole che noi lo lasciamo fare per portare a compimento quest'opera. Abbiamo detto che è abbastanza normale sperimentare dei punti bassi nella vita spirituale. Anche i sociologi hanno scoperto che nel mezzo di qualsiasi attività, qualsiasi cosa, di solito c'è un calo, che si tratti della nostra vita, delle nostre prestazioni. C'è sempre in mezzo qualcosa che rallenta o ci fa quasi fermare. Iniziamo forte e alla fine quasi decliniamo lentamente. E ciò può accadere anche nella nostra vita spirituale, lo dobbiamo sapere. Abbiamo già detto che fa parte della nostra natura decaduta. I nostri cuori sono inclini a vagare, inclini a lasciare il Dio che amiamo. Dobbiamo ricordare che la nostra carne sarà sconfitta definitivamente solo quando saremo col Signore. Nel frattempo la carne combatte contro di noi, ma la cosa più importante è: come rispondiamo? Lo abbiamo già fatta questa domanda. Come rispondiamo quando ci troviamo nei punti di bassa? Lasceremo che il declino continui o ci risvegliamo? Ritorniamo al Signore, pronti a risalire la china con il suo aiuto, con la sua forza. Ebbene, la lettera di Gesù alla chiesa di Sardi ci dice come rispondere in questi tempi. Ci fornisce tre chiavi per tornare a Dio e portare a termine ciò che abbiamo iniziato. E niente di questo, credetemi, niente di tutto questo è qualcosa di straordinario. Non riguardano esperienze da supereroi, sono semplici espressioni di impegno e fedeltà quotidiana, ma sono chiavi per finire alla grande. Primo, ricorda Apocalisse 3:3. Ricordati dunque di quello che hai ricevuto e ascoltato, serbalo e ravvediti. La prima chiave è ricordare. è il modo migliore per ricordare, miei cari, ciò che abbiamo ricevuto e ascoltato, è leggere e tenere la parola di Dio dentro di noi ogni giorno, perché è la sua parola, la parola di Dio, che ci dà forza, vigore, intelletto, sapienza, consolazione, e ci aiuta a discernere la volontà di Dio, cioè a capire cosa è giusto o sbagliato, ed essere pronti appunto a spegnere i dardi infuocati del nostro nemico che vuole abbatterci. Leggendo la sua parola poi acquistiamo anche fiducia nelle sue promesse e ci prepariamo ad incontrarlo un giorno. Per finire ciò che abbiamo iniziato, dobbiamo permettere che la parola di Dio ripristini e nutra la nostra anima ogni giorno. Ricordiamo come faceva il Signore come Adamo. Ogni giorno, Genesi 3:9, il Signore andava nel giardino, chiamava Adamo e diceva: dove sei? Anche noi chiamo al Signore ogni giorno, all'appello. In Sofonia, al capitolo 3, versetto 5, è detto che il Signore ogni mattina dispensa i suoi giudizi e non manca mai. Che meraviglia! Il Signore non manca mai. E ancora Lamentazioni 3, capitolo 3, versetti 22 e 23. Le sue compassioni non sono esaurite. Non sono esaurite. Versetto 23. Si rinnovano ogni mattina. Grande la sua fedeltà. E se ricordiamo, nel libro dell'Esodo è ricordato che il Signore mandava al suo popolo ogni giorno il nutrimento, esattamente come fece per 40 anni con gli israeliti. Il Signore, miei cari, ricordiamo che il Signore ci dice, ci dona ogni giorno ciò che ci serve per camminare con Lui. Quindi il ricordo di ciò che Dio è, di ciò che Dio dà e come si prende cura di noi è importante. Non è forse quello che facciamo anche ogni domenica quando prendiamo insieme il pane e il vino e ricordiamo la morte e la resurrezione del Signore Gesù Cristo? Ricordare è molto importante. Il secondo punto, la seconda chiave è conserva, mantenere. Non dobbiamo solo ricordare le vie di Dio, dobbiamo anche mantenerla. Dobbiamo seguire i comandi di Dio anche quando ci costa qualcosa, anche quando non ne abbiamo voglia, anche quando non capiamo, e lo dobbiamo fare per amore, per ringraziamento per Lui, per noi, per il bene che ci vuole, e affinché, come mi capita di dire spesso, possiamo essere una benedizione per chi ci sta intorno. E sappi che non ci riuscirai da solo. Questa è una grande scoperta che ho fatto da un po' di tempo. La potenza di Dio è all'opera in te. Filippesi capitolo 1 versetto 6 ci dice: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Chiedigli aiuto, mio caro, chiedigli aiuto, mia cara, chiedi aiuto a un amico credente o un'amica credente, si pensi di non farcela da solo. Terza chiave, terzo aspetto, la terza chiave è legata alla seconda ed è pentirsi. Fai le cose che Dio comanda, e se hai fatto qualcosa che non chiede il Signore, non vuole il Signore o che non avresti dovuto fare, pentiti. E sappi questo, che le braccia del Signore sono spalancate per riceverti. Se vieni da Lui, se vai da Lui e ti penti, Lui ti perdonerà. Ricordiamo il brano di 1 Giovanni 2:9 a memoria. Chi confessa i suoi peccati e li abbandona, misericordia. Ricordiamo che con Dio si può sempre ricominciare, anche se la tua vita spirituale è più simile ad uno zombie che a un fervente credente. Il Signore può ristabilire ognuno di noi solo che glielo chiediamo, e ancora prima che lo desideriamo. Il Signore però sapeva che anche in mezzo a una chiesa di zombie c'erano dei credenti, pochi a dire il vero, che non avevano smesso di essere fedeli al Signore. È meraviglioso sapere che in ogni età ci sono sempre stati dei credenti che non hanno perso la fede, credenti che anche in mezzo alla persecuzione, alla deviazione dei molti, in mezzo alle prove, non hanno contaminato le loro vesti, cioè si sono mantenuti puri. Abbiamo visto che molte cose possono spingerci a contaminare la nostra fede e le nostre vite, ma il Signore ci chiama alla purezza, perché Lui è santo e puro. Ebbene, in mezzo a una chiesa moribonda c'erano alcuni pochi credenti che non si erano contaminati, non si erano piegati al mondo. A loro, a questi credenti, il Signore fece contaminare la nostra fede e le nostre vite, ma il Signore ci chiama alla purezza, perché Lui è santo e puro. Ebbene, in mezzo a una chiesa moribonda c'erano alcuni pochi credenti che non si erano contaminati.

bianchi. I vesti, gli abiti bianchi, abbiamo detto, sono un simbolo di purezza. Contrastavano con gli abiti bianchi degli altri dei. E questa è la promessa che se hai creduto nel Signor Gesù e hai spiritualmente lavato le tue vesti sporche, i nostri peccati, nel sangue del Signore Gesù Cristo, è detto in Apocalisse 7, allora il Signore dice che i tuoi peccati saranno cancellati e quando arriverai all'ultimo giorno davanti al Signore, Lui ti accetterà. Camminerai bianco, in vesti bianche, pure e riprensibili davanti al Signore. Che bello! Dio ha cominciato in noi un'opera buona, la porterà al compimento sino al giorno del Signore. A noi è chiesto di lasciarlo operare. Lui sa cosa sta facendo nella mia vita. Io non so neanche cosa mi accadrà fra un'ora, ma Lui conosce la fine prima dall'inizio. Quindi chiediamo al Signore di aiutarci a mantenere le nostre vesti bianche, cioè a rimanere puri. La seconda promessa che il Signore fa è che non cancellerà mai il tuo nome dal libro della vita. Versetto 5 l'abbiamo visto. Se hai una fede sincera in Lui, ti manterrà fino alla fine. Finirai quello che hai iniziato perché è Lui che lo finirà. Che bello sapere che tutti gli uomini, all'inizio dell'umanità, sono stati scritti nel libro della vita. Da quel libro sono cancellati i nomi di coloro che non vogliono sapere niente di Dio e rifiutano il dono prezioso che Lui ha fatto al mondo, suo figlio, il Signore Gesù. Così dice la Bibbia che i nomi dei credenti rimarranno scritti nel libro della vita e chi ha rifiutato il Signore Gesù sarà cancellato. E vi cito dei versetti per confrontare quello che sto dicendo. Salmo 69, 28. Filippesi, capitolo 4, versetto 3. Apocalisse, lo abbiamo appena letto, capitolo 3, versetto 5. Capitolo 13, versetto 8. Capitolo 17, versetto 8. Capitolo 20, versetto 15. Capitolo 21, versetto 27. Ecco perché è importante essere scritti in questo libro, perché solo coloro i cui nomi si troveranno in esso saranno al riparo dai giudizi e potranno stare per sempre alla presenza del Signore. E la terza promessa di Gesù è il culmine di questo brano. Il Signore dice: confesserò il suo nome davanti al Padre mio, davanti ai suoi angeli. È un'immagine del Signore Gesù come giudice che pronuncia il suo verdetto, ma coloro che saranno fedeli fino alla fine, in quel giorno, davanti al Padre, il Signore Gesù dichiarerà che tutti coloro che hanno creduto in Lui sono giusti, puri e vittoriosi. Credo che sarà una gioia immensa e un onore davanti al Padre Celeste, al Signore Gesù e a tutti gli angeli e a tutte le miriadi di credenti di ogni età sentirlo leggere ad alta voce il tuo e il mio nome, preso dal libro della vita. Riepilogando, questa chiesa, la chiesa di Sardi, si era persa, la sua fama era umana, ma il Signore si era accorto che era morta. E il messaggio del Signore alla chiesa di Sardi, lo ripeto, è un avvertimento. L'applicazione per le nostre chiese qual è? È una chiesa in pericolo di morte, abbiamo visto, è tale quando comincia ad adorare il proprio passato, la propria storia, la propria reputazione, il proprio nome, quando si preoccupa più delle forme che della vita spirituale dei credenti, quando è più interessata ai numeri che alla qualità spirituale della vita prodotta nei suoi membri, quando è più coinvolta nella gestione delle attività materiali piuttosto che quelle spirituali. Qualcuno ha detto che il nostro mondo è pieno di mega centri commerciali. Adesso in questi giorni ne hanno aperto uno a Milano, super mega galattico. Ebbene, sono stati definiti questi centri commerciali delle cattedrali del consumo, perché sono progettati per soddisfare tutti gli appetiti dei consumatori del nostro stile di vita moderno. Cioè ognuno lì ci trova quello che vuole. Ma se non stiamo attenti, corriamo il pericolo che anche le chiese possono diventare delle cattedrali del consumo. L'obiettivo è quello di dare a ciascuno ciò che desidera, anziché dare a ognuno solo ciò che il Signore ha preparato. A noi, abbiamo già detto, come credenti, vegliare,
a noi stare attaccati al Signore e

0: solo alla sua parola e rifiutare tutto ciò che non ci presenta. Questo lo dobbiamo fare per amore del Signore, per amore della sua parola, in attesa del ritorno del Signore. E come sempre mi capita di dire, se come sempre hai trovato questo messaggio utile, sia ringraziato il Signore. E passa il link a chi pensi possa essere interessato ad ascoltare. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, nelle nostre vite. Maranatha, che il Signore torni presto. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online, questa sera abbiamo avuto da Lodi Enrico Pasquini, che ha trattato il tema Un morto che cammina. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 48 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 24 a 34.

Essi, dunque, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventar suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

0: Per quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione, al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora, è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi. Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo, l'amore di Dio che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
3: Punto e a capo.
4: In compagnia di
5: Gianfranco Piccirillo.
3: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Sai, riflettevo che di fronte ai vari problemi della vita che conosciamo tutti e che possiamo nominare, e sarebbe un elenco lunghissimo, cito per esempio la disoccupazione, la prostituzione, la malattia, il senso di esclusione, l'odio, il razzismo, la precarietà sociale e tante altre cose, c'è comunque un problema che non tutti riconoscono come tale, ed è quello di vivere senza Dio. Sì, hai capito benissimo, vivere senza Dio. Sembra stupefacente parlare di una vita senza Dio come di un problema. In effetti sono molte le persone che vivono senza Dio e che affermano che si tratta di qualcosa di molto semplice, di molto facile da fare. È una questione di abitudine in sostanza. Il pensiero contemporaneo che va più di moda si può riassumere in queste parole: Dio esiste? Beh, se ci credi, esiste. Se non ci credi, non esiste. Insomma, sembra proprio che una volta che si è presa l'abitudine di vivere senza Dio, tutto il resto va di conseguenza. Beh, chi ragiona così afferma sicuramente il vero, ma io credo che chi dice una cosa del genere non si rende conto che ci sarà un momento nella sua vita in cui questo modo di pensare e di vivere diventerà insopportabile, insostenibile, intollerabile. Perché di fronte a certe sofferenze, certi misteri della vita terrena, certe miserie della vita terrena, questo tipo di filosofia di vita diventa indifendibile. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Because of the sacrifice of Jesus Christ.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni e siamo in compagnia di Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
2: Grazie, bentrovata Daniela e anche un bentrovato alla cara Elena.
1: Benvenuto.
2: E un caro saluto per quanti ci seguono, le nostre amiche ascoltatrici e i nostri amici ascoltatori.
1: Quindi dove siamo? Dove siamo? Siamo
2: allora,
1: in Giovanni.
2: Siamo sempre all'interno del capitolo 19, il capitolo potremmo definire in qualche modo culminante dell'Evangelo di Giovanni, perché stiamo discutendo da alcune settimane, proprio abbiamo discusso del processo e della crocifissione di Gesù. L'ultima volta avevamo appena letto i versetti da 25 a 27 che adesso rileggiamo, quindi Giovanni 19 versetti 25 a 27. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Allora vediamo che ai piedi della croce troviamo queste donne fedeli che rimasero con Gesù durante tutta la sua agonia. Per
1: tante donne, un solo uomo, lo vogliamo dire? Lo diciamo e diciamo.
2: Se vuoi bene sottolinearlo, però devo dartene atto, le donne molte volte sono decisamente più coraggiose degli uomini. E quindi erano lì, oltre che per presiedere a quel momento, gli ultimi momenti, istanti della vita di Gesù, anche per sostenere sua madre, Maria. E Maria di Cleopa e Maria Maddalena furono anche le donne che per prime trovarono la tomba vuota il primo giorno della settimana, quando andarono al sepolcro. Qui una nota: il Giovanni parla di se stesso sempre in terza persona, l'abbiamo visto anche in altri momenti del Vangelo. Poi dice: presso di lei il discepolo che gli amava. È un modo, diciamo così, anche umile in cui Giovanni fa riferimento a se stesso, no? in questa narrazione.
1: Potrei dire io, no? Invece ne parla come se fosse un'altra persona, però mette in evidenza questo affetto, questa tenerezza che legava Gesù a Giovanni, probabilmente perché era il più giovane, era il più piccolino.
2: Sì, perché era il più giovane, quindi aveva un legame particolare con il maestro. E Giovanni, lo vedremo anche più avanti, no? Insiste nel fatto di essere stato presente alla crocifissione di Gesù e di aver visto queste cose proprio con i propri occhi, no? Vedremo più avanti come lui riporta dei dettagli tipici di un testimone oculare, quindi non di qualcuno che ha sentito, no, una testimonianza, un racconto, ma di qualcuno che ha vissuto in prima persona quei momenti. E qui vediamo come Gesù ha avuto a cuore sua madre fino alla fine, dimostrando ancora una volta che persino sulla croce Gesù ha mantenuto l'attenzione, il focus sugli altri e non su se stesso. Che, umanamente parlando, potremmo dire che proprio in quel momento, che erano proprio gli ultimi istanti della sua vita, magari Gesù avrebbe avuto poi il diritto di pensare a se stesso, alla sua sofferenza, no? Però invece lui rimase con l'attenzione rivolta verso gli altri fino alla fine. Quella frase, donna ecco tuo figlio, che noi ritroviamo anche nel primo miracolo che Gesù fece, quello delle nozze di Cana, dove chiamò sua mamma donna, vi ricordate, no? Dice: cosa vi è fra me e te, donna? Questo termine, questa parola, diciamo, non denota né alcuna mancanza di rispetto, né tantomeno di disinteresse. Appellativi come uomo oppure donna erano di grande rispetto fra i giudei. Potremmo, diciamo, paragonarli oggi come quando noi usiamo signore o signora, per cui donna non era in senso, diciamo, per sminuire, no, il ruolo in quel momento della persona, ma era un appellativo di grande rispetto.
1: Forse
2: E la cosa.
1: cercava anche di creare un po' di distanza, nel senso che essendo Gesù prossimo alla morte, quindi poi sarebbe risorto, quindi creare distanza per far capire a Maria che ora vicino a lei non poteva esserci lui fisicamente. E quindi iniziava a creare questa distanza dicendo ora sarà lui tuo figlio. Forse dire
2: Sì,
1: mamma
2: potrebbe
1: avrebbe
2: anche
1: fatto
2: essere.
1: sentire ancora di più, no? Quel senso quello straziamento, come si può dire, cioè dicendo donna, chiede alla mamma, distanziati da me perché comunque la morte ti procurerà sofferenza, io non ci sarò più, almeno fisicamente, ma sto lasciando a te una persona di cui mi fido.
2: Sì, è interessante che Gesù non dà a Giovanni delle istruzioni specifiche, no, riguardo a Maria. Cioè, è stato sufficiente che Gesù richiamasse la sua attenzione dicendo: ecco tua madre. E quindi qui vediamo come Giovanni e Maria obbedirono a queste parole di Gesù sulla croce. E sebbene si trattasse di un comandamento non indifferente, perché era anche una responsabilità
1: Certo.
2: per Giovanni accogliere Maria. Noi sappiamo dal racconto dei Vangeli che Maria aveva altri figli. Aveva avuto altri figli, i Vangeli ci parlano di fratelli e forse, non se lo ricordo male, anche di sorelle, anche di Gesù. Però, nonostante questo, Gesù lascia a Giovanni il compito di occuparsi di sua madre. Noi non sappiamo perché Gesù decise in questo modo, possiamo azzardare alcune ipotesi. Una potrebbe essere per enfatizzare che le nostre relazioni in lui, quindi i nostri legami in Cristo, sono più importanti persino e più forti, posso dire anche, perfino dei legami di sangue. Un'altra possibilità potrebbe essere quella che i suoi fratelli, le sue sorelle, non erano magari diventati discepoli durante il suo ministero terreno, e non credevano ancora in lui. Perché noi abbiamo. C'è un episodio in cui proprio i fratelli di Gesù spingono Gesù ad andare alla festa perché sapevano che i giudei volevano uccidere Gesù. E il Vangelo segna proprio questa aspettativa dei
1: E
2: suoi
1: forse è
2: fratelli.
1: Giovanni stesso che lo racconta, se
2: Mi
1: non
2: pare che sia
1: sbaglio.
2: Giovanni
1: Quindi
2: stesso,
1: Giovanni
2: no?
1: sapeva bene
2: Sapendo che i
1: l'aria che
2: giudei
1: tirava.
2: volevano uccidere Gesù, gli dicono vai a quella festa, no? Per cui Gesù vuole assicurarsi di lasciare suo padre alla cura di un credente.
1: Poi disse al discepolo: ecco tua madre, e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi eravamo arrivati qui. Giovanni prende presso di sé Maria. Quindi Maria abiterà a casa con Giovanni. Giovanni è il discepolo più giovane e è il discepolo quindi che avrà modo di poterla curare fino alla fine. E Gesù ha fiducia in Giovanni, anche perché è l'unico dei discepoli che è lì. A chi lo doveva dire Giuseppe? Se non c'era Giovanni. Può darsi che se ci fossero stati altri discepoli, magari, ma l'unico che ha mostrato di essere lì
2: Quindi, sì, uno dei
1: affidabile.
2: altri motivi, no, per cui Gesù decise di affidare sua mamma a Giovanni potrebbe essere questo di cui anche parlavamo fuori onda, no? Che
1: Sì.
2: magari Gesù ha voluto onorare in qualche modo l'unico discepolo che sia stato abbastanza coraggioso da rimanere con Gesù fino alla fine. O forse anche un'altra ipotesi, anche questa è interessante, no? Magari Gesù, sapendo che Giovanni avrebbe vissuto più a lungo degli altri discepoli, okay, e anche dei suoi fratelli e delle sue sorelle, quindi affidò sua mamma a qualcuno che si sarebbe potuto occupare di lei, diciamo, fino alla fine.
1: Anche perché Giovanni viene definito anche l'ultimo apostolo, perché comunque visse a lungo, non fu, diciamo, giustiziato, ma visse a Patmos, credo, gli ultimi periodi della sua vita. Quindi.
2: Sì. E quindi riprendendo il discorso di prima, vediamo come Gesù non ha avuto bisogno di dire a Giovanni prenditi cura di mia madre, no? Quindi Gesù si è limitato a descrivere questa nuova relazione fra i due, sapendo che il resto sarebbe scaturito in maniera anche naturale, no? E quindi allo stesso modo possiamo fare anche un'applicazione spirituale, no? Ci sono molti comandamenti. Che riguardano una vita santa che Gesù non ha bisogno di descriverci nello specifico, che se la relazione con lui è una relazione in ordine, possiamo così dire, poi la condotta si manifesterà di conseguenza. Okay? Quindi non abbiamo noi bisogno di trovare, no? Qualcuno disse, quando tu hai un dubbio su un qualcosa, no? Magari di quella Bibbia non parla, la Bibbia non parla di tutti i problemi, soprattutto anche dei problemi, tra virgolette, moderni che oggi l'uomo si trova ad affrontare. Dice, poniti questa domanda, cosa farebbe Gesù al tuo posto? Cosa direbbe Gesù al tuo posto? Quindi se la nostra relazione con Gesù è in ordine, allora la condotta, il modo di agire si manifesterà di conseguenza. Passiamo ai versetti 28 e 30. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, ho sete. Ora c'era là un vaso pieno d'aceto. Inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo d'issopo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. È interessante, no, questa prima parte del versetto, no? Sapendo che ogni cosa era ormai compiuta. Gesù sapeva che la sua grande opera di redenzione sulla croce era ormai compiuta, no? E quindi è qui che si prepara per rendere lo spirito e morire. Poi, se avremo tempo oggi, no, ci soffermeremo su questa parola, no, questo verbo, rendere lo spirito. Quindi possiamo dire che c'è stato un tempo prima che tutte le cose si compissero, che tutte quelle profezie, no, quegli annunci del Messia. E adesso invece c'è un tempo in cui tutte le cose si sono compiute. Quando cioè Gesù è diventato in qualche modo l'oggetto del giudizio di Dio sul peccato, quando Gesù, per usare le parole di Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, dice egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia in lui. Ecco, io in questa frase c'è condensato, no, tutto il piano della salvezza del nostro Signore. E poi Gesù a un certo punto dice, ho sete. Sappiamo attraverso l'Evangelo di Marco che Gesù non aveva accettato quella bevanda stordente, una sorta di anestetico che gli era stata offerta all'inizio, diciamo, della sua passione, perché Gesù voleva mantenere la sua lucidità fino alla fine. Però in quel momento accettò di prendere un sorso, qua dice aceto, molto probabilmente. Allora, una premessa: i romani non bevevano il vino puro, ma lo diluivano con molta acqua, calda o fredda a seconda delle circostanze. E quindi probabilmente alla base, diciamo, della croce c'era quest'anfora con questo vino diluito che magari i soldati usavano per dissetarsi durante l'attesa. E quindi chissà, magari Gesù ha avuto sentito la necessità di inumidire magari le labbra screpolate, la gola secca, così magari da essere in grado di poter fare quest'ultima dichiarazione al mondo con voce forte e chiara, no? E anche questo versetto, c'era là un vaso pieno d'aceto, no? Rivela una testimonianza oculare, quello di cui parlavamo prima, no? Giovanni spesso fa delle note che sono appunto tipiche di chi era lì presente. E poi è anche interessante, no? Qui il testo parla di un ramo d'issopo, e questo a un giudeo, a qualsiasi giudeo avrebbe riportato alla mente, no, il sangue salvifico dell'agnello pasquale, perché se ci ricordiamo la notte della fuga dall'Egitto, no?
1: 14 di Nisan,
2: ogni famiglia doveva prendere il sangue dell'agnello, no? Con un ramo di issopo e cospargerlo negli stipiti della porta. Quindi vedevo come tutti questi simbolismi poi hanno trovato il loro adempimento nella morte di Gesù. E poi veniamo alla frase, alla parola finale di Gesù, no? È compiuto. Questa frase è il grido di un vincitore. Gesù aveva compiuto il proposito eterno della croce, che oggi rappresenta l'opera perfetta, il fondamento della fede cristiana, perché Gesù ha pagato in pieno il debito che noi giustamente dovevamo a Dio e ha riconciliato, come dice Paolo, no? Ha riportato la pace fra Dio e l'uomo. Non che Dio fosse arrabbiato con l'uomo, no? Ma proprio c'era questo muro, il peccato è come una separazione che impediva all'uomo di accedere, di ritornare a Dio. Ed ecco che Gesù è stato colui che ha abbattuto questo muro, ha abbattuto il peccato, ha vinto il peccato e ha riportato la pace, la riconciliazione fra Dio e l'uomo. È importante come una singola parola può cambiare tutto. Per esempio, il verdetto innocente in un tribunale cambia la sorte, no, di una persona. E possiamo dire che non è mai esistita una parola che da sola abbia influenzato la storia del mondo come quella pronunciata da Gesù in questa occasione. Prima ancora di morire, prima che il velo si squarciasse in due, il velo
1: che separava il luogo santo dal luogo santissimo,
2: prima che Gesù gridasse è compiuto, è avvenuta una, possiamo definirla una transazione spirituale eccezionale. Dio Padre che riversa sul Figlio tutta la colpa che il nostro peccato meritava, e Gesù l'ha sopportata, ha sopportato questa colpa alla perfezione. E quello di Gesù è il, possiamo definirlo, il grido di un conquistatore. Lui non dava segni né di angoscia né di lamento, era il grido di colui che aveva sostenuto uno sforzo fino alla fine. Quindi possiamo dire che Gesù è morto con un grido di vittoria sulle labbra, non di sconfitta. No? Quindi non si tratta qua di un gemito o il sospiro di rassegnazione.
1: Ha bevuto fino alla fine quel calice di cui parlava, ha bevuto tutto.
2: Era, questo, era il riconoscimento ufficiale, trionfale del completamento in maniera perfetta dell'opera che Gesù era venuto a compiere.
1: Sai cosa mi viene, l'immagine che mi viene è quando c'è un corridore che arriva fino alla fine e arriva stremato, arriva lì e si butta, però è arrivato fino alla fine, ha raggiunto il traguardo, però giustamente è stato forte il carico, quindi è sfinito. Gesù era sfinito, è stata una battaglia fisica e spirituale, dolore fisico ma anche spirituale per quel peso angosciante del peccato dell'umanità. Quando noi siamo viviamo il peccato che non confessiamo, per noi è un peso forte. Non so chi ha provato, io l'ho provato, quel senso di colpa forte che quasi ti schiaccia. Immaginiamo questo peso moltiplicato, non so per quanti peccati, quale dolore spirituale interiore Gesù sentisse.
2: L'umanità passata, presente e futura, quindi Gesù aveva un carico enorme, e quindi infatti quello che lui fece soffrire di più fu quel momento di separazione fra lui e il Padre. Quindi non tanto il dolore fisico, ma fu quella separazione spirituale
1: causata dal peccato. Allora, ci lasciamo qui, Giuseppe, ma ci sentiamo la prossima settimana. Quindi buona giornata.
2: Un saluto a tutti quanti voi.
3: Grazie, ciao.
1: Quindi ricordatevi il capitolo 19 di Giovanni, continuate a leggere perché ancora c'è qualcosa che possiamo dire per riflettere, meditare e poi applicare nella nostra vita.
4: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia qui nei nostri studi di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere oggi veramente nei nostri studi, è un onore, grazie per essere qui.
5: Oggi in presenza e bene, sono bene. Felicissimo, insomma l'ambiente della radio mi piace tantissimo.
4: Allora, poi tra l'altro sei arrivato dopo una domenica particolarmente ricca di tante cose belle nello sport, no? A cominciare dal tennis.
5: Parafrasando sì. Fabio Conca. Caso una domenica bestiale.
4: Una domenica bestiale, sì, è vero. Ovviamente se ne parla su tutti i giornali, no? Sinner, il trionfatore a Roma, poi c'è stato quel bellissimo intervento dell'avversario di Sinner,
5: di Ruud, Casper Ruud,
4: sì. Che dice, vabbè, però attenzione che diciamo in altri sport la Norvegia se la cava bene, insomma, no? E quindi ha messo il dito nella piaga.
5: Sì, ma noi abbiamo riportato finalmente sul piano sportivo.
4: Esatto, quindi
5: abbiamo rimesso le cose a posto con la Norvegia.
4: Senti, ecco, quanto bene fa lo sport? Mi ha colpito una dichiarazione di mia moglie, vabbè, che dice: beh, almeno abbiamo Sinner. Quando...
3: No, ci abbiamo di più, dai, ci abbiamo,
4: sì, certo,
3: ci abbiamo
4: certo,
3: tanti sport.
4: Ma non, sì, ma lei non parlava naturalmente solamente l'aspetto sportivo.
5: Sembra che Perugia ieri abbia vinto la Champions League di pallavolo, se non erro, mi pare. Sì, l'ho sentito, mi sembra averlo. Sì. Quindi, insomma.
4: E poi Sinner si presenta non solamente come un grande campione, ma come veramente un ragazzo che ha attenzione per l'avversario, che c'ha
3: sentiamo Andrea su
4: vai,
3: questo,
4: sì, credo sì, che...
5: No, vabbè, qui come si dice inviti la lepre a correre, perché
4: vai, lepre.
5: Perché al di là del discorso di tua moglie, mia moglie è stata tutto il tempo a vedere la partita con me. Il vincitore degli internazionali di Roma dopo più di era dal 50 che non vinceva, Panatta,
4: da 50
5: anni. Vince l'internazionale in casa propria col pubblico che lo acclama, e il primo pensiero che ha è per il suo avversario che viene sconfitto, tra l'altro in lingua inglese, con un inglese perfetto, cioè direi anzi forse meglio l'italiano, ora ho voluto fare la battuta. Cioè, una cosa che a me ha toccato tantissimo, cioè io sono rimasto, avevo i brividi, ma li ho tuttora parlandone, perché sono cose che, per come interpreto io lo sport, dovrebbero essere la consuetudine, purtroppo sono eccezioni, però sono eccezioni meravigliose.
4: E fa tanto del bene una persona ai massimi vertici sportivi come sì, Sinner, sì, che si comporta in questa maniera.
3: Che ringrazia sempre la cattapalle, io penso sia l'unico.
4: Sì.
3: Però ecco, anche Casper Ruud, che si vede che ha una grande gentilezza,
4: certo,
3: ha ricevuto un applauso interminabile.
4: Sì, sì, è stato questo dell'applauso mi ha colpito, effettivamente.
5: Probabilmente anche perché Casper Ruud è uno dei pochi che ha preso posizione durante il periodo della squalifica di Sinner, proprio a favore di Jannik, e questo sicuramente ha influito, però oggettivamente è tutto l'ambiente del tennis.
3: Comunque è stata anche una bella partita, perché anche se ha vinto in due set, però è stata una partita anche combattuta, cioè, mentre le altre erano, sì, aveva perso un set, e lì si vede anche la differenza. Ricordiamo anche Dardelli, che comunque ha avuto un grande risultato, però quando è arrivato con Ruud si è preso un 6-1 6-1, quindi vuol dire che Ruud ha un diritto fantastico con una velocità che se dio... E infatti Sinner l'ha martorizzato sul rovescio. E poi la cosa che ho visto di Sinner, la tecnica e l'intelligenza di gioco che ha maturato, ha fatto un gioco dove ha messo tre smorzate, che ha vinto un gioco che era proprio il gioco di passaggio, cioè quindi con acquisizioni sempre superiori.
5: No, io devo dire, cioè ormai non si scopre più niente di questo ragazzo, speriamo che ci regali un'altra soddisfazione in terra di Francia
4: certo.
5: Sugli internazionali
3: ci sarà sempre Panatta a consegnargli la coppa. Poi bellissimo è col Presidente della Repubblica, cioè quei sorrisi. Io quando vedo il professor,
4: dice, però ero partito male con il signor Mattarella,
5: questo riesco gioco, sempre a fare una gaffa
3: e Mattarella che sorride sempre, certo, si vede proprio.
4: Senti, questo è il tennis, poi naturalmente il campionato che ormai si avvia alla conclusione e ha già dato delle importanti insomma risposte.
5: Volevo comunque aggiungere che abbiamo vinto anche il doppio,
4: Valerio
5: Vassori, diciamo, è importante,
3: dopo 66 anni,
5: 66 anni da Pietrangeli Sirola. Insomma, direi che se poi il presidente della federazione del tennis si arrabbia con chi gestisce la Lega di Serie A e gli dà anche di, non si può dire insomma la parola che ha utilizzato,
3: Angelo
5: Pinaghi, sulla questione calendari, insomma, cioè, l'ha trattati come si sono meritati di essere trattati, però diciamo che ha anche ragione, perché insomma
3: voglio dire, una finale di un torneo così non puoi fare un'altra partita a 100 metri dopo che si è visto con l'Inter.
4: Poi ricordiamo che il tennis qualche anno fa in Italia era una situazione comatosa, proprio. Cioè adesso noi scopriamo tanti talenti, ma è il frutto anche di un lavoro.
3: Questo presidente che cerca di far fuori, perché sicuramente c'è quelli che quando le cose vanno bene vogliono prendere il posto.
4: Potrebbe domandarsi, ma insomma, qualcosa dal tennis potrebbe impararlo il mondo del calcio?
5: Sono sport che hanno dinamiche diverse, sport diversi anche proprio per natura, uno sport individuale. non saprei, ecco, io non sono molto dentro al mondo dei circoli tennistici, non so quali siano le dinamiche, sì, che hanno portato a sviluppare così tanti talenti in un lasso di tempo relativamente breve. Sicuramente qualcosa potremmo apprendere, attingere, potremmo farlo.
3: C'è successo anche nel nuoto, ti ricordi? Nel nuoto non eravamo nulla, poi invece abbiamo avuto. Quindi c'è probabilmente dei movimenti, anche forse perché invece di fare tutto il calcio c'è anche un cambiamento.
5: Sì,
3: no?
5: Sì, sicuramente c'è qualcosa che dovremmo provare a mutuare, ecco, quello sicuramente. Per quanto riguarda il campionato, siamo arrivati all'ultima giornata, è successo di tutto e di più, tutto quello che era stato messo in preventivo la settimana scorsa è stato diciamo proprio ribaltato, perché la Juventus, che sembrava quella che aveva il calendario migliore, è andata a perdere inopinatamente in caso alla Fiorentina, e ora si trova sicuramente nella situazione peggiore, è quella che è messa peggio secondo me in questo momento
3: per andare in Champions.
5: E poi c'è questa lotta per non retrocedere che vede impegnate due società, Cremonese e Lecce, anche lì come sempre succede nelle ultime giornate
3: non
5: di campionato.
3: No, partita del Lecce al 97esimo,
5: anche la Cremonese, cioè l'Udinese batte tutti e poi perde, cioè si torna sempre lì.
4: Cioè, se dove? Arriva in dove? Fondo. Non ho capito.
5: No, allora, ora ripeto, non voglio fare della demagogia e spicciola nel complottismo, ma il calcio a tutti i livelli, non solo professionistico, nelle ultime giornate ci regala sempre delle sorprese
3: inopinabili.
5: E probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui la gente poi si disaffeziona da questo sport, perché anche questo secondo me è da far notare. La finale di Coppa Italia che è stata giocata mercoledì scorso è stata quella meno vista degli ultimi 20 anni, ci sono cali di ascolto, le partite non vengono viste, la gente preferisce guardare le partite del calcio inglese o del calcio spagnolo piuttosto che quelle del calcio italiano.
4: Ci fermiamo un attimo ascoltando una canzone di Katie Nicholl, Please. Torniamo a parlare con Andrea Vaglini. Stiamo parlando di sport, di calcio, ma non solo. Intanto abbiamo segnalato prima della canzone di questi risultati a volte un po' bizzarri che si verificano nella zona retrocessione, ma non solo. Uno clamoroso è quello che è avvenuto a Torino con la Juventus, che perde in casa con una Fiorentina che ormai aveva già conquistato la salvezza matematicamente, quindi tutto sommato andava lì a giocare ma senza troppi preoccupazioni. La Juventus invece aveva bisogno assolutamente di punti per essere, insomma, tra le prime e partecipare
3: alla
4: Champions.
3: Allora, io la spiegazione che mi sono dato è
4: perso,
3: quella.
4: La Juventus 2-0.
3: Si è perso 2-0, fatto con un gol di Mandragola meraviglioso al 7, e anche quello di Endur, un'azione bella.
4: Poi ci sono stati gol annullati,
3: quindi grandi parate anche di, specialmente,
4: sì, quindi poteva anche andare diversamente,
3: però forse, quando, non so, voglio sentire l'esperto che è qui in studio, cioè quando ormai ti sei anche rilassato, perché veramente sta un anno duro, hai questa occasione di giocare contro la Juve, chiaramente devi anche metterci, io penso che Paratici ci avrà detto, ragazzi, parate anche di, specialmente,
4: sì, quindi poteva anche andare diversamente,
3: però forse, quando, non so, voglio sentire l'esperto che è qui in studio, cioè quando ormai ti sei anche rilassato, perché veramente sta un anno duro, hai questa occasione di giocare contro

0: pubblico, no?
1: Sì. Allora, io qui vengo un attimino sul tema di Claudio, perché oggettivamente domenica scorsa la tensione di portare a casa questa salvezza, che sembrava un miraggio alla fine dell'anno solare 2025, probabilmente ha giocato un brutto scherzo in senso negativo, quindi è stata una partita bloccatissima. Una volta raggiunto l'obiettivo, giocando contro la Juventus, che è da sempre l'avversaria con la quale la Fiorentina esprime tutto il suo potenziale alla
2: E che
1: massima.
2: doveva vincere poi, eh?
1: Esattamente, quindi c'era anche questa.
2: Perché anche col Verona la
1: Esatto.
2: Juve ha fatto un passo falso.
1: C'era anche questo plus dato dal fatto che se avesse vinto la Fiorentina, probabilmente la Juventus sarebbe uscita dalla Champions, quindi il famoso dispetto, ecco, come abbiamo
0: Ecco,
1: visto
0: questa roba qui del
1: addirittura.
0: dispetto, questa è una cosa un po'
2: Allora,
0: brutta, eh?
2: c'è proprio un articolo, Robby, semmai, ecco, vediamo.
1: Sì,
0: Cos'è, su
1: praticamente, insomma,
0: stadio?
1: era su
2: No, no,
1: stadio,
2: su
1: nella
2: stadio.
1: presentazione della partita, appunto si chiedeva, i tifosi chiedevano di fare un dispetto alla Juventus per togliergli la possibilità di andare in
2: Però
1: Champions.
2: questo, insomma, ci sembra
1: Io,
2: veramente
1: allora, al
2: un
1: di là.
2: alibi, alla fine non si può salvare un campionato
1: Sì, ma
2: per.
1: quando parliamo spesso e volentieri anche dei modi di comunicare di chi sta intorno al calcio,
2: Esatto.
1: qui ora non voglio fare sermoni né tantomeno fare la morale a
0: Beh, sei
1: nessuno,
0: su una radio cristiana, puoi fare il
1: anche perché no, va
2: puoi
1: bene,
2: fare il piccolo
1: no,
2: sermone.
1: non voglio assolutamente apparire come presuntuosamente come quello che ha la verità assoluta, però un giornale di tiratura nazionale che comunque viene letto in tutta Italia, che si presume sia un giornale importante, no, si presume, è un giornale importante. Un titolo così, dando voce alla tifoseria, ecco, è più una
2: Cioè,
1: cosa da bar,
2: poteva
1: ecco.
2: andare bene il dispetto viola perché ci
1: Sì,
2: poteva stare,
1: dispetto
2: però
1: viola, no?
2: aggiungere quello che c'è sotto.
1: Vabbè, è proprio questo che poi, secondo me, tende a, come dire, sì, a
2: Comunque
1: esacerbare
2: anche,
1: gli
2: sì,
1: animi,
2: che
1: insomma.
2: poi sia alla fine
1: Quindi
2: diventa.
1: io lo dico da tanto tempo, la comunicazione deve essere importante, deve essere fatta in una certa maniera a tutti i livelli, anche nei dilettanti, anche nelle giovanili, è un nostro cavallo di battaglia, ma soprattutto anche a livello di Serie A, perché poi alla fine quello che viene scritto e letto si ripercuote sui comportamenti dei tifosi, che sono
0: Quindi la
1: quelli.
0: responsabilità dei giornalisti, a volte non la sottolineiamo abbastanza e questo invece è importante.
2: Si capisce che è un articolo,
1: Ma non solo dei
2: ma
1: giornali.
2: no, il titolo è sempre un po'.
1: Sì, il
2: Però
1: titolone va bene, sì, ci
2: era
1: sta.
2: benino il primo, il
0: Devi
2: secondo.
0: acchiappare il lettore, vabbè, però c'è un limite, sono dei
2: Bravo.
0: paletti
2: Più che altro nel
0: secondo me.
2: secondo, nel sottotitolo,
1: Infatti,
2: che
1: ma
2: francamente.
1: più che altro anche per togliere, perché quello che sento io da tanti anni, parlando con i miei amici, io ho tantissimi amici tifosi della Fiorentina, è questa cosa di uscire un po' dal, chiamiamolo, perdonatemi il termine, provincialismo, di
2: Certo.
1: dover. Cioè, se vince la Juventus, si è salvato la
2: Bravo.
1: stagione. Cioè, la stagione l'hai salvata perché hai fatto un grande girone di ritorno, hai gettato secondo me le basi per postare l'anno prossimo costruendo una società forte, con un direttore forte. Questo deve essere il
2: Certo.
1: concetto, non la vittoria
2: La
1: sulla
2: sfida è su di
0: Allora,
2: te, non è contro
0: bene,
2: gli
0: ma
2: altri.
0: mancano pochi secondi per concludere la nostra conversazione con Andrea Baglini. Proprio una battuta sugli allenatori, perché si parla di Conte, se può rimanere a Napoli oppure andrà con la nazionale. Poi, naturalmente, c'è anche l'allenatore della Fiorentina. Si sa bene, ecco, cosa vedi e cosa auspichi, Andrea?
1: Ma allora, per quanto riguarda Conte, io direi che la nazionale potrebbe essere veramente la scarpa giusta per il suo piede. Un ritorno nazionale probabilmente gioverebbe anche a lui in termini di rilassamento, perché ne ha bisogno. Secondo me, dopo con De Laurentiis, dopo questi anni, ne avrà bisogno. Dipenderà molto da chi verrà eletto presidente federale. Probabilmente, insomma, vediamo un attimino anche lì una corsa a due ormai. Poi, per quanto riguarda le altre, molto dipenderà dai risultati. Allegri, se va in Champions, è confermato. Se non va, probabilmente lascia. La Fiorentina
0: Ecco, Fiorentina.
1: potrebbe, secondo me, per come la vedo io, Vanoli, con tutti i limiti e con tutte le pecche che può avere un allenatore comunque relativamente giovane, è un allenatore che ha fatto, a mio modo di vedere, bene, perché è venuto fuori da una situazione non semplice, ragazzi, ricordiamocelo come era messa la Fiorentina quando è arrivato Vanoli. E quindi non lo so, ecco,
0: Tu
1: lì
0: saresti per
1: dipenderà.
0: la riconferma, se dipendesse da te, diciamo.
1: Allora, prendo Sarri, prendo un top, va bene. Se devo prendere un altro allenatore emergente, deve ricostruire da zero,
0: Allora ci
1: deve
0: teniamo.
1: ripartire, la tenterei la carta Panoli, dipende un po', ecco, qual è l'alternativa.
0: Ne parleremo naturalmente le prossime settimane, perché si chiarirà anche questo dossier allenatori. Intanto veramente un grazie

0: C'è Andrea Ballini, è stato nei nostri studi, vicepresidente dell'Associazione Calcio Fair Play, e quindi a risentirci con te e con i nostri amici in ascolto per quel che riguarda lo sport la prossima settimana.
1: Un ben trovato a tutte e a tutti.
2: Noi siamo Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno.
2: Mettiamo il bene in comune, avviso pubblico, 30 anni di impegno per la legalità contro mafia e corruzione.
1: Sì, è questo il titolo della prossima assemblea nazionale, appunto, di avviso pubblico, che si svolgerà a Roma venerdì 22 maggio presso la sala della Protomoteca Musei Capitolini a partire dalle ore 11.
2: Per parlarne in collegamento con noi, per l'intervista di oggi, Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico a enti locali e regioni contro mafia e corruzione. Benvenuto e grazie di essere con noi.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Grazie. 30 anni sono tanti, Romani. In questo lasso di tempo è cambiato il sentire dei cittadini verso le mafie e la corruzione, e anche l'azione istituzionale che tipo di evoluzione ha avuto?
3: Allora, quando 30 anni fa è nato avviso pubblico, purtroppo l'Italia aveva sperimentato in diretta la violenza mafiosa con le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e poi le bombe e le stragi di Milano, di Firenze e di Roma, e aveva scoperto anche la corruzione con l'inchiesta Mani Pulite.
1: Sì.
3: E quindi tante persone si erano mobilitate, erano scese in piazza, avevano gridato il loro sdegno, il loro sostegno a chi si impegnava contro questi fenomeni, ma reclamava anche verità e giustizia. Le piazze erano piene, sulla stampa si discuteva molto di mafia, la politica, purtroppo ancora una volta sull'onda dell'emergenza, ma lo fece, approvò delle leggi veramente importanti contro la mafia e la corruzione. Sono passati 30 anni. Dopo la reazione dello Stato contro l'ala stragista corleonese, che li ha arrestati tutti, li ha incarcerati, processati e gli ha sequestrati i beni, che cosa è successo? Che i mafiosi hanno pensato che era meglio mimetizzarsi, era meglio ridurre drasticamente la violenza, ricorrere alla corruzione e cercare di agire più come imprese e come banche, e piuttosto che esclusivamente come delle organizzazioni criminali.
2: Quali sono i punti salienti del programma dell'Assemblea Nazionale 2026 di avviso pubblico?
3: Allora, noi in questa occasione ovviamente daremo conto delle attività e dei progetti importanti che abbiamo fatto, che vanno dalla formazione di più di 3.500 persone nei primi mesi dell'anno, al lavoro con tantissime scuole di tutta Italia, alla pubblicazione di rapporti e dossier significativi, due dei quali sono un rapporto amministratori sotto tiro, che censisce le minacce e le intimidazioni verso sindaci, consiglieri e assessori,
1: sì,
3: e l'altro il dossier sui comuni sciolti per mafia. Ma un pezzo importante dell'assemblea sarà un documento che sarà illustrato dal nostro presidente, con il quale avviso pubblico si apre all'esterno e chiede, a 30 anni dalla sua nascita, di riflettere insieme su cosa si può fare per ripoliticizzare il tema mafia e corruzione dal basso e come rafforzare il risveglio della coscienza civile e il supporto e il sostegno a tutti gli amministratori locali d'Italia.
1: Sì. Beh, mettiamo il bene in comune. Nel titolo sia bene che comune sono con l'iniziale maiuscola. E allora come possiamo intendere queste parole anche per il futuro, diciamo così?
3: Allora, direi che le parole che uniscono bene e comune è la parola insieme, è il noi, è il creare un'alleanza positiva. Le mafie e la corruzione sono sistemi criminali illeciti organizzati che mirano a operare per un interesse particolare, l'arricchimento rapido e impune. Ecco, noi abbiamo capito che certamente serve la magistratura e le forze di polizia come fase repressiva, ma serve una grande fase di prevenzione che deve avere al suo centro la salvaguardia della democrazia, dei diritti e delle libertà, che sono dei beni comuni che appartengono a tutti noi e che, se vogliamo tenerceli stretti, ci chiedono, oltre che rivendicare dei diritti, di adempiere a dei doveri, che io vedo essenzialmente in tre: il dovere di non rassegnarsi, il dovere di non essere indifferenti, il dovere di partecipare.
1: Certo.
2: Bene, ci fermiamo qui intanto e riprendiamo la nostra intervista fra poco. Carmen Zammataro
1: e Mario Calvagno.
2: Riprendiamo l'intervista di oggi con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico, enti locali e regioni contro mafia e corruzione.
1: E nel primo segmento abbiamo parlato dell'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico che, lo ricordiamo, si svolgerà a Roma venerdì 22 maggio presso la sala della Protomoteca Musei Capitolini a partire dalle ore 11 con il claim "Mettiamo il bene in comune, avviso pubblico, 30 anni di impegno per la legalità contro mafie e corruzione".
2: E nella stessa giornata di venerdì, nel pomeriggio, alle ore 16, presso la libreria Spazio 7, proprio nel centro storico della capitale, in via dei Barbieri 7, si svolgerà la presentazione del nuovo libro di avviso pubblico.
1: Sì, si tratta di "Scelte, femminile plurale, storie di impegno e di passione civile", edito da Becco Giallo, scritto da Valeria Scafetta in collaborazione con Giulia Migneco, con i disegni di Alma Velletri.
2: Quale percorso traccia il libro, Romani?
3: Allora, il libro traccia un percorso importante, che è l'impegno delle donne per la promozione della legalità. Il loro coraggio, la loro forza, la loro tenacia. Sono la storia di un libro, il libro racconta la storia di 11 donne che svolgono professioni diverse: c'è chi fa il magistrato, chi fa il docente universitario, chi fa l'assessore, chi è diventata una grande personalità nel mondo della cultura e delle arti, una persona che è due persone che sono familiari di vittime innocenti di mafie, due donne, una che ha fatto la scelta di fare la direttrice di un carcere, l'altra di lavorare con i bambini del quartiere Librino di Catania attraverso una società di rugby, e poi un'attrice come Ottavia Piccolo. Ecco, il libro racconta, diciamo, il volto femminile dell'impegno, che è un volto importante, che è un volto generativo, no? La donna è madre, quindi noi abbiamo voluto, ecco, anche dare questo segnale non solo di speranza ma anche di forza e di coraggio.
1: Certo. Beh, è previsto un intervento di Margherita Cassano, che è ex presidente della Corte di Cassazione. Allora, in quali termini si esprimerà?
3: Beh, la testimonianza, diciamo, della dottoressa Cassano è una testimonianza importantissima, perché in passaggi anche particolarmente delicati della storia recente della nostra Repubblica lei ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo, ha tenuto la schiena dritta e ha fatto tutto questo a salvaguardia dei principi e dei valori fondamentali della nostra Costituzione. Quindi, diciamo, non solo ci riempie di onore il suo intervento, ma vuole essere anche un piccolo gesto di gratitudine espressa con un corale "noi" nei confronti della sua persona e del suo operato.
1: Certo.
2: E per partecipare all'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico e anche alla presentazione del libro è necessario registrarsi.
1: Sì, e per le modalità e per info e approfondimenti il sito avvisopubblico.it.
2: E intanto salutiamo Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafie e corruzione. Grazie mille, alla prossima.
1: Alla prossima, grazie.
3: Alla prossima, grazie a voi, buona giornata.

0: Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.
1: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 25, dove è scritto: «Se continuate ad agire malvagiamente, perirete». Queste parole antiche sono un monito severo rivolto al popolo di Israele, ma non si fermano lì. La malvagità e l'infedeltà a Dio conducono inevitabilmente alla rovina. Questo principio riflette una verità universale. Le scelte umane hanno conseguenze e il persistere nel male allontana l'uomo da Dio, fonte di vita e di bene. Tuttavia, questo giudizio non è l'ultima parola. Cristo, la parola incarnata, ha assunto su di sé il peso del peccato e ha offerto all'umanità una via di redenzione. Gesù non solo continua a mostrarci il cammino del bene e della giustizia con le parole e le azioni che ci sono state tramandate nei racconti evangelici, ma con la sua morte e risurrezione offre la possibilità della riconciliazione con Dio. In Cristo, coloro che si pentono della malvagità del loro cuore e credono, trovano la via della salvezza, evitando così la condanna che il versetto di Samuele preannuncia e che ci raggiungerà se non rivolgeremo il nostro cuore e non ci affideremo al Figlio di Dio.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo da Genesi, capitolo 7, versetto 1. L'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. E ancora sempre in Genesi, capitolo 7, stavolta al versetto 16 e 17. Poi l'Eterno lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Ed infine, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. Gesù disse: io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Non rimanete sulla soglia. Possiamo immaginare che sfida fosse per Noè costruire l'arca, una specie di piroscafo lungo circa 140 metri, 2500 anni prima di Cristo, con i mezzi dell'epoca. Perché Noè si era lanciato in quella colossale impresa dall'oscura utilità per i suoi contemporanei che molto probabilmente non gli risparmiarono espressioni beffarde e sprezzanti anche? Perché glielo aveva ordinato Dio. Noè credette a Dio e gli ubbidì. E Dio fece quello che aveva annunciato. Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell'arca, Dio stesso chiuse la porta. Le piogge del diluvio si riversarono sulla terra per 40 giorni, distruggendo ogni vita fuori dall'arca. Questa storia biblica ben conosciuta ci fa pensare alla salvezza per fede in Gesù Cristo. Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà, e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati anche oggi 26 maggio. Dal libro del Proverbi oggi leggeremo nel capitolo 13 il verso 24. Questo verso sembra duro e improponibile ai giorni nostri, ma mettiamo subito in chiaro che tutto, e dico tutto ciò che è scritto nella Bibbia, non è fuori luogo, non è fuori moda ed è alla portata di tutti. Dio non ci direbbe mai di fare qualcosa sapendo che non saremmo in grado di farlo. Parliamo di educazione, di disciplina e di regole. Sono termini che sconvolgono perché implicano un coinvolgimento e un impegno che genitori ed educatori fanno fatica a sostenere, perché nel tempo i sistemi educativi del passato sono venuti meno, un po' perché ritenuti troppo rigidi, un po' perché la società era impegnata alla riconquista della libertà dopo la guerra, un po' perché il boom economico degli anni 60 autorizzava a una maggiore autonomia di azione, sta di fatto che oggi ci troviamo con una generazione che va a scuola col coltello in tasca, e non aggiungo altro. Quindi abbiamo fallito. Questo è successo perché ci siamo discostati dalla saggezza della parola di Dio. E in tanti abbiamo pensato che l'educazione severa che avevamo ricevuto noi non era più proponibile nel nostro contesto sociale. Educare e disciplinare i nostri figli non significa imporre una volontà, ma stabilire limiti al di fuori dei quali ci si trova senza controllo e quindi in balia di ogni situazione pronta a danneggiarci. Noi genitori abbiamo il dovere e il compito di disciplinare ed educare prima noi stessi alla scuola della parola di Dio, per poi educare e disciplinare i tesori preziosi che Dio ci ha affidato, perché ne facciamo dei soldati suoi, pronti a servirlo e a combattere per il suo regno. E dice così il verso di oggi: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Dagli il telefono». Quante volte sentiamo la frase «Dagli il telefono» pronunciata dai genitori, nonni o zii, che pur di tranquillizzare il loro bambino irrequieto, gli concedono questa forma di intrattenimento express. Purtroppo sempre più bambini hanno il capochino su un display, ma non tutti godono della vigile supervisione di un adulto. E spesso, anziché essere un tranquillante, questo dispositivo è una fonte continua di input che li rende più nervosi fino a farli andare in escandescenza qualora ne siano privati. In altri casi, i bambini più suscettibili possono imitare i contenuti che hanno visto sul web, buoni o cattivi che siano, e non sempre saranno di gradimento per i loro genitori. Ma dove lo ha imparato? Alcuni si chiedono, quando non gradiscono un'azione, un gesto o una parola del loro bambino. Ebbene, lo hanno imparato da quel «dagli il telefono». Cari all'ascolto, è saggio oggi investire del tempo insieme ai più piccoli. Invece di un telefono, offri il tuo tempo. Racconta una storia della Bibbia adatta ai bambini. Gioca, ascolta buona musica o guarda un cartone animato insieme a loro. Dare il tuo tempo è qualcosa che ti costerà, ma niente costerà di più di quello che Cristo ha dato per noi, la sua vita. Dio non ci dà qualsiasi cosa quando ci comportiamo male. Ci dà il suo tempo per correggerci, per insegnarci e per farci sentire il suo amore. Prendiamo esempio da Lui. Dio ti benedica.
3: Sono sicura che sarete d'accordo con me. Fare i genitori è veramente un mestiere difficile. Prima di diventarlo sappiamo tutti molto bene cosa faremo e cosa no. Ma quando lo diventiamo ci accorgiamo di quale grande responsabilità veniamo investiti e di come non sia sempre così semplice gestirla. Dovremmo sempre partire dal presupposto che i figli sono un dono di Dio e che, come per ogni altra cosa, dovremo rendere conto di come li cresciamo. Personalmente ho sempre parlato molto con i miei figli, spiegandogli con amore anche le ragioni dei miei no. li ho cresciuti inculcandogli come priorità il rispetto verso Dio, abituandoli a ringraziarlo per ogni più piccola cosa e a fare tesoro della sua parola da usare come una vera e propria guida e come un manuale di istruzione per ogni necessità. Mi guardo intorno e sempre più vedo ragazzi sballottati qua e là da mode, influencer e comportamenti standardizzati. Ragazzi spesso soli, vuoti, con fondamenta familiari molto fragili e a cui nessuno forse ha detto quanto sono preziosi per Dio. Colpa dei grandi, sicuramente, che investono sul loro benessere materiale e non su quello spirituale. Se ne abbiamo ancora la possibilità, seguiamo il consiglio del libro dei Proverbi, che al capitolo 22 dice così: ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Scegliamo di essere per i nostri figli esempi di integrità, di onestà e di trasparenza, fondati sui sani principi della parola di Dio, che potranno essere anche per loro quelle fondamenta stabili su cui costruire insieme a Dio. Dio ci aiuti nel nostro compito. Un caro saluto a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

L'Apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Credo per comprendere, comprendo per credere, l'intelligenza, la ragione, quanto sono importanti. E la fede, non possiamo dimenticare la fede. Con noi il pastore evangelico Cristian Viglione, benvenuto Cristian.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.
3: Benvenuto.
1: Cristian, siamo nel periodo, siamo tornati un po' indietro rispetto alla, rispetto a quello che è il nostro oggi. Quindi siamo tornati indietro nella storia, ci troviamo all'incirca nel 320-25 d.C. Costantino è l'imperatore che farà un po' la differenza rispetto a quello che c'è stato prima, perché cercherà di unire il suo impero. E come lo farà? Un collante importante si rende conto che la fede, la spiritualità, la religione. E quindi per un regno che stava un po' scricchiolando, Costantino, che è sicuramente una persona intelligente, furba, e ha pensato di dare una mano, ecco, al cristianesimo, perché il cristianesimo a sua volta desse una mano a lui, quindi unificasse un po' l'impero. Però questo impero che vuole unirsi, ricordiamoci che c'è il paganesimo di mezzo, comunque l'impero è un impero pagano, ma il cristianesimo sta correndo e quindi sta riuscendo a contagiare diverse persone. Però ci sono delle idee diverse, ci sono delle dispute all'interno del cristianesimo nascente. E una disputa, quella forse la principale, vero Cristian, è quella sulla sostanza di Cristo. Si parlava di Gesù, ma Gesù è della stessa sostanza di Dio o di una simile sostanza? E su questo, su questa disputa, chissà quante parole saranno dette e scritte.
2: Sì, infatti. Nei primi secoli ci si concentrava soprattutto sulla figura del figlio, sul suo rapporto anche con il padre, ma poco dopo c'è anche un'altra figura, un'altra persona che deve essere tra virgolette analizzata, perché se era pacifico in senso generale nella chiesa cristiana che ci fosse un Dio in tre persone, se fino a questo momento ci si concentrava soprattutto sulla figura del figlio, c'era anche da comprendere qualcosa in più sulla figura dello Spirito Santo, perché è importante anche capire chi è lo Spirito Santo e che relazione ha con il Padre e con il Figlio. E come dicevamo, prima ci si concentrava soprattutto sulla figura del Logos, e nonostante il primo concilio di Nicea del 325, in cui si era stabilito che il figlio abbia la stessa natura, la stessa sostanza del padre, homoiousios to patri, c'erano comunque sempre ancora delle tendenze subordinazioniste. No? Quindi il figlio subordinato al padre, anche per natura, la stessa scuola origenista, quella di Alessandria, che era un po' quella, la scuola allegorica, se vogliamo, in contrapposizione alla scuola di Antiochena, che era più letteralista. E quindi il discorso sullo Spirito Santo in questo ambito per i subordinazionisti era quasi chiaro: se Gesù è subordinato al Padre, figuriamoci lo Spirito Santo, è ancora di più, ancora peggio. Lo Spirito Santo è subordinato al Figlio, che è subordinato al Padre, no? Di fronte a questa idea, alcuni dicevano che addirittura lo Spirito Santo fosse solo uno di quegli spiriti servienti, no? Di cui parla la lettera agli Ebrei, diverso dagli angeli solo perché è qualitativamente più alto, però non si parlava assolutamente della divinità. E contro questa idea si è, diciamo, speso tantissimo Atanasio di Alessandria, che, se diciamo, molti conoscono ad esempio Agostino di Ippona, abbiamo analizzato per parecchie settimane il suo pensiero. Ci si dimentica però di Atanasio. Atanasio di Alessandria è stato veramente uno strumento del Signore in questo periodo storico, e lui si è, diciamo, scagliato contro questa interpretazione, diciamo, creaturale, ecco, dello Spirito Santo, e non solo ha tenuto degli incontri tra i vari responsabili lì ad Alessandria, ma fu il promotore davvero di quello che poi è il Concilio di Costantinopoli del 381, che è un concilio molto molto importante, perché insieme a quello di Nicea si viene a stabilire quello che viene a essere considerato il credo cristiano, il credo niceno-costantinopolitano, il simbolo anche, no? Simbolo niceno-costantinopolitano.
1: C'è una differenza tra quel credo e il credo di oggi? Quello che viene recitato nella Chiesa Cattolica è uguale o ci sono delle leggere differenze? Cioè quello di,
2: allora,
1: del tempo?
2: È lo stesso, ma non è solo per la Chiesa Cattolica Romana. E per la Chiesa anche ortodossa, ma c'è una lieve differenza proprio sullo Spirito Santo. Poi invece per le chiese protestanti classiche è identico, cioè le chiese luterane, le chiese calviniste hanno il medesimo credo. Per quanto riguarda la Chiesa ortodossa, c'è proprio sullo Spirito Santo un aspetto importante, il classico filioque, cioè riguardo il figlio. Allora la domanda è: ma lo Spirito Santo da chi viene inviato? Dal padre attraverso il figlio? Quindi il figlio è, diciamo, il mezzo, quindi è tutta un'azione trinitaria. Il padre invia lo Spirito Santo mediante il figlio, o lo Spirito Santo viene inviato sia dal padre sia dal figlio, non dico in autonomia, però senza questa azione trinitaria? Cioè lo Spirito Santo può essere inviato tranquillamente da Gesù, ed è questa stata una delle frizioni che poi ha portato, chiamiamole frizioni tra virgolette, che poi ha portato anche alla divisione tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente. Ci sono stati tanti, tanti aspetti, ma questo è stato uno forse dei più grossi, ecco.
1: Ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo a parlarne. Credo in un grande Dio, cantato da Dario De Marco. E noi ci crediamo. In cosa crediamo? Possiamo affiancarci a questo credo che fu pensato tanti secoli dietro, tanti secoli fa? Credo in un grande Dio. Ecco, voi ci credete? Io ci credo. Tu, Cristian, credi che ci sia un Dio grande?
2: Assolutamente sì. Dio è il Pantocratore, l'Onnipotente, meraviglioso, ma lo dimostra nei fatti, perché uno può dire, può avere la propria idea, ma se questa non viene dimostrata nei fatti, tanto vale. Invece Dio fa i fatti, quello che dice lo porta a compimento sempre, e per questo è affidabile. L'uomo non è affidabile, Dio sì.
1: Ebbene, lo sappiamo, lo sappiamo. Quindi a un certo punto c'è questo concilio di Costantinopoli, quindi è lì che si crea quella spaccatura più forte tra, diciamo, l'impero d'Oriente ed Occidente rispetto anche alla spiritualità e alla religione?
2: Allora, forse ci sono alcuni elementi, ma poi sarà successivo il discorso. Il vero scisma avverrà poi qualche secolo dopo, nel 1054.
1: Quindi lì c'erano piccoli scricchioli, lì ancora c'era qualche piccolo scricchiolio, non era ancora definito.
2: Sì, poi tra l'altro è interessante perché Costantinopoli è in Oriente, no? E quindi il simbolo niceno-costantinopolitano viene proprio da qui, dall'Oriente. Anche Nicea è in Oriente, non l'hanno fatto a Roma, non l'hanno fatto a Mediolanum, per dire, no? L'hanno fatto sia a Nicea che a Costantinopoli, perché già l'impero d'Oriente era più solido comunque rispetto all'impero d'Occidente. Infatti cadrà mille anni dopo, se vogliamo, no? È molto.
1: Da dove derivava questa solidità dell'impero orientale rispetto a quello occidentale? Cos'è che ha reso fragile, ecco?
2: Rispetto all'Occidente, il rimanere fermi nei valori, nella propria identità, in quello che si è, in quello che è anche la tradizione. Invece in Occidente, l'abbiamo visto anche nella Città di Dio, no? Agostino lo metteva proprio ben in chiaro. Il voler darsi alle passioni, il voler darsi ai desideri, diciamo prendersi, ma sì, tanto siamo noi, siamo i romani, allora possiamo, viviamo delle tasse che vengono dalle colonie, possiamo tranquillamente goderci la vita e quindi da lì viene il detto, no? Che gli uomini deboli poi creano situazioni deboli e le situazioni difficili devono creare uomini forti per poter tirare di nuovo, ricominciare da capo, ecco. E quello è un po' il discorso che ha fatto cadere l'impero a Occidente, perché poi i barbari, sì, saranno anche barbari, ma quelli avevano proprio la fame di poter costruire qualcosa. Loro, addirittura, forse i barbari amavano più Roma di quanto l'amassero i romani stessi che vivevano, nell'ozio più totale, cioè non erano più neanche abituati a fare la guerra.
1: Diciamo
2: Invece in
1: che siamo rimasti un
2: Oriente.
1: po' uguali, Christian, perché noi occidentali pensiamo
2: Ah.
1: di essere sempre più avanti rispetto agli orientali. Non so se ci hai fatto caso, noi pensiamo che noi siamo più avanti. E invece gli orientali hanno una tradizione millenaria di cose che noi ci sogniamo, però noi siamo sempre, se pensiamo di essere sempre più avanti, e poi invece ci rendiamo conto che non è così nella realtà.
2: Ma infatti vedono, forse amano di più l'Occidente, la nostra tradizione, la nostra cultura, chi è un po' più a Oriente rispetto a quanto la possiamo amare noi. Noi viviamo purtroppo in una società che sembra paradossale, ma mina radicalmente le proprie identità e le proprie radici, cioè una società senza radici. Non può vivere una pianta se tu la sradichi. Sì, quanto vive? 1 o 2 giorni, poi comincia a seccare. E questo è un po' il discorso. Però è vero, cioè, c'era un filosofo tedesco del secolo scorso, anche 2 secoli fa, Oswald Spengler, che parlava proprio di tramonto dell'Occidente, perché l'Occidente comincia ad andare in declino come l'impero romano quando pensa di essere al massimo e quando si perde nell'ozio e addirittura quasi in un odio di se stesso. È assurdo, però purtroppo stiamo vivendo corsi e ricorsi storici, come diceva Giambattista Vico e anche altri, ecco, in una
1: Quindi
2: visione quasi circolare del tempo greco.
1: questi concili cosa, diciamo, cosa hanno portato?
2: Sì, allora, già anche solo il nome simbolo, no? Simbolo niceno-costantinopolitano, oltre al credo, è un segno distintivo, un segno di riconoscimento della vera fede cristiana. Allora, tutti questi fratelli e queste sorelle del passato avevano questa idea. Cerchiamo di capire qual è il vero messaggio che ci voleva portare il Signore Gesù, senza perderci in tante interpretazioni. Un segno distintivo. Noi siamo cristiani, abbiamo questo credo, ecco, questa fede che possa essere riconosciuta da tutti e non rivoli eretici o ereticali che possono portare lontano dalla salvezza le persone, perché non è tanto un'idea se Gesù è un uomo oppure no, ma è proprio la via che ci porta alla salvezza. E questo è il discorso, Dio oppure no, uomo oppure no, tutte le varianti,
1: Tutte le
2: ecco, che sono
1: sfumature.
2: venute fuori. Tutte le sfumature. Cioè, Gesù è Dio. Gesù è colui che si è incarnato e ha preso su di sé il nostro errore, il nostro peccato, sacrificandosi al posto nostro e riportandoci tra le braccia del Padre. Cioè, su questo non possiamo discutere con coloro che dicono che Gesù era, tra virgolette, un ologramma, come i docetti, no? Che dicono: no, no, Gesù è Dio. Manò era solo apparentemente un uomo, pure come gli ebioniti, che è morto uno che gli somigliava. Mm-hmm. E già, e noi siamo ancora chiusi nella nostra gabbia di peccato.
1: Questo mi pare che sia l'idea anche dell'Islam, che Gesù non sia morto, sbaglio?
2: Sì, l'Islam infatti ha tinto da queste interpretazioni, soprattutto quelle ebionite, docete al contrario, Gesù non sarebbe veramente morto lui, ma uno che gli somigliava. Eh già, e allora noi siamo ancora tutti schiavi del peccato e della morte. Cioè, Lutero definiva addirittura l'Islam un'eresia cristiana, non in sé, ma perché attingeva dalle eresie del passato.
1: Mm-hmm. Ok, quindi la prossima volta cerchiamo di capire in questi concili cosa si è deciso. Quindi già abbiamo visto quello di Nicea, che era particolarmente dedicato alla divinità, ecco. Poi in quello di Costantinopoli si è parlato del credo, ma anche di altre cose. Vedremo di cosa si è parlato e cosa ha lasciato a noi oggi, quindi credenti del ventunesimo secolo. Quindi grazie come sempre, Christian, alla prossima.
2: Ciao, grazie a voi, grazie. Un abbraccio.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao, eccoci ancora insieme, ben ritrovati. Io sono Maria. Mi piace pensare di essere argilla e che qualcuno veramente riesca a plasmare e far di me un vaso bellissimo. Ecco che questa argilla nelle mani di Dio, lavorata dalle mani di Dio, diventa qualcosa di stupendo, di spettacolare. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. In Geremia, capitolo 18, abbiamo letto di una bottega di un vasaio. Cosa ci insegna questa immagine? Cari amici, entrando nel retro di una bottega di un vasaio, la prima cosa che troviamo in un posto nascosto è una grande massa di fango informe, appiccicosa. E la seconda, bene in vista, un'esposizione dei più bei vasi prodotti. Se visitate poi il laboratorio vedrete degli artigiani chini sul loro tornio elettrico che lavorano con attenzione quel brutto fango appiccicoso, trasformandolo in meravigliosi oggetti artistici. Ebbene, sapete cos'è quello che fa la differenza tra il fango informe e i bei vasi? È semplice, il lavoro, le mani esperte di questi uomini. Ebbene, è proprio lì che Dio manda Geremia, in un posto come quello, per insegnargli una lezione. Un semplice messaggio che risulta molto chiaro da questa parabola vivente. Non abbiamo difficoltà a individuare chi è il vasaio e chi è l'argilla. Infatti Dio è il vasaio e Israele è l'argilla. Ed è anche facile, amici, trasferire la stessa immagine all'umanità in generale, a ogni individuo personale. Ognuno di noi è come l'argilla sotto il tornio divino. Nonostante tutto quello che si dica di voi, siete argilla, come lo è qualsiasi essere umano sulla terra. La figura del vasaio e dell'argilla viene usata anche nel Nuovo Testamento e Paolo, nell'Epistola ai Romani, usa la stessa similitudine. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Romani 9, versetto 21. Quando invece scrive a Timoteo, Paolo usa un altro aspetto di questa similitudine e dice «Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona». Così è scritto in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 21. Notiamo quindi che questa immagine si trova in tutta la Bibbia. Osserviamo quello che fa il vasaio. Egli sta modellando un vaso che gli si rompe nelle mani perché, molto probabilmente, l'argilla non aveva la giusta consistenza e non era cedevole alla volontà dell'operaio. Era cioè o troppo molle o troppo dura. Così la mette da parte per riprenderla più tardi e modellare un altro tipo di vaso. In questa sezione notiamo due cose: il potere del vasaio e la personalità dell'argilla. Consideriamo per prima cosa il potere del vasaio. Come un grande vasaio, Dio prese l'argilla e formò l'uomo, la sua parte fisica, come leggiamo in Genesi 2, versetto 7. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Ora trasferiamoci insieme a Geremia a osservare il vasaio nella sua bottega. Osservandolo al lavoro con il suo vecchio tornio a pedale e come le sue mani modellano abilmente con arte l'argilla per creare un oggetto artistico. Notiamo in quest'atto il principio in assoluto, cioè che Dio è sovrano. È inconfutabile che il vasaio ha un potere illimitato sull'argilla che non può fermarlo e nemmeno può permettersi di opporsi a lui in nessun modo. L'argilla non può resistergli o dirgli di no e cambiare i suoi progetti, non può controbattere nulla. L'argilla, sotto il tornio del vasaio, non può muoversi, non può ribattere, essa non può fare niente se non abbandonarsi nelle mani del vasaio. Ripeto che da nessuna parte troverete un'immagine così viva della sovranità di Dio. L'uomo è l'argilla nelle mani del vasaio, che è Dio stesso. Non troveremo niente di simile a questo, dicevo.

0: La nostra generazione contemporanea resiste a Dio perché questo in cui viviamo è il periodo dei diritti dell'uomo. Si sente parlare tanto di libertà, libertà di protestare, di fare le proprie scelte, ma con dispiacere dobbiamo riconoscere che abbiamo dimenticato i diritti di Dio. Infatti oggi si vogliono difendere anche i diritti di tutti, ma è Dio che ha un'autorità incontestabile e la sua volontà è inflessibile, inesorabile. E alla fine di ogni cosa, essa avrà la supremazia. Egli ha la capacità di formare, modellare questo universo secondo il suo gradimento. E noi, come individui, non possiamo essere altro che argilla nelle sue mani. Egli ha il potere di portare avanti la sua volontà e non deve rispondere a nessuno. Non ha un superiore, non ha degli elettori a cui rispondere. La sua autorità è assoluta. Egli è l'Iddio sovrano, in assoluto. Noi viviamo in un universo che funziona per piacergli. La ribellione di un piccolo uomo su questa briciola di polvere su cui viviamo è una tempesta in un bicchiere. La nostra piccola terra, come la vediamo dalle foto scattate dalla luna, è solo un granellino nello spazio infinito. Troverete che la parola di Dio dice cose chiare sul Signore, come leggiamo in Romani 9, nei versetti dal 19 al 21. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Perché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Dio è sovrano e davanti a lui l'uomo è nulla come l'argilla informe nella mano del vasaio. Ricordiamoci, Dio è la potenza assoluta. Dopo aver visto ampiamente il potere del vasaio, consideriamo ora la personalità dell'argilla. Qualcuno in ascolto potrebbe obiettare che l'argilla è una materia informe, senza vita, inerte, una massa di fango e quindi non possiede nessuna personalità. Ma leggiamo ciò che è scritto nel primo Salmo. Egli si ricorda che siamo polvere. È vero, Dio si ricorda che siamo polvere, ma noi a volte lo dimentichiamo e restando appiccicati a noi stessi diventiamo fango. Ma se noi siamo smemorati, Dio non lo è mai. L'argilla nel tornio non ha desideri, non ha diritti, non ha capacità, è senza aiuto e senza speranza. La Bibbia conferma tutto questo. E ciò che Paolo scrive agli Efesini lo possiamo applicare anche a noi. È scritto al capitolo 2, versetto 1. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Questo purtroppo è l'uomo. E più avanti, nello stesso capitolo, amplia il concetto, aggiungendo che un tempo eravamo senza speranza, senza Dio nel mondo. L'argilla in mano al vasaio non è diversa. Paolo, ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 6, scrive queste parole per dimostrare l'amore di Dio. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Dobbiamo riconoscere che Dio è sovrano e che noi siamo come l'argilla, morti nei falli e nei peccati, incapaci di fare alcuna cosa senza la forza che sta in Dio, che è il vasaio. Leggiamo in Romani 9, versetti 15 e 16, proprio queste parole. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio è responsabile di tutto, e noi non abbiamo nessun diritto su di lui. Quando Mosè parlava con Dio, il Signore lo ascoltava non perché si trattava di Mosè, ma perché voleva avere misericordia. Dio non è obbligato a salvare nessuno ed è libero di agire come meglio crede, perché è giusto e santo. Questo mondo è perduto e potrebbe rimanere tale senza che nessuno possa arrogarsi il diritto di chiedere perché. Ora guardiamo l'altro lato della medaglia. Parliamo della forza dell'argilla e della personalità del vasaio. Abbiamo letto nei versetti in Geremia che il vaso si ruppe nelle mani del vasaio e che egli ne fece un altro come meglio credette. Qui vediamo non solo il principio che Dio è sovrano, ma notiamo anche la forza dell'argilla. Il tornio su cui lavora il vasaio rappresenta per l'argilla l'insieme delle circostanze. Non credo che ai nostri giorni le decisioni più importanti della vita vengano prese nel silenzio e nel raccoglimento di una determinata chiesa o nell'altra, ma sono convinto che le difficoltà maggiori, decisive della vita si affrontino in ufficio, a scuola, in fabbrica. È in questi periodi che il vasaio lavora l'argilla. Ora è il tempo in cui Dio sta occupandosi di te Amico, amica, noi viviamo in un mondo che sembra senza scopo, senza significato. La maggior parte delle persone non trova ragioni per vivere e vede confusione da ogni parte. Qualcuno ha composto una strofa che esprime questo. In giorni di illusioni e di grandi confusioni, basiamo le nostre conclusioni sulle nostre delusioni. Com'è vero, amici, tutto questo? Com'è vero oggi? E credo che mai parole furono così appropriate ai nostri giorni.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma per un momento distogliamo lo sguardo dal tornio e volgiamo il nostro sguardo attento intorno, sugli scaffali pieni di opere d'arte. Questi bei oggetti un tempo erano solo argilla sul tornio del vasaio, argilla che è stata lavorata dalle sue mani. Una volta erano una massa informe di fango appiccicaticcio, ma che cosa è accaduto? Quell'argilla inerte nelle mani del vero artista, mentre la ruota delle circostanze girava, è stata modellata, è stata trasformata nel vaso che ora si trova in esposizione. Guardiamo ancora quelle opere d'arte che il ceramista ha allineato sugli scaffali. Non parlano in modo denigratorio dell'argilla, perché questa ha capacità meravigliose ed elasticità. Questo è quello che Dio vuole dell'argilla, non dell'acciaio. Non vuole olio, non vuole roccia, vuole argilla, cioè qualcosa che si possa modellare, che si possa plasmare. Questa è la sostanza che egli ricerca. Dio desidera qualcosa su cui lavorare, degli esseri umani. Dio desidera lavorare sulla tua vita, amico, amica. Qualcuno mi può dire che a questo punto l'analogia si interrompe perché la distanza tra Dio e l'uomo è ben più grande di quella tra il ceramista e l'argilla. In effetti, Dio è più vicino all'uomo di quanto non lo sia il vasaio e la sua argilla. Voglio dire che l'argilla nella bottega del vasaio che ci ha mostrato Geremia non ha nessuna volontà, non può collaborare con il vasaio. Ma amici, ecco la grande opportunità che abbiamo. Noi possiamo farlo. Ho citato di proposito il racconto della Genesi della creazione dell'uomo. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ha fisicamente creato l'uomo dalla polvere. Su questi ha soffiato lo spirito di vita, facendolo diventare un'anima vivente. L'uomo ha una libera volontà che può esercitare, mentre l'argilla non ha questa qualità. Tu ed io abbiamo una volontà con la quale possiamo interagire con quella del vasaio, cioè con Dio. E mi piacerebbe chiedere al vasaio qual è il suo scopo quando mi mette sul tornio, quando mi contrasta, quando mi lavora. Vorrei tanto chiedergli perché. Non vorrei essere irriverente, ma come certi ragazzini impertinenti, sempre pronti a ribattere. Vorrei conoscere quali sono i suoi intenti nella mia vita. Ma ritorniamo nel laboratorio del vasaio, dove impareremo non lo scopo della vita, ma qualcosa di più importante. Scopriremo che il vasaio è una persona molto seria, che fa sul serio, e non per gioco, e che dedica al suo lavoro tempo, energie, abilità. Rileggiamo i versetti 3 e 4. Allora scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, il che, facendo il vaso, si guastò come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Vedi, amico, amica, non si tratta di un gioco per il vasaio, non è un hobby per passare il tempo, ma è una vocazione, è una cura amorevole per ognuno di noi. Egli sa quello che fa, e questo mi insegna che Dio con me non sta giocando, facendo degli esperimenti. Ha uno scopo, e questo mi conforta. Questo, amici in ascolto, è il secondo grande principio che impariamo. Il vasaio ha uno scopo. Come un osservatore, sto accanto a Geremia e osservo quello che accade. Non capisco tutto, ma il vasaio sa quello che fa, anche se il suo piano è sconosciuto all'argilla. Amico, amica, un giorno conosceremo. Quando ci troviamo presi nella ruota delle circostanze, Dio vuole compiere qualcosa ed ha uno scopo, certamente. Il salmista nel Salmo 17, al versetto 15, scriveva: «Mi sazierò al mio risveglio della tua presenza». Anche in Prima Giovanni 3, al versetto 2, leggiamo: «Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è». Questo accadrà un giorno, e sarà un giorno del tutto nuovo. Verrà provato che Dio era nel giusto e non era crudele quando permetteva la sofferenza, e allora scopriremo che c'era uno scopo per la nostra vita. Leggiamo ancora ciò che scrive Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 1. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, Ma questo non è tutto. Paolo prosegue nel versetto 7 e dice: «Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù». In futuro, che ci crediate o no, avremo delle dimostrazioni che ci meraviglieranno. Sapremo tutto quello che il vasaio può fare con dell'argilla inerte e sarà meraviglioso essere un vaso nelle mani del suo padrone. Per concludere, consideriamo la personalità del vasaio che è la cosa più importante, più meravigliosa di tutto. Per fare questo dobbiamo entrare ancora una volta nel laboratorio del vasaio. Chiedo al nostro accompagnatore, Geremia, se il vasaio è un uomo gentile e Geremia mi risponde che è così, perché non vuole fare male all'argilla e desidera solo che essa sia arrendevole perché la vuole modellare. Osservo con attenzione il viso del vasaio, un viso dolce, intento e interessato all'argilla. Che grande vasaio è Dio! Oh, se potessi vederlo! La scrittura dice che non si può vedere Dio perché Egli è spirito. Infatti Filippo, in Giovanni 14, nei versetti 8 e 9, posa a Gesù la domanda che avremmo fatto tutti. «Mostraci il Padre, e questo ci basta». La risposta di Gesù è questa: «Chi ha visto me, ha visto il Padre».

0: Osserviamo ora il vasaio molto attentamente. Mentre con i piedi sui pedali fa girare la ruota degli avvenimenti, osserviamo le mani del vasaio mentre lavorano l'argilla abilmente, artisticamente, ma con delicatezza e con amore. Lo guardo con più attenzione e noto che quei piedi hanno ferite da chiodi. E anche le mani hanno segni di chiodi. E questo non è tutto. Leggo queste parole nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetti dal 3 al 10. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto come uno schiavo, prezzo con cui era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Mi colpiscono i versetti in cui si dice che i sacerdoti comprarono il campo del vasaio, che venne fin da allora chiamato campo di sangue. Probabilmente essi non sapevano che cosa stavano facendo, ma spero che a voi non sfuggirà che il vasaio è meraviglioso più di qualsiasi altro. Egli ha sparso il suo sangue per poter entrare in quel campo e prendere quei pezzi rotti, che siamo noi, amici, e rimetterli nel suo tornio e modellare un altro vaso. Dopo quest'ampia visita nel laboratorio del Signore, concludiamo il capitolo 18 di Geremia. Esso continua manifestando il completo disinteresse del popolo di Israele per le parole di Dio, della crudele volontà nel perseguitare Geremia che portava il messaggio del Signore, e infine la sua preghiera fiduciosa. Leggiamo quindi alcuni di questi versetti di Geremia 18, andando a leggere dal 15 in poi. «Eppure il mio popolo mi ha dimenticato. Offre profumi agli idoli vani. Lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire sentieri laterali, una via non appianata. Essi hanno detto: venite, tramiamo insidie contro Geremia, poiché la legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, né il consiglio per mancanza di saggi, né la parola per mancanza di profeti. Venite, attacchiamolo con la lingua e non diamo retta a nessuna delle sue parole. Signore, volgi a me la tua attenzione e odi la voce dei miei avversari. Il male sarà forse reso in cambio del bene? Essi infatti hanno scavato una fossa per me. Ricordati come io mi sono presentato davanti a te per parlare in loro favore e per distogliere la tua ira da loro. Tu, Signore, conosci tutti i loro disegni contro di me per farmi morire. Non perdonare la loro iniquità, non cancellare il loro peccato davanti ai tuoi occhi. Siano essi abbattuti davanti a te. Agisci contro di loro nel giorno della tua ira». E Geremia, nonostante le situazioni avverse, confida fiducioso nel Signore. Egli sa che Dio è per lui, e se Dio è per lui, chi sarà contro di lui? Amici, ricordiamoci che sulla terra tutto è vanità, e presto ogni cosa finirà per scomparire. Eppure sussiste un'opera che gli uomini non hanno potuto cancellare: è il sacrificio di Gesù Cristo. L'Evangelo della croce non ha perso nulla della sua potenza e non la perderà mai. Oggi, come 20 secoli fa, migliaia di persone sono strappate ogni giorno alla potenza di Satana. Vi chiederete: perché questo messaggio ha una tale potenza? Perché esso è divino e non umano. Ascoltiamo ancora una volta cosa esso dice in Romani 5, al versetto 8. «Quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». E ancora in Prima Timoteo, al capitolo 1, versetto 15. «Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori». E tu, amico, amica, puoi dire di fare parte di coloro che possono dire, possono dichiarare: «Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me»? Possa essere questa la tua esperienza, la tua relazione con Cristo. E se non puoi dirlo, perché allora non ti poni in questo momento davanti al Signore Gesù e, pentendoti, non gli chiedi di entrare nella tua vita, di entrare nella tua vita come tuo Salvatore? se desideri essere aiutato in questa scelta, in questo tuo avvicinarti a Gesù, sappi che siamo qui a tua disposizione, puoi sempre metterti in contatto con noi. Bene, con queste riflessioni attorno al libro di Geremia voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione e intanto, domani al solito orario, io sarò ancora qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: E inizia Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno, così come ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche, e appunto lo leggeremo e poi lo commenteremo. Un caro saluto, un abbraccio a tutte e a tutti voi da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza, e in diversi so che siete collegati anche attraverso altre stazioni radio consorelle dalla FM, e poi tanti ci ascoltano anche dal sito internet rvsroma.it oppure dalla pagina facebook.com/rvsroma. Cliccate su mi piace, mi raccomando, e ci sono poi anche ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono dal loro smartphone anche a grande distanza, dove la FM ovviamente non può arrivare, ma ci seguono attraverso l'app RVS Italy sia per Android che per iOS. Canale Roma ovviamente per poterci ascoltare. 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109 per contattarci. Su quest'ultimo numero c'è anche WhatsApp, anche messaggi pubblici o privati ovviamente su Facebook. Richiedeteci, mandateci i vostri saluti, ma se volete richiedeteci anche il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E verso la fine del programma rinnoverò questa offerta gratuita insieme a quella anche di un libro, di un tascabile che possa approfondire in qualche modo tematiche parallele a quella che tratteremo quest'oggi. E quella che tratteremo quest'oggi, che trattiamo quest'oggi, secondo ciò che dice il versetto della prima lettera di Giovanni al capitolo 4, esattamente il versetto 1. Ripeto, prima Giovanni 4:1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Giovanni il discepolo che Gesù amava, Giovanni l'amico del cuore di Gesù, colui che nell'ultima cena stava proprio appoggiato sulla spalla di Cristo, colui che vedeva in Cristo un fratello nella intimità dello Spirito, in un'intimità completa. Il fratello con il quale si dividono le situazioni difficili della vita, ma con il quale si gioisce anche nelle situazioni belle, con il quale ci si commuove o quando il proprio cuore rimane toccato perché l'amico, il fratello, l'amico intimo riesce a compiere delle cose belle nella propria vita, e Giovanni ne aveva viste tantissime compiute proprio da Gesù. Aveva vissuto con lui ogni momento, tanto da vedersi affidare in punto di morte di Gesù, quando Gesù era sulla croce, vedersi affidare la madre di Gesù, Maria. Gesù dice a Maria: madre, questo è tuo figlio, e poi dice: Giovanni, questa è tua madre, aiutala in ogni cosa. Ecco, in una società difficile almeno quanto la nostra di oggi per molti aspetti, e per altri difficile molto di più rispetto a quanto noi possiamo vivere oggi, ecco, era importante che una donna sola non rimanesse abbandonata, quindi non soltanto sola per quanto riguarda gli affetti, ma anche per tutti gli altri aspetti e situazioni della vita. Giovanni quindi conosce molto bene Gesù, E qui, nel momento in cui scrive questa lettera, in cui scriverà il Vangelo, scriverà anche l'Apocalisse, si trova in età avanzata, allora era giovanissimo, e nella sua età avanzata ha avuto modo di sublimare le esperienze personali fatte con Gesù spalla a spalla, e ha avuto modo di vivere tante situazioni, ha avuto modo di applicare la propria fede e di conoscere egli stesso tante persone. Ed è per questo che Giovanni dice a noi, non soltanto a coloro che nella contingenza di quel momento erano coloro a cui era indirizzata questa prima lettera, lo dice anche a noi, e ci dice: carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ed era stato Gesù stesso a dire: non chiunque mi dice Signore, Signore vedrà il regno dei cieli. E Gesù aveva detto: in quel giorno ci saranno molti che verranno davanti a me e diranno: Signore, non abbiamo noi compiuto nel tuo nome tante opere potenti? E io dirò a loro: andate via da me, voi tutti, operatori di iniquità, operatori di male. Andate via, io non vi conosco, non vi ho mai conosciuti. Ed è per questo che Giovanni dice: provate gli spiriti. Gesù aveva detto: li riconoscerete dai loro frutti. L'albero buono non può dare frutti cattivi, e viceversa. Non sono soltanto le parole, le predicazioni, i proclami che fanno la persona, che rendono la persona un vero seguace di Cristo. Il vero seguace di Cristo, la persona che segue veramente Gesù, è una persona che è conformata al carattere di Gesù, è una persona dalla quale scaturiscono le stesse idee di Gesù, scaturisce in qualche modo, con i limiti umani, lo stesso amore di Gesù. Non chiunque dice Signore, Signore, non chiunque dice io ho compiuto perfino dei miracoli nel tuo nome. No, ma chi fa la volontà di Dio, chi manifesta la verità di Gesù, chi si comporta secondo il carattere di Gesù, è colui o colei che segue veramente Gesù.

E c'è anche un messaggio molto antico nella Bibbia, addirittura sta in uno dei cinque libri di Mosè, è il Deuteronomio, il quinto e ultimo libro di Mosè, così come vengono designati, e al capitolo 13 di questo libro, dal versetto 1, alcuni versetti li leggiamo, c'è una ricetta molto importante, una ricetta da memorizzare, non soltanto da trascrivere, averla bene in memoria, da poter richiamare in ogni momento. Dice così: quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui. Ecco, dice qui il Deuteronomio capitolo 13, abbiamo letto i primi quattro versetti, che anche quando il segno, il prodigio, il miracolo che quel profeta avrà preannunziato si compisse, si realizzasse, accadesse veramente quel miracolo particolare, se però quel profeta dirà: ecco, adesso non seguiamo più Dio, seguiamo quel tal altro, quegli altri dei, quegli altri esseri superiori, ecco, dice il Signore, non lo seguite, non date retta alle parole di quel profeta, perché è falso e bugiardo. Non importa che il miracolo si sia realizzato, in sostanza. Ci sono modi e modi. Quel miracolo non viene da Dio e quel profeta non è mandato da Dio.

E anche la Bibbia stessa dirà più avanti: siate innocenti, siate candidi come le colombe, ma siate furbi, siate avveduti, siate riflessivi, diciamo così, come i serpenti. È un po' parafrasato, ma il senso è questo.

c'è un avvertimento continuo nella Bibbia contro quelli che vengono chiamati i falsi profeti. Ad esempio in Geremia al capitolo 29, infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. E Gesù continuerà su questa falsa riga, ad esempio in Matteo capitolo 7 al versetto 15, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Le riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? E ancora al capitolo 24 dello stesso Vangelo di Matteo, Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E Paolo nella lettera ai Romani si aggancia idealmente a quanto detto da Gesù. Romani 16:18, costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici.

E Pietro, nella sua seconda lettera, anche quest'altro apostolo molto seguito, molto importante come Paolo, dice qualcosa che riguarda questa tematica. 2 Pietro, l'inizio del capitolo 2. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata.

c'è qualcosa di molto importante per conoscere i falsi profeti, per conoscere quegli spiriti che non vengono da Dio, che non sono mandati da Dio, e fare esperienza personalmente con Dio, di Dio e della sua parola. E negli Atti degli Apostoli si parla delle predicazioni, appunto, che gli apostoli stessi facevano insieme a varie altre cose, e in particolare c'erano in questo episodio, di cui vi voglio riassumere in poche parole il senso, c'erano Paolo e Sila, Atti 17 versetto 10. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando, eccolo qui il fulcro di tutto, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. E poi continua qui Luca nell'esposizione degli Atti degli Apostoli: molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobildonne greche e di uomini. Ecco, i giudei della sinagoga di Berea ascoltavano la predicazione di Paolo e di Sila e poi andavano a controllare se veramente la scrittura diceva così, se era vero quello che Paolo diceva, quello che Paolo predicava, seppure lo predicava con grande autorità, seppure sicuramente i suoi frutti di vita erano dei frutti buoni all'apparenza, seppure si vedesse che era un uomo di Dio. Però per giusta misura, diciamo così, i giudei della sinagoga di Berea controllavano sulle scritture se veramente quello che aveva detto Paolo era così come lui diceva.

E questa è una buona cosa. Paolo lo sottolineerà ancora nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 21. È una buona cosa informarsi, una buona cosa cercare di capire, è una buona cosa controllare. Dice lui: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. È importante ascoltare, è importante leggere, è importante cercare di capire. Poi, dopo aver capito, se c'è qualcosa di buono che può restare, va benissimo. Che rimanga in noi, che rimanga come esperienza di vita. Se non è tutto buono, va bene, abbiamo capito. Se invece è tutto buono, a posto così, si direbbe oggi in maniera così molto discorsiva. Giovanni 4:1, e questo è il nostro versetto di oggi, di appuntamento con Dio. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo.

E Gesù dice alla fine dei tempi: fate attenzione, perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Ripetiamo un versetto di Matteo 24:5, oppure ancora al versetto 23 dello stesso capitolo: allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Sì, perché quando Cristo ritornerà, ritornerà in maniera visibile a tutti. Dice la Bibbia: come il lampo squarcia il cielo da levante fino a ponente, tutti lo vedono. Così sarà nel ritorno di Gesù. Non accettiamo alcun inganno.

E l'inganno più grande, ce lo dice ancora Giovanni nella sua seconda lettera al capitolo 1, il versetto 7, dice: molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo, cioè colui che non crede che Gesù si sia incarnato come uomo, lui Dio. Chi non crede questo e predica pubblicamente questo e trascina gli altri dietro questo, ecco, quella persona è un seduttore, è l'anticristo.

E vorrei rileggere il versetto di oggi di Appuntamento con Dio mentre ci avviamo alla conclusione. Fra poco ascolteremo un canto di ispirazione cristiana, 1 Giovanni 4:1 e seguenti. Questa volta leggerò anche qualche versetto successivo. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E questo era il versetto di oggi, 1 Giovanni 4:1, con i seguenti che abbiamo utilizzato per focalizzare ancora meglio i concetti importantissimi, sottolineati, ribaditi da questo apostolo.

Bene, allora adesso ascoltiamo il canto che ha per titolo Il tuo nome innalzo Dio. Subito dopo ci saranno i saluti e la conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Gospel Sound Singers, Il tuo nome innalzo o Dio.

Il tuo nome innalzo, oh Dio, erano i Gospel Sound Singers con questo canto di lode che ribadisce nel testo alcuni dei concetti che abbiamo visto oggi nel nostro appuntamento con Dio, nel versetto che ci veniva sottoposto dal nostro calendario di letture bibliche. Bene, siamo in conclusione. Vi ricordo i nostri numeri telefonici 06 32 10 200 oppure 342 50 79 109, quest'ultimo anche con WhatsApp, poi anche la pagina facebook.com/rvsroma, cliccate su mi piace, mi raccomando, c'è anche il sito www.rvsroma.it da cui potrete scaricare i podcast dei vari programmi che produciamo, compresa l'intera serie di appuntamento con Dio fino a questo momento. Abbiamo superato abbondantemente la 200ª puntata, quindi c'è molto materiale da ascoltare se ancora non l'aveste fatto. Quindi contattateci con il sistema che preferite, mandateci i vostri saluti, le vostre impressioni e se volete richiedeteci in maniera gratuita il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo potete fare attraverso la normale posta, la posta cartacea, diciamo così, oppure se preferite attraverso la posta elettronica, vi arriveranno le lezioni con la mail. E in chiusura, come sempre, c'è la possibilità di richiedere sempre gratuitamente un libro. Il libro di oggi è Il Manifesto di Gesù. E il commento dettagliato, particolareggiato e molto spirituale al discorso di Gesù sulla montagna. E cosa bisogna fare per seguire Gesù? Cosa bisogna fare per definirsi cristiani? Come bisogna diventare attraverso lo Spirito Santo e la sua azione nella nostra vita per potersi definire realmente seguaci di Gesù e figli di Dio? Il Manifesto di Gesù, commento al discorso di Gesù sulla montagna, un discorso che scuote le coscienze, che scuote le vite. Ce lo potete richiedere gratuitamente e i recapiti sono già stati abbondantemente ripetuti. Per oggi è veramente tutto, con appuntamento con Dio, un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno a tutte e a tutti. Mi raccomando, abbiamo un appuntamento domani alla stessa ora. Appuntamento con Dio. Ciao, buon proseguimento d'ascolto.

0: Sono le ore 6 e 30 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei capitolo 11 versetto 1. Il giusto per la sua fede vivrà. Abacuc capitolo 2 versetto 4. In cosa avete fede? Se consulto una carta nautica o una mappa stradale, do completa fiducia a chi l'ha redatta. Dal momento in cui mi metto in viaggio, mi affido del tutto alle sue indicazioni. Con Dio è un po' la stessa cosa. Io credo che è Lui che ha fatto scrivere la Bibbia, perché essa racconta la storia dell'uomo con una lucidità impressionante. Inoltre ha annunziato in anticipo molti avvenimenti con una precisione sorprendente. La Bibbia è parola di Dio e ha un'autorità che zittisce anche i più arroganti. Davanti a questo libro posso solo inchinarmi. Avere fede in Dio significa credergli, credere alle cose che ha fatto scrivere nella Bibbia. Dio non mente mai. Nella sua parola ci sono riportati tantissimi fatti storici, per esempio la nascita, la vita, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Questi fatti io li credo. Io credo a Dio quando afferma che mi ama. Credo a Dio quando dice che gli uomini dopo la morte andranno in un luogo di felicità se hanno creduto in Gesù Cristo, o in un luogo di tormenti se non hanno creduto. Dio dice che fa grazia al peccatore che si pente, e io gli credo. Dice che sono reso perfetto per sempre grazie al sacrificio di Cristo, e io gli credo. Mi assicura che mi ama, ma che ha in orrore il peccato. E io gli credo. Io credo tutto ciò che Dio dice nella Bibbia, perché Dio è vero e non può mentire. Milioni di persone mettono la loro fiducia in Dio ogni giorno. Sperimentano le difficoltà della vita, certo, ma conoscono anche la pace e la gioia. La fede onora Dio, e Dio benedice quelli che gli danno fiducia.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 25, dove è scritto: se continuate ad agire malvagiamente, perirete. Queste parole antiche sono un monito severo rivolto al popolo di Israele, ma non si fermano lì. La malvagità e l'infedeltà a Dio conducono inevitabilmente alla rovina. Questo principio riflette una verità universale. Le scelte umane hanno conseguenze e il persistere nel male allontana l'uomo da Dio, fonte di vita e di bene. Tuttavia, questo giudizio non è l'ultima parola. Cristo, la parola incarnata, ha assunto su di sé il peso del peccato e ha offerto all'umanità una via di redenzione. Gesù non solo continua a mostrarci il cammino del bene e della giustizia con le parole e le azioni che ci sono state tramandate nei racconti evangelici, ma con la sua morte e risurrezione offre la possibilità della riconciliazione con Dio. In Cristo, coloro che si pentono della malvagità del loro cuore e credono, trovano la via della salvezza, evitando così la condanna che il versetto di Samuele preannuncia e che ci raggiungerà se non rivolgeremo il nostro cuore e non ci affideremo al Figlio di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Genesi, capitolo 7, versetto 1. L'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. E ancora sempre in Genesi, capitolo 7, stavolta al versetto 16 e 17. Poi l'Eterno lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Ed infine, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. Gesù disse: io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Non rimanete sulla soglia. Possiamo immaginare che sfida fosse per Noè costruire l'arca, una specie di piroscafo lungo circa 140 metri, 2500 anni prima di Cristo, con i mezzi dell'epoca. Perché Noè si era lanciato in quella colossale impresa dall'oscura utilità per i suoi contemporanei che molto probabilmente non gli risparmiarono espressioni beffarde e sprezzanti anche? Perché glielo aveva ordinato Dio. Noè credette a Dio e gli ubbidì. E Dio fece quello che aveva annunciato. Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell'arca, Dio stesso chiuse la porta. Le piogge del diluvio si riversarono sulla terra per 40 giorni, distruggendo ogni vita fuori dall'arca. Questa storia biblica ben conosciuta ci fa pensare alla salvezza per fede in Gesù Cristo. Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati, anche oggi 26 maggio. Dal libro del Proverbi oggi leggeremo nel capitolo 13 il verso 24. Questo verso sembra duro e improponibile ai giorni nostri, ma mettiamo subito in chiaro che tutto, e dico tutto ciò che è scritto nella Bibbia, non è fuori luogo, non è fuori moda ed è alla portata di tutti. Dio non ci direbbe mai di fare qualcosa sapendo che non saremmo in grado di farlo. Parliamo di educazione, di disciplina e di regole. Sono termini che sconvolgono perché implicano un coinvolgimento e un impegno che genitori ed educatori fanno fatica a sostenere, perché nel tempo i sistemi educativi del passato sono venuti meno, un po' perché ritenuti troppo rigidi, un po' perché la società era impegnata alla riconquista della libertà dopo la guerra, un po' perché il boom economico degli anni 60 autorizzava a una maggiore autonomia di azione. Sta di fatto che oggi ci troviamo con una generazione che va a scuola col coltello in tasca, e non aggiungo altro. Quindi abbiamo fallito. Questo è successo perché ci siamo discostati dalla saggezza della parola di Dio. E in tanti abbiamo pensato che l'educazione severa che avevamo ricevuto noi non era più proponibile nel nostro contesto sociale. Educare e disciplinare i nostri figli non significa imporre una volontà, ma stabilire limiti al di fuori dei quali ci si trova senza controllo e quindi in balia di ogni situazione pronta a danneggiarci. Noi genitori abbiamo il dovere e il compito di disciplinare ed educare prima noi stessi alla scuola della parola di Dio, per poi educare e disciplinare i tesori preziosi che Dio ci ha affidato, perché ne facciamo dei soldati suoi, pronti a servirlo e a combattere per il suo regno. E dice così il verso di oggi: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Dagli il telefono". Quante volte sentiamo la frase "Dagli il telefono" pronunciata dai genitori, nonni o zii, che pur di tranquillizzare il loro bambino irrequieto gli concedono questa forma di intrattenimento express. Purtroppo sempre più bambini hanno il capochino su un display, ma non tutti godono della vigile supervisione di un adulto. E spesso, anziché essere un tranquillante, questo dispositivo è una fonte continua di input che li rende più nervosi fino a farli andare in escandescenza qualora ne siano privati. In altri casi, i bambini più suscettibili possono imitare i contenuti che hanno visto sul web, buoni o cattivi che siano, e non sempre saranno di gradimento per i loro genitori. Ma dove lo ha imparato, alcuni si chiedono, quando non gradiscono un'azione, un gesto o una parola del loro bambino? Ebbene, lo hanno imparato da quel "dagli il telefono". Cari all'ascolto, è saggio oggi investire del tempo insieme ai più piccoli. Invece di un telefono, offri il tuo tempo. Racconta una storia della Bibbia adatta ai bambini. Gioca, ascolta buona musica o guarda un cartone animato insieme a loro. Dare il tuo tempo è qualcosa che ti costerà, ma niente costerà di più di quello che Cristo ha dato per noi, la sua vita. Dio non ci dà qualsiasi cosa quando ci comportiamo male. Ci dà il suo tempo per correggerci, per insegnarci e per farci sentire il suo amore. Prendiamo esempio da Lui. Dio ti benedica.
3: Sono sicura che sarete d'accordo con me. Fare i genitori è veramente un mestiere difficile. Prima di diventarlo sappiamo tutti molto bene cosa faremo e cosa no. Ma quando lo diventiamo ci accorgiamo di quale grande responsabilità veniamo investiti e di come non sia sempre così semplice gestirla. Dovremmo sempre partire dal presupposto che i figli sono un dono di Dio e che, come per ogni altra cosa, dovremo rendere conto di come li cresciamo. Personalmente ho sempre parlato molto con i miei figli, spiegandogli con amore anche le ragioni dei miei no. Li ho cresciuti inculcandogli come priorità il rispetto verso Dio, abituandoli a ringraziarlo per ogni più piccola cosa e a fare tesoro della sua parola da usare come una vera e propria guida e come un manuale di istruzione per ogni necessità. Mi guardo intorno e sempre più vedo ragazzi sballottati qua e là da mode, influencer e comportamenti standardizzati. Ragazzi spesso soli, vuoti, con fondamenta familiari molto fragili e a cui nessuno forse ha detto quanto sono preziosi per Dio. Colpa dei grandi, sicuramente, che investono sul loro benessere materiale e non su quello spirituale. Se ne abbiamo ancora la possibilità, seguiamo il consiglio del libro dei Proverbi, che al capitolo 22 dice così: ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Scegliamo di essere per i nostri figli esempi di integrità, di onestà e di trasparenza, fondati sui sani principi della parola di Dio, che potranno essere anche per loro quelle fondamenta stabili su cui costruire insieme a Dio. Dio ci aiuti nel nostro compito. Un caro saluto a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Eccoci qui, amici. Benvenuti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Prendere la propria croce. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 16, ai versi 24 e 25. Dice così questi versi: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questi versi che il Signore Gesù pronunciò sono basilari per il cristianesimo. Parlano della croce, la quale è diventata uno dei simboli più conosciuti e più usati nel pianeta. Ma è così usato che ha perso il suo significato originale. Molti la croce la portano al collo. Dappertutto troviamo delle croci, negli uffici, nelle scuole, proprio a testimoniare di un cristianesimo che certo esiste da qualche parte, dimostrando una cultura cristiana. Il vero significato della croce molte persone non lo conoscono, e forse non lo conoscono bene neppure i cristiani. E se lo conoscono, forse non lo vivono. E quando lo vivono, forse non lo sperimentano a fondo. Nei versi che abbiamo letto oggi c'è molto di più nel significato delle parole di Gesù di quanto noi possiamo pensare e immaginare. Queste parole sono importanti perché in esse c'è la base di tutto il cristianesimo. L'affermazione che abbiamo letto è spaventosa, nel senso che quando comprendiamo bene il suo significato, questo rivoluzionerà completamente la nostra vita. E quando questo rivoluzionerà completamente la nostra vita, non potremmo più essere le stesse persone. A volte l'espressione che si sente dire da cristiani quando hanno una disgrazia, una sofferenza o un problema è questa. Si dice: questa è la mia croce, me la devo portare. Quasi con rassegnazione, che da un certo punto di vista può sembrare anche positivo, il fatto che ci si immedesima nella croce di Gesù e dicono: Gesù ha portato la sua croce e io devo portare la mia. Sapete, amici, non c'è espressione più falsa e priva di significato di questa. Il motivo? Presto detto. La croce di Gesù non è una croce che, come le sofferenze,
giungono su di noi all'improvviso. Gli è caduta addosso casualmente o ha dovuto portare, ma è piuttosto una realtà oggettiva che lui stesso ha voluto per la salvezza di chiunque crede. Non è stato così per caso che Gesù ha dovuto portare quella croce ed essere inchiodato su quella croce, ma è stato per sua volontà, la volontà del Padre primo e poi anche per sua scelta. Gesù, sapete, ha lasciato il cielo per venire a prendere quella croce. Egli era nella gloria del Padre. Si è umiliato prendendo un corpo umano in vista di quella croce. Il Signore Gesù sapeva che lo aspettava quel tipo di croce e quel tipo di sofferenza. Ed è venuto per questo motivo. Nessuno, invece, nessuno di noi si va a cercare una malattia o direbbe: desidero quella malattia su di me oppure su un mio familiare e così porto anch'io la mia croce. Chi vuole seguire Gesù, cari amici, per annunciare il Vangelo, deve essere disponibile alla sofferenza e talvolta al martirio. È questa la croce che ogni cristiano è chiamato a portare. Le sofferenze dovute all'annuncio stesso del Vangelo. Le conseguenze della croce di Cristo sono la salvezza di chiunque crede, la salvezza gratuita a chi crede. Le croci che noi diciamo di portare non portano salvezza a nessuno. Quindi, cari amici, mi auguro che quanto detto in questo poco tempo a nostra disposizione sia servito per chiarire un po' le idee su questo passo meraviglioso che costituisce, come dicevo, la base del cristianesimo. Io non posso fare altro che invogliarvi e darvi un consiglio da amico: leggete gli Evangeli, poiché dalla lettura di essi scaturisce una conoscenza migliore, una conoscenza che equivale alla verità sulla persona e sull'opera del Signore Gesù. Bene. Un saluto a tutti, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente, sono contento di essere con voi anche questa mattina, o pomeriggio o sera, a seconda di quando lo sentite. Oggi leggiamo una cosa molto breve, sempre all'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 11 al versetto 14, solamente quattro versetti. Così entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». I suoi discepoli l'udirono. In superficie sembra che Gesù reagisca in modo eccessivo in questa situazione con un povero albero innocente. Il matematico ateo Bertrand Russell ha scritto così riguardo a questo evento: «Questo episodio mostra Gesù come un uomo che esprime furia vendicativa verso una pianta innocente, manifestando comportamenti che non sono consoni né coerenti neanche con un uomo giusto, figuriamoci con il Figlio di Dio». Molti cristiani, e forse anche tu, sono perplessi da questa storia perché è l'unico miracolo distruttivo compiuto da Gesù. Alcuni hanno affermato che in Palestina la stagione dei fichi è in autunno e durante questo periodo di primavera gli alberi di fichi inviano solo dei piccoli germogli che si chiamano pagim. Questi non sono fichi veri e propri, ma dei precursori dei fichi, anche se sono commestibili. Altri esperti sulla cultura e tradizione palestinese affermano che c'è una stagione definita per i fichi e la maggior parte delle specie di fichi cresce durante questa stagione. Tuttavia, c'erano alcune rare specie di alberi di fico che producevano frutti al di fuori della loro normale stagione. Essi sostengono che la prova del 9, se ci potessimo aspettare fichi da un albero di fichi, non era il periodo dell'anno, ma se la vegetazione dell'albero fosse in piena fioritura. Gesù vide questo albero di fichi in piena fioritura, il che avrebbe chiaramente indicato che i fichi, non i precursori, ma i veri fichi, dovevano essere presenti. Così, quando si avvicinò per placare la sua fame, invece di trovare un bell'albero che portava deliziosi fichi, trovò un albero sterile. Perché allora maledire l'albero di fichi? Gesù, come profeta, usava spesso lezioni oggettive. Era tipico che i profeti prendessero qualcosa dalla natura o qualcosa dall'uso comune e applicassero quell'oggetto per comunicare la verità di Dio. In questo testo Gesù trovò un oggetto che mostrava il peccato dell'ipocrisia. Aveva tutta l'apparenza esteriore del frutto, ma era vuoto, era sterile. E quante volte sentiamo Gesù condannare i farisei e gli scribi per i loro peccati di ipocrisia? Spesso sentiamo persone al di fuori della Chiesa dire che la Chiesa è piena di ipocriti, poiché le persone osservano la vita dei membri della Chiesa durante la settimana e ne sono distaccate. E in effetti le chiese, come gli ospedali, sono piene di persone malate e c'è sempre posto per un'altra. Scherzi a parte, tutti gli ipocriti sono peccatori, ma non tutti i peccatori sono ipocriti. L'ipocrisia è uno dei molti peccati. Quando qualcuno dice «Tizio è un cristiano professante e l'abbiamo visto peccare durante la settimana», lui è un ipocrita. Non è del tutto corretto. Non stiamo proclamando di essere perfetti o di non peccare. Se io affermassi di non fare qualcosa e poi mi vedessero farlo, sarei colpevole di ipocrisia. Tuttavia, avendo detto questo, rimaniamo responsabili di mettere in pratica ciò che diciamo. Ecco perché Paolo ci esorta a evitare persino l'apparenza del male. L'albero fu maledetto per la sua finzione, proprio come Israele che aveva la forma esteriore ma non aveva nessun frutto. Così Gesù mise in guardia Israele e noi anche dallo sdegno di Dio quando abbiamo l'apparenza di qualcosa che non siamo. Riflessione. Come credenti siamo chiamati a portare frutti nella stagione e fuori stagione. Come te la cavi a proposito?
1: Padre, a volte leggiamo dei passaggi e ci grattiamo la testa perché non comprendiamo esattamente cosa vogliono dire. Ed è per questo che sto lavorando su un nuovo progetto per il 2024, con dei commentari. Ma nel frattempo aiutaci ad ascoltare diligentemente le tue parole, perché non sarà mai in vano. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Ben trovati al Disco Highlight. Stiamo per ascoltare un brano intensissimo che fa emozionare. Composizione del papà di Jeremias, tradotta in italiano affinché possa benedire la Chiesa in Italia. In questo brano il papà suona il piano. È una composizione di ammirazione a Dio. Basti pensare a tutto il creato. Il titolo è Tu sei grande. Qui i versi iniziali. Chi potrà mai rinnegare il tuo potere, il tuo amore? Lo hai dimostrato nella tua creazione. Opera delle tue mani siamo noi. Signore, tu sei grande, degno di lode. Signore, tu sei degno nella mia adorazione. Tu sei grande. Jeremias Bodden.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti.

non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che è Lui che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 17. Non cessate mai di pregare. L'atteggiamento che abbiamo verso la preghiera e l'uso che facciamo della preghiera stessa dipendono dal concetto che di essa abbiamo. Se le diamo lo stesso valore che diamo all'aria in rapporto ai polmoni e al sangue in rapporto al cuore, il concetto è corretto. Il sangue scorre nelle vene senza mai fermarsi e la respirazione ha un ritmo incessante ed entrambi, anche se noi non ne siamo consci, procedono nel loro moto in modo continuo e ininterrotto. Non sempre siamo consci che Gesù ci mantiene perfettamente uniti a Dio. Se gli ubbidiamo, Egli lo fa senza interruzione. La preghiera non è un esercizio, ma la vita. Fai attenzione che nessuno impedisca il suo prorompere. Non cessate mai di pregare, dice la Scrittura. Prendete l'abitudine dei bambini che sempre e in ogni occasione hanno qualcosa da dire. Gesù non ha mai parlato di preghiere senza risposta. Egli aveva la certezza assoluta che la preghiera riceve sempre una risposta. Abbiamo ricevuto anche noi dallo Spirito la stessa indicibile certezza che aveva Gesù? Oppure ci blocchiamo al ricordo delle tante volte in cui sembra che Dio non abbia risposto alle nostre preghiere? Chiunque chiede riceve. Le nostre obiezioni, i nostri ma, sono errati. Dio risponde nel modo migliore e risponde sempre, non solo qualche volta. Risponde sempre anche se la risposta immediata non si presenta nel modo in cui l'avremmo desiderata. Siamo certi che Dio risponda alle nostre preghiere? Il nostro guaio è che tendiamo a sminuire e indebolire il significato delle parole di Gesù, perché vogliamo armonizzarle col buon senso. Ma non sarebbe valsa la pena che Gesù le pronunciasse se avessero dovuto riguardare solo il buon senso. Ciò che Gesù dice a proposito della preghiera è rivelazione soprannaturale.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza.
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Si può fare del bene è un inno di edificazione potente, il cui messaggio è: l'unica medicina è l'amore con la A maiuscola. Questo testo tratta il tema dell'evangelizzazione attraverso i talenti con cui Gesù ha equipaggiato ciascuno di noi. Del brano ho tratto questi versi fortissimi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Perché si può fare del bene. Nella terra più arida può nascere un fiore. Lanciare un seme può fare la differenza. Ritmo e accordi, dove riecheggia il timbro Maugeri Canigiula, produzione Hopeful Music. Ascoltiamola. Si può fare del bene. Jeremias Bodden.
3: Si può fare.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore, ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

Buongiorno gentilissimo amico all'ascolto, benvenuto sulle nostre frequenze. Io sono Roberto, il conduttore di questo programma che ha inizio e che ci terrà compagnia, mi auguro, insieme per i prossimi 10 minuti.

Oggi è il 26esimo giorno del mese di maggio e nell'augurarti una buona giornata, un buongiorno, ti invito a considerare insieme a me uno spunto di riflessione che ci potrà indubbiamente ritornare utile nel corso della giornata. Ovviamente il tutto intervallato da della buona musica.

Chi di noi non conosce la figura del custode? Lo possiamo vedere qualora abitiamo in un palazzo che ha il custode, il portinaio, come lo vogliamo chiamare, il quale ha la mansione di innanzitutto selezionare quelle che sono le persone che entrano e che escono, di raccogliere la posta, di fare piccoli lavori di manutenzione. Lo stesso lo possiamo vedere come ruolo anche all'interno di un edificio scolastico, il classico bidello o custode che vogliamo chiamarlo. Insomma, ha un compito contemporaneamente di vigilanza e di buone operazioni. Vedremo quest'oggi, alla luce della parola di Dio, come anche ognuno di noi che crediamo o che non crediamo, abbiamo questo ruolo di custodi dei nostri cuori.

Perché la parola di Dio, la Bibbia, insiste molto sul fatto che dobbiamo essere custodi del nostro cuore, cioè selezionare quelle che sono le situazioni positive da quelle che sono invece situazioni che ci portano ad essere con dei comportamenti negativi verso noi stessi e verso il prossimo. Vedremo che il motivo è la condizione del cuore dell'essere umano. Il libro dei Proverbi, al capitolo 4 e al versetto 23, ci propone proprio questo invito: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Ma vediamo anche come il cuore è fonte di negatività per l'essere umano. Ecclesiaste capitolo 9 versetto 3, un libro scritto dal re Salomone, dice: il cuore è ricolmo di male. Il profeta Geremia al capitolo 17 al versetto 9 ci ricorda che il cuore è frodolente. Ancora l'Evangelo di Matteo al capitolo 15 al versetto 19 ci dice che il cuore è la sede del peccato e dei delitti. Infine, nel primo libro di Samuele, uno degli antichi libri della prima parte della scrittura, al capitolo 16 al versetto 7 ci dice che il Signore riguarda il cuore invece che all'apparenza esterna. Dunque, da tutti questi passi possiamo trarre un'unica conclusione. Ci è ordinato di coltivare il nostro cuore come la parte più importante del nostro essere, invece che prenderci cura delle esigenze esterne, comprensive anche del nostro aspetto fisico. Per questo è detto infatti che solamente l'uomo puro di cuore può salire ed avere l'accesso al monte di Dio. Chi salirà sul monte di Dio? Chi potrà rimanere nel suo santo luogo? Passo questo che troviamo descritto al Salmo 24, versetto 3. Dunque, davanti a tutto questo comprendiamo chiaramente che è impossibile essere grati a Dio, ma il Signore ci prescrive una ricetta per avvicinarci a Lui, una ricetta che vedremo tra qualche istante.

Qual è questa ricetta segreta per avvicinarci a Dio? È molto semplice. Non è solo un impegno da parte nostra, formato da desiderio, da volontà e da rimedi umani, ma è un completo e totale abbandono della nostra vita a Lui. Il libro dei Proverbi, al capitolo 23 e al versetto 26, ci ricorda queste parole: «Figlio mio, dammi il tuo cuore, e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie». Dio dunque farà sì che noi custodiamo il nostro cuore, perché sarà Lui il nostro grande custode, perché prenderà cura della nostra anima e la invaderà del suo Santo Spirito, insegnandoci. Egli mi insegnava dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Proverbi capitolo 4, versetto 4.

Raccogliamoci brevemente in preghiera. Signore nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo per l'insegnamento di essere dei saggi custodi dei nostri cuori. Ma quale saggio custode può essere colui che non si abbandona completamente a te, che sei colui che ha creato, sei colui che guida gli eventi della vita dell'uomo? Aiutaci veramente ad essere ragionevoli, obiettivi e ad abbandonarci completamente nelle tue mani, in modo che tutte quelle che sono le negatività del nostro cuore e delle nostre attitudini vengano a decadere. Te ne ringrazio perché questa preghiera diventerà reale e concreta nel cuore di ogni credente, ma anche di ogni ascoltatore che vorrà fare questo passo. Te ne ringrazio con tutto me stesso. Amen.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

dell'illusione. Torbida chimera, voce senza più parole in questa notte cruda e nera, che non lascia spazio ad una semplice preghiera. Rimango fermo,

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 26 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barack Obama. In un'immagine postata sul suo profilo Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. Marco Rubio ha dichiarato inoltre che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Intanto fonti di alto livello hanno riferito ad Al-Arabiya che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie da Pechino prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. Sul fronte Libano le forze di difesa israeliane affermano di avere lanciato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nella valle della Bekaa e in altre zone del Libano. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera Ondius e attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnola, spiegando che l'uomo è in quarantena presso l'ospedale centrale di difesa Gomez Ulla di Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Dopo la conferma del caso, il paziente è stato trasferito all'unità di isolamento di alto livello dell'ospedale, dove rimarrà sotto stretta sorveglianza medica e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per questo tipo di caso. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. Cronaca italiana, il corpo di un pensionato di 80 anni residente da Alpignano in provincia di Torino è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri a Druent, nella zona di strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di strada San Giglio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria. È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola. Il giovane, che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, nella notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stato eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin, ha detto Graziano ai pubblici ministeri. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra.
La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio, il centro-sinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centro-destra in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma Venezia, Crotone e Fermo. Il centro-sinistra a Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento. In bilico il risultato a Macerata. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i primi risultati. L'affluenza definitiva si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti meno rispetto all'ultima tornata. Previsioni del tempo di oggi, anticiclone africano ben presente su tutto il paese, cielo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale con valori termici già decisamente caldi per il periodo. Nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili degli annuvolamenti anche compatti su Sicilia, Calabria e rilievi alpini anche con qualche rovescio sulle Alpi, temperature in aumento. E con il meteo, anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ciao, eccoci ancora insieme, ben ritrovati. Io sono Maria. Mi piace pensare di essere argilla e che qualcuno veramente riesca a plasmare e far di me un vaso bellissimo. Ecco che questa argilla nelle mani di Dio, lavorata dalle mani di Dio, diventa qualcosa di stupendo, di spettacolare. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. In Geremia, capitolo 18, abbiamo letto di una bottega di un vasaio. Cosa ci insegna questa immagine? Cari amici, entrando nel retro di una bottega di un vasaio, la prima cosa che troviamo in un posto nascosto è una grande massa di fango informe, appiccicosa. E la seconda, bene in vista, un'esposizione dei più bei vasi prodotti. Se visitate poi il laboratorio vedrete degli artigiani chini sul loro tornio elettrico che lavorano con attenzione quel brutto fango appiccicoso, trasformandolo in meravigliosi oggetti artistici. Ebbene, sapete cos'è quello che fa la differenza tra il fango informe e i bei vasi? È semplice, il lavoro, le mani esperte di questi uomini. Ebbene, è proprio lì che Dio manda Geremia, in un posto come quello, per insegnargli una lezione. Un semplice messaggio che risulta molto chiaro da questa parabola vivente. Non abbiamo difficoltà a individuare chi è il vasaio e chi è l'argilla. Infatti Dio è il vasaio e Israele è l'argilla. Ed è anche facile, amici, trasferire la stessa immagine all'umanità in generale, a ogni individuo personale. Ognuno di noi è come l'argilla sotto il tornio divino. Nonostante tutto quello che si dica di voi, siete argilla, come lo è qualsiasi essere umano sulla terra. La figura del vasaio e dell'argilla viene usata anche nel Nuovo Testamento e Paolo, nell'Epistola ai Romani, usa la stessa similitudine. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Romani 9, versetto 21. Quando invece scrive a Timoteo, Paolo usa un altro aspetto di questa similitudine e dice: «Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona». Così è scritto in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 21. Notiamo quindi che questa immagine si trova in tutta la Bibbia. Osserviamo quello che fa il vasaio. Egli sta modellando un vaso che gli si rompe nelle mani perché, molto probabilmente, l'argilla non aveva la giusta consistenza e non era cedevole alla volontà dell'operaio. Era cioè o troppo molle o troppo dura. Così la mette da parte per riprenderla più tardi e modellare un altro tipo di vaso. In questa sezione notiamo due cose: il potere del vasaio e la personalità dell'argilla. Consideriamo per prima cosa il potere del vasaio. Come un grande vasaio, Dio prese l'argilla e formò l'uomo, la sua parte fisica, come leggiamo in Genesi 2, versetto 7. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Ora trasferiamoci insieme a Geremia a osservare il vasaio nella sua bottega, osservandolo al lavoro con il suo vecchio tornio a pedale e come le sue mani modellano abilmente con arte l'argilla per creare un oggetto artistico. Notiamo in quest'atto il principio in assoluto, cioè che Dio è sovrano. È inconfutabile che il vasaio ha un potere illimitato sull'argilla che non può fermarlo e nemmeno può permettersi di opporsi a lui in nessun modo. L'argilla non può resistergli o dirgli di no e cambiare i suoi progetti. Non può controbattere nulla. L'argilla, sotto il tornio del vasaio, non può muoversi, non può ribattere. Essa non può fare niente se non abbandonarsi nelle mani del vasaio. Ripeto che da nessuna parte troverete un'immagine così viva della sovranità di Dio. L'uomo è l'argilla nelle mani del vasaio, che è Dio stesso. Non troveremo niente di simile a questo, dicevo.

0: La nostra generazione contemporanea resiste a Dio perché questo in cui viviamo è il periodo dei diritti dell'uomo. Si sente parlare tanto di libertà, libertà di protestare, di fare le proprie scelte, ma con dispiacere dobbiamo riconoscere che abbiamo dimenticato i diritti di Dio. Infatti oggi si vogliono difendere anche i diritti di tutti, ma è Dio che ha un'autorità incontestabile e la sua volontà è inflessibile, inesorabile. E alla fine di ogni cosa, essa avrà la supremazia. Egli ha la capacità di formare, modellare questo universo secondo il suo gradimento. E noi, come individui, non possiamo essere altro che argilla nelle sue mani. Egli ha il potere di portare avanti la sua volontà e non deve rispondere a nessuno. Non ha un superiore, non ha degli elettori a cui rispondere. La sua autorità è assoluta. Egli è l'Iddio sovrano, in assoluto. Noi viviamo in un universo che funziona per piacergli. La ribellione di un piccolo uomo su questa briciola di polvere su cui viviamo è una tempesta in un bicchiere. La nostra piccola terra, come la vediamo dalle foto scattate dalla luna, è solo un granellino nello spazio infinito. Troverete che la parola di Dio dice cose chiare sul Signore, come leggiamo in Romani 9, nei versetti dal 19 al 21. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Perché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Dio è sovrano e davanti a lui l'uomo è nulla come l'argilla informe nella mano del vasaio. Ricordiamoci, Dio è la potenza assoluta. Dopo aver visto ampiamente il potere del vasaio, consideriamo ora la personalità dell'argilla. Qualcuno in ascolto potrebbe obiettare che l'argilla è una materia informe, senza vita, inerte, una massa di fango e quindi non possiede nessuna personalità. Ma leggiamo ciò che è scritto nel primo Salmo. Egli si ricorda che siamo polvere. È vero, Dio si ricorda che siamo polvere, ma noi a volte lo dimentichiamo. E restando appiccicati a noi stessi diventiamo fango. Ma se noi siamo smemorati, Dio non lo è mai. L'argilla nel tornio non ha desideri, non ha diritti, non ha capacità, è senza aiuto e senza speranza. La Bibbia conferma tutto questo. E ciò che Paolo scrive agli Efesini lo possiamo applicare anche a noi. È scritto al capitolo 2, versetto 1. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Questo purtroppo è l'uomo. E più avanti, nello stesso capitolo, amplia il concetto, aggiungendo che un tempo eravamo senza speranza, senza Dio nel mondo. L'argilla in mano al vasaio non è diversa. Paolo, ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 6, scrive queste parole per dimostrare l'amore di Dio. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Dobbiamo riconoscere che Dio è sovrano e che noi siamo come l'argilla, morti nei falli e nei peccati, incapaci di fare alcuna cosa senza la forza che sta in Dio, che è il vasaio. Leggiamo in Romani 9, versetti 15 e 16, proprio queste parole. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio è responsabile di tutto. E noi non abbiamo nessun diritto su di lui. Quando Mosè parlava con Dio, il Signore lo ascoltava, non perché si trattava di Mosè, ma perché voleva avere misericordia. Dio non è obbligato a salvare nessuno ed è libero di agire come meglio crede, perché è giusto e santo. Questo mondo è perduto e potrebbe rimanere tale senza che nessuno possa arrogarsi il diritto di chiedere perché. Ora guardiamo l'altro lato della medaglia. Parliamo della forza dell'argilla e della personalità del vasaio. Abbiamo letto nei versetti in Geremia che il vaso si ruppe nelle mani del vasaio e che egli ne fece un altro come meglio credette. Qui vediamo non solo il principio che Dio è sovrano, ma notiamo anche la forza dell'argilla. Il tornio su cui lavora il vasaio rappresenta per l'argilla l'insieme delle circostanze. Non credo che ai nostri giorni le decisioni più importanti della vita vengano prese nel silenzio e nel raccoglimento di una determinata chiesa o nell'altra, ma sono convinto che le difficoltà maggiori, decisive della vita, si affrontino in ufficio, a scuola, in fabbrica. È in questi periodi che il vasaio lavora l'argilla. Ora è il tempo in cui Dio sta occupandosi di te, amico, amica. Noi viviamo in un mondo che sembra senza scopo, senza significato. La maggior parte delle persone non trova ragioni per vivere e vede confusione da ogni parte. Qualcuno ha composto una strofa che esprime questo. In giorni di illusioni, di grandi confusioni, basiamo le nostre conclusioni sulle nostre delusioni. Com'è vero, amici, tutto questo? Com'è vero oggi? E credo che mai parole furono così appropriate ai nostri giorni.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma per un momento distogliamo lo sguardo dal tornio e volgiamo il nostro sguardo attento intorno, sugli scaffali pieni di opere d'arte. Questi bei oggetti un tempo erano solo argilla sul tornio del vasaio, argilla che è stata lavorata dalle sue mani. Una volta erano una massa informe di fango appiccicaticcio, ma che cosa è accaduto? Quell'argilla inerte nelle mani del vero artista, mentre la ruota delle circostanze girava, è stata modellata, è stata trasformata nel vaso che ora si trova in esposizione. Guardiamo ancora quelle opere d'arte che il ceramista ha allineato sugli scaffali. Non parlano in modo denigratorio dell'argilla, perché questa ha capacità meravigliose ed elasticità. Questo è quello che Dio vuole dell'argilla, non dell'acciaio. Non vuole olio, non vuole roccia, vuole argilla, cioè qualcosa che si possa modellare, che si possa plasmare. Questa è la sostanza che egli ricerca. Dio desidera qualcosa su cui lavorare, degli esseri umani. Dio desidera lavorare sulla tua vita, amico, amica. Qualcuno mi può dire che a questo punto l'analogia si interrompe perché la distanza tra Dio e l'uomo è ben più grande di quella tra il ceramista e l'argilla. In effetti, Dio è più vicino all'uomo di quanto non lo sia il vasaio e la sua argilla. Voglio dire che l'argilla nella bottega del vasaio che ci ha mostrato Geremia non ha nessuna volontà, non può collaborare con il vasaio. Ma amici, ecco la grande opportunità che abbiamo. Noi possiamo farlo. Ho citato di proposito il racconto della Genesi della creazione dell'uomo. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ha fisicamente creato l'uomo dalla polvere. Su questi ha soffiato lo spirito di vita, facendolo diventare un'anima vivente. L'uomo ha una libera volontà che può esercitare, mentre l'argilla non ha questa qualità. Tu ed io abbiamo una volontà con la quale possiamo interagire con quella del vasaio, cioè con Dio. E mi piacerebbe chiedere al vasaio qual è il suo scopo quando mi mette sul tornio, quando mi contrasta, quando mi lavora. Vorrei tanto chiedergli perché. Non vorrei essere irriverente, ma come certi ragazzini impertinenti, sempre pronti a ribattere, vorrei conoscere quali sono i suoi intenti nella mia vita. Ma ritorniamo nel laboratorio del vasaio, dove impareremo non lo scopo della vita, ma qualcosa di più importante. Scopriremo che il vasaio è una persona molto seria, che fa sul serio e non per gioco, e che dedica al suo lavoro tempo, energie, abilità. Rileggiamo i versetti 3 e 4. Allora scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, il che, facendo il vaso, si guastò come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Vedi, amico, amica, non si tratta di un gioco per il vasaio, non è un hobby per passare il tempo, ma è una vocazione, è una cura amorevole per ognuno di noi. Egli sa quello che fa, e questo mi insegna che Dio con me non sta giocando, facendo degli esperimenti. Ha uno scopo, e questo mi conforta. Questo, amici in ascolto, è il secondo grande principio che impariamo. Il vasaio ha uno scopo. Come un osservatore, sto accanto a Geremia e osservo quello che accade. Non capisco tutto, ma il vasaio sa quello che fa, anche se il suo piano è sconosciuto all'argilla. Amico, amica, un giorno conosceremo. Quando ci troviamo presi nella ruota delle circostanze, Dio vuole compiere qualcosa ed ha uno scopo, certamente. Il salmista nel Salmo 17, al versetto 15, scriveva: «Mi sazierò al mio risveglio della tua presenza». Anche in Prima Giovanni 3, al versetto 2, leggiamo: «Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è». Questo accadrà un giorno, e sarà un giorno del tutto nuovo. Verrà provato che Dio era nel giusto e non era crudele quando permetteva la sofferenza, e allora scopriremo che c'era uno scopo per la nostra vita. Leggiamo ancora ciò che scrive Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 1. «Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, Ma questo non è tutto. Paolo prosegue nel versetto 7 e dice: «Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha avuta per noi in Cristo Gesù». In futuro, che ci crediate o no, avremo delle dimostrazioni che ci meraviglieranno. Sapremo tutto quello che il vasaio può fare con dell'argilla inerte e sarà meraviglioso essere un vaso nelle mani del suo padrone. Per concludere, consideriamo la personalità del vasaio che è la cosa più importante, più meravigliosa di tutto. Per fare questo dobbiamo entrare ancora una volta nel laboratorio del vasaio. Chiedo al nostro accompagnatore, Geremia, se il vasaio è un uomo gentile. E Geremia mi risponde che è così, perché non vuole fare male all'argilla e desidera solo che essa sia arrendevole, perché la vuole modellare. Osservo con attenzione il viso del vasaio, è un viso dolce, intento e interessato all'argilla. Che grande vasaio è Dio! Oh, se potessi vederlo! La scrittura dice che non si può vedere Dio perché Egli è spirito. Infatti Filippo, in Giovanni 14, nei versetti 8 e 9, pose a Gesù la domanda che avremmo fatto tutti. Mostraci il Padre, e questo ci basta. E la risposta di Gesù è questa: chi ha visto me, ha visto il Padre.

0: Osserviamo ora il vasaio molto attentamente. Mentre con i piedi sui pedali fa girare la ruota degli avvenimenti, osserviamo le mani del vasaio mentre lavorano l'argilla abilmente, artisticamente, ma con delicatezza e con amore. Lo guardo con più attenzione e noto che quei piedi hanno ferite da chiodi e anche le mani hanno segni di chiodi. E questo non è tutto. Leggo queste parole nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetti dal 3 al 10. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia: e presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto come uno schiavo, prezzo con cui era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Mi colpiscono i versetti in cui si dice che i sacerdoti comprarono il campo del vasaio, che venne fin da allora chiamato campo di sangue. Probabilmente essi non sapevano che cosa stavano facendo, ma spero che a voi non sfuggirà che il vasaio è meraviglioso più di qualsiasi altro. Egli ha sparso il suo sangue per poter entrare in quel campo e prendere quei pezzi rotti, che siamo noi, amici, e rimetterli nel suo tornio e modellare un altro vaso. Dopo quest'ampia visita nel laboratorio del Signore, concludiamo il capitolo 18 di Geremia. Esso continua manifestando il completo disinteresse del popolo di Israele per le parole di Dio, della crudele volontà nel perseguitare Geremia che portava il messaggio del Signore, e infine la sua preghiera fiduciosa. Leggiamo quindi alcuni di questi versetti di Geremia 18, andando a leggere dal 15 in poi. «Eppure il mio popolo mi ha dimenticato, offre profumi agli idoli vani, lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire sentieri laterali, una via non appianata. Essi hanno detto: venite, tramiamo insidie contro Geremia, poiché la legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, né il consiglio per mancanza di saggi, né la parola per mancanza di profeti. Venite, attacchiamolo con la lingua e non diamo retta a nessuna delle sue parole. Signore, volgi a me la tua attenzione e odi la voce dei miei avversari. Il male sarà forse reso in cambio del bene? Essi infatti hanno scavato una fossa per me. Ricordati come io mi sono presentato davanti a te per parlare in loro favore e per distogliere la tua ira da loro. Tu, Signore, conosci tutti i loro disegni contro di me per farmi morire. Non perdonare la loro iniquità, non cancellare il loro peccato davanti ai tuoi occhi. Siano essi abbattuti davanti a te. Agisci contro di loro nel giorno della tua ira». E Geremia, nonostante le situazioni avverse, confida fiducioso nel Signore. Egli sa che Dio è per lui, e se Dio è per lui, chi sarà contro di lui? Amici, ricordiamoci che sulla terra tutto è vanità, e presto ogni cosa finirà per scomparire. Eppure sussiste un'opera che gli uomini non hanno potuto cancellare: è il sacrificio di Gesù Cristo. L'Evangelo della croce non ha perso nulla della sua potenza e non la perderà mai. Oggi, come 20 secoli fa, migliaia di persone sono strappate ogni giorno alla potenza di Satana. Vi chiederete: perché questo messaggio ha una tale potenza? Perché esso è divino e non umano. Ascoltiamo ancora una volta cosa esso dice in Romani 5, al versetto 8. «Quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». E ancora in Prima Timoteo, al capitolo 1, versetto 15. «Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori». E tu, amico, amica, puoi dire di fare parte di coloro che possono dichiarare: «Il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me»? Possa essere questa la tua esperienza, la tua relazione con Cristo. E se non puoi dirlo, perché allora non ti poni in questo momento davanti al Signore Gesù e, pentendoti, non gli chiedi di entrare nella tua vita, di entrare nella tua vita come tuo Salvatore? se desideri essere aiutato in questa scelta, in questo tuo avvicinarti a Gesù, sappi che siamo qui, a tua disposizione, puoi sempre metterti in contatto con noi. Bene, con queste riflessioni attorno al libro di Geremia voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione e intanto, domani al solito orario, io sarò ancora qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp.
4: Sono le ore 9 e 30 minuti.
5: Benvenuti a 365 volte lui. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore. Atti 2, 37. Le nostre coscienze sono ben imbottite. La Bibbia ci chiama peccatori, ma la nostra coscienza ben imbottita non ne risente. Ora la Bibbia diventa più specifica e dichiara: poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Ma la nostra coscienza ben imbottita dichiara: questo non mi riguarda. È una grande cosa quando la nostra coscienza viene finalmente smossa. Possiamo vedere come questo accade con alcune persone di Gerusalemme. Quando il Signore Gesù fu legato davanti al romano Pilato, essi gridarono: crocifiggilo! Ma chi può resistere a una tale suggestione di massa? Questo era il peccato. Quando Gesù era appeso alla croce e gli anziani del popolo lo insultavano, si dice di molti: il popolo stava a guardare. A questo punto si sono tenuti fuori, diventarono neutrali, perché l'intera faccenda cominciava a metterli a disagio. Quando Gesù chinò il capo e spirò, la Bibbia ci dice che la folla se ne tornava battendosi il petto. Che cos'era questa strana cosa, questo battersi il petto? Era un sommesso assenso alla voce della coscienza: sei colpevole. Ma si tornava subito a casa per dimenticare. Però arrivò il giorno di Pentecoste. Pietro pone con forza la croce di Gesù davanti al popolo. Avete ucciso il principe della vita. Improvvisamente vedono chiaramente: abbiamo peccato. Ma questa era l'ora in cui potevano riconoscere la croce di Gesù come fonte del perdono di Dio. Signore, non lasciarci fermare a metà dalla conoscenza del peccato. Amen.

Toventi. La pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate attraverso l'acqua. Poi leggiamo ancora in Seconda Pietro, al capitolo 1, i versetti 5 e 6, che dicono: «Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà».

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo e come di consueto anche oggi 26 maggio staremo insieme solo qualche minuto per condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Con la nostra Bibbia andiamo nel libro di Prima Pietro al capitolo 3 e leggiamo il versetto

Poco tempo prima di morire, la cantante rock Janis Joplin negli anni 70 cantava una canzone che diceva «Subito, subito». Poco tempo dopo morì per overdose. Da allora le cose non sono andate meglio. Ognuno vorrebbe che i propri titoli azionari rendessero rapidamente il loro dividendo, che la sessualità non soffrisse nessun impedimento, che la propria carriera fosse folgorante come quella dei Golden Boys, cioè i figli di papà. Ma Dio è molto lontano da questa impazienza. L'epoca attuale è come quella di Noè, caratterizzata dalla grazia che propone a tutti gli uomini di riconciliarsi con Dio. E Dio, con molta pazienza, aspetta. Nello stesso modo il credente è chiamato ad attendere pazientemente che gli sia indicato da Dio il comportamento che deve tenere e le scelte che deve fare. Evidentemente il comportamento cristiano è agli antipodi della frenesia contemporanea. L'uomo moderno vuol presto godere del mondo perché ha paura della morte. Il credente sa aspettare, sottomesso com'è alle direttive divine, perché sa che Dio si occupa di lui sulla terra e che egli ha davanti a sé un'eternità di felicità. Egli sa pure che, se il male progredisce e rimane momentaneamente impunito, mentre lui cerca di fare il bene, non è chiamato a mobilitarsi per combatterlo servendosi di mezzi umani. La giustizia e la pace trionferanno con il regno di Gesù Cristo. Abbiamo dunque pazienza. Dio avrà l'ultima parola. Che dire, cari amici all'ascolto, che certamente non è più tempo di tergiversare, è invece tempo di riflettere seriamente sulla condizione della nostra anima. E con questo Carmelo vi saluta e come sempre vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 26 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove, secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barack Obama. In un'immagine postata sul suo profilo Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. Marco Rubio ha dichiarato inoltre che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Intanto fonti di alto livello hanno riferito ad Al-Arabiya che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie da Pechino prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. Sul fronte Libano, le forze di difesa israeliane affermano di avere lanciato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nella valle della Bekaa e in altre zone del Libano. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera Ondius e attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnola, spiegando che l'uomo è in quarantena presso l'ospedale centrale di difesa Gomez Ulla di Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Dopo la conferma del caso, il paziente è stato trasferito all'unità di isolamento di alto livello dell'ospedale, dove rimarrà sotto stretta sorveglianza medica e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per questo tipo di caso. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. Cronaca italiana, il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano in provincia di Torino è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri a Druent, nella zona di Strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di Strada San Giglio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria. È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola. Il giovane, che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, nella notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stato eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin, ha detto Graziano ai pubblici ministeri. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia, la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporo-parietale destra.
E la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Il centro-sinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centro-destra in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma Venezia, Crotone e Fermo. Il centro-sinistra a Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento. In bilico il risultato a Macerata. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i primi risultati. L'affluenza definitiva si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti meno rispetto all'ultima tornata. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano ben presente su tutto il paese, cielo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale con valori termici già decisamente caldi per il periodo. Nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili degli annuvolamenti anche compatti su Sicilia, Calabria e rilievi alpini anche con qualche rovescio sulle Alpi, temperature in aumento. Con il meteo, anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa, come sapete abito a Roma e vi racconto qualche cosa di quello che succede nella mia vita. Quando ero innamorata, molti anni fa, e lo sono ancora, ma in ogni modo quando ho cominciato ad essere innamorata di mio marito, non ho fatto la ritrosa, ma neppure mi sono lanciata a mandare segnali e messaggi di incoraggiamento con gli occhi o con bigliettini. Se a quei tempi ci fosse stato, non avrei neanche usato il telefonino per mandare espliciti SMS. Perciò, data la mia esperienza, mi meraviglia molto che le ragazze di oggi prendano facilmente l'iniziativa nel fare le loro avance con i ragazzi e addirittura dicono a qualcuno che è carino, che le piace e che vorrebbe mettersi insieme. Poi si prodigano in proposte di uscire per la pizza o per andare in discoteca e appunto per mettersi insieme, che è una frase che a me dà leggermente i brividi perché mi sembra che abbia molte implicazioni. Insomma, certe ragazze le vedo troppo aggressive, mentre i ruoli tradizionali sono capovolti. I risultati, non mi sembrano eccelsi. Per cominciare, mi pare che i maschi siano molto confusi riguardo al loro ruolo e sotto sotto, dai loro discorsi, capisco che disprezzano le ragazze e le considerano facili, come si diceva una volta con tono eufemistico. Allo stesso tempo, però, si sentono autorizzati a prendersi ogni tipo di libertà. Così le libertà sessuali si sprecano, il senso di rispetto e di responsabilità reciproci vanno a farsi benedire. Un altro risultato è che il matrimonio, nella sua sacralità e serietà, perde di valore. E a molti ragazzi fa paura, così si vedono fidanzamenti infiniti che magari si rompono alla vigilia delle nozze, dopo tira e molla penose, litigate, riappacificazioni, eccetera. E i tira e molla dipendono molto spesso da lui che non se la sente oppure che vuole un periodo di riflessione. Se arrivano al matrimonio, spesso già durante il viaggio di nozze i problemi si accavallano, perché i due, essendosi prese prima troppe libertà e intimità, non si erano preoccupati di parlare seriamente di quello che credevano, pensavano e volevano fare della loro vita. Uno psicologo che conosco ha detto che avere rapporti sessuali prima del matrimonio è il modo migliore per non conoscersi. E purtroppo non parlo solo di giovani che non hanno nessuna fede, parlo anche di giovani che dicono di credere in Dio. Mi pare allora che i genitori farebbero bene a insegnare alle loro figlie a mettersi un piccolo freno a mano. Forse queste lo troverebbero difficile, ma ne guadagnerebbero in stima e attrazione nei ragazzi seri e probabilmente si risparmierebbero molte lacrime e ferite. E i genitori cosa dovrebbero dire ai maschi? Di non fidarsi troppo delle ragazze poco riservate, di tenere gli occhi bene aperti per non prendere cantonate, perché anche se viviamo nel XXI secolo, nessuno ha il diritto di fare soffrire qualcuno e di spezzargli il cuore. Sono troppo all'antica? Può darsi, ma io a certe cose credo ancora.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando, sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Buono e sofferenza. Come possono essere usate nella stessa frase queste due parole? Cosa compie di buono la sofferenza nella nostra vita? Quando vieni salvato e ti viene data una nuova natura, tu vivi in quella nuova natura grazie alla potenza dello Spirito Santo. Amare il Signore, anche se non lo abbiamo visto, è reso possibile dallo Spirito Santo, che ce lo rende reale. E quando lo ami, tu vuoi fargli piacere. Noi siamo salvati non solo dal giudizio, ma anche dal sistema mondo attuale, salvati per amare Gesù Cristo, adesso. Siamo salvati anche per amare gli altri. Per farlo bisogna che lasciamo da parte le cose che appartengono a questo mondo, come uno spirito che non perdona o anche l'abilità nel fare una buona impressione. Ovviamente l'ipocrisia e la maldicenza devono sparire. Ti stai portando dietro del rancore? Parli degli altri in modo calunnioso? Queste cose non appartengono alla vita del popolo di Dio. Al contrario, dobbiamo avere fame delle cose di Dio. Vogliamo crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore. Non credo che tu voglia restare sempre un bambino spirituale, vero? Crescerai solo se studi la parola di Dio. Dal momento in cui gusti che il Signore è misericordioso, ti allontanerai da queste cose mondane, come dei bambini che non entrano più nei loro vestiti. Quando maturi in Cristo, non ti entra più la malizia, l'ipocrisia, l'invidia, la maldicenza e via dicendo. Andremo a Gesù come la pietra vivente su cui è costruita la casa spirituale. Pietro forse sta ricordando quella scena del suo passato quando dichiarò a Gesù: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E il Signore Gesù gli disse di fatto: «Tu sarai una piccola pietra, un ciottolo, ma su questa pietra di fondamento, che sono io, Cristo, io edificherò la mia chiesa». Quando viviamo come Dio vuole, in proporzione alla nostra posizione in Cristo, sperimentiamo quattro splendidi aspetti, incluso cosa si provi ad essere chiamati popolo di Dio. Vediamo questi aspetti. Primo, noi siamo una stirpe eletta, cioè una razza eletta. Dio definisce Israele una nazione eletta. Anche la Chiesa è definita un popolo eletto. Noi siamo gli strumenti di Dio scelti in questa generazione. Secondo, noi siamo un sacerdozio regale. Dal momento che apparteniamo a Cristo, abbiamo accesso a Dio. Possiamo andare alla sua presenza, nel luogo santissimo. Terzo, noi siamo una gente santa. La nazione di Israele, come anche la Chiesa, non è mai stata santa nella sua condotta. Il fallimento di Israele è lampante, il fallimento della Chiesa è terribile. Tuttavia, noi siamo santi nella nostra relazione con Dio, perché Cristo è la nostra giustizia. Noi siamo perfetti in Lui. Quarto, noi siamo il suo popolo speciale. Sì, un popolo che Dio si è acquistato. Noi gli apparteniamo. Gesù Cristo ti chiama a far parte dei suoi. Pietro adesso ci esorta, come stranieri e pellegrini, a vivere come popolo di Dio, astenendoci da quelle che lui dice le carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Al contrario, dobbiamo rendere pubbliche le sue lodi. Come? Cantando? Sì, ma ancor di più, non manifestando le opere della carne. Fa sì che la tua vita sia caratterizzata dalla parola di Dio. Una vita che è messa da parte come appartenente a Dio è una testimonianza per il mondo. Inoltre, dobbiamo vivere umilmente, sottometterci alle autorità che ci governano. Come cristiani dobbiamo rispettare gli altri, amare gli altri credenti, dimostrare con la nostra vita che temiamo il Signore. Gesù ha sofferto per i peccati del mondo, per il tuo peccato, ed è morto affinché potessimo vivere una vita giusta. Non possiamo soffrire per lavare i nostri peccati, tantomeno per i peccati del mondo intero, ma le piaghe di sofferenza del grande guaritore, cioè Gesù, guariscono i nostri peccati. Egli è morto al posto nostro. Nessun medico umano può gestire questo problema. Noi eravamo come pecore vaganti su un sentiero diretto verso un precipizio, ma ora siamo tornati al sicuro alle cure del pastore delle nostre anime. La prossima volta vedremo in che modo la sofferenza influisca sulla nostra condotta sia in famiglia sia in chiesa. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 25, dove è scritto: «Se continuate ad agire malvagiamente, perirete». Queste parole antiche sono un monito severo rivolto al popolo di Israele, ma non si fermano lì. La malvagità e l'infedeltà a Dio conducono inevitabilmente alla rovina. Questo principio riflette una verità universale. Le scelte umane hanno conseguenze e il persistere nel male allontana l'uomo da Dio, fonte di vita e di bene. Tuttavia, questo giudizio non è l'ultima parola. Cristo, la parola incarnata, ha assunto su di sé il peso del peccato e ha offerto all'umanità una via di redenzione. Gesù non solo continua a mostrarci il cammino del bene e della giustizia con le parole e le azioni che ci sono state tramandate nei racconti evangelici, ma con la sua morte e risurrezione offre la possibilità della riconciliazione con Dio. In Cristo, coloro che si pentono della malvagità del loro cuore e credono, trovano la via della salvezza, evitando così la condanna che il versetto di Samuele preannuncia e che ci raggiungerà se non rivolgeremo il nostro cuore e non ci affideremo al Figlio di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Genesi, capitolo 7, versetto 1. L'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. E ancora sempre in Genesi, capitolo 7, stavolta al versetto 16 e 17. Poi l'Eterno lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Ed infine, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. Gesù disse: io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Non rimanete sulla soglia. Possiamo immaginare che sfida fosse per Noè costruire l'arca, una specie di piroscafo lungo circa 140 metri, 2500 anni prima di Cristo, con i mezzi dell'epoca. Perché Noè si era lanciato in quella colossale impresa dall'oscura utilità per i suoi contemporanei che molto probabilmente non gli risparmiarono espressioni beffarde e sprezzanti anche? Perché glielo aveva ordinato Dio. Noè credette a Dio e gli ubbidì. E Dio fece quello che aveva annunciato. Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell'arca, Dio stesso chiuse la porta. Le piogge del diluvio si riversarono sulla terra per 40 giorni, distruggendo ogni vita fuori dall'arca. Questa storia biblica ben conosciuta ci fa pensare alla salvezza per fede in Gesù Cristo. Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà, e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno. È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi 26 maggio. Dal libro del Proverbi oggi leggeremo nel capitolo 13 il verso 24. Questo verso sembra duro e improponibile ai giorni nostri, ma mettiamo subito in chiaro che tutto, e dico tutto ciò che è scritto nella Bibbia, non è fuori luogo, non è fuori moda ed è alla portata di tutti. Dio non ci direbbe mai di fare qualcosa sapendo che non saremmo in grado di farlo. Parliamo di educazione, di disciplina e di regole. Sono termini che sconvolgono perché implicano un coinvolgimento e un impegno che genitori ed educatori fanno fatica a sostenere. Dio non ci direbbe mai di fare qualcosa sapendo che non saremmo in grado di farlo. Parliamo di educazione, di disciplina e di regole. Sono termini che sconvolgono perché implicano

0: ha una maggiore autonomia di azione, sta di fatto che oggi ci troviamo con una generazione che va a scuola col coltello in tasca, e non aggiungo altro. Quindi abbiamo fallito. Questo è successo perché ci siamo discostati dalla saggezza della parola di Dio, e in tanti abbiamo pensato che l'educazione severa che avevamo ricevuto noi non era più proponibile nel nostro contesto sociale. Educare e disciplinare i nostri figli non significa imporre una volontà, ma stabilire limiti al di fuori dei quali ci si trova senza controllo e quindi in balia di ogni situazione pronta a danneggiarci. Noi genitori abbiamo il dovere e il compito di disciplinare ed educare prima noi stessi alla scuola della parola di Dio, per poi educare e disciplinare i tesori preziosi che Dio ci ha affidato, perché ne facciamo dei soldati suoi, pronti a servirlo e a combattere per il suo regno. E dice così il verso di oggi: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
1: La riflessione di oggi ha per titolo "Dagli il telefono". Quante volte sentiamo la frase "dagli il telefono", pronunciata dai genitori, nonni o zii, che pur di tranquillizzare il loro bambino irrequieto, gli concedono questa forma di intrattenimento express. Purtroppo sempre più bambini hanno il capochino su un display, ma non tutti godono della vigile supervisione di un adulto. E spesso, anziché essere un tranquillante, questo dispositivo è una fonte continua di input che li rende più nervosi fino a farli andare in escandescenza qualora ne siano privati. In altri casi, i bambini più suscettibili possono imitare i contenuti che hanno visto sul web, buoni o cattivi che siano, e non sempre saranno di gradimento per i loro genitori. Ma dove lo ha imparato? Alcuni si chiedono, quando non gradiscono un'azione, un gesto o una parola del loro bambino. Ebbene, lo hanno imparato da quel "dagli il telefono". Cari all'ascolto, è saggio oggi investire del tempo insieme ai più piccoli. Invece di un telefono, offri il tuo tempo. Racconta una storia della Bibbia adatta ai bambini, gioca, ascolta buona musica o guarda un cartone animato insieme a loro. Dare il tuo tempo è qualcosa che ti costerà, ma niente costerà di più di quello che Cristo ha dato per noi, la sua vita. Dio non ci dà qualsiasi cosa quando ci comportiamo male. Ci dà il suo tempo per correggerci, per insegnarci e per farci sentire il suo amore. Prendiamo esempio da Lui. Dio ti benedica.
2: Sono sicura che sarete d'accordo con me. Fare i genitori è veramente un mestiere difficile. Prima di diventarlo sappiamo tutti molto bene cosa faremo e cosa no. Ma quando lo diventiamo, ci accorgiamo di quale grande responsabilità veniamo investiti e di come non sia sempre così semplice gestirla. Dovremmo sempre partire dal presupposto che i figli sono un dono di Dio e che, come per ogni altra cosa, dovremo rendere conto di come li cresciamo. Personalmente ho sempre parlato molto con i miei figli, spiegandogli con amore anche le ragioni dei miei no. Li ho cresciuti inculcandogli come priorità il rispetto verso Dio, abituandoli a ringraziarlo per ogni più piccola cosa e a fare tesoro della sua parola da usare come una vera e propria guida e come un manuale di istruzione per ogni necessità. Mi guardo intorno e sempre più vedo ragazzi sballottati qua e là da mode, influencer e comportamenti standardizzati. Ragazzi spesso soli, vuoti, con fondamenta familiari molto fragili e a cui nessuno forse ha detto quanto sono preziosi per Dio. Colpa dei grandi, sicuramente, che investono sul loro benessere materiale e non su quello spirituale. Se ne abbiamo ancora la possibilità, seguiamo il consiglio del libro dei Proverbi, che al capitolo 22 dice così: ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Scegliamo di essere per i nostri figli esempi di integrità, di onestà e di trasparenza, fondati sui sani principi della parola di Dio, che potranno essere anche per loro quelle fondamenta stabili su cui costruire insieme a Dio. Dio ci aiuti nel nostro compito. Un caro saluto a tutti.
3: Più che vincitori,

0: Daniela D'Atri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: Del controverso magnate statunitense Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, si è parlato a lungo per la famigerata isola dove i potenti del mondo facevano a gara per farsi invitare e godere di trattamenti fuori dalla legge e dalla morale. Ma Epstein, da buon miliardario, possedeva diverse residenze e una di queste, nel Nuovo Messico, pare che verrà convertita in un comprensorio dedicato ai campi biblici.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ispirato al Salmo 13, Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Parlando dell'autore del brano, nativo di San Pedro Sula in Honduras, Jeremias ha potuto sperimentare fin da piccolo la musica, che gli è stata trasmessa dal papà musicista formatosi al conservatorio e che ha anche ascoltato e vissuto nei momenti di chiesa. Inizia, Tu mi risponderai, canta Jeremias Bodden.
2: Disco Highlight.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 26 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barack Obama. In un'immagine postata sul suo profilo Truth, contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. Marco Rubio ha dichiarato inoltre che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Intanto fonti di alto livello hanno riferito ad Al-Arabiya che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie da Pechino prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. Sul fronte Libano le forze di difesa israeliane affermano di avere lanciato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nella valle della Bekaa e in altre zone del Libano. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera Ondius e attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnola, spiegando che l'uomo è in quarantena presso l'ospedale centrale di difesa Gomez Ulla di Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Dopo la conferma del caso, il paziente è stato trasferito all'unità di isolamento di alto livello dell'ospedale, dove rimarrà sotto stretta sorveglianza medica e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per questo tipo di caso. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. Cronaca italiana, il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano in provincia di Torino è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri a Druen, nella zona di Strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di Strada San Giglio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria. È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola. Il giovane, che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, nella notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stato eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin, ha detto Graziano ai pubblici ministeri. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia, la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporoparietale destra.
La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Il centro-sinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centro-destra in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma Venezia, Crotone e Fermo. Il centro-sinistra sta Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento. In bilico il risultato a Macerata. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i primi risultati. L'affluenza definitiva si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti meno rispetto all'ultima tornata. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano ben presente su tutto il paese, cielo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale con valori termici già decisamente caldi per il periodo. Nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili degli annuvolamenti anche compatti su Sicilia, Calabria e rilievi alpini anche con qualche rovescio sulle Alpi, temperature in aumento. E con il meteo, anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: E seduto a questa scrivania, in mezzo a questa spilza di libri, giornali, appunti, musicassette, dischi, compadisc ed anche videocassette, sì, perché io la musica la registro anche su videocassette. Sono ancora qui davanti a questo microfono per farti compagnia nella mezz'ora che ci sta davanti in questo programma che, come ora ormai saprai, visto che andiamo già in onda da parecchio tempo, dicevo, questo programma che si chiama Punto d'incontro. Ti ricordo che sono sempre ben accette le tue osservazioni, i tuoi rimproveri, anche se vuoi puoi farmeli, ed anche suggerimenti, soprattutto suggerimenti, perché accetto tutto ciò che può fare bello e buono questo programma, gradevole da parte vostra all'ascolto. Quindi se mi vuoi scrivere o telefonare, fallo pure, e il numero lo ascolterai durante il corso dei nostri programmi. Questo vale non soltanto per questo programma, ma anche per tutti gli altri programmi che vengono irradiati da questa emittente.

La sigla è terminata e noi siamo passati all'ascolto del primo motivo in programma. Nella scaletta di questo programma c'è un motivo di Jean-Michel Jarre. E immagino che vorrei sapere anche il titolo di questo motivo. Ebbene, si chiama Globetrotter, Jean-Michel Jarre. È tratto da un LP dal titolo Image. Il meglio di Jean-Michel Jarre.

E prima di passare ad ascoltare il primo motivo di gospel italiano da Giuseppe De Chirico, infatti ascolteremo il motivo No. Qualche notizia a carattere medico. La prima notizia è quella di carattere gastroenterologo. In presenza di infezione da Helicobacter pylori, l'orientamento diagnostico non è univoco. Mentre alcuni medici ritengono che in assenza di ulcera, cioè di lesione della mucosa interna, non sia necessario trattare l'infezione, altri sono dell'opinione che il batterio vada eliminato subito, soprattutto se in presenza di sintomi come dolore e acidità di stomaco. Nel caso in cui è stata diagnosticata con precisione l'infezione da Helicobacter pylori e in presenza di problemi che seguono la consumazione di pasti, è bene sottoporsi a una terapia che comprenda anche l'antibiotico come l'amoxicillina o claritromicina, al fine di ottenere la completa eradicazione dell'infezione e la remissione della sintomatologia. Sarebbe inoltre opportuno eseguire 3 mesi dopo la terapia una gastroscopia di controllo con la ripetizione delle biopsie, piccoli prelievi di tessuto, per la ricerca dell'Helicobacter pylori al fine di confermare la scomparsa dell'infezione. E ricordo che oltre alla gastroscopia esistono oggi altri mezzi per diagnosticare questo Helicobacter pylori, come per esempio quello del palloncino. E passiamo ora a qualcosa di carattere più generale, la medicina interna. Non c'è dubbio che i fermenti lattici abbiano un ruolo importante nel riequilibrare la flora batterica intestinale. Questi preparati che si trovano in farmacia e le papere oggi sono infatti composti da spore di microorganismi che comunemente abitano nel nostro intestino e che svolgono un'utile azione di barriera, di difesa nei confronti di eventuali invasori esterni, chimici e biologici, costituendo la cosiddetta microflora intestinale. Tale microflora comprende varie specie di batteri che convivono fra loro in equilibrio generalmente stabile. Allorché si verifichino condizioni esterne o interne come uso di antibiotici, infezioni, dieta squilibrata, menopausa, interventi chirurgici addominali in grado di alterare tale equilibrio, si possono avere disturbi quali diarrea, meteorismo, dolori addominali e anche infezioni delle vie urinarie. In questi casi può essere utile assumere i fermenti lattici al fine di ristabilire nel più breve tempo possibile la normale microflora intestinale. I dosaggi e i tempi del trattamento dovrebbero essere stabiliti volta per volta dal medico. Si tratta comunque di terapie prive di rischi e di effetti collaterali. Ed ora vediamo qualche sintomo che possiamo curare con qualche semplice attenzione e pochi appropriati farmaci. Il vomito, per esempio, può essere causato da una indigestione o da una infezione intestinale. Si può affrontare digiunando per una giornata, bevendo liquidi zuccherati e seguendo per qualche giorno una dieta in bianco. La diarrea, come il vomito, è dovuta ad intossicazioni alimentari o infezioni intestinali. L'intestino non è quindi più in grado di riassorbire l'acqua che viene eliminata con le feci, e allora è necessario bere molto, soprattutto bevande zuccherate e spremute di frutta. Vediamo ora alcune medicine che dovrebbero essere sempre presenti in casa per affrontare questi piccoli disturbi. L'acido acetilsalicilico, come l'aspirina, l'aspro, il cemirite, il flectadol, eccetera, per la febbre, il mal di gola, il raffreddore e il mal di testa. Paracetamolo, la tachipirina, il puernol, in sciroppo o gocce per combattere la febbre. Gocce nasali, come la rinazina, per facilitare la respirazione quando il naso è chiuso dal raffreddore, vanno usate con cautela e per non più di 2 o 3 giorni. Farmaci antitosse, in gocce o sciroppi, vanno usati quando la tosse è troppo secca, ma non nella tosse catarrosa, dovuta alle vie respiratorie che si stanno liberando. Il mentolo va aggiunto all'acqua bollente per fare delle inalazioni. Tutti questi farmaci vanno assunti con moderazione seguendo le istruzioni allegate alla confezione e per pochi giorni. Continuando i sintomi è infatti necessario ricorrere al medico. Molto importante è controllare che le confezioni non siano scadute e conservare le stesse con cura e lontane dai bambini più piccoli. L'ideale per questo è un piccolo armadietto che può contenere anche del disinfettante, delle pomate contro le ustioni, bende, gauze, cerotti e quanto può essere utile per i piccoli traumi, non escluso del collirio o dell'acqua borica per le infiammazioni degli occhi.
Ed ora, come vi avevo promesso prima, Giuseppe De Chirico, no!

mi accorgo di avere combinato una specie di gaffe dicendovi che il motivo che state ascoltando si intitola No. Invece no, non si intitola No, ma si intitola Anche il cuore si trattiene. Giuseppe De Chirico, questo sì, è lo stesso cantante che vi ho detto prima, Giuseppe De Chirico, che ci ha cantato il motivo Anche il cuore si trattiene, tratto dal suo compadisc Fiori nelle mani.

Persone trattate come animali e scacciate come bestie? Sì, questo purtroppo accade quando non c'è l'amore di Dio nel cuore delle persone. Succede ancora oggi, come accadeva tanti anni fa nel 1730 in Sudafrica, nelle relazioni tra bianchi e negri e soprattutto nella tribù degli Hottentotti. Il missionario di cui parleremo fra poco si chiamava George Smith. E anche se le motivazioni che lo spinsero ad andare là, fra questo popolo, forse non erano completamente, diciamo, altruiste, resta il fatto che senza dubbio aveva in cuore l'evangelizzazione degli Ottentotti e la loro conversione al Signore. Egli apparteneva al movimento cosiddetto dei Fratelli Moravi, nato verso il 1700, uno dei primi movimenti protestanti che ebbe grande influenza per aprire la via a successive organizzazioni missionarie. Mi piacciono i fratelli Moravi, ognuno di loro, indipendentemente dal fatto che vivesse nel proprio paese o all'estero, doveva essere un evangelista. Quando andavano all'estero per l'opera del Signore non ricevevano alcun sostegno finanziario, ma dovevano lavorare per guadagnarsi da vivere e in questo modo potevano anche evangelizzare le persone con le quali venivano in contatto durante le ore di lavoro. E questo fece George Smith. Dopo essersi conquistata la fiducia degli Ottentotti, si stabilì tra loro lavorando alla giornata in vari mestieri. Nei primi tempi riuscì ad aprire una scuola con circa 50 alunni e così si ebbero i primi convertiti, non senza opposizioni maggiormente da parte dei bianchi, i quali, pensate un po', non approvavano il trattamento così umano che lui riservava ai negri. E poi ragionavano questi bianchi, in fondo, chi era questo missionario? Una persona semplice, neppure un pastore, lavorava con le proprie mani, che poteva saperne di cose spirituali? I primi tempi furono molto duri, tristemente anche alcuni degli Ottentotti che avevano fatto professione di fede non dimostravano grande fedeltà al Signore e spesso ricadevano nei vecchi vizi come quello del bere. Tutto questo scoraggiò Schmidt a tal punto che fece progetti per tornare a casa, ma i suoi fratelli Moravi lo incoraggiarono a restare e poco dopo egli battezzò alcuni Ottentotti veramente convertiti. Alcuni pastori sudafricani vollero interrogare questi credenti circa la loro fede e li trovarono molto ben preparati. Nonostante questo, soprattutto per questioni interne, dopo un po' Schmidt fu costretto a lasciare il Sudafrica senza più avere la possibilità di tornare. Molto del suo lavoro sembrò perduto, ma certamente non era così. Altri missionari, tornati in quelle zone anni più tardi, trovarono per esempio una donna credente che teneva caro il suo Nuovo Testamento, era rimasta fedele. Non c'era dubbio, il lavoro di questo missionario e la sua fedeltà erano serviti a porre le basi per una chiesa forte e attiva tra la tribù degli Ottentotti. E la figura di Smith fu proprio come quella di un seminatore che esce per seminare, e Smith non faceva altro che seminare il messaggio della parola di Dio fra questo popolo, quello degli Ottentotti. E il motivo che stiamo per ascoltare da Stefano Cucchi è appunto il seminatore. Stefano Cucchi.

Stavo visitando la villa Are Conati sulle rive del lago di Como. Il giardiniere che mi ricevette mi accompagnò attraverso una magnifica proprietà. «Da quanto tempo lei è qui?» gli chiesi. «Da 25 anni. E quante volte il proprietario è venuto a vedere la sua tenuta?» 4 volte. «Quando è venuto l'ultima volta?» 12 anni fa. «Le telefona o le scrive, suppongo?» «No, mai.» «Allora, da chi riceve gli ordini?» «Dall'amministratore che abita a Milano.» «E viene spesso?» «Mai.» «Chi dunque viene a controllare il suo lavoro?» «Nessuno.» «Mi lasciano solo per la maggior parte del tempo.» «Vedo molto, molto raramente un estraneo.» «Eppure lei si occupa di questo giardino con tanta cura ed ordine. Si direbbe che aspetta il proprietario per domani.» «Domani?» «No, signore, oggi», rispose vivamente il vecchio giardiniere. «È così che dovremmo essere ogni giorno noi credenti. Il nostro comportamento, il nostro modo di essere, i nostri affari, tutto dovrebbe essere compiuto come se aspettassimo il Signore oggi stesso. Beati quei servitori che il padrone arrivando troverà vigilanti. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore sia per venire.»

Qualche notizia dell'anno 1940 prima della conclusione del programma. Tra le molte mire territoriali più o meno esplicite dell'Italia all'inizio del conflitto c'è anche quella di Malta, possedimento britannico. Situata nel cuore del Mediterraneo, l'isola costituisce una base strategica di primaria importanza. Per eliminarne la minaccia bisognerebbe occuparla, ma per il momento si ritiene sufficiente neutralizzarne gli impianti con l'aviazione, che in effetti riesce a cogliere vari successi. E quest'altra, gli episodi di eroismo, talvolta ingigantiti dalla propaganda, non si contano più. Il 12 ottobre il comandante dell'Airone, una piccola torpediniera, affronta nel canale di Sicilia un incrociatore, lo silura a breve distanza e lo affonda, ma tale notizia risulterà inesatta. Altre navi inglesi tirano sulla torpediniera, che viene colpita a morte. Sotto il fuoco il comandante italiano rimane al suo posto e si inabissa con la sua nave. E come ascoltate in sottofondo, ecco la sigla. La sigla che ci appunto dimostra che il programma è terminato, ci rappresenta la fine di questo programma. Vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento con Punto d'Incontro. Grazie ancora e un ciao caloroso da parte mia, cioè di Eliseo. Ciao!

un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 36 minuti.
1: Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 26 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barack Obama. In un'immagine postata sul suo profilo Truth, contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. Marco Rubio ha dichiarato inoltre che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Intanto fonti di alto livello hanno riferito ad Al-Arabiya che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie da Pechino prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. Sul fronte Libano le forze di difesa israeliane affermano di avere lanciato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nella valle della Bekaa e in altre zone del Libano. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera Ondius e attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnola, spiegando che l'uomo è in quarantena presso l'ospedale centrale di difesa Gomez Ulla di Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Dopo la conferma del caso, il paziente è stato trasferito all'unità di isolamento di alto livello dell'ospedale, dove rimarrà sotto stretta sorveglianza medica e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per questo tipo di caso. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. Cronaca italiana, il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano in provincia di Torino è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri a Druen, nella zona di Strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di Strada San Giglio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria. È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola. Il giovane, che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, nella notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stato eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin, ha detto Graziano ai pubblici ministeri. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia, la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporo-parietale destra.
La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Il centro-sinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centro-destra in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma Venezia, Crotone e Fermo. Il centro-sinistra a Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento. In bilico il risultato a Macerata. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i primi risultati. L'affluenza definitiva si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti meno rispetto all'ultima tornata. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano ben presente su tutto il paese, cielo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale con valori termici già decisamente caldi per il periodo. Nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili degli annuvolamenti anche compatti su Sicilia, Calabria e rilievi alpini anche con qualche rovescio sulle Alpi, temperature in aumento. E con il meteo, anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: Abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, ci senti Ennio?
2: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno anche a te naturalmente e Ennio Battista, lo ricordo, è direttore del mensile Vita e Salute, un mensile, come leggiamo qui, per scegliere il benessere. E come di consueto prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero del mese. Questa volta appunto Vita e Salute si occupa delle vacanze, vacanze in leggerezza, questo è l'articolo principale che troviamo. Mangiare fuori dall'autogrill al ristorante esotico, in equilibrio tra gusto e qualità, sempre naturalmente che ci siano i soldi per potersi permettere di mangiare fuori. Ma insomma, ancora si parla anche di psicobiologia, gli ormoni che favoriscono la relazione affettiva. Ma c'è un articolo in particolare che mi sembra particolarmente interessante, dal titolo Falsi Scoop, miti alimentari, dalla carne ai grassi. Si fa riferimento a articoli che in qualche modo disinformano per certi aspetti l'opinione pubblica su alcuni aspetti fondamentali come l'alimentazione, vero?
2: Certo, certo.
1: Tra questi articoli ne sono apparsi alcuni che hanno evidenziato, per esempio, mettere al bando i carboidrati. Questa è una moda che è arrivata in Europa dagli Stati Uniti e che induce i consumatori a eliminare la pasta dal menù per paura di ingrassare.
2: Beh sì, è una dieta che spesso fa capolino nelle varie proposte di fine primavera o estate, ma che non ha nessun fondamento scientifico. Il problema di fondo è che la ricerca seria sta facendo passi avanti per capire, per comprendere sempre di più quali sono i meccanismi che regolano una buona salute delle persone. Purtroppo però è la gestione di queste notizie che spesso è carente o è, come dire, in maniera molto sospetta, non corretta.
1: Un altro messaggio che è arrivato attraverso questi scoop, questi falsi scoop, è che la margarina farebbe insomma più bene del burro perché ridurrebbe il colesterolo. E qua c'è un commento amaro: questa è la strada maestra in realtà per ammalarsi.
2: Sì, perché la margarina, con la sua leggerezza, che un tempo era come dire vantata, in realtà nascondeva nella sua apparente leggerezza oli di origine vegetale, però innanzitutto idrogenati, quindi in qualche modo manipolati, se così si può dire, industrialmente, e soprattutto erano grassi saturi, per cui non fanno altro che aggravare lo stato del nostro organismo e esporci a pericoli di malattie cardiovascolari soprattutto, al primo posto insomma.
1: Di cosiddette bufale ce ne sono diverse, si va dall'idea che la chimica e la biologia moderne siano sufficienti a guidare le scelte alimentari dell'uomo, in qualche modo relativizzando saggezze millenarie, questo da una parte. Dall'altra invece c'è chi pensa che occorre mangiare a colazione solo e sempre frutta per stare bene.
2: Ma siamo al solito, e quando si creano delle informazioni o delle verità assolute c'è sempre il rischio che qualcosa non torni. Questo può andare bene in alcuni casi, come invece in altri no. È uno dei tanti esempi appunto di informazione facilona e non corretta. La cosa che però più inquieta sono soprattutto alcuni come dire proclami fatti anche di recente su ricerche scaturite da ricerche molto ancora allo stato iniziale, di cui si traggono delle conclusioni tutt'altro che confermate, tutt'altro che verificate dai dati stessi. Per esempio, qualcuno si ricorderà 2 o 3 mesi fa che si diceva il grasso non fa male. C'era una ricerca americana che diceva il grasso non fa male. Ebbene, questo ce lo dice Berrino, fra l'altro, uno dei grandi ricercatori italiani con cui spesso noi abbiamo contatti, oltre che collaborazioni. Lui dice: è una ricerca ancora allo stato nascente, fatta però innanzitutto con metodi non completamente ortodossi, e poi che comunque è tutt'altro che essere conclusa. Il problema è che si arriva alle conclusioni magari quando ancora mancano anni per poter chiudere un lavoro, una ricerca. Il problema vero è che dietro ci sono spesso interessi commerciali. Questo non è un'ipotesi, è una realtà.
1: Ecco, poi adesso ne parliamo. Tra le altre cose, spesso sono apparse notizie, ma su giornali importanti, che il caffè fa sempre comunque bene.
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Il digiuno è sempre un guaio, insomma, apre la strada a non poche patologie. Ora, certo, naturalmente se uno digiuna molto a lungo, questo è chiaro che sì, o molto frequentemente.
2: Certo.
1: Insomma, ci sono molte notizie che noi leggiamo su importanti quotidiani, ma addirittura su delle importanti riviste di tipo scientifico, o no?
2: Certo.
1: Cioè, non c'è questa ambiguità di fondo, la fonte è autorevole, sì, ma la notizia non tanto autorevole.
2: Esatto, c'è questa ambiguità, la fonte spesso è autorevole, però è il trattamento di quella notizia che fa, come dire, fa scendere alcune ombre, alcuni dubbi sull'autenticità dell'informazione. Allora, ci sono a volte appunto dei finanziamenti che vengono fatti presso gli uffici stampa di alcune università che fanno ricerca, chiamati a, come dire, enfatizzare un dato o un altro dato per spingere il consumo di un certo tipo di prodotto. Questo purtroppo è una verità. Ci sono a volte anche degli interessi a far emergere delle ricerche non completamente, diciamo, chiare, per poter magari portare lustro a un centro di ricerca, a un'università, a un istituto. La vera ricerca, però, questo è importante per dare un messaggio anche positivo e non di disillusione a chi ci ascolta o a chi ci legge, la vera ricerca c'è e va avanti. Realizza delle conoscenze che non sono ambigue, ma il problema è che bisogna che queste cose siano dette per bene e dette soprattutto senza coltivare interessi secondari, doppi interessi o secondi fini, insomma.
1: Allora, io ti interrompo un attimo, Ennio, la rivista Vita e Salute, che fa una informazione, come dire, non agganciata alla pubblicità. Questo mi sembra importante. Cioè, non correte il rischio di fare i falsi scoop anche voi?
2: Ma tutto sta a quali interessi si vogliano raggiungere, nel senso che il Vita e Salute finora non ha mai avuto da contentare sponsor o partner industriali a cui premeva far vendere delle cose, per cui il nostro obiettivo è sempre stato quello di poter cercare una realtà di salute su dati reali. Allora, questi dati reali vanno cercati nel giusto modo, andando alle fonti più sicure. Questo si può fare, insomma, non è diciamo impossibile, e soprattutto raccogliendo dati che siano stati a loro volta confrontati con altri ancora, perché spesso una ricerca non può essere il punto d'arrivo di una conoscenza, ma il punto d'inizio. Una ricerca, quando nasce, ha bisogno poi di essere confermata da altri dati. E su quello che noi presentiamo come proposta di salute abbiamo, come dire, a nostro vantaggio decine, se non migliaia di riscontri in questo senso. Quando noi consigliamo un certo tipo di alimentazione, oppure quando parliamo di psiche, di salute, di stress, eccetera, insomma, o di movimento fisico, ci riferiamo a come dire, realtà solide, a verità solide, non allo scoop del momento, ecco.
1: Un breve stacco musicale.

0: Allora riprendiamo dopo questo brevissimo stacco musicale la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione su un argomento che sicuramente merita un approfondimento. Allora, stiamo parlando con Ennio Battista a proposito dell'articolo Falsi Scoop, miti alimentari dalla carne ai grassi. Uno potrebbe sorridere vedendo il mito, per esempio, che bisogna masticare ogni boccone almeno 100 volte, oppure che il polpelmo e l'ananas bruciano i grassi. Ma ci sono altri miti che invece sono entrati forse nella cultura normale della gente, no? La carne non può mancare almeno nel primo anno di vita perché scongiura la carenza di ferro. Anche questo è un mito?
1: Anche questo è un mito nato da ricerche in parte falsate negli anni, fine anni 40, che hanno dato poi il via al boom degli omogenizzati. Tant'è vero che quelle ricerche erano proprio sponsorizzate dagli allora nascenti produttori industriali di questo tipo di alimento. E anche lì il problema è che molto spesso le ricerche certe notizie hanno, come dire, gioco facile, perché si innestano comunque in una cultura che è predisposta ad accoglierli. Per cui quando si parla di carne è ovvio che noi entriamo in una cultura che già in qualche modo la legittima a monte, a priori, nel senso che non c'è bisogno di dimostrare troppo che la carne fa bene. Basta dirlo e siamo tutti pronti ad accettarlo. Purtroppo le cose stanno diversamente e comunque negli ultimi anni questo si è riusciti a dirlo non solo con l'ideologia, cioè non solo perché si era amanti di un certo tipo di alimentazione, ma proprio con dati alla mano e scientifici. Però è duro, come dire, a volte modificare un'idea, un certo tipo di conoscenza, quando questa conoscenza è stata condizionata e dalla ricerca e da una cultura comunque che ne era predisposta.
0: Quindi possiamo dire che da una parte c'è un interesse economico, però dall'altra la gente si aspetta di sentire certe cose e quindi i giornali li accontentano sostanzialmente. Allora, Vita e Salute ha il compito un po' ingrato di non avere grandi sponsor, insomma, da una parte, e dall'altra di andare a volte controcorrente. Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo intervento e naturalmente
1: tutti.
0: Anche ai nostri ascoltatori. A risentirci.
1: Grazie a voi tutti.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia, l'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'Universo è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Notiziario del 26 maggio 2026, benvenuti all'ascolto. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo è il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Focus anche sullo stretto di Hormuz, che secondo Rubio verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump paragona la sua politica sull'Iran con quella di Barack Obama. In un'immagine postata sul suo profilo Truth contrappone i soldi concessi dall'ex presidente a Teheran alla sua politica di forza fatta di missili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione a internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale. Marco Rubio ha dichiarato inoltre che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già da oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Intanto fonti di alto livello hanno riferito ad Al-Arabiya che l'Iran è pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e pone come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie da Pechino prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti. Sul fronte Libano, le forze di difesa israeliane affermano di avere lanciato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah nella valle della Bekaa e in altre zone del Libano. Secondo quanto riferito dalle forze armate di Seul, citate dall'agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha lanciato almeno un missile non identificato verso il Mar Giallo. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha dichiarato di stare analizzando i dettagli del lancio. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera Ondius e attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnola, spiegando che l'uomo è in quarantena presso l'ospedale centrale di difesa Gomez Ulla di Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Dopo la conferma del caso, il paziente è stato trasferito all'unità di isolamento di alto livello dell'ospedale, dove rimarrà sotto stretta sorveglianza medica e nel rispetto delle misure di biosicurezza previste per questo tipo di caso. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e i membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. Cronaca italiana, il corpo di un pensionato di 80 anni residente ad Alpignano in provincia di Torino è stato ritrovato carbonizzato nel pomeriggio di ieri a Druent, nella zona di strada San Giglio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie in un orto privato. A seguito del malore sarebbe poi finito tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio del pensionato. Una volta raggiunto l'orto di strada San Giglio, il personale del 118 ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Venaria. È in stato di arresto Pietro Graziano, 24 anni, per il possesso di una pistola. Il giovane che avrebbe esploso i colpi di pistola, uno dei quali ha ferito una ragazza di 22 anni a Palermo, nella notte tra domenica e lunedì all'angolo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia. I carabinieri sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Sull'indagato è stato eseguito la prova dello stub. La pistola sequestrata sarebbe quella che ha sparato. Non ho partecipato alla rissa davanti al pub Berlin, ha detto Graziano ai pubblici ministeri. Ho sparato solo perché ho temuto per la mia vita. Nel reparto neurochirurgia dell'ospedale Villa Sofia, la vittima è stata operata per una frattura nella regione temporo-parietale destra.
La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Il centro-sinistra conquista Enna e strappa Pistoia al centro-destra in attesa di Avellino. La coalizione di governo guadagna Reggio Calabria dopo oltre un decennio a guida progressista e si conferma a Venezia, Crotone e Fermo. Il centro-sinistra a Salerno, Prato, Andria e Mantova. Al ballottaggio vanno Arezzo, Trani, Lecco, Chieti e Agrigento. In bilico il risultato a Macerata. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando i primi risultati. L'affluenza definitiva si è assestata poco sopra il 60%, circa 5 punti meno rispetto all'ultima tornata. Previsioni del tempo di oggi: anticiclone africano ben presente su tutto il paese, cielo poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con valori termici già decisamente caldi per il periodo. Nel corso delle ore pomeridiane saranno possibili degli annuvolamenti anche compatti su Sicilia, Calabria e rilievi alpini, anche con qualche rovescio sulle Alpi, temperature in aumento. Con il meteo, anche oggi chiudiamo il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 26 maggio e come ogni giorno a quest'ora sulla radio arriva questo almanacco del giorno dove a tutti do il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era il 26 maggio del 1963 quando veniva fondata l'Organizzazione Africa Unita. 1969, l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni di tutti i componenti necessari per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. 1970, l'aereo sovietico Tupolev Tu-144 diventa il primo aereo commerciale da trasporto a superare la velocità di Mach 2. 1972, viene fondato il Parco Nazionale di Willandra in Australia. 1977, George Willig scala la torre sud del World Trade Center a New York. 1983, un terremoto di magnitudo 7.7 colpisce il Giappone, causando uno tsunami che ucciderà almeno 104 persone, ferendone migliaia e causando ingenti danni a diverse strutture. 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera europea. 1991, un Boeing 767 della Lauda Air esplode sopra un'area rurale della Thailandia, facendo 223 vittime. 2001, un TGV stabilisce il record di velocità ferroviaria media su lunga distanza fra Calais e Marsiglia, ben 306 km orari di velocità media, per un totale di 1067 km coperti in 3 ore e 26 minuti. 2002, il Mars Odyssey trova segni di grossi depositi di ghiaccio sul pianeta Marte.

0: dizionario biblico,
1: da cui traiamo oggi la parola libertà, cioè la possibilità per l'uomo di scegliere sulla base di una vera conoscenza. Questa libertà interiore dell'uomo è il fondamento di ogni responsabilità morale, ma è anche il presupposto per ogni premio o castigo. La libertà vera dipende dalla conoscenza della verità e della liberazione, operata da Cristo da ogni forma di schiavitù. Solo così l'uomo potrà sentirsi veramente libero. E il Vangelo di Giovanni ben ce lo ricorda quando dice: «Se dunque il Figlio, cioè Gesù, vi farà liberi, voi sarete veramente liberi».

0: Scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Erta Ayrton di Portsmouth in Gran Bretagna studiò matematica all'Università di Cambridge, ma non le fu permesso di laurearsi in quanto donna. All'epoca, infatti, l'Ateneo rilasciava solo certificati di frequenza, ma non lauree alle studentesse. Grande amica di Marie Curie ed esponente di spicco del movimento delle suffragette, sposò il fisico William Ayrton e lo assistette nei suoi esperimenti sull'elettricità. In particolare si specializzò sugli studi delle lampade ad arco, che furono poi largamente impiegate nell'illuminazione cittadina e in ambito aeronautico nel corso di entrambe le guerre mondiali. Accusata dalle male lingue di cavalcare i meriti scientifici del marito, smentì i pettegolezzi coi fatti. Fu la prima donna a entrare nel British Institute of Electrical Engineers e a tenere una conferenza alla Royal Society, ma non fu accettata tra i suoi membri in quanto sposata.

0: nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome Berenice, che deriva dal nome greco Berenike, di origine macedone, composto con il verbo ferein, cioè portare, e con nike, che significa vittoria. Il significato globale è quindi portatrice di vittoria. Secondo la mitologia, Berenice era una regina d'Egitto e offrì in dono a Venere la sua meravigliosa chioma affinché il marito tornasse vittorioso dalla guerra. La leggenda vuole che la dea, colpita da questo sacrificio, abbia trasformato la chioma di Berenice in una costellazione, dandole così fama eterna.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al termine, io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 32 minuti.
1: Credo per comprendere, comprendo per credere, l'intelligenza, la ragione, quanto sono importanti. E la fede, non possiamo dimenticare la fede. Con noi il pastore evangelico Cristian Viglione, benvenuto Cristian.
2: Ciao, un abbraccio a tutti.
3: Benvenuto.
1: Cristian, siamo nel periodo, siamo tornati un po' indietro rispetto a quello che è il nostro oggi. Quindi siamo tornati indietro nella storia, ci troviamo all'incirca nel 320-25 d.C. Costantino è l'imperatore che farà un po' la differenza rispetto a quello che c'è stato prima, perché cercherà di unire il suo impero. E come lo farà? Un collante importante si rende conto che è la fede, la spiritualità, la religione. E quindi per un regno che stava un po' scricchiolando, Costantino, che è sicuramente una persona intelligente, furba, e ha pensato di dare una mano, ecco, al cristianesimo, perché il cristianesimo a sua volta desse una mano a lui, quindi unificasse un po' l'impero. Però questo impero che vuole unirsi, ricordiamoci che c'è il paganesimo di mezzo, comunque l'impero è un impero pagano, ma il cristianesimo sta correndo e quindi sta riuscendo a contagiare diverse persone. Però ci sono delle idee diverse, ci sono delle dispute all'interno del cristianesimo nascente. E una disputa, quella forse la principale, vero Cristian, è quella sulla sostanza di Cristo. Si parlava di Gesù, ma Gesù è della stessa sostanza di Dio o di una simile sostanza? E su questo, su questa disputa, chissà quante parole saranno dette e scritte.
2: Sì, infatti. Nei primi secoli ci si concentrava soprattutto sulla figura del figlio, sul suo rapporto anche con il padre, ma poco dopo c'è anche un'altra figura, un'altra persona che deve essere tra virgolette analizzata, perché se era pacifico in senso generale nella chiesa cristiana che ci fosse un Dio in tre persone, se fino a questo momento ci si concentrava soprattutto sulla figura del figlio, c'era anche da comprendere qualcosa in più sulla figura dello Spirito Santo, perché è importante anche capire chi è lo Spirito Santo e che relazione ha con il Padre e con il Figlio. Come dicevamo, prima ci si concentrava soprattutto sulla figura del Logos, e nonostante il primo concilio di Nicea del 325, in cui si era stabilito che il figlio abbia la stessa natura, la stessa sostanza del padre, homoiousios to patri, c'erano comunque sempre ancora delle tendenze subordinazioniste. No? Quindi il figlio subordinato al padre, anche per natura, la stessa scuola origenista, quella di Alessandria, che era un po' quella, la scuola allegorica, se vogliamo, in contrapposizione alla scuola di Antiochena, che era più letteralista. E quindi il discorso sullo Spirito Santo in questo ambito per i subordinazionisti era quasi chiaro: se Gesù è subordinato al Padre, figuriamoci lo Spirito Santo, è ancora di più, ancora peggio. Lo Spirito Santo è subordinato al Figlio, che è subordinato al Padre, no? Di fronte a questa idea, alcuni dicevano che addirittura lo Spirito Santo fosse solo uno di quegli spiriti servienti, no? Di cui parla la lettera agli Ebrei, diverso dagli angeli solo perché è qualitativamente più alto, però non si parlava assolutamente della divinità. E contro questa idea si è, diciamo, speso tantissimo Atanasio di Alessandria, che, se diciamo, molti conoscono ad esempio Agostino di Ippona, abbiamo analizzato per parecchie settimane il suo pensiero. Ci si dimentica però di Atanasio. Atanasio di Alessandria è stato veramente uno strumento del Signore in questo periodo storico, e lui si è, diciamo, scagliato contro questa interpretazione, diciamo, creaturale, ecco, dello Spirito Santo, e non solo ha tenuto degli incontri tra i vari responsabili lì ad Alessandria, ma fu il promotore davvero di quello che poi è il Concilio di Costantinopoli del 381, che è un concilio molto molto importante, perché insieme a quello di Nicea si viene a stabilire quello che viene a essere considerato il credo cristiano, il credo niceno-costantinopolitano, il simbolo anche, no? Simbolo niceno-costantinopolitano.
1: C'è una differenza tra quel credo e il credo di oggi? Quello che viene recitato nella Chiesa Cattolica è uguale o ci sono delle leggere differenze? Cioè quello di,
2: allora,
1: del tempo?
2: È lo stesso, ma non è solo per la Chiesa Cattolica Romana. E per la Chiesa anche ortodossa, ma c'è una lieve differenza proprio sullo Spirito Santo. Poi invece per le chiese protestanti classiche è identico, cioè le chiese luterane, le chiese calviniste hanno il medesimo credo. Per quanto riguarda la Chiesa ortodossa, c'è proprio sullo Spirito Santo un aspetto importante, il classico filioque, cioè riguardo il figlio. Allora la domanda è: ma lo Spirito Santo da chi viene inviato? Dal padre attraverso il figlio? Quindi il figlio è, diciamo, il mezzo, quindi è tutta un'azione trinitaria. Il padre invia lo Spirito Santo mediante il figlio, o lo Spirito Santo viene inviato sia dal padre sia dal figlio, non dico in autonomia, però senza questa azione trinitaria? Cioè lo Spirito Santo può essere inviato tranquillamente da Gesù, ed è questa stata una delle frizioni che poi ha portato, chiamiamole frizioni tra virgolette, che poi ha portato anche alla divisione tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente. Ci sono stati tanti, tanti aspetti, ma questo è stato uno forse dei più grossi, ecco.
1: Ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo a parlarne. Credo in un grande Dio, cantato da Dario De Marco. E noi ci crediamo. In cosa crediamo? Possiamo affiancarci a questo credo che fu pensato tanti secoli dietro, tanti secoli fa? Credo in un grande Dio. Ecco, voi ci credete? Io ci credo. Tu, Cristian, credi che ci sia un Dio grande?
2: Assolutamente sì. Dio è il Pantocratore, l'Onnipotente, meraviglioso, ma lo dimostra nei fatti, perché uno può dire, può avere la propria idea, ma se questa non viene dimostrata nei fatti, tanto vale. Invece Dio fa i fatti, quello che dice lo porta a compimento sempre, e per questo è affidabile. L'uomo non è affidabile, Dio sì.
1: Ebbene, è vero. lo sappiamo. Quindi a un certo punto c'è questo concilio di Costantinopoli, quindi è lì che si crea quella spaccatura più forte tra, diciamo, l'impero d'Oriente ed Occidente rispetto anche alla spiritualità e alla religione?
2: Allora, forse ci sono alcuni elementi, ma poi sarà successivo il discorso. Il vero scisma avverrà poi qualche secolo dopo, nel 1054.
1: Quindi lì c'erano piccoli scricchioli, lì ancora c'era qualche piccolo scricchiolio, non era ancora definito.
2: Sì, poi tra l'altro è interessante perché Costantinopoli è in Oriente, no? E quindi il simbolo niceno-costantinopolitano viene proprio da qui, dall'Oriente. Anche Nicea è in Oriente, non l'hanno fatto a Roma, non l'hanno fatto a Mediolanum, per dire, no? L'hanno fatto sia a Nicea che a Costantinopoli, perché già l'impero d'Oriente era più solido comunque rispetto all'impero d'Occidente. Infatti cadrà mille anni dopo, se vogliamo, no? È molto.
1: Da dove derivava questa solidità dell'impero orientale rispetto a quello occidentale? Cos'è che ha reso fragile, ecco?
2: Rispetto all'Occidente, il rimanere fermi nei valori, nella propria identità, in quello che si è, in quello che è anche la tradizione. Invece in Occidente, l'abbiamo visto anche nella Città di Dio, no? Agostino lo metteva proprio ben in chiaro. Il voler darsi alle passioni, il voler darsi ai desideri, diciamo prendersi, ma sì, tanto siamo noi, siamo i romani, allora possiamo, viviamo delle tasse che vengono dalle colonie, possiamo tranquillamente goderci la vita e quindi da lì viene il detto, no? Che gli uomini deboli poi creano situazioni deboli e le situazioni difficili devono creare uomini forti per poter tirare di nuovo, ricominciare da capo, ecco. E quello è un po' il discorso che ha fatto cadere l'impero a Occidente, perché poi i barbari, sì, saranno anche barbari, ma quelli avevano proprio la fame di poter costruire qualcosa. Loro, addirittura, forse i barbari amavano più Roma di quanto l'amassero i romani stessi che vivevano, nell'ozio più totale, cioè non erano più neanche abituati a fare la guerra.
1: Diciamo
2: Invece in
1: che siamo rimasti un
2: Oriente.
1: po' uguali, Christian, perché noi occidentali pensiamo
2: Ah.
1: di essere sempre più avanti rispetto agli orientali. Non so se ci hai fatto caso, noi pensiamo che noi siamo più avanti. E invece gli orientali hanno una tradizione millenaria di cose che noi ci sogniamo, però noi siamo sempre, se pensiamo di essere sempre più avanti, e poi invece ci rendiamo conto che non è così nella realtà.
2: Ma infatti vedono, forse amano di più l'Occidente, la nostra tradizione, la nostra cultura, chi è un po' più a Oriente rispetto a quanto la possiamo amare noi. Noi viviamo purtroppo in una società che sembra paradossale, ma mina radicalmente le proprie identità e le proprie radici, cioè una società senza radici. Non può vivere una pianta se tu la sradichi. Sì, quanto vive? 1 o 2 giorni, poi comincia a seccare. E questo è un po' il discorso. Però è vero, cioè, c'era un filosofo tedesco del secolo scorso, cioè una società senza radici non può vivere. Una pianta se tu la sradichi, sì, quanto vive? 1 o 2 giorni, poi comincia a seccare. E questo è un po' il discorso, però è vero,

0: si perde nell'ozio e addirittura quasi in un odio di se stesso. È assurdo, però purtroppo stiamo vivendo corsi e ricorsi storici, come diceva Giambattista Vico e anche altri, ecco, in una
1: Quindi,
0: visione quasi circolare del tempo greco.
1: questi concili cosa, diciamo, cosa hanno apportato?
0: Sì, allora, già anche solo il nome simbolo, no? Simbolo niceno-costantinopolitano, oltre al credo, è un segno distintivo, un segno di riconoscimento della vera fede cristiana. Allora, tutti questi fratelli e queste sorelle del passato avevano questa idea. Cerchiamo di capire qual è il vero messaggio che ci voleva portare il Signore Gesù, senza perderci in tante interpretazioni. Un segno distintivo. Noi siamo cristiani, abbiamo questo credo, ecco, questa fede che possa essere riconosciuta da tutti e non rivoli eretici o ereticali che possono portare lontano dalla salvezza le persone, perché non è tanto un'idea se Gesù è un uomo oppure no, ma è proprio la via che ci porta alla salvezza. E questo è il discorso, Dio oppure no, uomo oppure no, tutte le varianti,
1: Tutte le
0: ecco, che sono
1: sfumature.
0: venute fuori. Tutte le sfumature. Cioè, Gesù è Dio. Gesù è colui che si è incarnato e ha preso su di sé il nostro errore, il nostro peccato, sacrificandosi al posto nostro e riportandoci tra le braccia del Padre. Cioè, su questo non possiamo discutere con coloro che dicono che Gesù era, tra virgolette, un ologramma, come i docetti, no? Che dicono: no, Gesù è Dio. Ma no, era solo apparentemente un uomo, oppure come gli ebioniti che è morto uno che gli somigliava. E già, e noi siamo ancora chiusi nella nostra gabbia di peccato
1: Questo
0: e
1: mi
0: non
1: pare che sia
0: possiamo
1: l'idea anche
0: entrare là.
1: dell'Islam, che Gesù non sia morto, sbaglio.
0: Sì, l'Islam infatti ha tinto da queste interpretazioni, soprattutto quelle ebionite, docete, al contrario. Gesù non sarebbe veramente morto lui, ma uno che gli somigliava. E già, e allora noi siamo ancora tutti schiavi del peccato e della morte. Cioè, Lutero definiva addirittura l'Islam un'eresia cristiana, non in sé, ma perché attingeva dalle eresie del passato.
1: Ok, quindi la prossima volta cerchiamo di capire in questi concili cosa si è deciso. Quindi già abbiamo visto quello di Nicea che era particolarmente dedicato alla divinità, ecco. Poi in quello di Costantinopoli si è parlato del credo, ma anche di altre cose. Vedremo di cosa si è parlato e cosa ha lasciato a noi oggi, quindi credenti del XXI secolo. Quindi grazie come sempre, Christian, alla prossima.
0: Ciao, grazie a voi, un
1: Grazie.
0: abbraccio.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 25, dove è scritto: se continuate ad agire malvagiamente, perirete. Queste parole antiche sono un monito severo rivolto al popolo di Israele, ma non si fermano lì. La malvagità e l'infedeltà a Dio conducono inevitabilmente alla rovina. Questo principio riflette una verità universale. Le scelte umane hanno conseguenze e il persistere nel male allontana l'uomo da Dio, fonte di vita e di bene. Tuttavia, questo giudizio non è l'ultima parola. Cristo, la parola incarnata, ha assunto su di sé il peso del peccato e ha offerto all'umanità una via di redenzione. Gesù non solo continua a mostrarci il cammino del bene e della giustizia con le parole e le azioni che ci sono state tramandate nei racconti evangelici, ma con la sua morte e risurrezione offre la possibilità della riconciliazione con Dio. In Cristo, coloro che si pentono della malvagità del loro cuore e credono, trovano la via della salvezza, evitando così la condanna che il versetto di Samuele preannuncia e che ci raggiungerà se non rivolgeremo il nostro cuore e non ci affideremo al Figlio di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Genesi, capitolo 7, versetto 1. L'Eterno disse a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. E ancora sempre in Genesi, capitolo 7, stavolta al versetto 16 e 17. Poi l'Eterno lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Ed infine, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. Gesù disse, io sono la porta, se uno entra per me, sarà salvato. Non rimanete sulla soglia. Possiamo immaginare che sfida fosse per Noè costruire l'arca, una specie di piroscafo lungo circa 140 metri, 2500 anni prima di Cristo, con i mezzi dell'epoca. Perché Noè si era lanciato in quella colossale impresa dall'oscura utilità per i suoi contemporanei che molto probabilmente non gli risparmiarono espressioni beffarde e sprezzanti anche? Perché glielo aveva ordinato Dio. Noè credette a Dio e gli ubbidì. E Dio fece quello che aveva annunciato. Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell'arca, Dio stesso chiuse la porta. Le piogge del diluvio si riversarono sulla terra per 40 giorni, distruggendo ogni vita fuori dall'arca. Questa storia biblica ben conosciuta ci fa pensare alla salvezza per fede in Gesù Cristo. Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati. Anche oggi, 26 maggio. Dal libro del Proverbi, oggi leggeremo nel capitolo 13, il verso 24. Questo verso sembra duro e improponibile ai giorni nostri, ma mettiamo subito in chiaro che tutto, e dico tutto ciò che è scritto nella Bibbia, non è fuori luogo, non è fuori moda ed è alla portata di tutti. Dio non ci direbbe mai di fare qualcosa sapendo che non saremmo in grado di farlo. Parliamo di educazione, di disciplina e di regole. Sono termini che sconvolgono perché implicano un coinvolgimento e un impegno che genitori ed educatori fanno fatica a sostenere, perché nel tempo i sistemi educativi del passato sono venuti meno, un po' perché ritenuti troppo rigidi, un po' perché la società era impegnata alla riconquista della libertà dopo la guerra, un po' perché il boom economico degli anni 60 autorizzava a una maggiore autonomia di azione, sta di fatto che oggi ci troviamo con una generazione che va a scuola col coltello in tasca, e non aggiungo altro. Quindi abbiamo fallito. Questo è successo perché ci siamo discostati dalla saggezza della parola di Dio. E in tanti abbiamo pensato che l'educazione severa che avevamo ricevuto noi non era più proponibile nel nostro contesto sociale. Educare e disciplinare i nostri figli non significa imporre una volontà, ma stabilire limiti al di fuori dei quali ci si trova senza controllo e quindi in balia di ogni situazione pronta a danneggiarci. Noi genitori abbiamo il dovere e il compito di disciplinare ed educare prima noi stessi alla scuola della parola di Dio, per poi educare e disciplinare i tesori preziosi che Dio ci ha affidato, perché ne facciamo dei soldati suoi, pronti a servirlo e a combattere per il suo regno. E dice così il verso di oggi: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Dagli il telefono". Quante volte sentiamo la frase "Dagli il telefono", pronunciata dai genitori, nonni o zii, che pur di tranquillizzare il loro bambino irrequieto, gli concedono questa forma di intrattenimento express. Purtroppo sempre più bambini hanno il capochino su un display, ma non tutti godono della vigile supervisione di un adulto. E spesso, anziché essere un tranquillante, questo dispositivo è una fonte continua di input che li rende più nervosi fino a farli andare in escandescenza qualora ne siano privati. In altri casi, i bambini più suscettibili possono imitare i contenuti che hanno visto sul web, buoni o cattivi che siano, e non sempre saranno di gradimento per i loro genitori. Ma dove lo ha imparato? Alcuni si chiedono, quando non gradiscono un'azione, un gesto o una parola del loro bambino. Ebbene, lo hanno imparato da quel "dagli il telefono". Cari all'ascolto, è saggio oggi investire del tempo insieme ai più piccoli. Invece di un telefono, offri il tuo tempo. Racconta una storia della Bibbia adatta ai bambini. Gioca, ascolta buona musica o guarda un cartone animato insieme a loro. Dare il tuo tempo è qualcosa che ti costerà, ma niente costerà di più di quello che Cristo ha dato per noi, la sua vita. Dio non ci dà qualsiasi cosa quando ci comportiamo male. Ci dà il suo tempo per correggerci, per insegnarci e per farci sentire il suo amore. Prendiamo esempio da Lui. Dio ti benedica.
3: Sono sicura che sarete d'accordo con me. Fare i genitori è veramente un mestiere difficile. Prima di diventarlo sappiamo tutti molto bene cosa faremo e cosa no. Ma quando lo diventiamo ci accorgiamo di quale grande responsabilità veniamo investiti e di come non sia sempre così semplice gestirla. Dovremmo sempre partire dal presupposto che i figli sono un dono di Dio e che, come per ogni altra cosa, dovremo rendere conto di come li cresciamo. Personalmente ho sempre parlato molto con i miei figli, spiegandogli con amore anche le ragioni dei miei no, li ho cresciuti inculcandogli come priorità il rispetto verso Dio, abituandoli a ringraziarlo per ogni più piccola cosa e a fare tesoro della sua parola da usare come una vera e propria guida e come un manuale di istruzione per ogni necessità. Mi guardo intorno e sempre più vedo ragazzi sballottati qua e là da mode, influencer e comportamenti standardizzati. Ragazzi spesso soli, vuoti, con fondamenta familiari molto fragili e a cui nessuno forse ha detto quanto sono preziosi per Dio. Colpa dei grandi, sicuramente, che investono sul loro benessere materiale e non su quello spirituale. Se ne abbiamo ancora la possibilità, seguiamo il consiglio del libro dei Proverbi, che al capitolo 22 dice così: ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Scegliamo di essere per i nostri figli esempi di integrità, di onestà e di trasparenza, fondati sui sani principi della parola di Dio, che potranno essere anche per loro quelle fondamenta stabili su cui costruire insieme a Dio. Dio ci aiuti nel nostro compito. Un caro saluto a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Del controverso magnate statunitense Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, si è parlato a lungo per la famigerata isola dove i potenti del mondo facevano a gara per farsi invitare e godere di trattamenti fuori dalla legge e dalla morale. Ma Epstein, da buon miliardario, possedeva diverse residenze e una di queste, nel Nuovo Messico, pare che verrà convertita in un comprensorio dedicato ai campi biblici.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 12 minuti.
1: E inizia Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno, così come ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche, e appunto lo leggeremo e poi lo commenteremo. Un caro saluto, un abbraccio a tutte e a tutti voi da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. E in diversi so che siete collegati anche attraverso altre stazioni radio consorelle dalla FM, e quella che tratteremo quest'oggi, secondo ciò che dice il versetto della prima lettera di Giovanni al capitolo 4, esattamente il versetto 1. Ripeto, prima Giovanni 4:1. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Giovanni il discepolo che Gesù amava, Giovanni l'amico del cuore di Gesù, colui che nell'ultima cena stava proprio appoggiato sulla spalla di Cristo, colui che vedeva in Cristo un fratello nella intimità dello Spirito, in un'intimità completa. Il fratello con il quale si dividono le situazioni difficili della vita, ma con il quale si gioisce anche nelle situazioni belle, con il quale ci si commuove o quando il proprio cuore rimane toccato perché l'amico, il fratello, l'amico intimo riesce a compiere delle cose belle nella propria vita. E Giovanni ne aveva viste tantissime, compiute proprio da Gesù. Aveva vissuto con lui ogni momento, tanto da vedersi affidare in punto di morte di Gesù, quando Gesù era sulla croce, vedersi affidare la madre di Gesù, Maria. Gesù dice a Maria: madre, questo è tuo figlio. E poi dice: Giovanni, questa è tua madre, aiutala in ogni cosa. Ecco, in una società difficile almeno quanto la nostra di oggi per molti aspetti, e per altri difficile molto di più rispetto a quanto noi possiamo vivere oggi, ecco, era importante che una donna sola non rimanesse abbandonata, quindi non soltanto sola per quanto riguarda gli affetti, ma anche e per tutti gli altri aspetti e situazioni della vita. Giovanni quindi conosce molto bene Gesù, e qui nel momento in cui scrive questa lettera, in cui scriverà il Vangelo, scriverà anche l'Apocalisse, si trova in età avanzata. Allora era giovanissimo e nella sua età avanzata ha avuto modo di sublimare le esperienze personali fatte con Gesù spalla a spalla, e ha avuto modo di vivere tante situazioni, ha avuto modo di applicare la propria fede e di conoscere egli stesso tante persone. Ed è per questo che Giovanni dice a noi, non soltanto a coloro che nella contingenza di quel momento erano coloro a cui era indirizzata questa prima lettera, lo dice anche a noi, e ci dice: carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Ed era stato Gesù stesso a dire: non chiunque mi dice Signore, Signore vedrà il regno dei cieli. E Gesù aveva detto In quel giorno ci saranno molti che verranno davanti a me e diranno: Signore, non abbiamo noi compiuto nel tuo nome tante opere potenti? E io dirò a loro: andate via da me, voi tutti, operatori di iniquità, operatori di male. Andate via, io non vi conosco, non vi ho mai conosciuti. Ed è per questo che Giovanni dice: provate gli spiriti. Gesù aveva detto: li riconoscerete dai loro frutti. L'albero buono non può dare frutti cattivi, e viceversa. Non sono soltanto le parole, le predicazioni, i proclami che fanno la persona, che rendono la persona un vero seguace di Cristo. Il vero seguace di Cristo, la persona che segue veramente Gesù, è una persona che è conformata al carattere di Gesù, è una persona dalla quale scaturiscono le stesse idee di Gesù, scaturisce in qualche modo, con i limiti umani, lo stesso amore di Gesù. Non chiunque dice: Signore, Signore, non chiunque dice: io ho compiuto perfino dei miracoli nel tuo nome. No, ma chi fa la volontà di Dio, chi manifesta la verità di Gesù, chi si comporta secondo il carattere di Gesù, è colui o colei che segue veramente Gesù.

E c'è anche un messaggio molto antico nella Bibbia, addirittura sta in uno dei cinque libri di Mosè, è il Deuteronomio, il quinto e ultimo libro di Mosè, così come vengono designati, e al capitolo 13 di questo libro, dal versetto 1, alcuni versetti li leggiamo, c'è una ricetta molto importante, una ricetta da memorizzare, non soltanto da trascrivere, averla bene in memoria, da poter richiamare in ogni momento. E dice così: quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti annunzia un segno o un prodigio, e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato si compie, ed egli ti dice: andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e serviamoli, tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore, perché il Signore, il vostro Dio, vi mette alla prova per sapere se amate il Signore, il vostro Dio, con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra. Seguirete il Signore, il vostro Dio, lo temerete, osserverete i suoi comandamenti, ubbidirete alla sua voce, lo servirete e vi terrete stretti a lui. Ecco, dice qui il Deuteronomio capitolo 13, abbiamo letto i primi quattro versetti, che anche quando il segno, il prodigio, il miracolo che quel profeta avrà preannunziato si compisse, si realizzasse, accadesse veramente quel miracolo particolare, se però quel profeta dirà: ecco, adesso non seguiamo più Dio, seguiamo quel tal altro, quegli altri dei, quegli altri esseri superiori. Ecco, dice il Signore, non lo seguite, non date retta alle parole di quel profeta, perché è falso e bugiardo. Non importa che il miracolo si sia realizzato, in sostanza. Ci sono modi e modi. Quel miracolo non viene da Dio e quel profeta non è mandato da Dio.

E anche la Bibbia stessa dirà più avanti: siate innocenti, siate candidi come le colombe, ma siate furbi, siate avveduti, siate riflessivi, diciamo così, come i serpenti. È un po' parafrasato, ma il senso è questo.

c'è un avvertimento continuo nella Bibbia contro quelli che vengono chiamati i falsi profeti. Ad esempio in Geremia al capitolo 29, infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. E Gesù continuerà su questa falsa riga, ad esempio in Matteo capitolo 7 al versetto 15, guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? E ancora al capitolo 24 dello stesso Vangelo di Matteo, Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E Paolo nella lettera ai Romani si aggancia idealmente a quanto detto da Gesù. Romani 16:18, costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici.

E Pietro, nella sua seconda lettera, anche quest'altro apostolo molto seguito, molto importante come Paolo, dice qualcosa che riguarda questa tematica. 2 Pietro, l'inizio del capitolo 2. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. C'è qualcosa di molto importante per conoscere i falsi profeti, per conoscere quegli spiriti che non vengono da Dio, che non sono mandati da Dio, e fare esperienza personalmente con Dio, di Dio e della sua parola. E negli Atti degli Apostoli si parla delle predicazioni, appunto, che gli apostoli stessi facevano insieme a varie altre cose, e in particolare c'erano in questo episodio, di cui vi voglio riassumere in poche parole il senso, c'erano Paolo e Sila, Atti 17 versetto 10. Ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora, questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando, eccolo qui, il fulcro di tutto, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. E poi continua qui Luca nell'esposizione degli Atti degli Apostoli: molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobildonne greche e di uomini. Ecco, i giudei della sinagoga di Berea ascoltavano la predicazione di Paolo e di Sila e poi andavano a controllare se veramente la scrittura diceva così, se era vero quello che Paolo diceva, quello che Paolo predicava, seppure lo predicava con grande autorità, seppure sicuramente i suoi frutti di vita erano dei frutti buoni all'apparenza, seppure si vedesse che era un uomo di Dio. Però, per giusta misura, diciamo così, i giudei della sinagoga di Berea controllavano sulle scritture se veramente quello che aveva detto Paolo era così come lui diceva.

questa è una buona cosa. Paolo lo sottolineerà ancora nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 21. È una buona cosa informarsi, una buona cosa cercare di capire, è una buona cosa controllare. Dice lui: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. È importante ascoltare, è importante leggere, è importante cercare di capire. Poi, dopo aver capito, se c'è qualcosa di buono che può restare, va benissimo. Che rimanga in noi, che rimanga come esperienza di vita. Se non è tutto buono, va bene, abbiamo capito. Se invece è tutto buono, a posto così, si direbbe oggi in maniera così molto discorsiva. Giovanni 4:1, e questo è il nostro versetto di oggi, di appuntamento con Dio. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo.

E Gesù dice alla fine dei tempi: fate attenzione, perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Ripetiamo un versetto di Matteo 24:5, oppure ancora al versetto 23 dello stesso capitolo: allora se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non vi andate; eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Sì, perché quando Cristo ritornerà, ritornerà in maniera visibile a tutti. Dice la Bibbia: come il lampo squarcia il cielo da levante fino a ponente, tutti lo vedono, così sarà nel ritorno di Gesù. Non accettiamo alcun inganno.

E l'inganno più grande, ce lo dice ancora Giovanni nella sua seconda lettera al capitolo 1, il versetto 7, dice: molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo, cioè colui che non crede che Gesù si sia incarnato come uomo, lui Dio. Chi non crede questo e predica pubblicamente questo e trascina gli altri dietro questo, ecco, quella persona è un seduttore, è l'anticristo.

E vorrei rileggere il versetto di oggi di Appuntamento con Dio mentre ci avviamo alla conclusione. Fra poco ascolteremo un canto di ispirazione cristiana, 1 Giovanni 4:1 e seguenti. Questa volta leggerò anche qualche versetto successivo. Carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire, e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figliuoli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E questo era il versetto di oggi, 1 Giovanni 4:1, con i seguenti che abbiamo utilizzato per focalizzare ancora meglio i concetti importantissimi, sottolineati, ribaditi da questo apostolo.

Bene, allora adesso ascoltiamo il canto che ha per titolo Il tuo nome innalzo Dio. Subito dopo ci saranno i saluti e la conclusione di Appuntamento con Dio di oggi. Gospel Sound Singers, Il tuo nome innalzo o Dio.

Il tuo nome innalzo, oh Dio, erano i Gospel Sound Singers con questo canto di lode che ribadisce nel testo alcuni dei concetti che abbiamo visto oggi nel nostro appuntamento con Dio, nel versetto che ci veniva sottoposto dal nostro calendario di letture bibliche. Bene, siamo in conclusione, per oggi è veramente tutto con appuntamento con Dio. Un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno a tutte e a tutti. Mi raccomando, abbiamo un appuntamento domani alla stessa ora. Appuntamento con Dio. Ciao. Buon proseguimento d'ascolto.

0: disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Bentrovati al nostro appuntamento del disco Highlight. Stiamo per ascoltare un brano che è emozionante di Jeremias Bodden, Es Tu Amor, in lingua nativa del cantante honduregno. Si tratta di un bellissimo brano di adorazione a Gesù, il quale attraverso il suo sacrificio e amore per ciascuno ci ha donato il privilegio di essere suoi, di vivere in comunione con il Dio della Bibbia, e niente, nessuno ci potrà mai togliere dalla sua potente mano d'amore. Ascoltiamo, adoriamo il Dio tre volte santo e cantiamo Es Tu Amor.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Maria Grazia Midulla del WWF Italia, responsabile del settore clima e energia. E a proposito di clima, mi è capitato di vedere su internet delle considerazioni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che considera il cambiamento climatico la più grande minaccia globale alla salute dell'umanità. Normalmente noi associamo l'OMS alle pandemie, a queste situazioni certamente molto serie. Ecco, mi ha colpito il fatto di questa considerazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che l'innalzamento delle temperature e gli eventi meteorologici estremi stanno alimentando le crisi sanitarie, stimando che causeranno circa 250.000 morti aggiuntive all'anno nel prossimo futuro. E poi c'è in questo articolo che ho trovato, le principali conseguenze identificate dall'OMS includono inquinamento atmosferico, quasi 7 milioni di persone muoiono prematuramente ogni anno a causa dell'inquinamento. Malattie infettive, l'aumento della temperatura e le modifiche degli habitat permettono a vettori come le zanzare di espandersi in nuove aree, incrementando la diffusione di malattie come malaria, dengue e virus Zika. Poi eventi estremi e caldo, ondate di calore prolungate provocano decine di migliaia di decessi prematuri in Europa. Il caldo estremo e la siccità aumentano il rischio di malnutrizione e disidratazione. E infine emergenze respiratorie, perché gli incendi boschivi sono sempre più frequenti e rilasciano elevate quantità di particolato fine, mentre le stagioni più lunghe aggravano asma e allergie. Allora, Claudio, poi sentiamo subito un commento di una ragazza Midulla.
2: Ieri mi è capitato, ogni tanto giravo perché c'era un bellissimo Kilimangiaro, no? Questi trasmissioni, programma, tra il tennis, e ho visto Jakarta, l'Indonesia, dove praticamente
1: incendi
2: il problema...
1: No,
2: 30 milioni fra l'altro di abitanti, sì? Tra Java. Il problema è che praticamente saranno uno dei luoghi più colpiti dall'innalzamento del mare, e infatti si vede già molti luoghi che sono semisommersi.
1: Allora, questa è la situazione. Un commento di Maria Grazia Midulla.
3: Guarda, ne abbiamo parlato più volte in trasmissione, una cosa su cui io sono fissata perché ho un background medico, quindi non solo però per questo, tra i maggiori enti interessati, tra le maggiori categorie interessate, quelle mediche sono da sempre quelle che si sono mosse di più sul cambiamento climatico, addirittura mettendosi alla guida del movimento per disinvestire dai combustibili fossili molti anni fa. E questo perché? Perché sanno molto bene, conoscono molto bene i rischi, e alle COP, diciamo, fin da quando io le frequentavo, quindi i negoziati sul clima a livello internazionale, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sempre stata presente proprio per questo. Ora, in realtà però c'è la notizia, perché l'allarme si sta aumentando. Se noi vediamo il rapporto sullo stato del clima dell'Unione Europea, anzi dell'Agenzia Ambientale dell'Unione Europea, vediamo che addirittura tra le minacce maggiori c'è proprio quella alla salute, dove la minaccia è vista come più maggiormente imminente rispetto ad altre. Pure noi non lo consideriamo, non consideriamo il fatto che, per quanto diciamo nell'evoluzione i corpi umani e non solo umani si siano sempre adattati, qui non abbiamo il tempo per farlo.
1: Sì. Certo.
3: E il nostro corpo non è fatto per queste temperature, soprattutto in alcune aree del mondo, insomma, temperature di 40-50 gradi sono per il nostro corpo totalmente insostenibili. Le minacce sono quelle che hai detto e anche altre, nel senso che noi non riusciamo più a raffreddare il nostro corpo quando, per esempio, c'è un tasso di umidità molto alto, però questo tasso di umidità molto alto è proprio tipico dei fenomeni legati al cambiamento climatico, aumenta anche per colpa del cambiamento climatico, quindi caldo estremo e umidità estrema sono una miscela veramente mortale. Io spero francamente che che questo questo allarme, diciamo, induca a fare di tutto, da una parte per prendere provvedimenti finalmente e transitare fuori dai combustibili fossili. Quella è la strada, è inutile. L'80% delle emissioni climalteranti vengono dal fatto che usiamo i combustibili fossili, anzi che abbiamo riportato in atmosfera dei gas che erano stati fossilizzati, e noi dobbiamo fare quello. Spero anche che naturalmente tutti si rendano conto dei rischi e che i paesi si attrezzino.
1: Allora,
3: non serve soltanto dire non uscite da casa, ecco, questo è.
1: Questa è RWS, Accendi la Speranza. Siamo partiti dal riconoscimento fatto ormai da diversi anni da parte dell'OMS che il cambiamento climatico è la più grande minaccia globale alla salute dell'umanità. Siamo abituati a sentire l'OMS pronunciarsi su temi come le pandemie, insomma, le epidemie, prima di chiederci se stiamo andando nella direzione giusta. Maria Grazia Midulla, volevi aggiungere qualche cosa da questo punto di vista delle preoccupazioni di ordine sanitario?
3: Certamente, noi dobbiamo assolutamente avere dei sistemi sanitari nazionali funzionanti. Questo è un prerequisito per affrontare questa emergenza, non è una questione individuale, ci deve essere un sistema che aiuta. L'abbiamo già visto con il Covid, se le persone che ascoltano capiscono bene il fatto che aumentino i vettori, aumentino i virus, quelli che tu hai citato e tanti altri, aumentano i vettori che non sono soltanto le zanzare, e lo diremo tra un mese in un rapporto proprio dedicato all'aumento degli insetti nocivi. Questo purtroppo diminuiscono invece gli insetti buoni, e questo secondo me deve farci venire anche la convinzione che i servizi sanitari nazionali devono funzionare
1: e devono essere tutelati naturalmente, anziché smantellati o comunque ridimensionati, magari perché dobbiamo investire altrove, lasciamo perdere.
3: Se vogliamo accendere la speranza, perché la speranza, come tu mi insegni, è una cosa attiva, non è qualche cosa che sia
1: si aspetta nulla, così, certo. Senti, l'altra domanda inevitabile, c'è una crisi energetica a livello globale, ma è anche un'opportunità per rilanciare le energie rinnovabili? Qualcuno parla però di nucleare e altri di riaprire il carbone. Ecco, insomma, come stiamo reagendo a questa crisi in maniera corretta? Che ne pensi? Come Italia, intanto?
3: Allora, prima di tutto fammi essere un po' ironica, il carbone ovviamente è tra le cause del cambiamento climatico, oltre a essere importato dalla Russia. Noi abbiamo appena detto che come Europa che confermiamo le sanzioni nei confronti della Russia, ed è anche il peggior combustibile fossile, perché è veramente una specie di cocktail mortale di sostanze veramente molto molto molto dannose alla salute umana e non solo. Noi abbiamo sprecato già una crisi, si dice così per fare ovviamente un po' dell'ironia, ma abbiamo sprecato la crisi del 2022. C'è stato un impulso verso diciamo un aumento delle rinnovabili, ma è un impulso che è stato fatto che si deve direttamente soltanto ai cittadini e alle piccole e medie imprese che si sono rese conto benissimo che c'era una strada disponibile ed economica per diventare autosufficienti, e sono le energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico e l'eolico. E questa crisi noi non possiamo sprecarla, ma purtroppo la stiamo ancora una volta sprecando, perché usiamo fondi a bizzeffe per sussidiare i combustibili fossili, i famosi bonus gas che poi vengono intascati, gas e benzina, che vengono intascati molte volte dalle stesse compagnie petrolifere che navigano su super profitti enormi, e non ci si può limitare a scrivere a Bruxelles. Questi super profitti vanno tassati, e lo si può fare anche, lo si può fare anche nazionalmente. E contemporaneamente per questo i soldi non vengono impiegati, e abbiamo visto persino i soldi dell'emission trading, cioè della tassa su chi inquina, non vengono usati per finanziare la transizione verso le rinnovabili, ma vengono invece usati ancora una volta per ripianare il debito pubblico. E una cosa che sicuramente non ci dà nessuna risposta è il nucleare, lo sanno benissimo. Quando parlano di nucleare sostenibile, eccetera, eccetera, si parla, ammesso e non concesso che si vada verso il nucleare, perché il nucleare sostenibile al momento non esiste, e si parla di una prospettiva di 15-20 anni. Infatti. Quindi non è come affrontare una crisi e un'emergenza attuale con una tecnologia che non c'è. Oltretutto si parla dei piccoli dei piccoli reattori,
1: insomma, il sospetto è quello del magna magna, sostanzialmente. Ecco, l'impressione,
3: il sospetto
1: poi
3: è che si
1: poi
3: voglia rimanere
1: è un
3: dove
1: sospetto,
3: siamo alla fine.
1: È un sospetto, per carità. Ecco, ma insomma, proprio in 30 secondi, noi abbiamo l'esempio virtuoso della Spagna, che ha investito pesantemente sulle energie rinnovabili, e l'energia a loro costa di meno rispetto a noi, rispetto alla Germania. È possibile? Tu vedi qualche prospettiva? Ecco, c'è qualche referente politico che in qualche modo ha idea di cambiare il nostro sistema di approvvigionamento dell'energia? Oppure sostanzialmente le ambiguità sono trasversali?
3: Purtroppo c'è ancora moltissima ambiguità, escluso ovviamente i partiti che ce l'hanno nel DNA, tipo i Verdi, gli altri sono molto ambigui. Proprio in questi giorni la Sardegna, che non è metanizzata, dove non c'è il metano nelle case, quindi è avvantaggiata nell'elettrificazione, la Sardegna ha fatto un bando per l'esproprio dei terreni perché vuole fare la metanizzazione. Costerà quasi 600 milioni di euro, che verranno messi sulle nostre bollette. Quindi voi capite che questa è una pura follia, e le persone devono in un qualche modo farsi sentire, perché è veramente uno scandalo.
1: Ma ragazzi, Midulla, ci lasciamo così, sperando che insomma anche la crisi ponga la situazione in maniera talmente evidente che persino i decisori politici nazionali si rendano conto qual è la strada più sicura sul piano strategico, ma anche migliore per combattere i cambiamenti climatici. Grazie intanto per essere stati in nostra compagnia.
3: Scusa, nazionali e regionali, noi abbiamo scritto ai presidenti di regione, certo. Perché non è una cosa solamente del governo nazionale.
1: Giusta osservazione, okay. Grazie. A presto allora, a risentirci, grazie mille.
3: A presto.
4: Benvenuti qui su RWS Accendi la Speranza. Siamo all'interno della macchia d'Eisenberg, col pastore ventista Cornelio Lupu. Benvenuto Cornelio.
5: Ciao, saluto tutti.
4: In genere ci sentiamo di settimana in settimana e quindi abbiamo l'idea del tempo, ma quando il tempo non esisteva, o meglio, ma il tempo esiste o no? Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì.
5: Bella domanda, l'ha lanciata proprio in maniera diretta e non facile da rispondere, perché c'è chi dice sì, c'è chi dice di no. Augustino dice: se non me la chiedete, so cos'è, no? Se me la chiedete, non so. Cioè, Rovelli, no? Famosissimo, dice: il tempo non esiste, sono soltanto eventi che stanno delimitando, definendo il nostro tempo, mentre Einstein già molto prima parlava di spazio-tempo come delle dimensioni della fisica. E non è facile deciderci su il tempo, c'è, non c'è, è la nostra vita che determina i nostri eventi, la successione degli eventi che determinano il tempo, o il tempo è qualcosa che sta sopra e poi dopo noi entriamo in questo contenitore grande chiamato il tempo. Però comunque una cosa è chiara, che c'è un tempo, un nostro tempo, un nostro tempo è un tempo di altrui, cioè un tempo dei genitori o dei nostri nipoti o di chi verrà dopo di noi. E penso che qui possiamo già parlare, perché stiamo misurando una vita, cioè la mia vita, la nostra generazione, il nostro tempo. Questo è molto più semplice, molto più concreto.
4: Nella Genesi, a un certo punto, all'inizio sta scritto: nel principio e Dio creò, ma non si capisce, no? Poi inizia ad essere molto più specifico: fu sera, fu mattina, giorno 1, fu sera, fu mattina, e così via. Quindi possiamo dire che il tempo è diventato una realtà con la creazione?
5: Possiamo affermarlo, certo. È chiaro che l'universo ha avuto un inizio, come io ho un inizio, come l'albero ha un inizio, come l'esistenza ha un inizio. Chi è creato ha avuto un inizio, un tempo zero, e prima di questo quell'essere, quella struttura non c'era, per lui non c'era il tempo, perché non c'era. Sì, per l'universo prima non c'era tempo, perché non c'era l'universo, ecco, possiamo affermarlo così.
4: Mi piace quando Dio, presentandosi a Mosè, dice: io sono colui che sono. Il tempo di Dio è il tempo presente, invece il tempo dell'uomo è o il passato o il futuro. Noi o guardiamo indietro o guardiamo avanti. Non stiamo mai nel presente.
5: Daniela, c'è un elemento fondamentale, se tu mi permetti per 30 secondi vorrei fare questa precisione, visto che stiamo già entrando nel discorso del tempo. Quando noi guardiamo le civiltà, no? Attraverso la storia, ad esempio il concetto del tempo per il mondo orientale, no? Per l'India il concetto del tempo è ciclico, nel senso che loro vedono il tempo come un cerchio che inizia, fa il giro e ritorna. Il famoso samsara, no? Da cui nascono il pensiero della reincarnazione, i grandi cicli,
4: tutto si ripete,
5: e poi il nirvana, dove si va fuori tempo, ecco l'idea della nirvana. Cioè, il tempo è ciclico. Invece per il mondo antico ebraico cananita, il tempo, così come noi la percepiamo oggi, cioè nel presente, passato, futuro, l'ebreo classico antico non aveva il concetto del futuro, ma semplicemente presente e passato, e lui camminava guardando il passato e con le spalle al futuro. E qui diceva l'ebreo: fin qui il Signore mi ha aiutato, cioè lui guardava il passato, era lì focalizzato e con fiducia si fidava di Dio che l'avrebbe condotto anche nel futuro, ma la focalizzazione era sul passato. Invece arriva il mondo greco che dice: ok, lasciamo il passato alle spalle e guardiamo il futuro. E oggi noi siamo focalizzati sul pensiero greco, tutti quanti domani faremo, andremo, tutti focalizzati sul futuro. Ecco, quando parliamo del tempo abbiamo già varie concezioni sul tempo, ma una cosa è chiara, che l'esistenza è sottoposta al tempo, noi siamo sotto il tempo, e noi in qualsiasi condizione siamo presente, passato, ma allo stesso tempo anche futuro, né? Abbiamo questa assa, no? Passato, presente, futuro. E Dio ovviamente è oltre, fuori dal tempo.
4: Il tempo nostro è in greco chronos, no? Il tempo che passa, invece il tempo di Dio è il kairos, ed è interessante la differenza.
5: Certo, ma la cosa che io a me piace molto dire è che noi possiamo controllare soltanto qui ed ora, cioè nel senso il presente, perché il passato non ci appartiene, come neanche il futuro. Ci stiamo tanto preoccupando per quello che succederà domani, ci stiamo tanto preoccupati per quello che è successo ieri, ma non possiamo cambiare niente nel passato né nel futuro. Ma la cosa bellissima è che leggendo le scritture, ad esempio, ad un certo momento Gesù parla con i farisei, parla di Abramo, e Gesù afferma: prima che Abramo fosse, io ero. Ecco, io sono colui che sono, io ero. Viene proprio utilizzata la parola, non, cioè ero nel senso un'esistenza, ero. esisto, esistevo. Cioè, che Dio, e poi dice, afferma, dice, il Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Cioè, per Dio, Abramo, che per noi è morto, noi siamo su quest'asse del tempo, presente, Abramo passato, per Dio che era presente ed è presente anche nel nostro passato, per lui Abramo morto è come fosse vivo. Cioè, Dio è presente anche nel mio passato, ma da qui nasce l'idea che Dio è presente anche nel mio futuro, cioè dove io non sono ancora arrivato, lui è già presente. Dio è al di fuori della mia asse, del mio tempo, Dio è presente dappertutto, nel mio presente, nel mio passato, nel mio futuro. Questa idea è fantastica, c'è un Dio che controlla tutto, che ha sotto lo sguardo tutto, incluso anche il mio futuro. C'è un Dio che controlla, che ha sotto il sguardo tutta l'esistenza mia e dell'umanità.
4: Ci fermiamo per un brano musicale e torniamo fra poco. Riprendiamo il tuo pensiero, Cornelio, questo Dio che è nel presente, nel passato, ma anche nel futuro. Questa idea è un'idea che può veramente dare tanta sicurezza e pace ai nostri cuori. Perché? Perché se Dio può essere anche nel mio passato, io posso ripercorrere il mio passato, magari di ferite emotive, di traumi, con Lui. E chiedere al Signore, Signore, bonifica questo passato che mi fa tanto male, perché tu puoi essere anche nel passato. Quindi aiutami affinché io possa vederti accanto a me nel mio passato e sentire che mi stai guarendo. Come posso dire, Signore, io il mio futuro non lo conosco, ma tu sei già nel mio futuro, allora io so che tu mi accompagnerai, allora vivrò con pace il futuro. Signore, tu sei nel mio presente e non sei mai in ritardo, e c'è sempre il tempo opportuno, il tempo in cui una creatura, un essere umano può dire sì a Dio. Quel tempo opportuno, quel tempo di grazia, che è un tempo lunghissimo. Dio ha dato tanto tempo, finché c'è vita c'è speranza, cioè finché c'è vita c'è grazia.
5: Ci sono psicologi, e tra questi io conosco un amico che è anche pastore, Lucio Altin, che va molto molto su questa striscia, Daniela, che tu stai già su questo pensiero che stai già presentando, e cosa dice? Che nelle situazioni dove noi abbiamo sofferto delle ferite nella vita, no? Noi possiamo ripensare quel passato, ma Lucio lo dice anche progettare nel futuro, come tu l'hai detto, ma soprattutto nel passato, per guarire le traume della nostra esistenza. E dice Lucio Altieri che ogni volta che quando noi viviamo un'esperienza dolorosa del passato, noi proviamo ad immaginare a livello mentale come Dio è stato comunque presente a proteggerci di un male maggiore,
4: a limitare i danni.
5: E poi dice Luigi una cosa fantastica, dice che il nostro cervello sta costruendo delle immagini come del puzzle, e se quella esperienza dolorosa, sofferente, io comunque costruisco un'immagine di Dio, un'immagine di Cristo che mi ama, no? Semplicemente quell'immagine che si costruisce alla forza di diminuire la sofferenza, e così anche il passato può essere guarito, cioè non la controlliamo più, però possiamo anche guarirlo e farci meno soffrire, ecco, per restare in quelle che tu dicevi.
4: È una cosa meravigliosa questa, perché ci consente, come esseri umani che non abbiamo il potere su nulla, nemmeno sul presente non abbiamo potere su nulla, però sapere che c'è un Dio che invece ha potere, che ci accompagna, e quindi se abbiamo avuto un passato difficile possiamo lasciare che questo passato diventi qualcosa che non ci appartiene più, perché il Signore crea in noi un presente che ha guarito il passato, ecco, quindi riesce, certo, a fare qualcosa di diverso.
5: Se mi permette, aggiungo un'altra immagine evangelica bellissima. I discepoli, dopo la morte di Gesù Cristo, terzo giorno, chiusi nella stanza alta, catene alla porta, paura, per la paura dei giudei, come tante volte noi nella nostra vita ci chiudiamo senza renderci conto che la stanza che potrebbe essere la sicurezza diventa il carcere, chiusi, più lucchiette mettiamo, più difficile sarà poi uscirne. E qui la cosa fantastica, chiusi nelle nostre carceri, nelle nostre ferite, Gesù senza chiedere permesso entra e si fa vedere, pace a voi, ecco, pace a voi. Così, cioè, per liberarmi del passato, prima di liberarmi delle mie carceri, delle mie ferite, prima di liberazione, Gesù è abitazione. Cioè, Gesù viene ad abitare nelle mie ferite, nelle mie carceri, nella mia carcere, e si presenta e mi porta invece la pace. Pace a voi. E poi dice il passo, e poi 30 secondi, poi ti lascio il microfono. Poi
4: Tranquillo.
5: dice, cioè, mi dice: ma vuoi mangiare con me? Vuoi mangiare con me? Cioè, mi invita alla, cioè, relazione, intimità. E poi ripete di nuovo la parola: pace a te, pace a voi. Cioè, come una benedizione, come una missione. Cioè, poi dice: andate a fare pace, benedetti coloro che fanno i pace, che saranno i figlioli. Ecco, è incredibile questo Dio che anche nelle ferite, anche nel passato, viene ad abitare. Prima di essere liberazione è abitazione. E questo è bellissimo, perché lui abita già nel mio passato, ma addirittura abita anche nel mio futuro.
4: C'è un altro potere di Dio che almeno io vivo nella preghiera, quello di fermare il tempo. Ci sono delle volte in cui io sono presa da così tante cose che mi sento proprio accelerata dentro. Dovrei, dovrei. A un certo punto mi sento così in ansia, così accelerata che dico: ok, mi fermo e prego, perché quando io prego il tempo si ferma. Quindi la preghiera può fermare il tempo, può fermare quell'angoscia che stai vivendo, perché tu ne parli a Dio e Dio è come se fermasse tutto quello che c'è attorno a te e ti dice: vieni, ti accolgo. E in questa accoglienza tu senti che stai bene, stai serena.
5: L'esperienza della preghiera è speciale, è unica. Se tu mi permetti, Daniela, soltanto vorrei invitare i nostri radioascoltatori a trovarsi il coraggio di fare questa esperienza. Magari tutte lo fanno, magari tante lo fanno e hanno sperimentato, magari forse qualcuno no. Non sarà facile all'inizio, per chi è abituato a correre e fermarsi non è facile, però piano piano quell'esperienza che tu stai raccontando, e io l'ho provato altrettanto, ti posso dire che l'ho vissuto anche io, l'esperienza che si vive, che è vera, che poi ti dà la pace, ecco, ti porta in uno spazio-tempo diverso, ecco, ti dà la pace, e affronta le stesse situazioni della vita in maniera diversa. Sì, è vero.
4: Quindi lasciamoci accompagnare nel nostro tempo da Dio. Grazie Cornelio, alla
5: Tutto
4: prossima.
5: l'amore. Ciao, ciao, alla prossima.
6: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. 348-222-7294, il numero WhatsApp di RVS per le vostre impressioni, i vostri suggerimenti, i vostri saluti, ma se volete anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. E poi il sito hopmedia.it per scaricare i podcast non solo di questo, ma anche di tutti gli altri programmi della radio. E iniziamo con il brano di oggi per il nostro commento estemporaneo. Ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche in prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 5, i versetti 9 e 10. Perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Egli è morto per noi, per farci vivere sempre con Lui, sia che noi siamo morti o vivi al momento del suo ritorno. È un brano ed è un capitolo, comunque, il quinto, che si basa su quanto l'Apostolo scrive in precedenza riguardo al ritorno di Gesù, riguardo alla condizione, alla situazione dei credenti nel momento appunto in cui Gesù ritornerà. Paolo aveva scritto nei brani precedenti: fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Questo lo scrivono, utilizzano il termine dormono, sia la traduzione nuova Diodati che anche la Riveduta 2020, come anche le altre versioni della Riveduta. E infatti il termine cimitero, che noi utilizziamo per il luogo in cui vengono seppelliti i nostri cari morti, il termine cimitero viene dal greco koimeterion, che significa dormitorio. ed è il luogo in cui, in attesa del ritorno di Gesù, dormono tutti i morti, che nel momento in cui Gesù ritornerà, viene detto dall'Apostolo Paolo in questa lettera prima ai Tessalonicesi, al capitolo precedente, al capitolo 4, i morti in Cristo risorgeranno per primi. E poi dice ancora Paolo, noi che saremo trovati viventi, lui pensava che Gesù tornasse di lì a poco, noi che saremo trovati viventi saremo trasformati anche noi come i risorti e incontreremo, ascenderemo, insomma saremo attratti da Gesù che verrà con tutti i suoi santi angeli in gloria, saremo attratti da lui nell'aria, ascenderemo verso di lui e quindi lo incontreremo in questo modo. E poi coloro che sono morti da non credenti, che avranno rifiutato fino all'ultimo respiro di vita di credere in Gesù, avranno un'altra situazione, una situazione diversa che non ci soffermiamo qui ad analizzare perché non è il tema che abbiamo scelto di affrontare oggi. Perché Paolo scrive questo? Perché intorno alla morte, intorno alla resurrezione, ancora oggi ci sono dei dubbi, delle incertezze anche, non si comprende bene da parte di tanti di noi cosa succederà e come si svolgeranno le cose nel futuro in questo ambito, da questo punto di vista. E addirittura c'è Gesù stesso che, parlando con i suoi apostoli, con i suoi dodici, ci fa comprendere anche a noi quale situazione c'è oggi in quello che chiamiamo l'aldilà e quale situazione ci sarà nel futuro quando lui ritornerà qui fra noi. Ritornerà in gloria con uno scopo diverso da quello per il quale è venuto incarnandosi come uomo per la prima volta. E allora di questo, in breve, anche come siamo abituati a fare, continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento. Vi ricordo il 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS, per poter richiedere gratuitamente il corso biblico Scegli Gesù e, se volete, anche una Bibbia gratuitamente, anche questa, per coloro che ancora non ne avessero una. E poi il sito hopemedia.it per quanto riguarda i podcast e tanto altro materiale sia di RVS che di Hope Media in generale. Bene, allora riprendiamo con il nostro breve brano di Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetti 9 e 10 che rileggo. Perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Egli è morto per noi per farci vivere sempre con Lui, sia che noi siamo morti o vivi al momento del suo ritorno. E in chiusura del primo segmento abbiamo accennato al fatto che anche Gesù, come Paolo, ci incoraggia, a partire dai suoi dodici, incoraggia tutti i credenti per quanto riguarda il momento del suo ritorno, per quanto riguarda il cosiddetto al di là. E vorrei leggere al volo, all'inizio del capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, Poi Gesù disse ancora: non siate tristi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Qui in qualche modo questa frase corrisponde a quella scritta da Paolo quando dice: fratelli, non voglio che voi siate nell'ignoranza, rimaniate nell'ignoranza per quanto riguarda le situazioni future, quando Gesù ritornerà, eccetera. E allora Gesù in Giovanni 14 continua ancora e dice: nella casa di mio padre ci sono molti posti, vado a prepararne uno per il vostro arrivo. Quando tutto sarà pronto, tornerò a prendervi, così potrete stare sempre con me. Se non fosse così, ve lo direi chiaramente. Se analizziamo il capitolo precedente, scopriamo a chi Gesù sta dicendo queste cose, e si aprirebbe lì un altro grande tema, ma non ne abbiamo il tempo. Ecco, in Giovanni 13 c'è il momento dell'ultima cena di Gesù, quella fatta con i dodici, ed è proprio ai dodici che Gesù dice questo. E il tema che si apre qual è? È quello che secondo la tradizione ci viene detto, che in questo momento i dodici sarebbero in cielo con Gesù, quando invece scopriamo che Gesù dice proprio a loro che saranno con lui dopo che lui sarà ritornato nella gloria e li prenderà con sé. E uniamo questo a quanto scrive Paolo Apostolo, e dice appunto che Gesù ritornerà e quelli che sono morti credendo in lui saranno risuscitati e andranno con lui, compresi i dodici. Mentre invece i viventi, i credenti che vivono al momento in cui Gesù ritornerà, saranno trasformati anche loro in un corpo glorificato come quello dei risorti e come quello del risorto di Gesù, che è il campione dell'umanità. E tutti insieme, dice, incontreremo il Signore nell'aria e quindi staremo poi sempre con Lui, proprio in quei luoghi che Gesù avrà preparato in cielo per coloro che avranno creduto al suo messaggio di salvezza. E proprio questo è anche un punto importante: la salvezza in Cristo Gesù. Anche a questo punto, così come lo troviamo sempre al versetto 9 del quinto capitolo della prima lettera ai Tessalonicesi, perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. Noi non siamo nati per morire, non siamo nati per essere distrutti per l'eternità, ma siamo nati per vivere per l'eternità, siamo nati per essere salvati. Quel peccato che è ricaduto su tutti noi, su tutte e su tutti noi, a partire dai nostri progenitori, quel peccato Gesù lo ha distrutto. Quel peccato, insieme alla morte che il peccato ha causato, Gesù ha distrutto anche questa, e noi siamo stati recuperati per vivere in eterno, per essere salvati grazie al sacrificio di Gesù. E allora abbiamo fede in questo, cerchiamo di avere fede in questo, di perseverare, di camminare su questa via. Noi siamo già salvati in Cristo Gesù se crediamo in Lui. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

da 6 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Che noi continueremo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Capitolo 19, leggiamo un episodio, dal versetto 16 a 30. Ripeto, Matteo capitolo 19, dal versetto 16. Leggiamo. Ed ecco un tale che gli si accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? E Gesù gli rispose: Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese lui. E Gesù rispose: Questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguitami. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico in verità che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico: è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio. I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: Chi dunque può essere salvato? E Gesù, riguardateli fisso, disse loro: Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro, replicando, gli disse: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguitato. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguitato sederete sui 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figlioli, o campi, per amor del mio nome ne riceverà 100 volte tanti ed erederà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Qui ci troviamo in un caso molto raro. Qual è questo caso molto raro? Che raramente i ricchi cercano, diciamo, le cose di Dio, no? Qui abbiamo un giovane. Sarà stato, possiamo immaginare, un bel giovane, ricco, lo dice che era ricco, però, diciamo, colse l'occasione per fare delle domande al Signore. E lui dice: Maestro, che farò io di buono per avere la vita eterna? Questa è una cosa molto importante. Vediamo che quest'uomo era una persona religiosa, non era un ateo, era una persona religiosa che cercava di fare quello che era nelle sue forze, di osservare i comandamenti di Dio. Conosceva i 10 comandamenti, di cui qui il Signore ne cita alcuni. Però forse nella sua coscienza avrà detto: ma quello che io adempio è sufficiente per ottenere la vita eterna, la salvezza. Quindi voleva mettersi al sicuro. Per questo fa la domanda, dice: Signore, manca qualche cosa oltre a quello che io faccio? Devo aggiungere qualcosa per avere la vita eterna? Vediamo che è una cosa molto interessante. E lui ci va con tre cose. Primo, con un certo interesse. Si avvicinò a Gesù senza timore di ciò che poteva dire la gente. Non è così? A volte non sappiamo in quale punto, in quale circostanza questo giovane avrà fatto la domanda a Gesù. Ma possiamo immaginare che lui l'avrà fatto magari davanti ad altre persone. E quindi ha avuto la forza, il coraggio, senza timore di cosa diceva la gente. Perché tante persone hanno timore di andare a Gesù o di parlare di Gesù. Dice: ma tu chi sei? Una persona religiosa? Ma crede ancora a queste cose?
Ebbene, quest'uomo vediamo che ha il coraggio di andare e ci va anche non soltanto con un certo interesse, ma dimostra un certo rispetto e stima verso Gesù. Perché noi leggiamo lo stesso episodio nell'Evangelo di Marco, capitolo 10, dove viene detto: or come egli usciva per mettersi in cammino, un tale accorse inginocchiatosi davanti a lui e gli domandò: Maestro buono, che farò io per ereditare la vita eterna? L'Evangelista Marco ci parla dello stesso episodio. Però voglio sottolineare qui che quell'uomo è andato e si è inginocchiato davanti a Gesù. Non ci è andato così. Ma inginocchiarsi per strada o in un posto pubblico, anche lì ci vuole una dose di umiltà. E quindi ci va anche con il desiderio di sapere veramente per ciò che riguardava la vita eterna o l'altra vita dopo la morte. Tante persone pensano, ma il detto di oggi che viene riportato nella scrittura e dice mangiamo, beviamo perché domani morremo. Questo è lo slogan dell'uomo moderno. Pensiamo ad oggi e poi domani si vedrà. Invece questo giovane proprio aveva a cuore sapere e credeva, penso, che dopo la morte c'è un'altra vita. Ed è così. Se non fosse così, aggiungo, l'Apostolo Paolo dice, se abbiamo sperato soltanto in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, perché se è vero che con la morte tutto finisce, ma noi siamo proprio dei illusi. Ma non è così, non è così. Per il credente il meglio deve venire, come per l'incredulo o il miscredente il peggio deve ancora venire, perché questa vita non è altro che l'anticamera dell'eternità. Quindi è molto importante su questa terra, in questa vita, prendere la giusta decisione. Infatti questo giovane, possiamo dire, fa la domanda più importante della vita. Cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Lui non si culla soltanto sulle cose religiose, perché, ripeto, era una persona religiosa, conosceva la scrittura, conosceva i 10 comandamenti e credo che lui si impegnava, ma tutto questo è sufficiente per essere salvati? Vediamo che ci sono state delle persone religiose che forse nella propria coscienza pensano e credono che in fondo queste cose, queste pratiche religiose non sono sufficienti a ottenere la salvezza. Un uomo molto religioso, superiore a questo giovane, è stato Nicodemo. Nicodemo è andato di notte da Gesù per fare delle domande importanti riguardante la vita futura. Dice: Signore, noi sappiamo che tu sei un uomo venuto da Dio, perché quello che tu fai sono cose che può fare solo una persona che viene da Dio. Quindi Nicodemo, uomo religioso, capo dei giudei, un fariseo, una persona che osservava la legge e le pratiche, possiamo dire, religiose nelle minime particolari, eppure forse nella sua coscienza avrà detto: ma è sufficiente la mia religiosità, il mio comportamento ad ottenere la vita eterna, la salvezza. E quindi è andato da Gesù. E il Signore Gesù subito non si mette a discutere su fatti teologici, ma gli dice: Nicodemo, se uno non è nato di nuovo, non può entrare né vedere il regno di Dio. E dice: ma come posso io entrare nel grembo di mia madre e di nuovo nascere? Io sono già vecchio. Vedete, pur essendo una persona religiosa, conoscitore della parola di Dio, non conosceva dal punto di vista spirituale che cosa significava nascere di nuovo. Non sapeva come entrare nel regno di Dio. Una persona religiosa, a una persona che fa parte del clero, e dite: ma lei è salvato?
Se lo dite a un prete o un cardinale, lei è salvato? Che ha consacrato la sua vita a Dio? Dovrebbero dire: io sono salvato, ma su quale base? Sulle basi della religione? No. Nessuna persona religiosa ha la certezza della salvezza. Nessuna persona. Non è cambiare religione. Si può essere cattolici, si può essere protestanti, si può essere evangelici, si può essere musulmani, buddisti, ortodossi, di qualunque religione. Però la Bibbia dice che nessuna religione ci garantisce la salvezza. E Nicodemo, vediamo con questo incontro che ha avuto con Gesù, il Signore gli ha dato una grande rivelazione. Bisogna nascere d'acqua e di spirito. D'acqua significa mediante la parola di Dio, con l'ascolto dell'Evangelo, che poi lo Spirito Santo l'applica, questa parola, nel cuore del credente, e il credente nasce di nuovo. Perché la parola di Dio è anche il seme della vita eterna. E queste cose non li sapeva Nicodemo. E quindi vediamo che persone altamente religiose, anche oggi, non sanno che cosa fare e come ottenere la vita eterna. E sono di quelle persone che vogliono fare da guida. Dice che un cieco guidando un altro cieco, tutti e due cadono nella fossa. Perché non conoscono le scritture. Oppure non conoscono le verità spirituali contenute nelle scritture. Perché Nicodemo conosceva la scrittura. E non era in italiano, quanto penso che lui conosceva l'ebraico, cioè proprio l'originale. Però non conosceva il senso spirituale delle cose, perché anche nell'Antico Testamento i profeti davano indizi riguardanti la nuova nascita. Quando Dio dice: io toglierò dal vostro un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quello si parla della nuova nascita, che il Signore cambia la nostra vita. Nicodemo chissà quante volte l'avrà letto, ma non si rendeva conto di queste cose. Perché soltanto mediante lo Spirito di Dio noi possiamo conoscere le cose di Dio. È lo Spirito di Dio che ci rivela le cose di Dio. Non è il nostro spirito, la nostra intelligenza, la nostra sapienza, la nostra conoscenza. Perché l'Apostolo Paolo dice così, riguardante la legge. Questo giovane, quanto il Signore ha detto, osservi queste cose? Sì, io le osservo. Ma sono apostolo, re. Io le osservo fin dalla giovinezza. Però il Signore può va oltre. Però riguardante la legge, cosa dice la scrittura? Che cos'è la legge? Voglio leggere un paio di versetti nella lettera ai Romani. Capitolo 3 dice così, versetto 19 e 20. Or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Poiché per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E dice ancora Romani 7, versetto 12 e 13, dice: talché la legge è santa e il comandamento è santo e giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me? Così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono, affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. In poche parole, l'Apostolo Paolo vuole dire qui che la legge non ci aiuta per ottenere la salvezza, ma la legge ci dimostra che siamo peccatori. Quindi dice: tu sei trasgressore della legge di Dio. Perché dice qui: la legge è santa, è giusta o è buona, ma noi non siamo santi, ma noi non siamo giusti, siamo peccatori. Quindi diciamo che la legge
è la misura perfetta di Dio. Ma noi questa misura perfetta non la possiamo raggiungere perché siamo imperfetti. O in un altro modo possiamo dire, la legge è come uno specchio. Lo specchio non ci lava la faccia se siamo sporchi, vero? Lo specchio ci dimostra che siamo sporchi e che dobbiamo andare a lavarci con l'acqua. Questa è la legge. La legge ci dimostra il nostro stato di peccato. È come quando uno fa la radiografia, no? La radiografia non ci toglie il male che c'è nel nostro corpo, ma ci dimostra che c'è il male. Ma ci vuole la medicina per toglierla. E così è la legge. La legge, la funzione della legge è quello di dimostrarci che siamo peccatori e che nessuna persona può assolutamente adempiere uno di questi 10 comandamenti. Perché la legge è perfetta e noi siamo imperfetti. Dice allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrenderci e dire io sono peccatore. E poi vediamo qual è la via che ci porta al Signore. Quindi alla risposta del Signore dice se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. E quello dice quale? E Gesù rispose questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Questo giovane si sarà giustamente compiaciuto di se stesso. E beh, dice, cosa manca ancora? La risposta del Signore fu, se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai. Perché disse il Signore a questo giovane, vendi tutto quello che hai? Perché il Signore che conosce i nostri cuori, vedeva nel cuore di questo giovane che lui aveva l'idolo del denaro. Cioè non era al primo posto Dio, come diciamo il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Nel cuore di questo giovane c'era l'idolo del denaro. L'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 5, versetto 5, dice, poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatra ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Una persona che ama il denaro è un idolatra perché ha fatto del denaro il suo Dio. Allora vediamo che il Signore non va soltanto nell'esteriore, ma lui esama nell'interiore, nel cuore di quel giovane che si annidiava un idolo, l'idolo del denaro, l'amore per il denaro. E quanti sono le persone che apparentemente sembrano chiamano il Signore, sono persone religiose, rispettose, educate, sembrano irreprensibili, ma solo il Signore conosce il cuore di quella persona. Di quante persone che sono ipocriti, che sono false, ma il Signore non si inganna. Dice l'Apostolo Paolo, nessuno si può beffare di Dio. Noi possiamo prendere in giro o truffare o ingannare un'altra persona come noi, ma Dio non guarda solo alla parte esteriore, ma guarda ai nostri cuori. E quindi c'è un consiglio dell'Apostolo Paolo che dice così in Prima Timoteo, capitolo 6, riguardante il denaro. Or la pietà, con animo contento del proprio stato, è un gran guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione.
poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Vedete, la conseguenza dell'amore verso il denaro. Tanta gente, qua dice l'Apostolo, va in distruzione e in perdizione per l'amore del denaro. E oggi questo idolo è nel cuore di milioni di persone. Quindi Dio non era al primo posto, non è la priorità nel cuore di quel giovane, ma era il denaro. Quindi il Signore disse: vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Quindi passa al secondo comandamento, che dice: ama il tuo prossimo come te stesso. E lì gli viene molto difficile. L'ha preso nel punto debole. E quindi vediamo che non era soltanto trasgressore del primo comandamento, ma era trasgressore anche del secondo comandamento, perché non amava il prossimo come se stesso. 6 comandamenti su 10 parlano dell'amore per il prossimo. I primi 4 riguardano Dio, no? Gli altri 6 riguardano il nostro rapporto con il nostro prossimo. Ebbene, per il giovane questo gli è stato quasi, o diremo, impossibile. Quando Gesù disse: vendi tutto, vieni e seguimi, fu la richiesta del Signore, lì non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. E tante persone, gli è difficile rinunziare alle ricchezze, alla posizione, alla carriera, quindi perché tengono stretti questi idoli. E questi idoli sono impedimenti alla nostra salvezza. Però se un credente ha dei beni materiali, il Signore non dice di venderli. Questo non dobbiamo prendere, possiamo dire, come scontato per tutti i credenti. Ma il Signore ha detto precisamente a quel giovane ricco, perché proprio nel suo cuore si annidiava l'idolo del denaro. Però noi come credenti, il Signore ci dice di fare partecipi dei nostri beni a quelli che sono anche nel bisogno, sia credenti come anche increduli, se proprio sono nel bisogno. Quindi, e quale fu la promessa del Signore? Vendi tutto, seguimi e tu avrai un tesoro nel cielo. Ma questo giovane, vediamo, non era disposto, perché amava questa vita più che dell'altra. E questo è stato uno sbaglio totale. Quindi l'amore per la ricchezza lo legava alle cose terrene e lo separava dalle cose eterne. La sua apparente serietà ed interesse per le cose del cielo si sciolgono come neve al sole di fronte all'amore per il denaro. Quindi da questo si può notare che nel giovane ricco non c'era né conoscenza delle cose di Dio né fede nel Signore. I suoi desideri naufragano di fronte alle ricchezze che non voleva lasciare. E come andò il giovane? Come andò il giovane? Il giovane è andato contristato. Sapete, nella scrittura troviamo persone come queste che vanno contristati, perché una persona che va via senza aver accettato Gesù o che ascolta l'Evangelo e rifiuta di accettare Gesù va triste. C'è invece un episodio negli Atti degli Apostoli, capitolo 8, versetto 39. L'evangelista Filippo aveva evangelizzato questo etiopo che era intendente dei tesori della regina d'Etiopia e che lui leggeva le scritture. Era anche lui alla ricerca della verità, voleva sapere. Era venuto dal suo paese, dall'Africa, a Gerusalemme per partecipare a una festa, un seguace della religione giudaica.
aveva comprato il rotolo del profeta Isaia, se lo leggeva sul carro. E qui Dio conosce il cuore di quell'uomo e gli manda Filippo. Tramite un angelo, l'angelo del Signore dice: vai, accostati a quel carro e parla a quell'uomo. Filippo dice: intendi tu le cose che leggi? Dice: ma come faccio a intenderle se non c'è qualcuno che me li spiega? Passo di Isaia 53. Egli è stato menato allo scannatoio, egli è stato muto come una pecora davanti a chi la tosa, e Filippo gli annunzia Gesù. E quel Gesù di cui i profeti ne hanno parlato nell'Antico Testamento è quello che salva. Dice: tu credi che Gesù è il figlio di Dio? Ma certo che ci credo. L'ha accettato nel suo cuore, è stato battezzato lì per lì. E alla fine leggiamo: l'etiopo dice, continuando il suo cammino, tutto allegro tornò al suo paese. Tutto allegro, è andato nel suo paese, in Etiopia, contento, felice. Aveva Gesù nel cuore, aveva iniziato un cammino con il Signore. Invece il giovane tornò, dice, o se ne andò contristato, triste. Avrà tornato alle sue regole, alle sue pratiche religiose, alla sua vita. Si è tenuto stretto le sue ricchezze, i suoi tesori. Però cosa dice la Scrittura? La Scrittura dice una cosa molto importante. Capitolo 9 di Ebrei, versetto 27: è come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Quindi la persona non si porta nulla con sé, deve comparire davanti al giudizio di Dio e quindi rendere conto a Dio della sua vita. Alla fine l'ultima parola ce l'ha il Signore, e la fine che noi facciamo comuni mortali è quello di comparire davanti a Dio nel giorno del giudizio. Quindi il giovane aveva iniziato bene, ma finì male il suo incontro con Gesù. Quante persone ne abbiamo conosciute che si sono, fra virgolette, convertite e poi abbandonano di nuovo il Signore, se ne vanno per le vie del mondo. Il Signore lo dice, è un passo: colui che mette la mano all'aratro e si gira indietro non è adatto al regno di Dio. Quante persone si allontanano dal Signore? Il Signore dice nella sua parola: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né la tignola né la ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Chi regna nel mio cuore? C'è qualche idolo che si annida? Oppure è Gesù che regna nel mio cuore? È Lui il mio Signore? È Lui il mio Re? Oppure qualcun altro? Vediamo che i discepoli sono rimasti, proprio possiamo dire, sconvolti. Dice: Signore, ma chi può entrare allora così nel regno dei cieli? Nessun ricco. E il Signore Gesù dice: questo è impossibile per gli uomini, ma è possibile a Dio. E quindi vediamo che persone ricche, però che poi cambiano il loro cuore, entrano nel regno di Dio. Un uomo ricco che si convertì, Zaccheo, e ha dato il suo cuore a Gesù. Ebbene, Gesù è l'unica via, l'unica verità, la vita che ci porta alla salvezza. Non c'è, all'infuori di Gesù non esiste salvezza. E c'è un versetto riguardante i beni che ci fanno riflettere. Gesù disse una volta: non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che ha la vita. Una persona, se non ha Gesù, ha perso l'anima sua. Qual è la ricompensa per quelli che credono in Gesù? Che cosa ha promesso Gesù ai suoi discepoli? Dice: voi
rimanendo fedeli a me sino alla fine, regnerete sulle 12 tribù di Israele nel mondo a venire. Anche i credenti, dice l'Apostolo Paolo, se abbiamo sofferto con lui, altresì regneremo con lui. Secondo, dice, voi avrete 100 volte di più di quella che avete lasciato. È vero, quando noi accettiamo il Signore, spiritualmente parlando, abbiamo non 100, ma anche 1000 fratelli e 1000 sorelle nel Signore. E alla fine viene coronato che cosa? Da che cosa? Dalla vita eterna. Più avremo, dice, un tesoro nel cielo. Quindi allora c'è un grande vantaggio seguire il Signore. È la cosa più bella che c'è. C'è una frase che dice così: senza Gesù, una fine senza gioia. Con Gesù, una gioia senza fine. Quindi se noi abbiamo iniziato il nostro cammino con Gesù, questa gioia che ebbe anche l'eunuco, l'abbiamo noi nei nostri cuori. Perché uno dei frutti dello Spirito è la gioia, l'allegrezza. E questa gioia non finirà mai, perché Gesù vivrà per noi e in noi per sempre.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento, non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice, ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico, perciò spererò in Lui. Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
1: Ciò che dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Eccoci qui, amici. Benvenuti ad un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Prendere la propria croce. Leggiamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 16, ai versi 24 e 25. Dice così questi versi: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Questi versi che il Signore Gesù pronunciò sono basilari per il cristianesimo. Parlano della croce, la quale è diventata uno dei simboli più conosciuti e più usati nel pianeta. Ma è così usato che ha perso il suo significato originale. Molti la croce la portano al collo. Dappertutto troviamo delle croci, negli uffici, nelle scuole, proprio a testimoniare di un cristianesimo che certo esiste da qualche parte, dimostrando una cultura cristiana. Il vero significato della croce molte persone non lo conoscono, e forse non lo conoscono bene neppure i cristiani. E se lo conoscono, forse non lo vivono. E quando lo vivono, forse non lo sperimentano a fondo. Nei versi che abbiamo letto oggi c'è molto di più nel significato delle parole di Gesù di quanto noi possiamo pensare e immaginare. Queste parole sono importanti perché in esse c'è la base di tutto il cristianesimo. L'affermazione che abbiamo letto è spaventosa, nel senso che quando comprendiamo bene il suo significato, questo rivoluzionerà completamente la nostra vita. E quando questo rivoluzionerà completamente la nostra vita, non potremmo più essere le stesse persone. A volte l'espressione che si sente dire da cristiani quando hanno una disgrazia, una sofferenza o un problema è questa. Si dice: questa è la mia croce, me la devo portare. Quasi con rassegnazione, che da un certo punto di vista può sembrare anche positivo, il fatto che ci si immedesima nella croce di Gesù e dicono: Gesù ha portato la sua croce e io devo portare la mia. Sapete, amici, non c'è espressione più falsa e priva di significato di questa. Il motivo? Presto detto. La croce di Gesù non è una croce che, come le sofferenze,
giungono su di noi all'improvviso. Gli è caduta addosso casualmente o ha dovuto portare, ma è piuttosto una realtà oggettiva che lui stesso ha voluto per la salvezza di chiunque crede. Non è stato così per caso che Gesù ha dovuto portare quella croce ed essere inchiodato su quella croce, ma è stato per sua volontà, la volontà del Padre primo e poi anche per sua scelta. Gesù, sapete, ha lasciato il cielo per venire a prendere quella croce. Egli era nella gloria del Padre. Si è umiliato prendendo un corpo umano in vista di quella croce. Il Signore Gesù sapeva che lo aspettava quel tipo di croce e quel tipo di sofferenza. Ed è venuto per questo motivo. Nessuno, invece, nessuno di noi si va a cercare una malattia o direbbe: desidero quella malattia su di me oppure su un mio familiare e così porto anch'io la mia croce. Chi vuole seguire Gesù, cari amici, per annunciare il Vangelo, deve essere disponibile alla sofferenza e talvolta al martirio. È questa la croce che ogni cristiano è chiamato a portare. Le sofferenze dovute all'annuncio stesso del Vangelo. Le conseguenze della croce di Cristo sono la salvezza di chiunque crede, la salvezza gratuita a chi crede. Le croci che noi diciamo di portare non portano salvezza a nessuno. Quindi, cari amici, mi auguro che quanto detto in questo poco tempo a nostra disposizione sia servito per chiarire un po' le idee su questo passo meraviglioso che costituisce, come dicevo, la base del cristianesimo. Io non posso fare altro che invogliarvi e darvi un consiglio da amico: leggete gli Evangeli, poiché dalla lettura di essi scaturisce una conoscenza migliore, una conoscenza che equivale alla verità sulla persona e sull'opera del Signore Gesù. Bene. Un saluto a tutti, vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente, sono contento di essere con voi anche questa mattina, o pomeriggio o sera, a seconda di quando lo sentite. Oggi leggiamo una cosa molto breve, sempre all'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 11 al versetto 14, solamente quattro versetti. Così entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver osservato ogni cosa intorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i dodici. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù, rivolgendosi al fico, gli disse: «Nessuno mangi mai più frutto da te». I suoi discepoli l'udirono. In superficie sembra che Gesù reagisca in modo eccessivo in questa situazione con un povero albero innocente. Il matematico ateo Bertrand Russell ha scritto così riguardo a questo evento: «Questo episodio mostra Gesù come un uomo che esprime furia vendicativa verso una pianta innocente, manifestando comportamenti che non sono consoni né coerenti neanche con un uomo giusto, figuriamoci con il Figlio di Dio». Molti cristiani, e forse anche tu, sono perplessi da questa storia perché è l'unico miracolo distruttivo compiuto da Gesù. Alcuni hanno affermato che in Palestina la stagione dei fichi è in autunno e durante questo periodo di primavera gli alberi di fichi inviano solo dei piccoli germogli che si chiamano pagim. Questi non sono fichi veri e propri, ma dei precursori dei fichi, anche se sono commestibili. Altri esperti sulla cultura e tradizione palestinese affermano che c'è una stagione definita per i fichi e la maggior parte delle specie di fichi cresce durante questa stagione. Tuttavia, c'erano alcune rare specie di alberi di fico che producevano frutti al di fuori della loro normale stagione. Essi sostengono che la prova del 9, se ci potessimo aspettare fichi da un albero di fichi, non era il periodo dell'anno, ma se la vegetazione dell'albero fosse in piena fioritura. Gesù vide questo albero di fichi in piena fioritura, il che avrebbe chiaramente indicato che i fichi, non i precursori, ma i veri fichi, dovevano essere presenti. Così, quando si avvicinò per placare la sua fame, invece di trovare un bell'albero che portava deliziosi fichi, trovò un albero sterile. Perché allora maledire l'albero di fichi? Gesù, come profeta, usava spesso lezioni oggettive. Era tipico che i profeti prendessero qualcosa dalla natura o qualcosa dall'uso comune e applicassero quell'oggetto per comunicare la verità di Dio. In questo testo Gesù trovò un oggetto che mostrava il peccato dell'ipocrisia. Aveva tutta l'apparenza esteriore del frutto, ma era vuoto, era sterile. E quante volte sentiamo Gesù condannare i farisei e gli scribi per i loro peccati di ipocrisia? Spesso sentiamo persone al di fuori della Chiesa dire che la Chiesa è piena di ipocriti, poiché le persone osservano la vita dei membri della Chiesa durante la settimana e ne sono distaccate. E in effetti le chiese, come gli ospedali, sono piene di persone malate e c'è sempre posto per un'altra. Scherzi a parte, tutti gli ipocriti sono peccatori, ma non tutti i peccatori sono ipocriti. L'ipocrisia è uno dei molti peccati. Quando qualcuno dice «Tizio è un cristiano professante e l'abbiamo visto peccare durante la settimana», lui è un ipocrita. Non è del tutto corretto. Non stiamo proclamando di essere perfetti o di non peccare. Se io affermassi di non fare qualcosa e poi mi vedessero farlo, sarei colpevole di ipocrisia. Tuttavia, avendo detto questo, rimaniamo responsabili di mettere in pratica ciò che diciamo. Ecco perché Paolo ci esorta a evitare persino l'apparenza del male. L'albero fu maledetto per la sua finzione, proprio come Israele che aveva la forma esteriore, ma non aveva nessun frutto. Così Gesù mise in guardia Israele e noi anche dallo sdegno di Dio quando abbiamo l'apparenza di qualcosa che non siamo. Riflessione. Come credenti siamo chiamati a portare frutti nella stagione e fuori stagione. Come te la cavi a proposito?
1: Padre, a volte leggiamo dei passaggi e ci grattiamo la testa perché non comprendiamo esattamente cosa vogliono dire. Ed è per questo che sto lavorando su un nuovo progetto per il 2024, con dei commentari. Ma nel frattempo aiutaci ad ascoltare diligentemente le tue parole, perché non sarà mai in vano. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
2: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
3: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Ciao a tutti, sono Elena Rubino e in questa rubrica, il Disco Highlight, vi presento raccolte di musica cristiana contemporanea. In questi giorni dedichiamo la rubrica a un artista emergente originario dell'Honduras, Jeremias Bodden, che ha ricevuto il premio Nuovo Imaje a J Factor 15. Ora ascoltiamo dall'album di esordio di Jeremias Bodden, Tu mi risponderai, il brano Non lo merito.
2: Disco Highlight.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu mi risponderai, di Jeremias Bodden.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 23 minuti.
3: Riflessioni tratte dal Vangelo di Giovanni, e siamo in compagnia di Giuseppe Pennisi, membro laico della comunità ventista di Catania. Benvenuto Giuseppe.
4: Grazie, bentrovata Daniela, e anche un bentrovato alla cara Elena.
3: Benvenuto.
4: E un caro saluto per quanti ci seguono, le nostre amiche ascoltatrici e i nostri amici ascoltatori.
3: Quindi dove siamo? Dove siamo? Siamo
4: allora,
3: in Giovanni.
4: Siamo all'interno del capitolo 19, il capitolo potremmo definire in qualche modo culminante dell'Evangelo di Giovanni, perché stiamo discutendo da alcune settimane, proprio abbiamo discusso del processo e della crocifissione di Gesù. L'ultima volta avevamo appena letto i versetti da 25 a 27, che adesso rileggiamo, quindi Giovanni 19, versetti 25 a 27. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Allora vediamo che ai piedi della croce troviamo queste donne fedeli che rimasero con Gesù durante tutta la sua agonia. Per
3: tante donne, un solo uomo, lo vogliamo dire? Lo diciamo e diciamo.
4: Se vuoi bene sottolinearlo, però devo dartene atto, le donne molte volte sono decisamente più coraggiose degli uomini. E quindi erano lì, oltre che per presiedere a quel momento, gli ultimi momenti, istanti della vita di Gesù, anche per sostenere sua madre, Maria. E Maria di Cleopa e Maria Maddalena furono anche le donne che per prime trovarono la tomba vuota il primo giorno della settimana, quando andarono al sepolcro. Qui una nota: il Giovanni parla di se stesso sempre in terza persona, l'abbiamo visto anche in altri momenti del Vangelo. Poi dice: presso di lei il discepolo che gli amava. È un modo, diciamo così, anche umile in cui Giovanni fa riferimento a se stesso, no? in questa narrazione.
3: Potrei dire io, no? Invece ne parla come se fosse un'altra persona, però mette in evidenza questo affetto, questa tenerezza che legava Gesù a Giovanni, probabilmente perché era il più giovane, era il più piccolino.
4: Sì, perché era il più giovane, quindi aveva un legame particolare con il maestro. E Giovanni, lo vedremo anche più avanti, no? Insiste nel fatto di essere stato presente alla crocifissione di Gesù e di aver visto queste cose proprio con i propri occhi, no? Vedremo più avanti come lui riporta dei dettagli tipici di un testimone oculare, quindi non di qualcuno che ha sentito, no, una testimonianza, un racconto, ma di qualcuno che ha vissuto in prima persona quei momenti. E qui vediamo come Gesù ha avuto a cuore sua madre fino alla fine, dimostrando ancora una volta che persino sulla croce Gesù ha mantenuto l'attenzione, il focus sugli altri e non su se stesso. Che, umanamente parlando, potremmo dire che proprio in quel momento, che erano proprio gli ultimi istanti della sua vita, magari Gesù avrebbe avuto poi il diritto di pensare a se stesso, alla sua sofferenza, no? Però invece lui rimase con l'attenzione rivolta verso gli altri fino alla fine. Quella frase, donna ecco tuo figlio, che noi ritroviamo anche nel primo miracolo che Gesù fece, quello delle nozze di Cana, dove chiamò sua mamma donna, vi ricordate, no? Dice: cosa vi è fra me e te, donna? Questo termine, questa parola, diciamo, non denota né alcuna mancanza di rispetto, né tantomeno di disinteresse. Appellativi come uomo oppure donna erano di grande rispetto fra i giudei, potremmo, diciamo, paragonarli oggi come quando noi usiamo signore o signora, per cui donna non era in senso, diciamo, per sminuire, no, il ruolo in quel momento della persona, ma era un appellativo di grande rispetto.
3: Forse cercava anche di creare un po' di distanza, nel senso che essendo Gesù prossima alla morte, quindi poi sarebbe risorto, quindi creare distanza per far capire a Maria che ora vicino a lei non poteva esserci lui fisicamente, e quindi iniziava a creare questa distanza dicendo ora sarà lui tuo figlio. Forse dire sì, mamma avrebbe fatto sentire ancora di più, no? Quel senso, quello straziamento, come si può dire, cioè dicendo donna, chiede alla mamma distanziati da me, perché comunque la morte ti procurerà sofferenza, io non ci sarò più, almeno fisicamente, ma sto lasciando a te una persona di cui mi fido.
4: Sì, sì, è interessante che Gesù non dà a Giovanni delle istruzioni specifiche, no, riguardo Maria. Cioè è stato sufficiente che Gesù richiamasse la sua attenzione dicendo ecco tua madre. E quindi qui vediamo come Giovanni e Maria obbedirono a queste parole di Gesù sulla croce, e sebbene si trattasse di un comandamento non indifferente, perché era anche una responsabilità, certo, per Giovanni accogliere Maria. Noi sappiamo dal racconto dei Vangeli che Maria aveva altri figli, aveva avuto altri figli, i Vangeli ci parlano di fratelli e forse, non se lo ricordo male, anche di sorelle, anche di Gesù. Però nonostante questo Gesù lascia a Giovanni il compito di occuparsi di sua madre. Noi non sappiamo perché Gesù decise in questo modo, possiamo azzardare alcune ipotesi. Una potrebbe essere per enfatizzare che le nostre relazioni in Lui, quindi i nostri legami in Cristo, sono più importanti persino, e più forti posso dire anche, perfino dei legami di sangue. Un'altra possibilità potrebbe essere quella che i suoi fratelli, le sue sorelle, non erano magari diventati discepoli durante il suo ministero terreno e non credevano ancora in Lui. Perché noi abbiamo... c'è un episodio in cui proprio i fratelli di Gesù spingono Gesù ad andare alla festa perché sapevano che i giudei volevano uccidere Gesù, e il Vangelo segna proprio questa aspettativa.
3: E forse
4: fratelli.
3: È Giovanni stesso che lo racconta, se non sbaglio. Quindi Giovanni sapeva bene l'aria che tirava.
4: Volevano uccidere Gesù, gli dicono vai a quella festa, no? Per cui Gesù vuole assicurarsi di lasciare suo padre alla cura di un credente.
3: Poi disse al discepolo, ecco tua madre, e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quindi eravamo arrivati qui, Giovanni prende presso di sé Maria, quindi Maria abiterà a casa con Giovanni, Giovanni è il discepolo più giovane, e è il discepolo quindi che avrà modo di poterla curare fino alla fine. E Gesù ha fiducia in Giovanni, anche perché è l'unico dei discepoli che è lì. A chi lo doveva dire Giuseppe se non c'era Giovanni? Cioè, può darsi che se ci fossero stati altri discepoli, magari, ma l'unico che ha mostrato di essere lì, affidabile.
4: Altri motivi, no, per cui Gesù decise di affidare sua mamma a Giovanni, potrebbe essere questo di cui anche parlavamo fuori onda, no? Che magari Gesù ha voluto onorare in qualche modo l'unico discepolo che sia stato abbastanza coraggioso da rimanere con Gesù fino alla fine. O forse anche un'altra ipotesi, anche questa interessante, no? Magari Gesù, sapendo che Giovanni avrebbe vissuto più a lungo degli altri discepoli, okay, e anche dei suoi fratelli e delle sue sorelle, quindi affidò sua mamma a qualcuno che si sarebbe potuto occupare di lei, diciamo, fino alla fine.
3: Anche perché Giovanni venne definito anche l'ultimo apostolo, perché comunque visse a lungo, non fu, diciamo, giustiziato, ma visse a Patmos, credo, gli ultimi periodi della sua vita.
4: Quindi. E quindi, riprendendo il discorso di prima, vediamo come Gesù non ha avuto bisogno di dire a Giovanni prenditi cura di mia madre, no? Quindi Gesù si è limitato a descrivere questa nuova relazione fra i due, sapendo che il resto sarebbe scaturito in maniera anche naturale, no? E quindi allo stesso modo possiamo fare anche un'applicazione spirituale, no? Ci sono molti comandamenti che riguardano una vita santa che Gesù non ha bisogno di descriverci nello specifico, che se la relazione con lui è una relazione in ordine, possiamo così dire, poi la condotta si manifesterà di conseguenza. Okay? Quindi non abbiamo noi bisogno di trovare, no? Qualcuno disse, quando tu hai un dubbio su un qualcosa, no? Magari di quella Bibbia non parla, la Bibbia non parla di tutti i problemi, soprattutto anche dei problemi, tra virgolette, moderni che oggi l'uomo si trova ad affrontare. Dice, poniti questa domanda, cosa farebbe Gesù al tuo posto? Cosa direbbe Gesù al tuo posto? Quindi se la nostra relazione con Gesù è in ordine, allora la condotta, il modo di agire si manifesterà di conseguenza. Passiamo ai versetti 28 e 30. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, ho sete. Ora c'era là un vaso pieno d'aceto. Inzuppata dunque una spugna nell'aceto e postala in cima a un ramo d'issopo, gliela accostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. È interessante, no, questa prima parte del versetto, no? Sapendo che ogni cosa era ormai compiuta. Gesù sapeva che la sua grande opera di redenzione sulla croce era ormai compiuta, no? E quindi è qui che si prepara per rendere lo spirito e morire. Poi, se avremo tempo oggi, no, ci soffermeremo su questa parola, no, questo verbo, rendere lo spirito. Quindi possiamo dire che c'è stato un tempo prima che tutte le cose si compissero, che tutte quelle profezie, no, quegli annunci del Messia. E adesso invece c'è un tempo in cui tutte le cose si sono compiute. Quando cioè Gesù è diventato in qualche modo l'oggetto del giudizio di Dio sul peccato, quando Gesù, per usare le parole di Paolo nella seconda epistola ai Corinzi, dice egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia in lui. Ecco, io in questa frase c'è condensato, no, tutto il piano della salvezza del nostro Signore. E poi Gesù a un certo punto dice ho sete. Sappiamo attraverso l'Evangelo di Marco che Gesù non aveva accettato quella bevanda stordente, una sorta di anestetico che gli era stata offerta all'inizio, diciamo, della sua passione, perché Gesù voleva mantenere la sua lucidità fino alla fine. Però in quel momento accettò di prendere un sorso, qua dice aceto, molto probabilmente. Allora, una premessa, i romani non bevevano il vino puro, ma lo diluivano con molta acqua, calda o fredda a seconda delle circostanze. E quindi probabilmente alla base, diciamo, della croce c'era quest'anfora con questo vino diluito che magari i soldati usavano per dissetarsi durante l'attesa. E quindi chissà, magari Gesù ha avuto sentito la necessità di inumidire magari le labbra screpolate, la gola secca, così magari da essere in grado di poter fare quest'ultima dichiarazione al mondo con voce forte e chiara. No? E anche questo versetto, c'era là un vaso pieno d'aceto, no? Rivela una testimonianza oculare, quello di cui parlavamo prima. No? Giovanni spesso fa delle note che sono appunto tipiche di chi era lì presente. E poi è anche interessante, no? Qui il testo parla di un ramo d'issopo, e questo a un giudeo, a qualsiasi giudeo, avrebbe riportato alla mente, no, il sangue salvifico dell'agnello pasquale, perché se ci ricordiamo la notte della fuga dall'Egitto, no?
3: 14 di Nisan,
4: ogni famiglia doveva prendere il sangue dell'agnello, no? Con un ramo di issopo e cospargerlo negli stipiti della porta. Quindi vedevo come tutti questi simbolismi poi hanno trovato il loro adempimento nella morte di Gesù. E poi veniamo alla frase, alla parola finale di Gesù, no? È compiuto. Questa frase è il grido di un vincitore. Gesù aveva compiuto il proposito eterno della croce, che oggi rappresenta l'opera perfetta, il fondamento della fede cristiana, perché Gesù ha pagato in pieno il debito che noi giustamente dovevamo a Dio e ha riconciliato, come dice Paolo, ha riportato la pace fra Dio e l'uomo. Non che Dio fosse arrabbiato con l'uomo, no? Ma proprio c'era questo muro, il peccato è come una separazione che impediva all'uomo di accedere, di ritornare a Dio. Ed ecco che Gesù è stato colui che ha abbattuto questo muro, ha abbattuto il peccato, ha vinto il peccato e ha riportato la pace, la riconciliazione fra Dio e l'uomo. È importante come una singola parola può cambiare tutto. Per esempio, il verdetto innocente in un tribunale cambia la sorte, no, di una persona. E possiamo dire che non è mai esistita una parola che da sola abbia influenzato la storia del mondo come quella pronunciata da Gesù in questa occasione. Prima ancora di morire, prima che il velo si squarciasse in due, il velo
3: che separava il luogo santo dal luogo santissimo,
4: prima che Gesù gridasse è compiuto, è avvenuta una, possiamo definirla una transazione spirituale eccezionale. Dio Padre che riversa sul Figlio tutta la colpa che il nostro peccato meritava, e Gesù l'ha sopportata, ha sopportato questa colpa alla perfezione. E quello di Gesù è il, possiamo definirlo, il grido di un conquistatore. Lui non dava segni né di angoscia né di lamento. Era il grido di colui che aveva sostenuto uno sforzo fino alla fine. Quindi possiamo dire che Gesù è morto con un grido di vittoria sulle labbra, non di sconfitta. Quindi non si tratta qua di un gemito o il sospiro di rassegnazione.
3: Ha bevuto fino alla fine quel calice di cui parlava, lui ha bevuto tutto.
4: Era il riconoscimento ufficiale, trionfale del completamento in maniera perfetta dell'opera che Gesù era venuto a compiere.
3: Sai cosa mi viene, l'immagine che mi viene è quando c'è un corridore che arriva fino alla fine e arriva stremato, arriva lì e si butta, però è arrivato fino alla fine, ha raggiunto il traguardo, però giustamente è stato forte il carico, quindi è sfinito. Gesù era sfinito, è stata una battaglia fisica e spirituale, dolore fisico ma anche spirituale per quel peso angosciante del peccato dell'umanità. Quando noi siamo viviamo il peccato che non confessiamo, per noi è un peso forte. Non so chi ha provato, io l'ho provato, quel senso di colpa forte che quasi ti schiaccia. Immaginiamo questo peso moltiplicato, non so per quanti peccati, quale dolore spirituale interiore Gesù sentisse.
4: L'umanità passata, presente e futura, quindi Gesù aveva un carico enorme, e quindi infatti quello che lui fece soffrire di più fu quel momento di separazione fra lui e il Padre. Quindi non tanto il dolore fisico, ma fu quella separazione spirituale
3: causata dal peccato. Allora, ci lasciamo qui, Giuseppe, ma ci sentiamo la prossima settimana. Quindi buona giornata.
4: Un saluto a tutti quanti voi.
5: Grazie, ciao.
3: Quindi ricordatevi il capitolo 19 di Giovanni, continuate a leggere perché ancora c'è qualcosa che possiamo dire per riflettere, meditare e poi applicare nella nostra vita.
6: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia qui nei nostri studi di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno Andrea, grazie per essere oggi veramente nei nostri studi, è un onore, grazie per essere qui.
7: Oggi in presenza e bene, sono bene. Felicissimo, insomma l'ambiente della radio mi piace tantissimo.
6: Allora, poi tra l'altro sei arrivato dopo una domenica particolarmente ricca di tante cose belle nello sport, no? A cominciare dal tennis.
7: Parafrasando Fabio Concato, considerato una domenica bestiale.
6: Una domenica bestiale, sì, è vero, è vero. Ovviamente se ne parla su tutti i giornali, no? Sinner, il trionfatore a Roma. Poi c'è stato quel bellissimo intervento dell'avversario di Sinner,
7: di Rudd, Casper Rudd,
6: che dice: vabbè, però attenzione, che diciamo in altri sport la Norvegia se la cava bene, insomma, no? E quindi ha messo il dito nella piaga.
7: Sì, ma noi abbiamo riportato finalmente sul piano sportivo,
6: esatto, quindi
7: abbiamo rimesso le cose a posto con la Norvegia.
6: Senti, ecco, quanto bene fa lo sport? Mi ha colpito una dichiarazione di mia moglie, vabbè, che dice: beh, almeno abbiamo Sinner.
7: Quando... No, ci abbiamo di più, dai, ci abbiamo,
6: sì,
7: certo.
6: Ma
7: l'atletica.
6: Lei non parlava naturalmente solamente l'aspetto sportivo.
7: Sembra che Perugia ieri abbia vinto la Champions League di pallavolo, se non erro, mi pare. Sì, l'ho sentito, mi sembra di averlo. Sì. Quindi, insomma.
6: E poi Sinner si presenta non solamente come un grande campione, ma come veramente un ragazzo che ha attenzione per l'avversario, che c'ha
7: sentiamo Andrea su
6: vai,
7: questo,
6: sì, credo sì, che...
7: No, vabbè, qui come si dice, inviti la lepre a correre, perché
6: vai, lepre.
7: Perché al di là del discorso di tua moglie, mia moglie è stata tutto il tempo a vedere la partita con me. Il vincitore degli internazionali di Roma dopo più di, era dal 50 che non vinceva, Panatta,
6: era
7: dal
6: 50
7: anni, vince l'internazionale in casa propria col pubblico che lo acclama, e il primo pensiero che ha è per il suo avversario che viene sconfitto, tra l'altro in lingua inglese, con un inglese perfetto, cioè direi anzi forse
5: meglio
7: l'italiano, ora ho voluto fare la battuta. Cioè, una cosa che a me ha toccato tantissimo, cioè io sono rimasto, avevo i brividi, ma li ho tuttora parlandone, perché sono cose che, per come interpreto io lo sport, dovrebbero essere la consuetudine, purtroppo sono eccezioni, però sono eccezioni meravigliose.
6: E fa tanto del bene una persona ai massimi vertici sportivi come sì, Sinner, sì, che si comporta in questa maniera.
5: Che ringrazia sempre la cattapalle, io penso sia l'unico.
6: Sì.
5: Però ecco, anche Casper Ruud, che si vede che ha una grande gentilezza,
6: certo,
5: ha ricevuto un applauso interminabile.
6: Sì, sì, è stato questo dell'applauso. È mi vero. Ha colpito, effettivamente.
7: Probabilmente anche perché Casper Ruud è uno dei pochi che ha preso posizione durante il periodo della squalifica di Sinner, proprio a favore di Jannik, e questo sicuramente ha influito, però oggettivamente è tutto l'ambiente del tennis.
5: Comunque è stata anche una bella partita, perché anche se ha vinto in due set, però è stata una partita anche combattuta,
7: certo.
5: Mentre le altre erano, sì, aveva perso un set, e lì si vede anche la differenza. Ricordiamo anche Dardelli, che comunque ha avuto un grande risultato, però quando è arrivato con Ruud si è preso un 6-1 6-1, quindi vuol dire che Ruud ha un diritto fantastico con una velocità che se dio... E infatti Sinner l'ha martorizzato sul rovescio. E poi la cosa che ho visto di Sinner, la tecnica e l'intelligenza di gioco che ha maturato, ha fatto un gioco dove ha messo tre smorzate, che ha vinto un gioco che era proprio il gioco di passaggio, cioè quindi con acquisizioni sempre superiori.
7: No, io devo dire, cioè ormai non si scopre più niente di questo ragazzo. Speriamo che ci regali un'altra soddisfazione in terra di Francia
6: certo.
7: Sogni internazionali.
5: Ci sarà sempre Panatta a consegnargli la coppa. Poi bellissimo è col presidente della Repubblica.
7: Ah, vabbè.
5: Cioè quei sorrisi. Io quando vedo il professor.
6: Dice, però ero partito male con il signor Mattarella.
7: Questo riesco gioco sempre a fare una gaffe.
5: E Mattarella che sorride sempre, certo, si vede proprio.
6: Senti, questo è il tennis. Poi naturalmente il campionato che ormai si avvia alla conclusione e ha già dato delle importanti insomma risposte.
7: Sì, volevo comunque aggiungere che abbiamo vinto anche il doppio.
6: Vero,
7: Vassori, diciamo, è importante.
5: Dopo 66 anni,
7: 66 anni da Pietrangeli Sirola, insomma, direi che se poi il presidente della federazione del tennis si arrabbia con chi gestisce la Lega di Serie A e gli dà anche di, non si può dire insomma la parola che ha utilizzato,
5: Angelo Binaghi,
7: Vassori, diciamo, è importante.
5: Dopo 66 anni,
7: 66 anni da Pietrangeli Sirola, insomma, direi che se poi il presidente della federazione del tennis si arrabbia con chi gestisce la Lega di Serie A e gli dà anche

0: Senti, ma è il frutto anche di un lavoro.
1: No, anche
0: è
1: di uno... questo presidente che cerca sì. di far fuori, perché sicuramente c'è quelli che quando le cose vanno bene vogliono prendere il posto.
0: Potrebbe domandarsi, ma insomma, qualcosa dal tennis potrebbe impararlo il mondo del calcio?
2: Sì, sono sport che hanno dinamiche diverse, sport diversi anche proprio per natura, sono uno sport individuale. Non saprei, ecco, io non sono molto dentro al mondo dei circoli tennistici, non so quali siano le dinamiche che hanno portato a sviluppare così tanti talenti in un lasso di tempo relativamente breve. Sicuramente qualcosa potremmo apprendere, attingere, potremmo farlo.
1: C'è successo anche nel nuoto, Ti ricordi? Nel nuoto non eravamo nulla, poi invece abbiamo avuto. Quindi c'è probabilmente dei movimenti, anche forse perché invece di fare tutto il calcio. C'è anche un cambiamento,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sicuramente c'è qualcosa che dovremmo provare a mutuare, ecco, quello sicuramente. Per quanto riguarda il campionato, siamo arrivati all'ultima giornata, è successo di tutto e di più, tutto quello che era stato messo in preventivo la settimana scorsa è stato diciamo proprio ribaltato, perché la Juventus, che sembrava quella che aveva il calendario migliore, è andata a perdere inopinatamente in caso alla Fiorentina, e ora si trova sicuramente nella situazione peggiore, è quella che è messa peggio secondo me in questo momento
1: per andare in Champions.
2: E poi c'è questa lotta per non retrocedere, che vede impegnate due società, Cremonese e Lecce. Anche lì, come sempre succede nelle ultime giornate di campionato,
1: partita del Lecce al 97esimo,
2: anche la Cremonese, cioè l'Udinese batte tutti e poi perde, cioè si torna sempre lì,
0: cioè se dove? Arriva in dove? Fondo. Non ho capito.
2: No, allora ora ripeto, non voglio fare della demagogia e spicciola nel complottismo, ma il calcio a tutti i livelli, non solo professionistico, nelle ultime giornate ci regala sempre delle sorprese
1: inopinabili.
2: e probabilmente anche questo è uno dei motivi per cui la gente poi si disaffeziona da questo sport, perché anche questo secondo me è da far notare. La finale di Coppa Italia, che è stata giocata mercoledì scorso, è stata quella meno vista degli ultimi 20 anni, ci sono cali di ascolto, le partite non vengono viste, la gente preferisce guardare le partite del calcio inglese o del calcio spagnolo piuttosto che quelle del calcio italiano.
0: Ci fermiamo un attimo ascoltando una canzone di Katie Nicholl, Please. Torniamo a parlare con Andrea Vaglini. Stiamo parlando di sport, di calcio, ma non solo. Intanto abbiamo segnalato prima della canzone di questi risultati a volte un po' bizzarri che si verificano nella zona retrocessione, ma non solo. Uno clamoroso è quello che è avvenuto a Torino con la Juventus, che perde in casa con una Fiorentina che ormai aveva già conquistato la salvezza matematicamente, quindi tutto sommato andava lì a giocare ma senza troppi preoccupazioni. La Juventus invece aveva bisogno assolutamente di punti per essere, insomma, tra le prime e partecipare alla Champions.
1: Io la spiegazione che mi sono dato è
0: perso, la Juventus 2-0,
1: si è perso 2-0, fatto con un gol di Mandragola meraviglioso al 7, e anche quello di Endur, un'azione bella.
0: Poi ci sono stati gol annullati,
1: quindi grandi parate anche di specialmente,
0: sì, quindi poteva anche andare diversamente,
1: però forse quando, non so, potete sentire l'esperto che è qui in studio, cioè quando ormai ti sei anche rilassato, perché veramente sta un anno duro, hai questa occasione di giocare contro la Juve, chiaramente devi anche metterci, io penso che Paratici deve aver detto: ragazzi, metteci la tutta palle per voi, perché è il vostro cartellino per il pubblico. Gli è venuta quasi la situazione ghiotta di giocare una partita quasi per recuperare un campionato.
0: Perché con il Genoa aveva fatto una partita, un pareggio veramente con i fischi del pubblico,
2: sì,
0: no?
2: Sì. Allora, io qui vengo un attimino sul tema di Claudio, perché oggettivamente domenica scorsa la tensione di portare a casa questa salvezza, che sembrava un miraggio alla fine dell'anno solare 2025, probabilmente ha giocato un brutto scherzo in senso negativo, quindi è stata una partita bloccatissima. Una volta raggiunto l'obiettivo, giocando contro la Juventus, che è da sempre l'avversaria con la quale la Fiorentina esprime tutto il suo potenziale alla massima,
1: e che doveva vincere poi
2: esattamente, quindi c'era anche questa,
1: anche col Verona, esatto, la Juve ha fatto un passo falso,
2: e c'era anche questo plus dato dal fatto che se avesse vinto la Fiorentina probabilmente la Juventus sarebbe uscita dalla Champions, quindi il famoso dispetto, ecco, come abbiamo visto.
0: Ecco, questa roba qui del dispetto

0: Questa è una cosa un po' brutta,
1: allora, c'è proprio un articolo, Roby, ora semmai, ecco, vediamo.
0: Sì, cos'è, su stadio?
2: Insomma, era su stadio, nella presentazione della partita, appunto, si chiedeva, i tifosi chiedevano di fare un dispetto alla Juventus per togliergli la possibilità di andare in Champions.
1: Però questo, insomma, ci sembra veramente
2: alibi,
1: alla fine, no? Si può salvare un campionato.
2: Ma quando parliamo spesso e volentieri anche dei modi di comunicare di chi sta intorno al calcio,
1: ecco, esatto.
2: Qui io non voglio fare sermoni né tantomeno fare la morale a nessuno.
0: Sei su una radio cristiana, puoi fare il sermone.
2: No, va bene, non voglio assolutamente apparire come presuntuosamente come quello che ha la verità assoluta. Però un giornale di filatura nazionale, che comunque viene letto in tutta Italia, che si presume sia un giornale importante, no, si presume, è un giornale importante, un titolo così, dando voce alla tifoseria, ecco, è più una cosa da bar.
1: Poteva,
2: ecco,
1: andare bene il dispetto Viola, perché sì, poteva
2: dispetto
1: stare,
2: Viola,
1: però aggiungere,
2: no,
1: quello che c'è sotto.
2: Vabbè, è proprio questo che poi, secondo me, tende a
0: drammatizzare,
2: a esacerbare gli animi, sì, insomma, quindi io lo dico da tanto tempo, la comunicazione deve essere importante, deve essere fatta in una certa maniera a tutti i livelli, anche nei dilettanti, anche nelle giovanili, è un nostro cavallo di battaglia, ma soprattutto anche a livello di Serie A, perché poi alla fine quello che viene scritto e letto si ripercuote sui comportamenti dei tifosi.
0: Quindi la responsabilità dei giornalisti a volte non la sottolineiamo abbastanza, e questo invece è importante.
1: Si capisce che un articolo,
2: ma non solo dei giornalisti,
1: no, il titolo è sempre un po',
2: sì,
1: però
2: va bene,
1: però
2: ci sta.
1: Noi il primo,
0: devi,
1: il secondo,
0: devi acchiappare il lettore, vabbè, però c'è un limite.
1: Bravo.
0: Sono dei paletti,
1: più che altro nel secondo, nel sottotitolo,
2: infatti,
1: che, francamente,
2: ma più che altro anche per togliere, perché quello che sento io da tanti anni parlando con i miei amici, io ho tantissimi amici tifosi della Fiorentina, è questa cosa di uscire un po' dal, chiamiamolo, perdonatemi il termine, provincialismo, di dover, cioè, se vince la Juventus si è salvato la stagione, cioè la stagione l'hai salvata perché hai fatto un grande girone di ritorno, hai gettato secondo me le basi per postare l'anno prossimo costruendo una società forte, con un direttore forte. Questo deve essere il concetto, non la vittoria sulla Juventus.
0: Allora,
1: non è conto,
0: bene, ma mancano pochi secondi per concludere la nostra conversazione con Andrea Vaglini. Proprio una battuta sugli allenatori, perché si parla di Conte, se può rimanere a Napoli oppure andrà con la nazionale. Poi naturalmente c'è anche l'allenatore della Fiorentina, si sa bene, ecco, cosa vedi e cosa auspichi, Andrea?
2: Ma allora, per quanto riguarda Conte, io direi che la nazionale potrebbe essere veramente la scarpa giusta per il suo piede. Un ritorno nazionale probabilmente gioverebbe anche a lui in termini di rilassamento, perché ne ha bisogno, secondo me, dopo con De Laurentiis, dopo questi anni, ne avrà bisogno. Dipenderà molto da chi verrà eletto presidente federale, probabilmente, insomma, vediamo un attimino, anche lì una corsa a due ormai. Poi per quanto riguarda le altre, molto dipenderà dai risultati. Allegri, se va in Champions è confermato, se non va probabilmente lascia. La Fiorentina,
0: ecco, Fiorentina
2: potrebbe, secondo me, per come la vedo io, Panoli, con tutti i limiti e con tutte le pecche che può avere un allenatore comunque relativamente giovane, è un allenatore che ha fatto, a mio modo di vedere, bene, perché è venuto fuori da una situazione non semplice, ragazzi, ricordiamocelo come era messa la Fiorentina quando è arrivato Panoli, e quindi non lo so, ecco, lì
0: tu saresti per la riconferma, se dipendesse da te, diciamo.
2: Allora, prendo Sarri, prendo un top, va bene. Se devo prendere un altro allenatore emergente, deve ricostruire da zero,
0: allora
2: deve ripartire, io la tenterei la carta Panoli, dipende un po', ecco, qual è l'alternativa.
0: Ne parleremo naturalmente le prossime settimane, perché si chiarirà anche questo dossier allenatori. Intanto veramente un grazie ad Andrea Vaglini, è stato nei nostri studi, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, e quindi a risentirci con te e con i nostri amici in ascolto per quel che riguarda lo sport la prossima settimana.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti.
4: Noi siamo Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Mettiamo il bene in comune, avviso pubblico, 30 anni di impegno per la legalità contro mafia e corruzione.
3: Sì, e questo è il titolo della prossima assemblea nazionale, appunto, di avviso pubblico, che si svolgerà a Roma venerdì 22 maggio presso la sala della Protomoteca Musei Capitolini a partire dalle ore 11.
4: Per parlarne in collegamento con noi, per l'intervista di oggi, Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di avviso pubblico enti locali e regioni contro mafia e corruzione. Benvenuto e grazie di essere con noi.
3: Benvenuto.
5: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Grazie. Beh, 30 anni sono tanti, Romani. In questo lasso di tempo è cambiato il sentire dei cittadini verso le mafie e la corruzione e anche l'azione istituzionale? Che tipo di evoluzione ha avuto?
5: Allora, quando 30 anni fa è nata Avviso Pubblico, purtroppo l'Italia aveva sperimentato in diretta la violenza mafiosa con le stragi di Capaci, di Via D'Amelio e poi le bombe e le stragi di Milano, di Firenze e di Roma, e aveva scoperto anche la corruzione con l'inchiesta Mani Pulite.
3: Sì.
5: E quindi tante persone si erano mobilitate, erano scese in piazza, avevano gridato il loro sdegno, il loro sostegno a chi si impegnava contro questi fenomeni, ma reclamava anche verità e giustizia. Le piazze erano piene, sulla stampa si discuteva molto di mafia, la politica purtroppo ancora una volta sull'onda dell'emergenza, ma lo fece, approvò delle leggi veramente importanti contro la mafia e la corruzione.
3: Sì.
5: Sono passati 30 anni, dopo la reazione dello Stato contro l'ala stragista corleonese che li ha arrestati tutti, li ha incarcerati, processati e gli ha sequestrati i beni, che cosa è successo? Che i mafiosi hanno pensato che era meglio mimetizzarsi, era meglio ridurre drasticamente la violenza, ricorrere alla corruzione e cercare di agire più come imprese e come banche.
3: Sì.
5: E piuttosto che esclusivamente come delle organizzazioni criminali.
4: Quali sono i punti salienti del programma dell'Assemblea Nazionale 2026 di Avviso Pubblico?
5: Allora, noi in questa occasione ovviamente daremo conto delle attività e dei progetti importanti che abbiamo fatto, che vanno dalla formazione di più di 3.500 persone nei primi mesi dell'anno, al lavoro con tantissime scuole di tutta Italia, alla pubblicazione di rapporti e dossier significativi, due dei quali sono un rapporto amministratori sotto tiro che censisce le minacce e le intimidazioni verso sindaci, consiglieri e assessori.
3: Sì.
5: E l'altro il dossier sui comuni sciolti per mafia. Ma un pezzo importante dell'assemblea sarà un documento che sarà illustrato dal nostro presidente, con il quale Avviso Pubblico si apre all'esterno e chiede a 30 anni dalla sua nascita di riflettere insieme su cosa si può fare per ripoliticizzare il tema mafia e corruzione dal basso e come rafforzare il risveglio della coscienza civile e il supporto e il sostegno a tutti gli amministratori locali d'Italia.
3: Sì. Beh, mettiamo il bene in comune, nel titolo sia bene che comune sono con l'iniziale maiuscola. E allora come possiamo intendere queste parole anche per il futuro, diciamo così?
5: Allora, direi che le parole che uniscono bene e comune è la parola insieme, è il noi, è
3: sì.
5: Il creare un'alleanza positiva. Le mafie e la corruzione sono sistemi criminali illeciti organizzati che mirano a operare per un interesse particolare, l'arricchimento rapido e impune. Ecco, noi abbiamo capito che certamente serve la magistratura e le forze di polizia come fase repressiva, ma serve una grande fase di prevenzione che deve avere al suo centro la salvaguardia della democrazia, dei diritti e delle libertà, che sono dei beni comuni che appartengono a tutti noi e che se vogliamo tenerceli stretti ci chiedono, oltre che rivendicare i diritti, di adempiere a dei doveri che io vedo essenzialmente in tre: il dovere di non rassegnarsi, il dovere di non essere indifferenti, il dovere di partecipare.
3: Certo.
4: Bene, ci fermiamo qui intanto e riprendiamo la nostra intervista fra poco. Carmen Zammataro
3: e Mario Calvagno.
4: Riprendiamo l'intervista di oggi con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafia e corruzione.
3: E nel primo segmento abbiamo parlato dell'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico che, lo ricordiamo, si svolgerà a Roma venerdì 22 maggio presso la sala della Protomoteca Musei Capitolini a partire dalle ore 11 con il claim "Mettiamo il bene in comune, Avviso Pubblico, 30 anni di impegno per la legalità contro mafie e corruzione".
4: E nella stessa giornata di venerdì, nel pomeriggio, alle ore 16, presso la libreria Spazio 7, proprio nel centro storico della capitale, in via dei Barbieri 7, si svolgerà la presentazione del nuovo libro di avviso pubblico.
3: Sì, si tratta di Scelte, femminile plurale, storie di impegno e di passione civile, edito da Becco Giallo, scritto da Valeria Scafetta in collaborazione con Giulia Migneco, con i disegni di Alma Velletri.
4: Quale percorso traccia il libro, Romani?
5: Allora, il libro traccia un percorso importante, che è l'impegno delle donne per la promozione della legalità. Il loro coraggio, la loro forza, la loro tenacia. Sono la storia di un il libro racconta la storia di 11 donne che svolgono professioni diverse. C'è chi fa il magistrato, chi fa il docente universitario, chi fa l'assessore, chi è diventata una grande personalità nel mondo della cultura e delle arti, una persona che è due persone che sono familiari di vittime innocenti di mafie, due donne, una che ha fatto la scelta di fare la direttrice di un carcere, l'altra di lavorare con i bambini del quartiere Librino di Catania attraverso una società di rugby. E poi un'attrice come Ottavia Piccolo. Ecco, il libro racconta, diciamo, il volto femminile dell'impegno, che è un volto importante, che è un volto generativo, no? La donna è madre, quindi noi abbiamo voluto, ecco, anche dare questo segnale non solo di speranza, ma anche di forza e di coraggio.
3: Certo. Beh, è previsto un intervento di Margherita Cassano, che è ex presidente della Corte di Cassazione. Allora, in quali termini si esprimerà?
5: Beh, la testimonianza, diciamo, della dottoressa Cassano è una testimonianza importantissima, perché in passaggi anche particolarmente delicati della storia recente della nostra Repubblica lei ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo, ha tenuto la schiena dritta e ha fatto tutto questo a salvaguardia dei principi e dei valori fondamentali della nostra Costituzione. Quindi, diciamo, non solo ci riempie di onore il suo intervento, ma vuole essere anche un piccolo gesto di gratitudine espressa con un corale noi nei confronti della sua persona e del suo operato.
3: Certo.
4: E per partecipare all'Assemblea Nazionale di Avviso Pubblico e anche alla presentazione del libro è necessario registrarsi.
3: Sì, e per le modalità e per info e approfondimenti il sito avvisopubblico.it.
4: E intanto salutiamo Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafie e corruzione. Grazie mille, alla prossima.
3: Alla prossima, grazie.
5: Alla prossima, grazie a voi, buona giornata.

Nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È il 26 maggio e come ogni giorno a quest'ora sulla radio arriva questo almanacco del giorno dove a tutti do il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 26 maggio del 1963 quando veniva fondata l'Organizzazione Africa Unita. 1969, l'Apollo 10 rientra sulla Terra dopo un test di 8 giorni di tutti i componenti necessari per l'imminente primo sbarco dell'uomo sulla Luna. 1970, l'aereo sovietico Tupolev Tu-144 diventa il primo aereo commerciale da trasporto a superare la velocità di Mach 2. 1972, viene fondato il Parco Nazionale di Willandra in Australia. 1977, George Willig scala la torre sud del World Trade Center a New York. 1983, un terremoto di magnitudo 7.7 colpisce il Giappone, causando uno tsunami che ucciderà almeno 104 persone, ferendone migliaia e causando ingenti danni a diverse strutture. 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera europea. 1991, un Boeing 767 della Lauda Air esplode sopra un'area rurale della Thailandia, facendo 223 vittime. 2001, un TGV stabilisce il record di velocità ferroviaria media su lunga distanza fra Calais e Marsiglia, ben 306 km orari di velocità media, per un totale di 1067 km coperti in 3 ore e 26 minuti. 2002, il Mars Odyssey trova segni di grossi depositi di ghiaccio sul pianeta Marte.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Da cui traiamo oggi la parola libertà, cioè la possibilità per l'uomo di scegliere sulla base di una vera conoscenza. Questa libertà interiore dell'uomo è il fondamento di ogni responsabilità morale, ma è anche il presupposto per ogni premio o castigo. La libertà vera dipende dalla conoscenza della verità e della liberazione, operata da Cristo da ogni forma di schiavitù. Solo così l'uomo potrà sentirsi veramente libero. E il Vangelo di Giovanni ben ce lo ricorda quando dice: «Se dunque il Figlio, cioè Gesù, vi farà liberi, voi sarete veramente liberi».

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Erta Ayrton di Portsmouth in Gran Bretagna studiò matematica all'Università di Cambridge, ma non le fu permesso di laurearsi in quanto donna. All'epoca, infatti, l'Ateneo rilasciava solo certificati di frequenza, ma non lauree alle studentesse. Grande amica di Marie Curie ed esponente di spicco del movimento delle suffragette, sposò il fisico William Ayrton e lo assistette nei suoi esperimenti sull'elettricità. In particolare si specializzò sugli studi delle lampade ad arco, che furono poi largamente impiegate nell'illuminazione cittadina e in ambito aeronautico nel corso di entrambe le guerre mondiali. Accusata dalle male lingue di cavalcare i meriti scientifici del marito, smentì i pettegolezzi coi fatti. Fu la prima donna a entrare nel British Institute of Electrical Engineers e a tenere una conferenza alla Royal Society, ma non fu accettata tra i suoi membri in quanto sposata.

0: origine dei nomi.
1: In questa puntata parliamo del nome Berenice, che deriva dal nome greco Berenike, di origine macedone, composto con il verbo ferein, cioè portare, e con nike, che significa vittoria. Il significato globale è quindi portatrice di vittoria. Secondo la mitologia, Berenice era una regina d'Egitto e offrì in dono a Venere la sua meravigliosa chioma affinché il marito tornasse vittorioso dalla guerra. La leggenda vuole che la dea, colpita da questo sacrificio, abbia trasformato la chioma di Berenice in una costellazione, dandole così fama eterna.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione è giunta al termine, io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento per domani. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 33 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Davide Maglie, oggi leggiamo dal primo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 25, dove è scritto: «Se continuate ad agire malvagiamente, perirete». Queste parole antiche sono un monito severo rivolto al popolo di Israele, ma non si fermano lì. La malvagità e l'infedeltà a Dio conducono inevitabilmente alla rovina. Questo principio riflette una verità universale. Le scelte umane hanno conseguenze e il persistere nel male allontana l'uomo da Dio, fonte di vita e di bene. Tuttavia, questo giudizio non è l'ultima parola. Cristo, la parola incarnata, ha assunto su di sé il peso del peccato e ha offerto all'umanità una via di redenzione. Gesù non solo continua a mostrarci il cammino del bene e della giustizia con le parole e le azioni che ci sono state tramandate nei racconti evangelici, ma con la sua morte e risurrezione offre la possibilità della riconciliazione con Dio. In Cristo, coloro che si pentono della malvagità del loro cuore e credono, trovano la via della salvezza, evitando così la condanna che il versetto di Samuele preannuncia e che ci raggiungerà se non rivolgeremo il nostro cuore e non ci affideremo al Figlio di Dio.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno, leggiamo da Genesi, capitolo 7, versetto 1. L'Eterno disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. E ancora sempre in Genesi, capitolo 7, stavolta al versetto 16 e 17. Poi l'Eterno lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni. Ed infine, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 9. Gesù disse: io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Non rimanete sulla soglia. Possiamo immaginare che sfida fosse per Noè costruire l'arca, una specie di piroscafo lungo circa 140 metri, 2500 anni prima di Cristo, con i mezzi dell'epoca. Perché Noè si era lanciato in quella colossale impresa dall'oscura utilità per i suoi contemporanei che molto probabilmente non gli risparmiarono espressioni beffarde e sprezzanti anche? Perché glielo aveva ordinato Dio. Noè credette a Dio e gli ubbidì. E Dio fece quello che aveva annunciato. Dopo che Noè e la sua famiglia furono entrati nell'arca, Dio stesso chiuse la porta. Le piogge del diluvio si riversarono sulla terra per 40 giorni, distruggendo ogni vita fuori dall'arca. Questa storia biblica ben conosciuta ci fa pensare alla salvezza per fede in Gesù Cristo. Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà, e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno, ben ritrovati anche oggi 26 maggio. Dal libro del Proverbi oggi leggeremo nel capitolo 13 il verso 24. Questo verso sembra duro e improponibile ai giorni nostri, ma mettiamo subito in chiaro che tutto, e dico tutto ciò che è scritto nella Bibbia, non è fuori luogo, non è fuori moda ed è alla portata di tutti. Dio non ci direbbe mai di fare qualcosa sapendo che non saremmo in grado di farlo. Parliamo di educazione, di disciplina e di regole. Sono termini che sconvolgono perché implicano un coinvolgimento e un impegno che genitori ed educatori fanno fatica a sostenere, perché nel tempo i sistemi educativi del passato sono venuti meno, un po' perché ritenuti troppo rigidi, un po' perché la società era impegnata alla riconquista della libertà dopo la guerra, un po' perché il boom economico degli anni 60 autorizzava a una maggiore autonomia di azione. Sta di fatto che oggi ci troviamo con una generazione che va a scuola col coltello in tasca, e non aggiungo altro. Quindi abbiamo fallito. Questo è successo perché ci siamo discostati dalla saggezza della parola di Dio. E in tanti abbiamo pensato che l'educazione severa che avevamo ricevuto noi non era più proponibile nel nostro contesto sociale. Educare e disciplinare i nostri figli non significa imporre una volontà, ma stabilire limiti al di fuori dei quali ci si trova senza controllo e quindi in balia di ogni situazione pronta a danneggiarci. Noi genitori abbiamo il dovere e il compito di disciplinare ed educare prima noi stessi alla scuola della parola di Dio, per poi educare e disciplinare i tesori preziosi che Dio ci ha affidato, perché ne facciamo dei soldati suoi, pronti a servirlo e a combattere per il suo regno. E dice così il verso di oggi: chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo.
2: La riflessione di oggi ha per titolo "Dagli il telefono". Quante volte sentiamo la frase "Dagli il telefono", pronunciata dai genitori, nonni o zii, che pur di tranquillizzare il loro bambino irrequieto, gli concedono questa forma di intrattenimento express. Purtroppo sempre più bambini hanno il capochino su un display, ma non tutti godono della vigile supervisione di un adulto. E spesso, anziché essere un tranquillante, questo dispositivo è una fonte continua di input che li rende più nervosi fino a farli andare in escandescenza qualora ne siano privati. In altri casi, i bambini più suscettibili possono imitare i contenuti che hanno visto sul web, buoni o cattivi che siano, e non sempre saranno di gradimento per i loro genitori. Ma dove lo ha imparato? Alcuni si chiedono, quando non gradiscono un'azione, un gesto o una parola del loro bambino. Ebbene, lo hanno imparato da quel "dagli il telefono". Cari all'ascolto, è saggio oggi investire del tempo insieme ai più piccoli. Invece di un telefono, offri il tuo tempo. Racconta una storia della Bibbia adatta ai bambini. Gioca, ascolta buona musica o guarda un cartone animato insieme a loro. Dare il tuo tempo è qualcosa che ti costerà, ma niente costerà di più di quello che Cristo ha dato per noi, la sua vita. Dio non ci dà qualsiasi cosa quando ci comportiamo male. Ci dà il suo tempo per correggerci, per insegnarci e per farci sentire il suo amore. Prendiamo esempio da Lui. Dio ti benedica.
3: Sono sicura che sarete d'accordo con me. Fare i genitori è veramente un mestiere difficile. Prima di diventarlo sappiamo tutti molto bene cosa faremo e cosa no. Ma quando lo diventiamo ci accorgiamo di quale grande responsabilità veniamo investiti e di come non sia sempre così semplice gestirla. Dovremmo sempre partire dal presupposto che i figli sono un dono di Dio e che, come per ogni altra cosa, dovremo rendere conto di come li cresciamo. Personalmente ho sempre parlato molto con i miei figli, spiegandogli con amore anche le ragioni dei miei no, li ho cresciuti inculcandogli come priorità il rispetto verso Dio, abituandoli a ringraziarlo per ogni più piccola cosa e a fare tesoro della sua parola da usare come una vera e propria guida e come un manuale di istruzione per ogni necessità. Mi guardo intorno e sempre più vedo ragazzi sballottati qua e là da mode, influencer e comportamenti standardizzati. Ragazzi spesso soli, vuoti, con fondamenta familiari molto fragili e a cui nessuno forse ha detto quanto sono preziosi per Dio. Colpa dei grandi, sicuramente, che investono sul loro benessere materiale e non su quello spirituale. Se ne abbiamo ancora la possibilità, seguiamo il consiglio del libro dei Proverbi, che al capitolo 22 dice così: ammaestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà neppure quando sarà vecchio. Scegliamo di essere per i nostri figli esempi di integrità, di onestà e di trasparenza, fondati sui sani principi della parola di Dio, che potranno essere anche per loro quelle fondamenta stabili su cui costruire insieme a Dio. Dio ci aiuti nel nostro compito. Un caro saluto a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Del controverso magnate statunitense Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, si è parlato a lungo per la famigerata isola dove i potenti del mondo facevano a gara per farsi invitare e godere di trattamenti fuori dalla legge e dalla morale. Ma Epstein, da buon miliardario, possedeva diverse residenze e una di queste, nel Nuovo Messico, pare che verrà convertita in un comprensorio dedicato ai campi biblici.

Gentili amici, benvenuti all'ascolto di questa puntata de Il Sentiero. L'argomento oggetto della trasmissione di oggi è diverso da quelli che abbiamo trattato fino ad ora. Non parleremo di un animale, di una pianta o di un certo ambiente, ma semplicemente dei colori che la natura, a piene mani, soprattutto nella stagione estiva, spande a destra e a manca sulle creature vegetali e animali. I colori come il verde, il rosso, il giallo, il blu contribuiscono in modo determinante a costruire la bellezza del mondo naturale. Provate ad immaginare un mondo in bianco e nero. Pensate ad un autunno senza i colori caldi e dorati delle foglie degli alberi, oppure ad una primavera con fiori grigi. Siamo tutti d'accordo nel dire che si tratterebbe di visioni desolanti. Nel nostro concetto di bello entrano due elementi, le forme e i colori, appunto, che rivestono entrambi una grande importanza. Ebbene, il mondo naturale, come ho già avuto occasione di dire, è quello che forgia la nostra percezione del bello, proprio attraverso le sue forme e i suoi colori. O forse più precisamente dovrei dire che le forme e i colori che Dio ha così superbamente profuso nella sua creazione sono quelli che danno una dimensione, che concretizzano, che permettono l'espressione di quel concetto di bellezza che, pur se condizionato culturalmente in buona parte, ha pur sempre per noi una sua componente innata, che cioè è nostro patrimonio fino dalla nascita. Dunque noi guardiamo ai colori della natura valutandoli principalmente da un punto di vista estetico, e possiamo fare questo perché, essendo creature fatte ad immagine e somiglianza del grande artista, siamo anche noi in grado di apprezzare quel capolavoro d'arte che è la creazione. Questo approccio, quasi esclusivamente di carattere estetico, è però fuorviante,

Porta a dimenticare che nel mondo naturale i colori hanno ben altro significato. Allora ben venga la nostra percezione di ciò che è bello nella natura, a patto però che siamo consapevoli del fatto che per le altre creature viventi, i colori, per esempio, perché di questi stiamo parlando, vogliono dire qualcosa di molto diverso. Ci fermiamo ora ad ascoltare qualche momento di musica, poi vedremo, mediante qualche esempio, di capire quale funzione hanno i colori nel mondo naturale.

Il rosso è forse il colore per antonomasia, fra quelli che il nostro occhio riesce a percepire. Ebbene, in natura, il rosso è usato spesso per attirare l'attenzione, per farsi notare. Del resto anche noi lo abbiamo usato nel semaforo per trasmettere un messaggio estremamente importante. Il fanello, un piccolo uccelletto non più grande di un passero, presenta, solo negli individui maschi, una bella spruzzata di rosso sul petto e sulla fronte. Ebbene, in questo caso il rosso significa «sono qui e sono un maschio». Si tratta di un chiaro messaggio rivolto alle femmine al fine di attirarle, ma rivolto pure agli altri maschi con finalità opposte. I frutti del sorbo degli uccellatori, un albero che si rinviene con una certa frequenza nel nostro Appennino, in autunno hanno una colorazione rossa che si distingue anche a grande distanza. E ancora meglio di noi lo distinguono gli uccelli, che sono molto sensibili al rosso. L'albero dunque usa questo colore per attirare le creature alate che si nutrono dei suoi frutti, favorendo in questo modo la disseminazione. Abbiamo accennato agli uccelli, restiamo dunque nel loro mondo, ricordando che moltissimi nidiacei presentano all'interno del becco una colorazione rossa vivace, che scatena nei genitori l'istinto alla cura parentale. In altre parole, quando un uccello adulto vede il rosso nella gola dei piccoli, riceve un messaggio ben preciso. Sono qui, sono tuo figlio e ho una grande fame. Parlando poi non solo del rosso, ma un po' di tutti i colori vivaci, c'è da notare che nel mondo animale in genere sono i maschi ad avere livrea colorata e vistosa, mentre le femmine hanno colorazione piuttosto mimetica. Questo, oltre ai motivi di attrazione sessuale che abbiamo già detto, ha anche un'altra ragion d'essere. Di solito è la femmina a dedicare più tempo alla cura e all'allevamento della prole. Perciò, ai fini della riproduzione e del mantenimento della specie, è un danno più grave se è lei che viene catturata da un eventuale predatore, invece che il maschio. Dunque la colorazione vivace dei maschi ha lo scopo di attirare su di loro, piuttosto che sulle femmine, l'attenzione degli animali da preda, riducendo così al minimo il danno per la specie. Il rosso dunque, insieme, come dicevo, ad altre colorazioni vivaci, ha in natura uno scopo fortemente comunicativo. Serve a lanciare messaggi di disponibilità, di presenza, di bisogno e in certi casi anche di pericolo. E noi uomini, che non siamo meno naturali degli animali, in certi casi lo usiamo nello stesso modo. Provate infatti a pensare a quale messaggio lanciano le labbra generosamente coperte di rossetto di una giovane ragazza. Oppure il rossore delle gote di chi, timido, si è trovato in imbarazzo.

Abbiamo detto del rosso, parliamo anche del giallo. Per esempio, vi siete mai chiesti come mai tanti dei fiori spontanei che crescono nelle nostre campagne presentino questa colorazione? Rispondo a questa domanda dicendo che le pianticelle dei prati hanno bisogno di farsi vedere. Ma da chi? Dagli insetti, che con la loro opera dovranno garantire l'impollinazione. Ora, esperimenti precisi hanno dimostrato che le api, insetti pronubi per eccellenza, non vedono il rosso, ma sono al contrario molto sensibili alle tonalità diverse del giallo. Ecco allora che il giallo dei nostri fiori di campo è la tinta più adatta a fungere da richiamo al fine di realizzare una corretta riproduzione. Ricadiamo qui nello stesso caso descritto prima del sorbo degli uccellatori. Solo che l'albero deve lanciare un messaggio a degli animali, gli uccelli, molto sensibili al rosso, mentre i fiori di campo devono richiamare insetti, come abbiamo detto, sensibili al giallo. Ma non è finita. Che cosa vi fa pensare, per esempio, una alternanza di bande gialle e nere? In natura si tratta di un segnale di pericolo. Pensate per esempio all'addome di una vespa, oppure a certi serpenti tropicali colorati nello stesso modo. La loro livrea è un chiaro messaggio ad eventuali predatori. Attenzione, io pungo, dice la vespa. Io invece sono velenosissimo, afferma il serpente. Comunicazione senza parole, ma efficacissima. Per concludere, diciamo una parola anche sul blu. Si tratta di un colore che spesso viene usato con gli stessi scopi descritti per il rosso e per il giallo, ma in alcuni casi assume anche un significato non tanto di comunicazione, quanto di protezione. Per esempio, i fiori a colorazione blu intensa o violetta sono rinvenibili, per la maggior parte, in alta montagna, dove maggiore è l'incidenza dei raggi ultravioletti. Il blu serve da filtro e protegge le piante, infatti respinge gli ultravioletti invece che assorbirli. Insomma, nel mondo naturale nulla avviene a caso. Ogni cosa ha un suo scopo preciso, a dimostrazione, una volta di più, dell'infinita sapienza del Creatore.

Amici in ascolto, siamo al termine della nostra trasmissione. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Da Fabio, un cordiale a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Vad brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti su Cristiani Online, benvenuti nel nome del Signore Gesù e ancora insieme per poter studiare la meravigliosa parola di Dio. E questa sera lo facciamo insieme al caro Fares Marzone che ci propone questo titolo. Siamo alla 77esima parte sulla rubrica Punti fermi, il titolo è Risultati della salvezza, pensate, quinta parte. Quindi dopo andremo a dare il collegamento al caro Fares e ascolteremo quanto ha preparato per noi. Siamo tutti pronti, arriva la regia, Sam per i canti, siamo qui per poter servire il Signore, per poter condividere con voi gli insegnamenti meravigliosi della parola del Signore. E la nostra preghiera è che tutti voi possiate star bene ed essere edificati da questo programma che sviluppiamo tutti i giorni, ormai da più di 6 anni, abbiamo compiuto 6 anni nel mese di marzo, siamo già quasi alla fine di maggio, quindi abbiamo percorso un bel tempo insieme alla gloria del Signore, pensate, migliaia e migliaia di programmi andati in onda e in totale milioni e milioni di visualizzazioni. Questo veramente sono risultati straordinari. Saluto tutti voi, innanzitutto salutiamo tutti i radioascoltatori, le radioascoltatrici che ci seguono da Radio Logos, quindi benvenuti a tutti che ci ascoltate e ci seguite da Radio Logos 97-300 MHz in FM. E ricordiamo i nostri contatti telefonici, il nostro numero di telefono è il seguente: 350 152 2021, lo ripeto, 350 152 2021. Abbiamo anche un'email che è la seguente: cristianionline@gmail.com. Contattateci, scriveteci, noi è una gioia poter rispondere anche se avete delle domande. Saluto tutti voi che state chattando, per ultimo abbiamo ricevuto da Facebook Manuela Di Nolfi che ci saluta, una buona serata a tutti, Sofì, Toni a Pisano, poi Caterina Monti, Patrizio, Orlando e tutti gli altri che state scrivendo, Luigi Nea, poi da qui non vedo in realtà tutta la lista, ma so che ci siete, condividete questo programma e salutiamo anche quelli che non scrivono, ma anche loro ci sono, e a quelli che ci vedono in secondo tempo in differita. So che in questo momento alcuni sono collegati anche dall'America e salutiamo coloro che ci ascoltano dall'America per questo programma, ma sappiamo anche che alcuni sono collegati dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Romania, da tutta Italia e di ogni parte, anche dal Belgio, Sofia dal Belgio, che si trovano con noi. Dio vi benedica con tutto il cuore, questo programma possa essere di benedizione per ognuno di noi, di voi e ognuno di noi. Allora, prima di pregare, perché poi ascolteremo un canto, Sam è già pronto a condividere con noi un canto, volevo leggere alcuni versetti della parola di Dio nel libro di Isaia, capitolo 55. Faccio solo lettura, perché meriterebbe ovviamente di essere approfondito ogni verso della parola di Dio, ma il mio compito è fare l'introduzione, non di predicare. Isaia 55, dal versetto 6, dice così la parola. Versetto 6, regia: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Allora, mentre questa sera ci accostiamo alla parola del Signore, ascolteremo la parola del Signore, se il Signore dà delle indicazioni di poter lasciare anche delle situazioni, delle vie che stiamo vivendo che non onorano il Signore, facciamo in modo di lasciarle ai suoi piedi, perché possiamo sempre chiedere perdono al Signore, soprattutto ancora chi non l'ha fatto, chi non ha ricevuto Cristo come Signore e Salvatore, questa sera lo può fare, egli non si stanca di perdonare. Preghiamo e ascolteremo un solo canto prima di andare a collegarci con il caro Fares. Preghiamo. Padre, Diamo a te la gloria e l'onore, grazie per le tue benedizioni, grazie Signore, perché ci dai la gioia di poterti servire, Signore, al caro Fares, questa sera. Ti ringraziamo per questo strumento nelle tue mani, ti ringraziamo per Sam, per Felipe, per la regia, per tutti noi che siamo coinvolti in quest'opera che portiamo avanti tutti i giorni. Guida questo programma, Signore. Fa chiunque ascolta attraverso Cristian Online o Radio Logos possa ricevere benedizioni da te nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Io mi sposto, vado alla console mentre la regia prepara un po' qualche telecamera che deve essere sicuramente mossa per poter far sì che Sam possa andare in onda con un canto. Manderemo un solo canto, come ho già detto. Ma intanto, tra un colpo di tosse e l'altro, vogliamo salutare Sam, perché hai già adesso hai il microfono aperto. Buonasera Sam.
1: Buonasera.
0: Welcome. How are you?
1: Thank you so much. I'm okay. I'm blessed today.
0: Sto bene. Benedizione a tutti. Grazie, ha detto. Adesso ripeti in italiano, Tu parli in italiano.
1: Sto dimenticando inglese.
0: Stai dimenticando l'inglese? Sì. Tranquillo, dai, non sarà così difficile. Allora Sam, un solo canto, fra poco avremo il collegamento con Fares Marzone, quindi vai col canto che ci hai proposto. Vai Sam.

0: Amen, amen. Che bel canto, un canto che conosciamo, credo, tutti. E veramente grazie Sam per questo canto che ci fa così riflettere quale amico in Cristo abbiamo. Allora, andiamo a collegarci con il caro Fares, regia, quindi apriamo il collegamento. Buonasera Fares.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Buonasera caro e benvenuto ancora grazie. Una volta, per la grazia di Dio, grazie. Sia su Cristiani Online che su Radio Logos. Radio Logos che è vicino, tu stai a Foggia, quindi trasmette da vicino dove sei. Siamo alla rubrica Punti Fermi, 77ª parte, e il titolo di questa sera è Risultati della Salvezza, 5ª parte. Grandi insegnamenti, e ti devo confessare che molti sono pronti con gli appunti. Anche noi ci muniamo di carta in penna e riascoltiamo spesso gli insegnamenti perché sono una grande benedizione. Fares, adesso lo spazio è tuo. Grazie. Ci vediamo alla fine. Vai.
1: Grazie.
0: E ti devo confessare che molti sono pronti con gli appunti. Anche noi ci muniamo di carta in penna e riascoltiamo spesso gli insegnamenti perché sono una grande benedizione. Fares, adesso lo spazio è tuo.

Stiamo esaminando da diverse settimane la dottrina della salvezza. Risultati della salvezza 5, questa è la quinta parte, però sono già altri programmi, quindi sono già una decina su questo argomento. E se piace al Signore esporrò ancora altre verità intorno a questo importantissimo argomento in prossime trasmissioni. Naturalmente non avrò fatto altro che sfiorare i bordi di un immenso oceano, perché le parole ed i concetti che questo argomento racchiude sono veramente tanti. Ad esempio, qua e là ho fatto riferimento alla conversione, alla nuova nascita, alla fede, tutte parole e o concetti molto importanti che ho comunque trattato, esponendo altri aspetti della salvezza, anche se non ho dedicato dei programmi specifici alla loro spiegazione. Invece non ho mai fatto riferimento alla parola e al concetto di chiamata, che nell'uso del Nuovo Testamento indica che Dio chiama tutti indistintamente mediante il Vangelo. E in effetti, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28, si leggono queste bellissime parole: Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Non riposo fisico, anche se talvolta abbiamo bisogno di questo, ogni giorno ovviamente, in momenti anche particolari, ma io vi darò riposo spirituale. E sempre nel Vangelo di Matteo, questa volta al capitolo 22, al versetto 14, sono scritte queste parole: perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Queste parole sono scritte alla conclusione della parabola del banchetto nuziale pronunciata dal Signore Gesù. E queste parole sottolineano la verità della chiamata universale. Però purtroppo la risposta non è data da tutti. Infatti pochi purtroppo scelgono di accoglierla. In altre parole, gli invitati ascoltano la chiamata, ma solo chi risponde sulla base della fede fa parte degli eletti. Dicevo, anche se non ho spiegato tutte le parole che riguardano la dottrina della salvezza, in ogni caso ho presentato gli elementi essenziali di questo argomento, che naturalmente questi argomenti essenziali derivano dalla persona, cioè da chi è, e dall'opera, cioè da che cosa ha fatto Cristo. In effetti, non è a caso che questa dottrina sia conosciuta anche come la soteriologia, e questo termine si ricollega alla parola soter, che significa salvatore, ovvero il Signore Gesù Cristo. Quindi la soteriologia è la dottrina della salvezza. Qui apro e chiudo una breve parentesi. Quando si studiano i vari nomi e titoli riferiti a Gesù Cristo nella Bibbia, e noi ne abbiamo studiati tanti nella rubrica Conoscere Gesù, ce ne sono diversi che sono strettamente collegati con la dottrina della salvezza, o perché riguardano l'aspetto dell'incarnazione di Cristo, quindi della sua venuta in terra, o perché hanno a che fare con la sua opera in croce. Alcuni li ho spiegati e tra questi di sicuro ha un posto di rilievo il mediatore, l'unico mediatore fra Dio e gli uomini, di cui ho già parlato ampiamente in un programma precedente. E ho fatto anche un solo breve accenno all'espressione nuova creatura. Si legge di questo nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 5 e versetto 17, dove si leggono queste parole: Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. La conversione a Cristo fa sì che il peccatore

0: diceva, una trasformazione tale da diventare una vera e propria nuova creazione, cioè una nuova creatura. Infine, in questa lunga introduzione che però serve per quello che andremo a dire tra un attimo, infine ho menzionato solo una volta in tutti i programmi precedenti l'espressione buone opere, da non confondersi con opere. E questo accenno l'ho fatto leggendo un testo biblico molto chiaro nella lettera dell'Apostolo Paolo di Efesini, capitolo 2, versetti 9 e 10. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Allora, in questo testo biblico, l'Apostolo Paolo fa una distinzione netta, chiara, tra le opere che sono quelle che fa l'uomo e che non gli danno né portano alla salvezza. Cioè, ognuno di noi, dal punto di vista naturale umano, pensa di compiere delle opere per ottenere la salvezza, ma l'Apostolo distingue tra queste che non servono assolutissimamente a questo e le buone opere che hanno a che fare invece con i risultati della salvezza, che sono le azioni guidate dal Signore nella vita di chi ha creduto. Parlare di buone opere significa che la persona che ha ricevuto lo straordinario dono della salvezza, quindi il credente, riceve anche la capacità di compiere buone opere, le quali saranno l'effetto e non la causa della salvezza. Quindi a questo punto penso che sia più che sufficiente quanto ho detto finora intorno a termini, a parole che ho menzionato poco, che però vanno ad assommarsi, ad aggiungersi a quanti di questi termini ho spiegato e a quanti altri avrò ancora modo di considerare in questo ed in altri programmi. Ora, nella diapositiva numero 1 ho preparato una schermata globale di quanto detto fino ad ora. Chiedo alla regia di lasciarla giusto per qualche attimo. Si può togliere la diapositiva, grazie. Adesso, in questo programma, mi voglio occupare di quattro grandi parole che costituiscono ulteriori benefici, ulteriori privilegi, ulteriori risultati che la salvezza porta. Eccole queste parole. Non sono facili, ma cercherò di spiegarle nel modo, alcune sono più facili, altre un po' più complesse. Cercherò come sempre di spiegarle nel modo più semplice e chiaro possibile. Queste parole sono eletti, predestinati, adottati, parole difficili, e figli. La parola finale, parola più semplice ma profonda, ricca. E fondamentalmente le spiegherò basandomi su alcuni versetti iniziali del capitolo primo che l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini, anche se queste parole si ritrovano in altri scritti, soprattutto in quelli dell'Apostolo, su tutti la lettera che lui ha scritto ai cristiani di Roma, ai Romani. I versetti che adesso, tra un attimo, andrò a leggere costituiscono la parte iniziale di un lungo brano che l'Apostolo Paolo ha scritto agli Efesini. Questa lettera che è stata scritta non solo per i cristiani di Efeso, ma per tutti i cristiani della zona circostante e ovviamente ha un messaggio ancora per noi oggi, come altre scritte da Paolo a chiese locali, questa lettera è divisa in due parti principali. Nella prima, l'Apostolo getta le fondamenta della fede, quindi parla di dottrina. Nella seconda tratta argomenti a carattere pratico, anche se ci sono elementi pratici alcuni nella prima parte e dottrinali alcuni nella seconda. Tutto questo bellissimo brano è centrato, è basato sull'espressione in Cristo, che in modo vario, in Cristo, in Lui, con Cristo, per mezzo di Lui, si trova la bellezza di 32 volte in tutta questa lettera. La cosa molto interessante del primo capitolo, come del resto anche di tutti gli altri nella lettera agli Efesini, è l'aspetto triunitario. In altre parole, l'Apostolo presenta in ognuno dei sei capitoli di questa lettera degli aspetti che riguardano le tre persone della Deità o della loro svariata opera, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È così, e direi in modo molto marcato, nel capitolo primo, dove Paolo sottolinea il valore della salvezza in Cristo e i tanti privilegi acquisiti, presentando l'opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo l'Apostolo va in progressione, con un ordine logico ma anche cronologico. I versetti che leggerò si riferiscono all'opera e all'intervento di Dio Padre. A seguire, in questo brano, si parla dell'opera del Figlio, il Signore Gesù Cristo, e per concludere è menzionata l'azione, l'opera dello Spirito Santo. Ecco i versetti che leggo, che si trovano in Efesini, capitolo 1, versetti da 3 a 6, dove Paolo dice quanto riguarda l'opera del Padre. Inizia in questo modo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Qualcuno ha definito giustamente questo brano, la cui spiegazione sfioro soltanto, come la sinfonia divina, e indubbiamente lo è. Infatti credo che si possa definire in questo modo come sinfonia divina per almeno due motivi. Prima di tutto ci presenta inizialmente un'affermazione non solo di grande ma di straripante giubilo, gioia spirituale. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Perché? La ragione che fa da base a questa espressione di esultante adorazione è dovuta al fatto che chi ha creduto per fede in Gesù Cristo è una persona che ha risolto il problema dei suoi peccati ed è spiritualmente libera. Pertanto vuole manifestare la propria riconoscenza a Dio. In secondo luogo, qui si vede l'armonia e la collaborazione triunitaria nell'opera di salvezza. Tutto il capitolo primo, di cui ho letto qualche attimo fa soltanto tre versetti, dimostra in modo chiaro come Dio abbia formulato un piano di salvezza perfetto, indirizzato a tutti gli uomini. Che privilegio! In primo luogo è presentata l'opera del Padre che ci ha eletti in Cristo. Qual è il significato di questa importantissima affermazione? Ci troviamo davanti a parole cruciali. Che cosa si intende per elezione? Qual è il suo scopo? Sgombro subito il terreno da ogni possibile confusione. per elezione non si intende che Dio abbia scelto gli uni a vita eterna e di conseguenza altri a condanna eterna. La parola è usata 27 volte in tutta la scrittura e si riferisce a più argomenti, ad esempio al Messia, come è scritto in Isaia 42, a Israele, eccetera, ma mai una sola volta questa parola è usata per indicare qualcuno che Dio ama a scapito di altri e che ha separato dagli altri per salvarlo. Questo non è mai scritto nella parola di Dio. E non si può pensare ad un Dio che abbia agito e che agisca in questo modo, perché Dio è amore e ha amato e ama tutti allo stesso modo, indistintamente, che poi alcuni rispondono positivamente, questo è un altro discorso. L'Apostolo Paolo scriveva ad uno dei suoi principali collaboratori, Timoteo, nella sua prima lettera, al capitolo 2, affermando che Dio, nostro Salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. E sempre in quella lettera, al capitolo 4, si legge che Dio è il salvatore di tutti gli uomini. È interessante notare che nei versetti letti l'Apostolo scriva: siamo stati eletti prima della creazione del mondo. Infatti Dio è Dio e quindi ha una preconoscenza. Quindi conosceva in anticipo della ribellione dell'uomo con il peccato. Pertanto Dio preconosceva il bisogno assoluto della salvezza e solo il Redentore, Gesù Cristo, poteva portare la salvezza. Come si può vedere nella diapositiva numero 2, riassumo quanto detto fin qui sull'elezione e sottolineo come Dio ci abbia eletti in Cristo. Dio ha preparato per noi quella vittima innocente, l'agnello di Dio capace di essere in grado di togliere i nostri peccati nella loro totalità. L'Apostolo Pietro scriveva nel capitolo primo della sua prima lettera che questa vittima era stata designata prima della creazione del mondo e questa vittima era Gesù. Ovviamente rimane sempre la necessità della fede, ovvero della nostra risposta responsabile alla grazia di Dio, l'adesione personale. L'Apostolo Giovanni scriveva nel suo Vangelo, al capitolo primo, riferendosi a Gesù, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Lo scopo dell'elezione è quello di rendere chi ha creduto santo e irreprensibile. La parola santo ha sempre in sé l'idea della differenza e della separazione. Per esempio, Dio è santo perché è diverso ed è nettamente separato dagli uomini. Qui Paolo, l'apostolo, parla della nostra separazione, se abbiamo creduto, della nostra posizione in Cristo. Ogni credente è santo perché è diverso, è separato, messo da parte per Dio, è irreprensibile, cioè non merita biasimo davanti a Dio, non vuol dire che è perfetto, eh? In altre parole, noi indegni, se abbiamo creduto, siamo stati dichiarati degni in Lui, Gesù Cristo. Noi abbiamo tutto pienamente, come scriverà l'Apostolo Paolo ai cristiani della Chiesa di Colosse. In secondo luogo, seconda parola, Dio ci ha predestinati. Che privilegio! Anche la parola predestinazione, usata 6 volte nel Nuovo Testamento, di cui 5 dall'Apostolo Paolo, non si riferisce alla salvezza, ma in vista delle benedizioni speciali per chi ha creduto, quelle presenti, come scritto nel nostro brano, per essere a lode della sua gloria, ovvero per evidenziare il miracolo da lui compiuto compiuto da Gesù Cristo dalla nostra vita. L'aspetto futuro sarà quello di essere conformi all'immagine del Figlio suo, del Figlio di Dio. La predestinazione non significa la predeterminazione da parte di Dio di chi si sarebbe o non si sarebbe salvato. E la Scrittura non insegna mai questo. Scriveva un noto predicatore e studioso Ironside che Dio da nessuna parte ci dice che nella Scrittura che Dio ha predestinato un uomo a essere salvato e un altro ad essere perduto. Il Signore infatti chiama indistintamente tutti alla salvezza. Gesù ha pronunciato quelle autorevoli parole a questo riguardo, come ho già letto nel capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma che ripeto: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi e io vi darò riposo. Come si può leggere nella diapositiva numero 3, la predestinazione non è determinare in anticipo o preordinare, ma piuttosto conoscere in anticipo. È strettamente collegata con la preconoscenza di Dio. Nella sua preconoscenza, cioè nella sua conoscenza in anticipo, Dio sapeva chi avrebbe creduto e pertanto ha predestinato chi ha agito così, dandogli il privilegio di essere adottato come suo figlio. Si può togliere la diapositiva, grazie. Soffermiamoci adesso su questo ulteriore privilegio, ovvero la terza parola, di cui anche qui do una breve spiegazione. La parola è adottati. Dal momento in cui abbiamo esercitato la fede in Cristo, azione essenziale per essere salvati, nasciamo di nuovo, siamo rigenerati. Con la rigenerazione entriamo a far parte della famiglia di Dio, acquisiamo una relazione con Lui, perché diventiamo Suoi figli, come quando uno nasce in una famiglia umana. Ma automaticamente, contemporaneamente, attraverso l'adozione, diventiamo subito anche figli adulti, con privilegi e responsabilità. Mi spiego, perché questo è un concetto molto molto importante che va capito, altrimenti si fa una grossissima confusione. L'adozione non riguarda l'aspetto relazionale della relazione con Dio, questa è la rigenerazione, ma posizionale, della posizione che abbiamo in Cristo. Secondo la legge romana, i bambini ricevevano alcuni diritti all'età di 7 anni, ma non li possedevano pienamente fino al raggiungimento dell'età matura, quando venivano dichiarati ufficialmente figli, avendo diritti e doveri. I testi biblici nei quali questo concetto è menzionato a livello spirituale, oltre al testo che stiamo esaminando di Efesini 1:5, sono i seguenti: Romani 8:15, Galati 4:4-5 e Giovanni 1:12. Secondo quanto è scritto in Romani 8, come si legge nella diapositiva numero 4, l'adozione è l'atto di Dio per mezzo dello Spirito Santo, mediante il quale una persona che è diventata un figlio di Dio è posta nella posizione di figlio adulto con privilegi e responsabilità. Qualcuno ha scritto giustamente che l'adozione è l'atto di Dio che attraverso la salvezza accoglie il credente come figlio, conferendogli i diritti ed i privilegi di un erede. Si può togliere la diapositiva, grazie. E qualcun altro ha scritto che i figli di Dio adottati hanno tutti i diritti di famiglia, compreso l'accesso diretto al padre. Ora, quanto sto dicendo è uguale anche a chi è adottato dal punto di vista umano, ma dobbiamo stare attenti perché non possiamo fare un paragone completo fra l'adozione umana e quella divina. Infatti, nell'adozione umana, l'adottato a volte, per non dire spesso, i casi ovviamente sono diversi, a questo proposito non faccio di tutta un'erba un fascio, dicevo, a volte l'adottato sperimenta un trauma profondo e persistente e un fastidioso senso di abbandono. Questo sentimento che un adottato ha definito in una sua testimonianza come vergogna, si aggrava quando agli adottati viene detto qualcosa del tipo, giusto per incoraggiarli. Non è fantastico essere in questa famiglia che adesso ti ritrovi, meravigliosa famiglia, invece che nella terribile situazione che avresti dovuto affrontare? Sei stato proprio privilegiato, salvato, sei molto privilegiato. Dovresti essere molto riconoscente. Queste sono le parole che un adulto adottato da piccolo riportava in questa sua testimonianza, ma con grande tristezza, ricordando come queste parole lo avessero ferito e non poco. L'adozione umana, per chi la fa e per chi la riceve, è un qualcosa di dato o di donato meraviglioso. E la gratitudine è una risposta importante da chi è adottato, che non sempre c'è purtroppo, ma sempre nelle parole della testimonianza di un credente che è stato adottato da piccolo, le ferite che portiamo noi adottati sono reali e il trauma nascosto a volte si manifesta in comportamenti dannosi. Gli adottati hanno una probabilità significativamente maggiore rispetto ai non adottati di soffrire di più in tanti modi. Per esempio, gli adottati spesso hanno difficoltà a scuola e forse conosciamo una persona che è stata adottata e che è ben adattata, scusate il gioco di parole, forse conosciamo una persona che è stata adottata e che è ben adattata e inserita nella famiglia e questo è una cosa buona, ma ecco sempre le parole di questo credente che era stato adottato. Io rientro in questa categoria, ha detto. Grazie a Dio, ma altri hanno un'esperienza diversa. Anche per coloro che se la passano bene, la ferita di un adottato è spesso profonda e duratura e continua ad influenzare noi e le nostre famiglie fino all'età adulta. Sono parole tristi scritte e dette da parte di un adottato. L'adozione umana parte da due persone. Perché sono triste queste parole? Ve lo spiego. L'adozione umana parte da due persone. Prima di tutto coinvolge una donna incinta, solitamente in una situazione difficile, che sceglie di lasciare o è costretta per varie cause a dare via il suo bambino, a rinunciare a questo bambino. Ma pensate, il bambino è cresciuto nel suo grembo per 9 mesi e come ci insegna la medicina, una branca di essa, la pediatria, ha sviluppato questo bambino un profondo attaccamento alla sua madre naturale. E quando questo bambino, quel bambino nasce e viene separato da lei, sperimenta una ferita traumatica che non è facile da superare. Arriviamo al dunque. La dottrina biblica dell'adozione afferma invece che chi ha creduto in Cristo per la fede è un erede a pieno titolo, come figlio o figlia nella famiglia eterna di Dio. È stato adottato, è stata adottata da Lui. E questa adozione è completamente diversa, perché non lascia nessuno strascico, nessuna ferita nella vita dell'adottato. Chi ha creduto è stato adottato, è stato liberato dalla schiavitù ed è diventato figlio. e come adottato è nella gioia. Non ha nessun sentimento di lontananza anche dalla famiglia che l'ha adottato, ma anzi è un sentimento di gioia, di esuberanza, di adorazione, di lode, di gratitudine, di riconoscenza verso chi ci ha adottato, il buon Padre Celeste. Infatti è in questo modo che si esprime l'Apostolo Paolo in Galati, nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetti da 4 a 7. Paolo dice: ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio, e se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. È quindi un enorme privilegio quello di essere adottati nella famiglia di Dio. Non solo, i figli adottati condividono con Cristo l'eredità divina, come si legge in Romani 8: se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Per quanto riguarda questa adozione, per quanto questa adozione sia possa essere completa, deve essere ancora realizzata con la liberazione della stessa creazione dalla schiavitù, come si legge in Romani capitolo 8, versetti da 20 e 23, e questo avverrà nel futuro. Ecco cosa dicono questi versetti: perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Eletti, predestinati, adottati. Adesso esaminiamo la quarta parola, che è strettamente collegata alla precedente. Infatti, in più di un'occasione c'è anche la parola figli, oltre che adottati. La parola, come ho già detto, è figli, ma in questo caso figli di Dio. Questo è un altro enorme, grandissimo risultato a cui porta la salvezza. Infatti, come si può vedere nella diapositiva numero 5, bisogna precisare due cose. La prima è che tutti siamo creature di Dio, ma non tutti siamo suoi figli. È profondamente sbagliato dire che siamo tutti figli di Dio. La seconda è che si diventa figli di Dio con un atto di fede nell'opera in croce compiuta dal Signore Gesù Cristo. Coloro che per la fede oggi sono dei figli di Dio non sono più sotto l'ira, sotto il giudizio, sotto la condanna di Dio, ma sono un suo amato figlio. Sei, se hai creduto in Cristo, un suo amato figlio, una sua amata figlia. Sono passati questi tali dalla famiglia del diavolo, dalla famiglia della perdizione, dalla famiglia della condanna eterna. Sono passati dalla famiglia del diavolo a quella di Cristo. E questa loro identità non si può più interrompere. Ecco i testi biblici che ci parlano della figliolanza. Li leggo tutti e poi farò seguire un breve commento. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 12 a 13 si leggono queste parole: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli, cioè Gesù Cristo, che qui ha chiamato la parola, egli, Gesù Cristo, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E in Galati, capitolo 3, versetti 26 e 27, sono scritte queste parole: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete battezzati in Cristo Gesù vi siete rivestiti di Cristo. Infine, nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 3 e nei primi due versetti, si legge: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Come figli, miei cari, abbiamo una posizione con il Padre e abbiamo una relazione intima con il Padre. In quanto suoi figli, possiamo rivolgerci al nostro buon Padre Celeste sia nei momenti di difficoltà, di prova, gridando Abba, papà, caro Padre, sia nei momenti gioiosi, di esuberanza gioiosa, di grande felicità. Questa intima posizione e relazione che abbiamo con Lui porta sicurezza, conforto e libertà di avvicinarci al trono della grazia nella piena libertà attraverso la preghiera per ottenere il soccorso al momento opportuno. Così infatti si esprime l'autore nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 14. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. In quanto figli abbiamo il privilegio della guida e dell'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Egli, sulla base della parola di Dio, ci guida in una vita trasformata giorno per giorno e in una crescita spirituale che si chiama santificazione. E il grande privilegio è quello di avere una vita guidata da Lui stesso, dallo Spirito Santo. Vivere questa vita in quanto figli di Dio porta al desiderio di vivere una vita che piaccia al Padre, in obbedienza a Lui, e che rifletta giorno per giorno la sua grazia, tutte verità che sono menzionate esclusivamente nella parola di Dio, nella Bibbia. Essere figli, in quarto ed ultimo luogo, prima di chiudere, essere figli significa ancora avere la sicurezza della vita eterna, avendo inoltre la certezza di essere eredi di Dio e coeredi con Cristo. Caro ascoltatore, come sempre o come quasi sempre, tiro le somme e mi rivolgo a te personalmente. Dopo una introduzione piuttosto, come dire, corposa, abbiamo esaminato ancora altre parole importanti che presentano ulteriori risultati, privilegi, benefici a cui porta la salvezza. Ecco perché nei versetti che ho letto all'inizio della lettera di Paolo agli Efesini, l'Apostolo poteva prorompere con esultanza, alla quale mi associo: benedetto. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. È possibile però che tu non possa ancora dire altrettanto. Se questo è il tuo caso, ti dico a livello personale con tanto affetto. Non c'è cosa più bella di sapere che Dio ha pensato certo all'intera umanità, ma dobbiamo pensare a livello personale. Ha pensato a te. Lo ha fatto per te. Lo ha fatto per me. Eleggendoti in Cristo, eleggendoci in Cristo, inviandoci Lui, inviandoti Lui per salvarti e per salvare l'intera umanità dalla condizione peccaminosa in cui l'intera umanità era ed è. Dio allora vuole adottarti come un suo figlio. Tu che mi stai ascoltando, lo vuoi? Se la tua risposta è positiva, allora potrai avere tutti i benefici di cui abbiamo parlato per chi è eletto, predestinato, adottato e figlio. È così per te? Che tu possa, cara amica, caro amico, che tu possa attentamente riflettere sulla tua condizione spirituale e prendere quindi la giusta decisione a riguardo, che così possa essere per te. Amen. Voglio chiudere con una preghiera. Signore e buon Padre Celeste, grazie per le verità straordinarie descritte nella tua parola, la Bibbia. Grazie perché sei in essa ci è presentato il problema del peccato, della separazione da Dio, della separazione da te, e anche scritto che in te noi possiamo essere eletti, possiamo essere adottati, possiamo diventare per la fede in te dei figli. Siamo predestinati alla gloria, noi che abbiamo creduto. Grazie di tutte queste benedizioni, di tutti questi benefici, di tutti questi risultati. Io avrò tutta l'eternità per ringraziarti, ma voglio non perdere tempo e lo faccio adesso, questa sera, come l'ho già fatto per tante volte nella mia vita, e se tu mi lasci ancora vivere lo farò tante altre volte. Ma oh buon Padre Celeste, se c'è qualche amica, e c'è, se c'è qualche amico, e c'è, che non può ancora dire tutte queste cose, la invito, ti invito, caro amico, cara amica, a riflettere e ad accettare per la fede questo dono straordinario che è la salvezza in Cristo. Allora sarai eletto in Lui, sarai predestinato all'eternità in Lui, sarai adottato in Lui ad essere suo figlio, erede di Dio e coerede di Cristo. Che questo, prima che sia troppo tardi, possa essere la tua condizione. Prego il buon Padre Celeste, il nostro buon Padre Celeste, affinché mediante l'azione potente dello Spirito Santo possa continuare ad agire nella tua vita. E ti chiedo, cara amica, caro amico, di lasciare agire lo Spirito Santo nella tua vita. Non te ne pentirai mai. E faccio questa preghiera presentandola al Padre per l'azione dello Spirito Santo nel nome santo e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen. Amen, caro Fares. Gloria a Dio. E molti di noi hanno detto amen alla tua preghiera, diciamo amen. La nostra gioia è quella di poter pensare che qualcheduno accetti questo invito che gli hai rivolto. Lasciamo tutto nelle mani del Signore e continueremo a pregare, a innaffiare con la preghiera che questo seme porta frutto alla gloria di Dio. Grazie Fares, Dio ti benedica, fratello.
0: Grazie anche a te e a tutti gli ascoltatori, quelli che sono già dei fratelli e delle sorelle in fede, che Dio ci benedica, continui a benedirci grandemente, quelli che ancora non lo sono, che possano riflettere attentamente, non su quanto sono state le mie parole, ma su quello che ho detto sulla base dell'autorevole parola di Dio.
1: Amen. Un abbraccio Fares, Dio ti benedica.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao caro, ciao.
0: Ciao.
1: È sempre un po' difficile lasciarci dopo un messaggio, salutarci, ma arriva anche alla fine del programma, quindi dobbiamo farlo. Quello a cui vogliamo sottolineare a tutti quanti di porre attenzione a quello che abbiamo ascoltato, soprattutto agli amici che ancora non possono chiamare Dio Padre. Toccava molto ogni volta che Fares prega, cita Padre Celeste. Caro amico, puoi chiamarlo Padre questa sera? Se lo puoi è solo perché l'hai ricevuto e hai la certezza della vita eterna. Diversamente, devi ancora riceverlo nel tuo cuore. E il Signore ancora questa sera, come abbiamo letto nel libro di Isaia, non ha la sua mano corta per salvare, il suo orecchio è pronto, devo dire, la tua confessione. Se vuoi puoi contattarci al numero di telefono 350 152 20 21 o scriverci su cristianoonline@gmail.com. A noi rimane di salutarvi tutti quanti e chiedere a Dio di benedirvi, e se a Lui piace ci vedremo domani sera alle 19:30 ora italiana, perché so che qualcuno ci segue anche dall'estero, quindi 19:30 ora italiana domani sera, sempre su questi canali. Una buona serata.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao, eccoci ancora insieme, ben ritrovati. Io sono Maria. Mi piace pensare di essere argilla e che qualcuno veramente riesca a plasmare e far di me un vaso bellissimo. Ecco che questa argilla nelle mani di Dio, lavorata dalle mani di Dio, diventa qualcosa di stupendo, di spettacolare. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. In Geremia capitolo 18 abbiamo letto di una bottega di un vasaio. Cosa ci insegna questa immagine? Cari amici, entrando nel retro di una bottega di un vasaio, la prima cosa che troviamo in un posto nascosto è una grande massa di fango informe, appiccicosa. E la seconda, bene in vista, un'esposizione dei più bei vasi prodotti. Se visitate poi il laboratorio vedrete degli artigiani chini sul loro tornio elettrico che lavorano con attenzione quel brutto fango appiccicoso, trasformandolo in meravigliosi oggetti artistici. Ebbene, sapete cos'è quello che fa la differenza tra il fango informe e i bei vasi? È semplice: il lavoro, le mani esperte di questi uomini. Ebbene, è proprio lì che Dio manda Geremia, in un posto come quello, per insegnargli una lezione. Un semplice messaggio che risulta molto chiaro da questa parabola vivente. Non abbiamo difficoltà a individuare chi è il vasaio e chi è l'argilla. Infatti Dio è il vasaio e Israele è l'argilla. Ed è anche facile, amici, trasferire la stessa immagine all'umanità in generale, a ogni individuo personale. Ognuno di noi è come l'argilla sotto il tornio divino. Nonostante tutto quello che si dica di voi, siete argilla, come lo è qualsiasi essere umano sulla terra. La figura del vasaio e dell'argilla viene usata anche nel Nuovo Testamento e Paolo, nell'Epistola ai Romani, usa la stessa similitudine. Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Romani 9, versetto 21. Quando invece scrive a Timoteo, Paolo usa un altro aspetto di questa similitudine e dice: «Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona». Così è scritto in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 21. Notiamo quindi che questa immagine si trova in tutta la Bibbia. Osserviamo quello che fa il vasaio. Egli sta modellando un vaso che gli si rompe nelle mani perché, molto probabilmente, l'argilla non aveva la giusta consistenza e non era cedevole alla volontà dell'operaio. Era cioè o troppo molle o troppo dura. Così la mette da parte per riprenderla più tardi e modellare un altro tipo di vaso. In questa sezione notiamo due cose: il potere del vasaio e la personalità dell'argilla. Consideriamo per prima cosa il potere del vasaio. Come un grande vasaio, Dio prese l'argilla e formò l'uomo, la sua parte fisica, come leggiamo in Genesi 2, versetto 7. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Ora trasferiamoci insieme a Geremia a osservare il vasaio nella sua bottega, osservandolo al lavoro con il suo vecchio tornio a pedale e come le sue mani modellano abilmente con arte l'argilla per creare un oggetto artistico. Notiamo in quest'atto il principio in assoluto, cioè che Dio è sovrano. È inconfutabile che il vasaio ha un potere illimitato sull'argilla che non può fermarlo e nemmeno può permettersi di opporsi a lui in nessun modo. L'argilla non può resistergli o dirgli di no e cambiare i suoi progetti. Non può controbattere nulla. L'argilla, sotto il tornio del vasaio, non può muoversi, non può ribattere. Essa non può fare niente se non abbandonarsi nelle mani del vasaio. Ripeto che da nessuna parte troverete un'immagine così viva della sovranità di Dio. L'uomo è l'argilla nelle mani del vasaio, che è Dio stesso. Non troveremo niente di simile a questo, dicevo.

0: La nostra generazione contemporanea resiste a Dio perché questo in cui viviamo è il periodo dei diritti dell'uomo. Si sente parlare tanto di libertà, libertà di protestare, di fare le proprie scelte, ma con dispiacere dobbiamo riconoscere che abbiamo dimenticato i diritti di Dio. Infatti oggi si vogliono difendere anche i diritti di tutti, ma è Dio che ha un'autorità incontestabile e la sua volontà è inflessibile, inesorabile. E alla fine di ogni cosa, essa avrà la supremazia. Egli ha la capacità di formare, modellare questo universo secondo il suo gradimento. E noi, come individui, non possiamo essere altro che argilla nelle sue mani. Egli ha il potere di portare avanti la sua volontà e non deve rispondere a nessuno. Non ha un superiore, non ha degli elettori a cui rispondere. La sua autorità è assoluta. Egli è l'Iddio sovrano, in assoluto. Noi viviamo in un universo che funziona per piacergli. La ribellione di un piccolo uomo su questa briciola di polvere su cui viviamo è una tempesta in un bicchiere. La nostra piccola terra, come la vediamo dalle foto scattate dalla luna, è solo un granellino nello spazio infinito. Troverete che la parola di Dio dice cose chiare sul Signore, come leggiamo in Romani 9, nei versetti dal 19 al 21. Tu allora mi dirai: perché rimprovera egli ancora? Perché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto, uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò: perché mi hai fatta così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre dalla stessa pasta un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? Dio è sovrano e davanti a lui l'uomo è nulla come l'argilla informe nella mano del vasaio. Ricordiamoci, Dio è la potenza assoluta. Dopo aver visto ampiamente il potere del vasaio, consideriamo ora la personalità dell'argilla. Qualcuno in ascolto potrebbe obiettare che l'argilla è una materia informe, senza vita, inerte, una massa di fango e quindi non possiede nessuna personalità. Ma leggiamo ciò che è scritto nel primo Salmo. Egli si ricorda che siamo polvere. È vero, Dio si ricorda che siamo polvere, ma noi a volte lo dimentichiamo e restando appiccicati a noi stessi diventiamo fango. Ma se noi siamo smemorati, Dio non lo è mai. L'argilla nel tornio non ha desideri, non ha diritti, non ha capacità, è senza aiuto e senza speranza. La Bibbia conferma tutto questo. E ciò che Paolo scrive agli Efesini lo possiamo applicare anche a noi. È scritto al capitolo 2, versetto 1. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Questo purtroppo è l'uomo. E più avanti, nello stesso capitolo, amplia il concetto, aggiungendo che un tempo eravamo senza speranza, senza Dio nel mondo. L'argilla in mano al vasaio non è diversa. Paolo, ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 5, versetto 6, scrive queste parole per dimostrare l'amore di Dio. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Dobbiamo riconoscere che Dio è sovrano e che noi siamo come l'argilla, morti nei falli e nei peccati, incapaci di fare alcuna cosa senza la forza che sta in Dio, che è il vasaio. Leggiamo in Romani 9, versetti 15 e 16, proprio queste parole. Poiché egli dice a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia, e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio è responsabile di tutto, e noi non abbiamo nessun diritto su di lui. Quando Mosè parlava con Dio, il Signore lo ascoltava, non perché si trattava di Mosè, ma perché voleva avere misericordia. Dio non è obbligato a salvare nessuno ed è libero di agire come meglio crede, perché è giusto e santo. Questo mondo è perduto e potrebbe rimanere tale senza che nessuno possa arrogarsi il diritto di chiedere perché. Ora guardiamo l'altro lato della medaglia. Parliamo della forza dell'argilla e della personalità del vasaio. Abbiamo letto nei versetti in Geremia che il vaso si ruppe nelle mani del vasaio e che egli ne fece un altro come meglio credette. Qui vediamo non solo il principio che Dio è sovrano, ma notiamo anche la forza dell'argilla. Il tornio su cui lavora il vasaio rappresenta per l'argilla l'insieme delle circostanze. Non credo che ai nostri giorni le decisioni più importanti della vita vengano prese nel silenzio e nel raccoglimento di una determinata chiesa o nell'altra, ma sono convinto che le difficoltà maggiori, decisive della vita si affrontino in ufficio, a scuola, in fabbrica. È in questi periodi che il vasaio lavora l'argilla. Ora è il tempo in cui Dio sta occupandosi di te, amico, amica. Noi viviamo in un mondo che sembra senza scopo, senza significato. La maggior parte delle persone non trova ragioni per vivere e vede confusione da ogni parte. Qualcuno ha composto una strofa che esprime questo. In giorni di illusioni, di grandi confusioni, basiamo le nostre conclusioni sulle nostre delusioni. Com'è vero, amici, tutto questo? Com'è vero oggi? E credo che mai parole furono così appropriate ai nostri giorni.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ma per un momento distogliamo lo sguardo dal tornio e volgiamo il nostro sguardo attento intorno, sugli scaffali pieni di opere d'arte. Questi bei oggetti un tempo erano solo argilla sul tornio del vasaio, argilla che è stata lavorata dalle sue mani. Una volta erano una massa informe di fango appiccicaticcio, ma che cosa è accaduto? Quell'argilla inerte nelle mani del vero artista, mentre la ruota delle circostanze girava, è stata modellata, è stata trasformata nel vaso che ora si trova in esposizione. Guardiamo ancora quelle opere d'arte che il ceramista ha allineato sugli scaffali. Non parlano in modo denigratorio dell'argilla, perché questa ha capacità meravigliose ed elasticità. Questo è quello che Dio vuole dell'argilla, non dell'acciaio. Non vuole olio, non vuole roccia, vuole argilla, cioè qualcosa che si possa modellare, che si possa plasmare. Questa è la sostanza che egli ricerca. Dio desidera qualcosa su cui lavorare, degli esseri umani. Dio desidera lavorare sulla tua vita, amico, amica. Qualcuno mi può dire che a questo punto l'analogia si interrompe perché la distanza tra Dio e l'uomo è ben più grande di quella tra il ceramista e l'argilla. In effetti, Dio è più vicino all'uomo di quanto non lo sia il vasaio e la sua argilla. Voglio dire che l'argilla nella bottega del vasaio che ci ha mostrato Geremia non ha nessuna volontà, non può collaborare con il vasaio. Ma amici, ecco la grande opportunità che abbiamo. Noi possiamo farlo. Ho citato di proposito il racconto della Genesi della creazione dell'uomo. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, ha fisicamente creato l'uomo dalla polvere. Su questi ha soffiato lo spirito di vita, facendolo diventare un'anima vivente. L'uomo ha una libera volontà che può esercitare, mentre l'argilla non ha questa qualità. Tu ed io abbiamo una volontà con la quale possiamo interagire con quella del vasaio, cioè con Dio. E mi piacerebbe chiedere al vasaio qual è il suo scopo quando mi mette sul tornio, quando mi contrasta, quando mi lavora. Vorrei tanto chiedergli perché. Non vorrei essere irriverente, ma come certi ragazzini impertinenti, sempre pronti a ribattere. Vorrei conoscere quali sono i suoi intenti nella mia vita. Ma ritorniamo nel laboratorio del vasaio, dove impareremo non lo scopo della vita, ma qualcosa di più importante. Scopriremo che il vasaio è una persona molto seria, che fa sul serio, e non per gioco, e che dedica al suo lavoro tempo, energie, abilità. Rileggiamo i versetti 3 e 4. Allora scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, il che, facendo il vaso, si guastò come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Vedi, amico, amica, non si tratta di un gioco per il vasaio, non è un hobby per passare il tempo, ma è una vocazione, è una cura amorevole per ognuno di noi. Ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, il che, facendo il vaso, si guastò come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. Vedi, amico, amica, non si tratta di un gioco per il vasaio, non è un hobby per passare il

conosco tutto, ma il vasaio sa quello che fa, anche se il suo piano è sconosciuto all'argilla. Amico, amica, un giorno conosceremo. Quando ci troviamo presi nella ruota delle circostanze, Dio vuole compiere qualcosa ed ha uno scopo, certamente. Il salmista nel Salmo 17, al versetto 15, scriveva: «Mi sazierò al mio risveglio della tua presenza». Anche in Prima Giovanni 3, al versetto 2, leggiamo: «Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Questo accadrà un giorno, e sarà un giorno del tutto nuovo. Verrà provato che Dio era nel giusto e non era crudele quando permetteva la sofferenza, e allora scopriremo che c'era uno scopo per la nostra vita. Leggiamo ancora ciò che scrive Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 1. «Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati». Ma questo non è tutto. Paolo prosegue nel versetto 7 e dice: «Per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù». In futuro, che ci crediate o no, avremo delle dimostrazioni che ci meraviglieranno. Sapremo tutto quello che il vasaio può fare con dell'argilla inerte, e sarà meraviglioso essere un vaso nelle mani del suo padrone. Per concludere, consideriamo la personalità del vasaio, che è la cosa più importante, più meravigliosa di tutto. Per fare questo dobbiamo entrare ancora una volta nel laboratorio del vasaio. Chiedo al nostro accompagnatore, Geremia, se il vasaio è un uomo gentile, e Geremia mi risponde che è così, perché non vuole fare male all'argilla e desidera solo che essa sia arrendevole, perché la vuole modellare. Osservo con attenzione il viso del vasaio, è un viso dolce, intento e interessato all'argilla. Che grande vasaio è Dio! Oh, se potessi vederlo! La scrittura dice che non si può vedere Dio perché Egli è spirito. Infatti Filippo, in Giovanni 14, nei versetti 8 e 9, posa a Gesù la domanda che avremmo fatto tutti: «Mostraci il Padre, e questo ci basta». E la risposta di Gesù è questa: «Chi ha visto me, ha visto il Padre».

Osserviamo ora il vasaio molto attentamente. Mentre con i piedi sui pedali fa girare la ruota degli avvenimenti, osserviamo le mani del vasaio mentre lavorano l'argilla abilmente, artisticamente, ma con delicatezza e con amore. Lo guardo con più attenzione e noto che quei piedi hanno ferite da chiodi. E anche le mani hanno segni di chiodi. E questo non è tutto. Leggo queste parole nel Vangelo di Matteo, capitolo 27, versetti dal 3 al 10. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato campo di sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto come uno schiavo, prezzo con cui era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Mi colpiscono i versetti in cui si dice che i sacerdoti comprarono il campo del vasaio, che venne fin da allora chiamato campo di sangue. Probabilmente essi non sapevano che cosa stavano facendo, ma spero che a voi non sfuggirà che il vasaio è meraviglioso più di qualsiasi altro. Egli ha sparso il suo sangue per poter entrare in quel campo e prendere quei pezzi rotti, che siamo noi, amici, e rimetterli nel suo tornio e modellare un altro vaso. Dopo quest'ampia visita nel laboratorio del Signore, concludiamo il capitolo 18 di Geremia. Esso continua manifestando il completo disinteresse del popolo di Israele per le parole di Dio, della crudele volontà nel perseguitare Geremia che portava il messaggio del Signore, e infine la sua preghiera fiduciosa. Leggiamo quindi alcuni di questi versetti di Geremia 18

0: andando a leggere dal 15 in poi. Eppure il mio popolo mi ha dimenticato. Offre profumi agli idoli vani, lo hanno fatto inciampare nelle sue vie, che erano i sentieri antichi, per seguire sentieri laterali, una via non appianata. Essi hanno detto: venite, tramiamo insidie contro Geremia, poiché la legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, né il consiglio per mancanza di saggi, né la parola per mancanza di profeti. Venite, attacchiamolo con la lingua e non diamo retta a nessuna delle sue parole. Signore, volgi a me la tua attenzione e odi la voce dei miei avversari. Il male sarà forse reso in cambio del bene? Essi infatti hanno scavato una fossa per me. Ricordati come io mi sono presentato davanti a te per parlare in loro favore e per distogliere la tua ira da loro. Tu, Signore, conosci tutti i loro disegni contro di me per farmi morire. Non perdonare la loro iniquità, non cancellare il loro peccato davanti ai tuoi occhi. Siano essi abbattuti davanti a te. Agisci contro di loro nel giorno della tua ira. E Geremia, nonostante le situazioni avverse, confida fiducioso nel Signore. Egli sa che Dio è per lui, e se Dio è per lui, chi sarà contro di lui? Amici, ricordiamoci che sulla terra tutto è vanità, e presto ogni cosa finirà per scomparire. Eppure sussiste un'opera che gli uomini non hanno potuto cancellare, è il sacrificio di Gesù Cristo. L'Evangelo della croce non ha perso nulla della sua potenza e non la perderà mai. Oggi, come 20 secoli fa, migliaia di persone sono strappate ogni giorno alla potenza di Satana. Vi chiederete perché questo messaggio ha una tale potenza? Perché esso è divino e non umano. Ascoltiamo ancora una volta cosa esso dice in Romani 5, al versetto 8. Quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E ancora in Prima Timoteo, al capitolo 1, versetto 15. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E tu, amico, amica, puoi dire di fare parte di coloro che possono dichiarare: il Figlio di Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me? Possa essere questa la tua esperienza, la tua relazione con Cristo. E se non puoi dirlo, perché allora non ti poni in questo momento davanti al Signore Gesù e, pentendoti, non gli chiedi di entrare nella tua vita, di entrare nella tua vita come tuo Salvatore? Se desideri essere aiutato in questa scelta, in questo tuo avvicinarti a Gesù, sappi che siamo qui a tua disposizione, puoi sempre metterti in contatto con noi. Bene, con queste riflessioni attorno al libro di Geremia voglio fermarmi qua. Ti ringrazio per l'attenzione e intanto, domani al solito orario, io sarò ancora qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere di nuovo insieme, vi ringraziamo per la vostra puntualità e la vostra presenza. Vogliamo proseguire la lettura meditata del Vangelo di Giovanni, leggendo dal capitolo 9 i versetti da 24 a 34.

Essi, dunque, chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato. Perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi?» Essi lo insultarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia». L'uomo rispose loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi gli risposero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato, e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori.

0: Per quell'uomo guarito dal Signore, l'interrogatorio non finiva più. Dopo aver ascoltato il racconto dei fatti, dopo averne chiamato i genitori ed aver raccolto la loro testimonianza, chiamarono per la seconda volta colui che era stato cieco per rivolgergli nuovamente le stesse domande. È chiaro che lo pressarono, lo costrinsero ad uno sforzo nel tentativo di farlo cadere in contraddizione, confondendolo e mortificandolo. Ma quell'uomo non aveva nulla da temere, perché stava testimoniando della verità. I fatti erano reali ed erano accaduti come li aveva raccontati. A quel punto, solo mentendo, avrebbe potuto dichiarare qualcosa di diverso. Nella sua candida ingenuità, quell'uomo fornì ai sapienti farisei alcuni spunti per riflettere sull'esperienza della sua guarigione, al fine di raggiungere un'idea giusta su colui che aveva compiuto il miracolo. Più lo mettevano sotto il torchio delle loro domande, più quell'anonimo uomo esprimeva tranquillamente il suo giudizio, così che coloro che si erano riuniti per giudicare si trovarono giudicati da una persona che al loro confronto era molto semplice, anzi ingenua. Ora si può diventare semplici attraverso un'adeguata educazione, mentre ingenui si può solo essere perché l'ingenuità è un dono. E quell'ingenuità fu disarmante. Era impossibile combatterla. Cosa rispondere a chi dice «ero cieco e ora vedo»? Oppure «volete diventare suoi discepoli»? E ancora «è strano che non lo conosciate, eppure mi ha aperto gli occhi». Era senza dubbio più reale, più profonda la sua esperienza vissuta che tutta la conoscenza di quei sapienti che si dicevano discepoli di Mosè, mentre ostacolavano l'opera di Dio. Quale esempio abbiamo in quell'uomo? Non esiste forza, pressione, minaccia umana che possa travolgere o possa far vacillare la sicurezza dell'esperienza vissuta con Gesù. Non si può definire quell'uomo un coraggioso, un temerario, un eroe, uno che disprezza il pericolo. È semplicemente un uomo puro, un uomo onesto, un uomo candido, che si offre al giudizio degli altri forte di ciò che ha acquisito e di cui è certo: l'amore di Dio, che ha mutato completamente la sua vita. Era cieco e ora vede, e non solo fisicamente, vede spiritualmente i veri valori della vita, che restano spesso nascosti agli orgogliosi e agli ottusi religiosi. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà e allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Sai, riflettevo che di fronte ai vari problemi della vita che conosciamo tutti e che possiamo nominare, e sarebbe un elenco lunghissimo, cito per esempio la disoccupazione, la prostituzione, la malattia, il senso di esclusione, l'odio, il razzismo, la precarietà sociale e tante altre cose, c'è comunque un problema che non tutti riconoscono come tale, ed è quello di vivere senza Dio. Sì, hai capito benissimo, vivere senza Dio. Sembra stupefacente parlare di una vita senza Dio come di un problema. In effetti sono molte le persone che vivono senza Dio e che affermano che si tratta di qualcosa di molto semplice, di molto facile da fare. È una questione di abitudine in sostanza. Il pensiero contemporaneo che va più di moda si può riassumere in queste parole: Dio esiste? Beh, se ci credi, esiste. Se non ci credi, non esiste. Insomma, sembra proprio che una volta che si è presa l'abitudine di vivere senza Dio, tutto il resto va di conseguenza. Beh, chi ragiona così afferma sicuramente il vero, ma io credo che chi dice una cosa del genere non si rende conto che ci sarà un momento nella sua vita in cui questo modo di pensare e di vivere diventerà insopportabile, insostenibile, intollerabile. Perché di fronte a certe sofferenze, certi misteri della vita terrena, certe miserie della vita terrena, questo tipo di filosofia di vita diventa indifendibile. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: Abbiamo in linea quest'oggi Ennio Battista, ci senti Ennio?
3: Sì, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno anche a te naturalmente e Ennio Battista, lo ricordo, è direttore del mensile Vita e Salute, un mensile, come leggiamo qui, per scegliere il benessere. E come di consueto prendiamo in considerazione alcuni temi presenti nel numero del mese. Questa volta appunto Vita e Salute si occupa delle vacanze, vacanze in leggerezza, questo è l'articolo principale che troviamo, mangiare fuori dall'autogrill al ristorante esotico in equilibrio tra gusto e qualità, sempre naturalmente che ci siano i soldi per potersi permettere di mangiare fuori, ma insomma si parla anche di psicobiologia, gli ormoni che favoriscono la relazione affettiva, ma c'è un articolo in particolare che mi sembra particolarmente interessante, dal titolo Falsi Scoop, miti alimentari, dalla carne ai grassi. Si fa riferimento a articoli che in qualche modo disinformano per certi aspetti l'opinione pubblica su alcuni aspetti fondamentali come l'alimentazione, vero?
3: Certo, certo.
2: Tra questi articoli ne sono apparsi alcuni che hanno evidenziato, per esempio, mettere al bando i carboidrati. Questa è una moda che è arrivata in Europa dagli Stati Uniti e che induce i consumatori a eliminare la pasta dal menù per paura di ingrassare.
3: Beh sì, è una dieta che spesso fa capolino nelle varie proposte di fine primavera o estate, ma che non ha nessun fondamento scientifico. Il problema di fondo è che la ricerca seria sta facendo passi avanti per capire, per comprendere sempre più quali sono i meccanismi che regolano una buona salute delle persone. Purtroppo però è la gestione di queste notizie che spesso è carente o è, come dire, in maniera molto sospetta, non corretta.
2: Un altro messaggio che è arrivato attraverso questi scoop, questi falsi scoop, è che la margarina farebbe insomma più bene del burro perché ridurrebbe il colesterolo e qua c'è un commento amaro: questa è la strada maestra in realtà per ammalarsi.
3: Sì, perché la margarina con la sua leggerezza, che un tempo era come dire vantata, in realtà nascondeva nella sua apparente leggerezza oli di origine vegetale, però innanzitutto idrogenati, quindi in qualche modo manipolati, se così si può dire, industrialmente, e soprattutto erano grassi saturi, per cui non fanno altro che aggravare lo stato del nostro organismo e esporci a pericoli di malattie cardiovascolari soprattutto, al primo posto insomma.
2: Di cosiddette bufale ce ne sono diverse, si va dall'idea che la chimica e la biologia moderne siano sufficienti a guidare le scelte alimentari dell'uomo, in qualche modo relativizzando saggezze millenarie, questo da una parte, dall'altra invece c'è chi pensa che occorre mangiare a colazione solo e sempre frutta per stare bene.
3: Beh, siamo al solito, e quando si creano delle informazioni o delle verità assolute c'è sempre il rischio che qualcosa non torni. Questo può andare bene in alcuni casi, come invece in altri no. È uno dei tanti esempi appunto di informazione facilona e non corretta. La cosa che però più inquieta sono soprattutto alcuni come dire proclami fatti anche di recente su ricerche scaturite da ricerche molto ancora allo stato iniziale, di cui si traggono delle conclusioni tutt'altro che confermate, tutt'altro che verificate dai dati stessi. Per esempio, qualcuno si ricorderà 2 o 3 mesi fa che si diceva il grasso non fa male, c'era una ricerca americana che diceva il grasso non fa male. Ebbene, questo ce lo dice Berrino, fra l'altro, uno dei grandi ricercatori italiani con cui spesso noi abbiamo contatti, oltre che collaborazioni. Lui dice: è una ricerca ancora stato nascente, fatta però innanzitutto con metodi non completamente ortodossi, e poi che comunque è tutt'altro che essere conclusa. Il problema è che si arriva alle conclusioni magari quando ancora mancano anni per poter chiudere un lavoro, una ricerca. Il problema vero è che dietro ci sono spesso interessi commerciali, questo non è un'ipotesi, è una realtà.
2: Ecco, poi adesso ne parliamo. Tra le altre cose, spesso sono apparse notizie, ma su giornali importanti, che il caffè fa sempre comunque bene.
3: Sì,
2: no?
3: Sì.
2: Il digiuno è sempre un guaio, insomma, apre la strada a non poche patologie. Ora, certo, naturalmente se uno digiuna molto a lungo, questo è chiaro che sì, o molto frequentemente.
3: Certo.
2: Insomma, ci sono molte notizie che noi leggiamo su importanti quotidiani, ma addirittura su delle importanti riviste di tipo scientifico, o no?
3: Certo.
2: Cioè, non c'è questa ambiguità di fondo, la fonte è autorevole, sì, ma la notizia non tanto autorevole.
3: Esatto, c'è questa ambiguità, la fonte è spesso autorevole, però è il trattamento di quella notizia che fa, come dire, fa scendere alcune ombre, alcuni dubbi sull'autenticità dell'informazione. Allora, ci sono a volte appunto dei finanziamenti che vengono fatti presso gli uffici stampa di alcune università che fanno ricerca, chiamati a, come dire, enfatizzare un dato o un altro dato per spingere il consumo di un certo tipo di prodotto. Questo purtroppo è una verità. Ci sono a volte anche degli interessi a far emergere delle ricerche non completamente, diciamo, chiare, per poter magari portare lustro a un centro di ricerca, a un'università, a un istituto. La vera ricerca, però, questo è importante per dare un messaggio anche positivo e non di disillusione a chi ci ascolta o a chi ci legge, la vera ricerca c'è e va avanti, realizza delle conoscenze che non sono ambigue, ma il problema è che bisogna che queste cose siano dette per bene e dette soprattutto senza coltivare interessi secondari, doppi interessi o secondi fini, insomma.
2: Allora, io ti interrompo un attimo, Ennio. La rivista Vita e Salute, che fa una informazione, come dire, non agganciata alla pubblicità, questo mi sembra importante, cioè non correte il rischio di fare i falsi scoop anche voi?
3: Ma tutto sta a quali interessi si vogliano raggiungere, nel senso che Vita e Salute finora non ha mai avuto da accontentare sponsor o partner industriali a cui premeva far vendere delle cose, per cui il nostro obiettivo è sempre stato quello di poter cercare una realtà di salute su dati reali. Allora, questi dati reali vanno cercati nel giusto modo, andando alle fonti più sicure. Questo si può fare, insomma, non è diciamo impossibile, e soprattutto raccogliendo dati che siano stati a loro volta confrontati con altri ancora, perché spesso una ricerca non può essere il punto d'arrivo di una conoscenza, ma il punto d'inizio. Una ricerca, quando nasce, ha bisogno poi di essere confermata da altri dati. E su quello che noi presentiamo come proposta di salute abbiamo, come dire, a nostro vantaggio decine e decine, se non migliaia, di riscontri in questo senso. Quando noi consigliamo un certo tipo di alimentazione, oppure quando parliamo di psiche, di salute, di stress, eccetera, insomma, o di movimento fisico, ci riferiamo a realtà solide, a verità solide, non allo scoop del momento, ecco.
2: Un breve stacco musicale.

0: Allora riprendiamo dopo questo brevissimo stacco musicale la nostra conversazione con Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute. Abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione su un argomento che sicuramente merita un approfondimento. Allora, stiamo parlando con Ennio Battista a proposito dell'articolo Falsi Scoop, miti alimentari dalla carne ai grassi. Uno potrebbe sorridere vedendo il mito, per esempio, che bisogna masticare ogni boccone almeno 100 volte, oppure che il polpelmo e l'ananas bruciano i grassi. Ma ci sono altri miti che invece sono entrati forse nella cultura normale della gente, no? La carne non può mancare almeno nel primo anno di vita perché scongiura la carenza di ferro. Anche questo è un mito?
1: Anche questo è un mito nato da ricerche in parte falsate negli anni, fine anni 40, che hanno dato poi il via al boom degli omogenizzati. Tant'è vero che quelle ricerche erano proprio sponsorizzate dagli allora nascenti produttori industriali di questo tipo di alimento. E anche lì il problema è che molto spesso le ricerche certe notizie hanno, come dire, gioco facile, perché si innestano comunque in una cultura che è predisposta ad accoglierli. Per cui quando si parla di carne è ovvio che noi entriamo in una cultura che già in qualche modo la legittima a monte, a priori, nel senso che non c'è bisogno di dimostrare troppo che la carne fa bene. Basta dirlo e siamo tutti pronti ad accettarlo. Purtroppo le cose stanno diversamente, e comunque negli ultimi anni questo si è riusciti a dirlo non solo con l'ideologia, cioè non solo perché si era amanti di un certo tipo di alimentazione, ma proprio con dati alla mano e scientifici. Però è duro, come dire, a volte modificare un'idea, un certo tipo di conoscenza, quando questa conoscenza è stata condizionata e dalla ricerca e da una cultura comunque che ne era predisposta.
0: Quindi possiamo dire che da una parte c'è un interesse economico, però dall'altra la gente si aspetta di sentire certe cose, e quindi i giornali li accontentano sostanzialmente. Allora, Vita e Salute ha il compito un po' ingrato di non avere grandi sponsor, insomma, da una parte, e dall'altra di andare a volte controcorrente. Ennio Battista, io ti ringrazio per questo tuo intervento e naturalmente
1: tutti.
0: Anche ai nostri ascoltatori. A risentirci.
1: Grazie a voi tutti.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
5: Sedici anni fuori casa, con le buste della spesa ed in testa una canzone che mi fa sognare. Quella voglia di cambiare e di crescere veloce, di arrivare fino al punto in cui sarei stato migliore. 16 anni sono pochi, se non sai dove guardare, se non sai la differenza tra un amico e qualcuno che ti vuole ferire. Se non conosci la grandezza della

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto.
2: Chi è mai stato ad Ulm? Qualcuno? Nessuno è mai stato ad Ulm. Tu no. Allora, dov'è Ulm? Io ho portato con me un assistente, si chiama Tom. Tempo addietro volevo andare in un posto, ho detto dove? E mi hanno dato il nome e ho detto vediamo, perché per fare un viaggio c'è dell'informazione utile e, per esempio, la destinazione. Devo sapere prima di tutto dove voglio arrivare. Allora Tom mi dice navigare verso città. È richiesta un'ora di arrivo particolare? Cioè a che ora ci devi arrivare? Ah, ci viene allora alle 15 del pomeriggio. Perciò inserisco ore 15. E Tom si mette in opera. Ah, sì, pago l'autostrada, sì. Pedaggio sì, perché deve sapere se voglio prendere l'autostrada e portare i soldi, o se voglio prendere strade secondarie e non pagare niente. Perciò prima di tutto bisogna sapere dove voglio arrivare e come penso di andare.

0: perciò la strada da percorrere è molto utile. La distanza, quanto dista Ups da Rimini, dove abito, e Tom mi fornisce tutte le informazioni, mi dice quanto tempo impiego, a che ora perciò devo partire, se voglio arrivarci alle ore 15, e naturalmente se prendo l'autostrada devo calcolare anche quanto mi verrà a costare, perciò decido se posso prendere l'autostrada o se posso prendere una strada secondaria. E Tom mi indica ogni passo che devo fare, fin dalla partenza, quando arrivo ad una rotonda, Tom lo sa, perché questo navigatore trasmette informazioni da un satellite, e perciò questo satellite sa che c'è una rotonda, mi dice anche quale uscita dalla rotonda devo prendere, quanta distanza devo percorrere prima di incontrare la prossima uscita, ogni passo. Molto utile questo. Tante volte dicevo alle persone di incontrarmi all'uscita dell'autostrada, perché arrivare a casa loro sarebbe stato un po' fatica. Adesso non più, inserisco l'indirizzo e mi porta proprio davanti alla porta. Molto comodo questo, vero? Anche noi abbiamo un navigatore, non si chiama Tom, ma si chiama la Bibbia. E anche questo strumento è molto utile perché ci aiuta a capire tutto quello che noi abbiamo segnato qui sopra. Per esempio, la destinazione, il tema del campo è il mio cammino con Dio. Dove voglio arrivare? Qual è la mia destinazione finale? Dio? E dove abita Dio? Il suo indirizzo? www. Avete mai navigato sull'internet? C'è mai? Avete mai visitato il sito dei marocchini? Come non esiste? www. Comprà. Allora, noi vogliamo arrivare dove c'è Dio, e il suo indirizzo è il paradiso, ossia il cielo, vero? E allora prendo la Bibbia, Giovanni capitolo 14 versetti 1 a 6, troviamo che il Signore parla proprio su questo argomento e fornisce l'informazione utile e necessario, perché Gesù stava per andare via, stava per lasciare i suoi discepoli, e dice loro quanto viene riportato qui. Come ti chiami? Lorenzo, vero? Ok. Mi farai il favore di leggere, vuoi alzarti per piacere e leggere questi sei versetti? E ti ringrazio. Allora, ascoltiamo questo discorso, perché è molto importante. Grazie.
1: Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che vado a trovare un luogo. Quando sono andato e io preparerò un luogo, tornerò e vi accoglierò verso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nel luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Benissimo, grazie. Allora Gesù dice che sta per andare via per preparare un luogo per coloro che lo amano. E c'è solo un problema. È come quello che ho presentato all'inizio. Vi ho chiesto? Siete mai stati ad Ulks? Ulks, per informarvi, si trova sopra ancora Torino verso la Francia e prima di attraversare i confini fra l'Italia e la Francia si trova questo posto chiamato Ulks, dove vanno a sciare, è un posto molto interessante. Allora, voi non siete mai stati ad Ulks, perciò non sapete dirmi né dove si trova né com'è. Io che ci sono stato vi posso dirvi com'è questo posto. E Gesù dice sto per andare via a prepararvi delle stanze meravigliose nel cielo. C'è un solo problema. Qual è? Nel versetto 5. Qual è il problema? Dove si trova? No, noi non sappiamo dove vai. Non ci sono mai stati. E perciò come ti possiamo seguire se non sappiamo dove vai? E il Signore presenta la soluzione Tom, fornisce tutto il necessario. Cosa dice? Voi volete andarci? Volete andare in questo posto meraviglioso che sto preparando per voi? Allora, io vi dico anche come arrivarci. Io sono la strada. E poi cos'altro dici? La verità e la vita. Perciò se io mi metto su questa strada, che è Cristo, cosa ho? Secondo questo versetto, ho tre cose. Mi trovo sulla via giusta, ho la verità, perché non è controllato da un satellite, bensì dal Signore stesso. Questo può fallire. Il Signore no. E poi? Ho la vita. Tre cose. Se mi metto su questa strada che il Signore ha preparato. E poi mi dice anche quanto costa. Giovanni 10, 11. Mi vuoi cercare il versetto per piacere e leggerlo a voce alta? Quanto costa questo viaggio?
2: Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore.
0: Quanto costa? Costa la vita. Non la mia, ma la sua. E lui paga il pedaggio, dice, non ti costa niente, perché pago io. Ed io metto la mia vita per le pecore, ossia coloro che crederanno in me. Proverbi capitolo 9 versetto 10, avete visto questo versetto prima? Dove? Se l'avete ripassato questa mattina sul libretto, allora dice il principio della saggezza. Voi riuscite a vedere? Ah, sono un po' in mezzo. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è intelligenza. Se io voglio essere veramente saggio, quando Tom mi dice prendete la terza uscita e io prendo la prima, cosa succede? Lui deve fare dei calcoli e dice torna indietro o devi girare a sinistra e poi devi girare di nuovo a sinistra per riportarmi sulla strada. E se io voglio essere intelligente, io ascolto quello che mi dice Tom, seguo i suoi consigli e arrivo senza problemi. Ma se non osservo questo, non ci arrivo. E perciò cominciare con il piede giusto. Come si comincia questo cammino? Con il piede giusto, tramite la saggezza, che vuol dire il timore del Signore. Cosa vuol dire questo? Che devo avere paura di Dio? Non è questo che significa il versetto. Devo avere timore del Signore e devo avere la conoscenza del Santo, ossia devo conoscere personalmente il Signore. Questo è l'inizio di questo viaggio. Quando la Bibbia parla del timore di Dio, parla di un santo rispetto. Non paura. Santo rispetto vuol dire io capisco come è, e in base a questa conoscenza che ho del Signore io mi comporto di conseguenza. Per esempio, se la mamma dice non fare questo, e tu conosci la mamma, sa che la mamma lo dice 50 volte prima di arrabbiarsi, allora tu continui, perché intanto tu sai che la mamma non tira fuori le unghie fino al 50esima volta, vero? Tu sai quali sono i limiti e perciò ti tiri avanti in base alla conoscenza. Quando arriva al 50esima volta, allora, tu sai, e qui mi fermo o dovrei fermarmi, giusto? È difficile portare rispetto per chi non conosci. Se tu non conosci una persona, non so come è, per esempio non mi conoscete, io sono molto rigido, sono scherzoso, però quando si tratta delle cose del Signore non scherzo. E chi mi conosce sa come sono. Non scherzo con le cose del Signore. Con le altre cose va bene, mi diverto. Ma con il Signore no. Perché? Perché l'ho conosciuto. So cosa pretende da me. So come è fatto. Noi abbiamo cantato poco fa, fammi vederti, Signore, nella luce della tua gloria. Vero? Avete idea di quanto è splendente, folgorante questa gloria? Vi do un'idea. Quando la Bibbia parla del cielo o questo posto che Dio ha preparato per il credente, e ci viene descritta nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, e dice che questo luogo è largo 2220 chilometri e lungo 2240 chilometri e alto 2240 chilometri. In altre parole, è un cubo di 2240 chilometri. E c'è una sola lampadina che illumina tutto questo spazio. Ed è la gloria di Cristo. Pensate. La sua gloria è talmente folgorante. Se lui dovesse apparire davanti a noi questa mattina, saremmo tutti fulminati a morte. Infatti, nell'Antico Testamento, Mosè ha chiesto al Signore, Signore, fammi vedere la tua gloria. E il Signore ha detto, no. Nessuno può vedere la mia gloria, cioè da umano, e vivere. Io ti nascondo in questa nicchia con la tua faccia rivolta verso la roccia, io passo e poi dopo il residuo della mia gloria la puoi vedere, ma tu non mi puoi guardare e vivere. Pensate, deve essere una cosa talmente tremenda. Avresti rispetto per il Signore se dovesse apparire davanti a te questa mattina? Cosa faremo? Diremo, oh ciao, è da tempo che ti voglio vedere, come stai? No, io mi butterei a terra come morto. Non potrei sopportare questo splendore, questa gloria, questa maestà. E non abbiamo mai conosciuto una cosa simile. E perciò è difficile portare il rispetto dovuto al Signore, perché non abbiamo mai provato di persona un rapporto con Dio in questo modo. Qual è il problema di base? Il problema di base, prima di tutto, è la santità di Dio. Cioè, come mai l'uomo non può entrare alla presenza di Dio così? Il problema di base è, prima di tutto, la santità di Dio, come Egli è. La gloria di Dio è un riflesso della sua santità, come un brillante, per esempio, scintilla quando è sotto la luce, perché è un riflesso del modo in cui viene tagliata la pietra. La gloria di Dio è un riflesso della sua santità. Perciò, quando parla della santità, è una cosa che non abbiamo mai conosciuto. E poi un altro problema è la peccaminosità dell'uomo. Io non posso accostarmi alla santa presenza di Dio perché sono sporco, sono contaminato, sono peccatore. Guardiamo prima di tutto la santità di Dio e vi chiedo di guardare Isaia capitolo 6 versetti 1-5. Allora, Isaia ebbe un'esperienza simile a quella che vi sto descrivendo adesso. Isaia 6:1-5. Allora, questa volta mi puoi aiutare tu? Vuoi alzarti e leggere a voce alta, perché c'è rivolto verso loro, così si sente meglio. Grazie.
3: Nell'anno della morte del Re, il Dio, vive il Signore, seduto sopra un trono alto, molto elevato, e replica il suo mantello riempiva nel tempio. Sopra di lui stavano i serafini, ognuno dei quali aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti.
0: Ah. Cosa succede quando uno incontra il Signore? Viene descritto proprio qui. Dice: vedo il Signore innalzato sul trono e il mantello che porta, com'era? Splendente. Ed era una scena talmente forte. Sento gli angeli che dicono: Santo, Santo, Santo. Vedo la gloria di Dio, limitata, si capisce, perché non poteva vedere tutta la gloria di Dio, se no moriva. Gli stipiti della porta tremavano. a motivo della presenza del Santo. E Isaia disse: oh, ciao, come stai? E cosa fa? Cosa fa? Dice: guai a me, perché io sono spacciato. Cosa ha visto lui? Ha visto la gloria di Dio. E poi cosa ha visto? Se stesso. E lui dice: qui io sono morto in confronti, non posso vivere. Ecco, quando uno incontra il Signore capisce chi è il Signore, e perciò non scherza con il Signore né con le sue cose sante. C'è un altro che ha avuto un'esperienza simile in Esodo 33, versetti 12 a 23. Questo è il racconto di Mosè che vuole vedere la gloria di Dio, e lui comprende chi è il Signore, e poi comprende anche chi è egli. Anche Giobbe ha avuto un'esperienza simile. In Giobbe 41 a 5, chiedo a qualcuno di leggermi questo brano. Chi mi aiuta? Ecco, grazie. Ricordatevi l'esperienza di Giobbe. Quale problema aveva? Com'è? Con una malattia. E lui cercava di difendersi, di dire agli amici: guardate, io non soffro perché ho fatto qualche peccato, perché all'epoca pensavano che ogni malattia fosse dovuta alla disubbidienza, perciò se uno soffre vuol dire che ha peccato. E lui dice: no, io non soffro, io ho esaminato la mia vita, non vedo niente. E lui tira avanti, dice certe cose sul conto di Dio, eccetera eccetera, e poi arriva a Giobbe 40, 1 a 5, ed ecco cosa dice Giobbe.
3: Il Signore continua a rispondere a Giobbe e dice: il censore dell'Onnipotente vuole ancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha risposto tutto questo. Allora Giobbe rispose al Signore: ecco, io sono troppo vecchio, che ti potrei rispondere? Io metto la mano sulla bocca, ho parlato per una volta, ma non riprenderò la parola due volte, ma non lo farò più.
0: Cosa risponde Giobbe? Sì, ho parlato con lui, ma adesso che ti ho conosciuto, metto la mano sulla bocca, perché mi rendo conto di aver detto delle fesserie sulla tua persona. Giobbe finalmente capisce con chi ha a che fare e capisce la sua meschinità. tante volte noi trattiamo il peccato come un raffreddore comune, invece di trattarla come la peste. Ma se dico una bugia non fa niente. Se ho certi pensieri non fa niente. Se io faccio questo non fa niente. Io tratto il peccato come se fosse un raffreddore comune. Invece, quando questi uomini vedono il Signore e capiscono chi è, rimangono talmente colpiti nel loro intimo che rimangono atterriti, proprio io sono meschino, sono sporco, sono spacciato. Sei mai arrivato a questo punto? Dove hai capito chi è il Signore e chi sei tu? Quanto sei sporco dentro? Quanto sei insufficiente dentro? Per cominciare questo viaggio, questo cammino, bisogna capire queste cose.
4: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. E a risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte sempre di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della Sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del Suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella Sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della Sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a Sua immagine e per cui ha donato Suo Figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso è il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno il loro Salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 4 minuti.
1: Salve amici, siamo di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Non temere. Vogliamo leggere tre versi nel libro del profeta Isaia al capitolo 43, i primi tre versi. Dice così il profeta, ispirato da Dio, e dice: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, colui che ti ha formato. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore. È innegabile, miei cari amici, ci sono momenti nella nostra vita in cui il cammino si fa sempre più duro. Siamo scoraggiati e talvolta colti di sorpresa quando quelle realtà che ritenevamo stabili e sulle quali poggiavano le nostre certezze vengono a mancare. Queste realtà di cui parlavo possono essere i nostri cari che non ci sono più, la salute che viene meno, il lavoro altrettanto, i soldi e così via. A volte capita che i venti intorno a noi soffiano sempre più forte e a volte ci fanno tremare, ci fanno vacillare. Ma come credenti dobbiamo ringraziare il Signore che nonostante tutto Lui ci ama, ci cerca e rivolge a noi la sua benedetta parola. Nel passo che abbiamo letto il Signore ci vuole parlare circa le nostre diverse paure. Dio ci parla perché ci ama, anche se non abbiamo del tutto aperto il nostro cuore alla sua opera di salvezza e vacilliamo. Lui ci ama e ci rasserena e dice: io ti amo, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Lui vuole tenderci subito la sua mano per afferrarci, per rimetterci in piedi quando cadiamo e per darci la spinta necessaria per proseguire il nostro cammino. Nel Salmo 138 al verso 7 c'è questa bella affermazione che dice: se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi ridai la vita, tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salva. Questa è la realtà del suo amore, amici in ascolto. La parola di Dio ci invita a fissare lo sguardo su Gesù, su colui che crea la fede e la rende perfetta, come è scritto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, al verso 2. Ecco il valore della presenza di Gesù nella vita dei credenti. Quando il nostro sguardo è fisso su di Lui, nonostante la nostra debolezza, i dubbi, i timori, la nostra vita viene rivestita dalla sua forza e dalla sua potenza. Non togliamo lo sguardo da Gesù, amici. Andiamo a Lui. Egli è la nostra salvezza. E se il nostro sguardo ora è rivolto altrove e ci stiamo lasciando spaventare dalle circostanze e dalle difficoltà, ebbene, il Signore non ci abbandona, non ci lascerà andare a fondo. Ed è proprio questa realtà che dà conforto ad ogni cristiano credente, e quindi dà sicurezza. Possiamo anche distogliere talvolta il nostro sguardo da Gesù, ma sapete la differenza? Lui non lo distoglierà mai da noi il suo sguardo. Egli, cioè Gesù, non abbandonerà mai l'opera delle sue mani. Sì, perché ogni credente è opera delle sue mani ed è frutto della sua morte, della sua resurrezione. Fermati in quell'attimo dove le indecisioni o lo sconforto vogliono farti perdere fiducia in ciò che è più prezioso. Fermati. Quando vedi venire meno la fede, ricorda sempre: io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Amico, amica in ascolto, sei tu del Signore? O sei solo un cristiano perché sei nato solo in una nazione che per antonomasia si definisce cristiana? Bene, se è quest'ultima la tua realtà, io ti invito a leggere la Bibbia e soprattutto gli Evangeli e a fare tua la testimonianza della nuova nascita e della protezione relativa poi del Signore. Allora il programma termina qui, amici ed amiche, e io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche quest'oggi ce la sbrigheremo con poco, altri 4 versetti o 5 versetti, dal versetto 15 al versetto 19, sempre dell'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro: «Non è scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Ma voi ne avete fatto un covo di ladri». I capi dei sacerdoti, gli scribi, udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. Ok ragazzi, stiamo passando da un Gesù distruttivo, come abbiamo visto ieri, a un Messia irato. E cosa gli sta succedendo? Pensate che finalmente l'idea di ciò che sta per accadere a poco lo stia affliggendo? Beh, anche il comportamento di oggi ha una spiegazione. Alcune parole sul Tempio, poiché molti non hanno un'idea chiara della sua grandezza. Immaginate che poteva contenere 75.000 persone. Era diviso in quattro parti. La più grande era il cortile dei gentili, poi il cortile delle donne, il cortile degli ebrei e l'altissimo santuario, che era accessibile solo dal sommo sacerdote una volta all'anno. E l'area era di circa 500 metri per 350 metri, o circa 17 ettari. Il sinedrio, cioè l'organo spirituale dominante, aveva trasformato il cortile dei gentili in un mercato per la vendita di animali da sacrificio. E questa impresa era piuttosto redditizia per il sinedrio, perché loro addebitavano un sovrapprezzo sugli animali. La maggior parte dei pellegrini che proveniva da luoghi lontani ovviamente non voleva portare animali per il sacrificio, che tra l'altro doveva essere anche o poteva essere anche scartato dai preti. Comprare a Gerusalemme ovviamente era più comodo e quindi potete immaginarvi la quantità di denaro che passava di mano con le persone provenienti da tutte le province. Giuseppe Flavio, che era uno storico ebreo romano e visse in quel periodo, scrive che nel 66 d.C. furono sacrificati durante la Pasqua solo di pecore, 255.000 capi. Inoltre, qualsiasi valuta doveva essere convertita in siclo tiro, che era la moneta usata nel Tempio, che aveva una percentuale d'argento nel 94% rispetto all'80% delle monete romane. E qui partivano altri soldi per il cambio da strozzini. Quindi abbiamo un edificio dedicato alla gloria di Dio, usato come mercato di approfittatori sotto gli occhi dei preti che ne beneficiano. Possiamo ora capire perché Gesù disse: «La casa di mio padre è stata costruita per essere una casa di preghiera e voi l'avete trasformata in una spelonca di ladri». Altri Vangeli ci dicono che il Messia fece una frusta di cordicelle, rovesciò i tavoli e cacciò fuori dal Tempio i cambiavalute e gli animali, purificandolo. Quando Gesù dice: «La mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le nazioni», si riferisce specificatamente a questa zona, il cortile dei gentili, che ospitava tutti i non ebrei. La leadership ebraica sperava nell'opposto, in un Messia che avrebbe purificato il Tempio da tutti i gentili e li avrebbe eliminati una volta per tutte. Tuttavia, quando Gesù venne, purificò il Tempio per i gentili, sbarazzandosi degli ebrei corrotti. Riflessione.
Come credenti siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ci sono delle aree nei nostri cuori che abbiamo trasformato in un mercato. Padre, non sia mai che noi si capitalizzi in qualsiasi maniera su quello che è una relazione diretta con te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come al solito ti auguro una bellissima giornata e ci sentiamo domani.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Noi stiamo meditando all'Evangelo di Matteo, così abbiamo una conoscenza di questo Evangelo che parla di Gesù come Re. Siamo al capitolo 20 e vogliamo leggere alcuni versetti. Allora, ripeto, Matteo capitolo 20, dal versetto 17 al 19. Leggiamo. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e cammin facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figliolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere scarnito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Voglio leggere quello che sta scritto nell'Evangelo di Luca, perché c'è un piccolo particolare, è in Luca capitolo 18, versetto 31. Dice: poi preso con sé i 12, disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Vediamo che questa era la terza volta che il Signore parlava sulla sua morte e sulla sua risurrezione. Gli altri passi che leggiamo, l'abbiamo letto in precedenza, ma dove si trovano, per dire che sono tre volte che già il Signore menziona e annunzia ai suoi discepoli la sua morte e la sua risurrezione. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi al capitolo 17, di nuovo, lo ripete, a versetto 22, or come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e il terzo giorno risusciterà. Ed esse ne furono grandemente contristati. Ormai erano gli ultimi, possiamo dire, settimane da che poi lui avrebbe data la sua vita in sacrificio per noi. Quindi già li preparava i suoi discepoli per la sua dipartenza. E vediamo che a volte i discepoli non capirono che cosa lui voleva dire. Vediamo che erano contristati. In un certo punto, vediamo al capitolo 16, quando il Signore parlò che lui doveva andare a Gerusalemme per essere crocifisso, vi ricordate la reazione di Pietro? Signore, non ti avvenga mai questo! E il Signore Gesù lo riprese dicendo: vattene da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma degli uomini. Quindi vediamo che Pietro lo diceva con grande affetto, con sincerità, perché giustamente lui amava Gesù. E dire io vado lì per essere ucciso non era una bella notizia. Però vediamo che il Signore li preparava a questo. E vediamo che migliaia di persone salirono per la festa di Pasqua, che poi sarebbe stata l'ultima per il Signore Gesù, perché lui andava non per festeggiare, ma perché lui doveva essere l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato in mano dei peccatori. Quindi lui, quella festa, si dava come l'agnello pasquale. E Giovanni Battista ne parlò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo disse Giovanni Battista. E l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, cosa dice? Come Cristo l'agnello preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi nel piano eterno di Dio
Già Cristo doveva un giorno, e l'Apostolo Paolo lo dice, ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge, per scattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi diventassimo figlioli di Dio. E perché siete figlioli di Dio, Dio ha mandato lo Spirito Santo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Quindi Gesù era stato preordinato prima della fondazione del mondo e i profeti ne avevano parlato. E vediamo più avanti i passi dove i profeti avevano parlato del Messia, del Cristo che doveva venire in questo mondo. Qual era il contenuto o i discorsi che tenevano i discepoli con Gesù mentre salivano a Gerusalemme? L'Evangelista Luca ce lo dice, capitolo 18, versetto 31, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Li preparava che tutte queste cose, quanto leggiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, quando il Signore apparve a quei due discepoli sulla via di Emmaus, dice, ma sei solo tu che non sai le cose che sono accadute negli ultimi giorni a Gerusalemme, di quel Cristo che alcuni l'hanno visto, risuscitato. E il Signore li rimproverò, dicendo, insensati e tardi a cuore a credere, non sapevate voi che Cristo doveva soffrire, morire e risuscitare, come tutte le scritture lo dicono, e i salmi, e la legge di Mosè, e i profeti. Quindi stava scritto che Gesù doveva morire, affinché si adempissero le scritture. Ebbene, qui Gesù sale a Gerusalemme. E voglio dire una cosa, che conoscere Gesù, come tanti pensano, che Gesù non si rivela alle persone che cercano le visioni, che cercano i sogni, che cercano manifestazioni soprannaturali. No, la via è sbagliata. Per conoscere Gesù, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo studiare, investigare le scritture, perché sono essi quelli che parlano di Lui. Quindi nella scrittura noi conosciamo Gesù. Non è che si conosce attraverso le visioni, e tanti vanno dietro a queste cose. Noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, che è la parola di Dio, è la scrittura, ma dobbiamo andare solo nella parola di Dio, perché è solo lì che Gesù si rivela. Nella scrittura vediamo che Gesù ha detto delle cose straordinarie, i detti del Signore sono preziose. I miracoli che lui ha compiuto parlano della sua potenza, della sua grazia, del suo amore, della sua misericordia. Però se Gesù si sarebbe soffermato soltanto nel parlare bene di cui abbiamo i quattro Evangeli, o nel fare tanti miracoli che non si possono contare di quello che lui ha fatto, vediamo che l'opera di Cristo sarebbe stata incompleta. Perché il perno, la base, l'opera centrale della sua missione consisteva in che cosa? Su queste tre parole: la sofferenza, la morte e la risurrezione. Se Gesù non avesse sofferto, non fosse morto, per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Ma Gesù ha adempiuto queste cose che stavano scritte. Meraviglioso che ha fatto il Signore. E voglio dire, Gesù saliva a Gerusalemme. Che cos'era Gerusalemme a quei tempi? Gerusalemme era la capitale della nazione ebraica, la città dove il re, cominciando da Davide o Saul, avevano regnato per secoli. La città di Gerusalemme era la città del grande re. Gerusalemme, dove Dio ha posto la sua dimora, simboleggiata da che cosa? Dal tempio che stava lì,
sul monte Moria, dove si dice che Abramo offrì il suo figlio Isacco. Ebbene, lì il Signore Gesù stava andando dove le autorità, quelle religiose e politiche, l'avrebbero condannato. Gesù andava lì, proprio a Gerusalemme. E vediamo questi passaggi. Primo, egli sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Una domanda. Da chi sarà dato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi? Da chi? Da chi? Da Giuda Iscariota. Da Giuda Iscariota. E infatti voglio leggere i passi. Piano piano vediamo i passi che quello che Gesù disse si è adempiuto alla lettera. In Matteo capitolo 26 dice così. Allora Gesù, versetto 36, allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. Versetto 45, poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora accostatesi gli misero le mani addosso e lo presero. Giuda, fra virgolette, l'ha consegnato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Chi erano gli scribi? Chi erano gli scribi? Gli scribi erano una casta di persone molto, ma molto istruite, delle persone che conoscevano le scritture, ecco, e insegnavano al popolo. Faccio un'altra domanda. Nella Bibbia si parla, nell'Antico Testamento, di un uomo che fu uno scriba, ma che era versato nella legge del Signore e che insegnò al popolo. Chi era? Esdra. Insegnava al popolo la parola di Dio, perché loro erano versati nello studio delle scritture, conoscevano bene la scrittura, persone che in un modo minuzioso conoscevano i punti e le virgole di tutta la parola di Dio. Queste persone hanno condannato Gesù. E chi erano i sacerdoti? Erano quelli che servivano al Tempio, quelli che discendevano dalla casa di Aronne, del sommo sacerdote Aronne, i Leviti e poi la casta sacerdotale del sommo sacerdote Aronne. Queste persone che notte e giorno offrivano sacrifici a Dio nel Tempio, che servivano a Lui con i riti, con le cerimonie levitiche, che festeggiavano le feste ebraiche, sono stati loro a condannare Gesù. Sembra un paradosso. Quelle persone che stavano più vicine alle scritture, che servivano a Dio, ma il loro cuore era pieno di odio e pieno di, possiamo dire, di invidia verso il figliolo di Dio, di un odio mortale che l'hanno, diciamo, condannato. Condannatelo. E poi si è aggiunto, chiaro, vediamo più avanti, il sommo sacerdote Caiafa e il suo suocero Anna hanno condannato quegli scribi farisei, e si aggiunsero anche i sadducei, e si aggiunsero anche i farisei, oltre gli scribi e i sacerdoti. E poi queste persone hanno trascinato il popolo
sulla piazza dire crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi questi capi religiosi sono stati quelli che hanno condannato Gesù. E questi capi sacerdoti, a chi l'hanno consegnato? L'hanno consegnato a Pilato, perché dice sarà dato nei mani dei pagani, nei mani dei romani. Perché l'hanno dato nelle mani di Pilato? Perché? Lo troviamo qui, in Giovanni capitolo 18, versetto 31, ci viene detto: Pilato quindi disse loro, pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero, a noi non è lecito far morire alcuno. Cioè loro non potevano giudicare e non potevano neanche uccidere o lapidare qualcuno. E quindi sono andati dal governatore romano. E Pilato a chi l'ha consegnato? L'ha consegnato ai soldati romani. I soldati romani l'hanno schernito. Infatti in Matteo capitolo 27 vediamo qui le varie fasi della sofferenza di Cristo Gesù, del nostro Signore. Matteo 27:27 dice così: allora i soldati e il governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo e una canna nella mano destra e inginocchiatosi dinanzi a lui lo beffavano dicendo salve re dei giudei e sputatogli addosso presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. L'hanno schernito, l'hanno beffato, gli hanno sputato, l'hanno preso a pugni. I soldati romani l'hanno flagellato. Giovanni capitolo 19, versetto 1, Giovanni capitolo 19, versetto 1 a 3 dice: allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. I soldati intrecciati una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora e s'accostarono a lui e dicevano salve re dei giudei e gli davano degli schiaffi. Come l'hanno ridotto il Signore. Che cosa consisteva la flagellazione? Una frusta fatta di strisce di cuoio e ogni striscia di cuoio era armata di pezzettini di ferro. Il condannato veniva steso per terra e gli davano tante colpe di frusta che gli laceravano la carne. Quindi vediamo come l'hanno ridotto il Signore. La flagellazione era proprio un supplizio terribile. Terribile quello che il Signore ha sofferto. E poi dice l'hanno crocifisso. Pensate un po' in quale stato il Signore era dopo tutto questo tormento, questo martirio, queste cose che gli hanno fatto. Leggiamo in Matteo 27, versetto 33 in poi, e dice così: e venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte, e postosi a sedere, gli facevano quivi la guardia. L'hanno crocifisso. Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? 6 ore. Dalle 9 di mattina fino alle 3 di pomeriggio. Gesù è stato per 6 ore proprio lì inchiodato sul peso dei chiodi. Pensate che dolore, pensate che atrocità. Era una morte molto lenta. E da mezzogiorno fino alle 3 c'erano tenebre in tutto il paese. Il sole si è oscurato.
Quindi quando leggiamo, mi fa pensare, il capitolo 27, mi fa pensare quanto entriamo in un tunnel, no? Mamma mia, è terribile quello che il Signore ha sofferto. Però è meraviglioso che Gesù dice un'altra parola: egli è risuscitato. Alleluia. Cioè la morte non lo poteva trattenere né la tomba, né i soldati, né la pietra, ma lui è risuscitato. E lo voglio leggere questo versetto che dice, Matteo capitolo 28, dice così, versetto 1. Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie, tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Alleluia. Gesù è risuscitato dai morti. Meraviglioso. Se Gesù non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede, dice Paolo. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. Per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Sarebbe solo un'illusione credere che dopo la morte c'è il cielo. Ma Gesù è risuscitato. Voglio leggere brevemente chi sono stati quei profeti che in un modo molto forte e chiaro hanno parlato della morte, della sofferenza e della risurrezione di Cristo. Leggiamo di primo da Davide. 1000 anni prima della nascita di Cristo, Davide, per mezzo dello Spirito Santo, profetizzò la sofferenza e la morte e la risurrezione di Cristo. Nel Salmo 22, versetto 7, dice: chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: egli si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Poi più avanti dice: grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro a me, come un leone rapace e ruggente, io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore è come la cera che si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani mi hanno circondato, uno suolo di malfattoni mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Qui è Davide che parla nel Salmo 22. Nel Salmo 16, voglio leggere ancora un paio di versetti, parla della morte e della risurrezione di Cristo. Salmo 16, versetto 10. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. E poi, qualche versetto lo leggiamo in profeta Isaia, nel capitolo 53, dove lì si parla della sofferenza, della morte e della risurrezione di Cristo. Meraviglioso. 750 anni prima il profeta Isaia scrisse intorno al Messia. Dal versetto 3 leggiamo:
capitolo 53, disprezzato e abbandonato degli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, e l'ha spregiato e noi ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava e i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Versetto 9. Gli avevano assegnata la sepolta faccia e l'ha spregiato e noi ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava e i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio.

sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Meraviglioso. Quello che il Signore ha fatto per noi. Gesù, qualcuno ha detto, e noi lo diciamo, ha sofferto nell'animo e nel corpo. Pensate un po', che dolore, e noi forse ci è successo, quando le persone più care, più vicine, quelle che magari dimostrano affetto, amore, sono quelle che poi ci fanno del male. E qui abbiamo delle persone che sono state per 3 anni con Gesù, eppure alla fine sono cadute un po'. Abbiamo menzionato Giuda Iscariota, che l'ha tradito. Colui che aveva vissuto per 3 anni con Gesù, aveva sperimentato, aveva ascoltato, aveva visto miracoli e alla fine l'ha venduto per 30 denari. Sapete quanti sono 30 denari? 30 denari è il prezzo per comprare uno schiavo. Come il Signore è stato umiliato. Uno per riscattare una persona darebbe anche milioni di euro. E quello se l'ha venduto per 30 denari. Che umiliazione il Signore ha subito. Vediamo il caso di Pietro. Signore, Signore, io sono pronto ad andare anche alla morte per te. E poi l'ha rinnegato. Che tristezza. Quando Gesù fu preso nel Getsemani, tutte se la sono date a gambe. Gesù è rimasto solo. Alla croce vi era solo un discepolo, Giovanni. Tutti gli altri non c'erano. I rappresentanti della legge di Dio, coloro che avrebbero dovuto essere da guide al popolo, sono stati quelli che hanno condannato il figlio di Dio. Dalle persone che sembrano religiose, brave, sono quelle che sono i più acerrimi nemici anche dei cristiani. E la storia ce ne parla, che l'inquisizione, le persecuzioni, le crociate sono state fatte a nome di Dio, ma queste cose hanno portato alla morte milioni e milioni di cristiani. E Gesù, abbiamo visto il dolore fisico. Quello che il Signore ha sofferto, io credo che nessuna persona avrebbe mai potuto sopportare. Quando Gesù parla di risurrezione, parla di qualcosa di straordinario. Qualcuno ha detto così, più o meno: in questa vita c'è il dolore, nell'altra c'è la gioia. In questa vita c'è la croce, nell'altra la corona. In questa vita la sconfitta, nell'altra il trionfo. In questa vita la morte, nell'altra la vita eterna. Alleluia. Quindi Gesù si è sofferto, ma non è stato in vista della morte, è in vista della sua risurrezione, è in vista della sua glorificazione. Perché Gesù adesso siede alla destra di Dio. E ogni potestà gli è stata data in cielo e sulla terra. E dice: ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. E io credo che come Gesù ha sofferto, ci vuole dare anche un esempio a noi. Su questa terra noi siamo soggetti a subire scherni, ingiurie, odio, persecuzione, martirio. Sono cose per il credente, possiamo dire, normali. Perché Gesù lo disse: come il monte ha odiato me, così odierà anche a voi. Ma l'Apostolo Paolo dice: se abbiamo sofferto con Cristo, come dice, regneremo insieme con Lui.

Allora, e dice ancora un'altra frase l'Apostolo Paolo, che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce uno smisurato peso eterno di gloria. Alleluia. Quindi, se quello che si è sofferto per noi è stato così grande e il suo amore è stato così immenso, e tutto questo dobbiamo dire, Signore, tu l'hai fatto per me. Non possiamo mai e poi mai dimenticare il prezzo che Lui ha pagato per noi. È impossibile. È impossibile. Che il Signore mi aiuti, ci aiuti, anche un po', se necessario, soffrire anche per Lui. Il Signore ce ne darà la ricompensa. Per Lui è degno di essere amato, adorato e servito. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, che tra poche ore avrà un appuntamento importante.
2: Sì, l'abbiamo preso al volo perché ormai il tema è nazionale: mafia a Prato, conferenza stampa della Fondazione Caponnetto. Perché come ci saranno le elezioni la prossima settimana, per esempio a Viareggio, in diverse città, questo è proprio messo a disposizione, questo report e questo comunicato stampa, ai candidati sindaci di ogni schieramento, quindi di destra e di sinistra.
1: Bene, sentiamo Salvatore Calleri.
3: Quando si fa un report non lo si fa sempre solo sulla propria città, io l'ho fatto anche alcuni report o focus su addirittura paesi stranieri, la Svezia, la Svizzera, Malta, San Marino, Marsiglia, la guerra di mafia italo-canadese, e l'ho fatto per alcune realtà italiane, fra cui la provincia di Pavia, Livorno, Piombino e tante altre realtà, l'Emilia Romagna. Quindi bisogna trattare questi temi nelle zone in cui non se ne vuole parlare a sufficienza o non si è abituati a parlarne a sufficienza.
1: In questo caso si colloca vicino a delle elezioni, e quindi questo magari ha un significato.
3: Bene, che diventi tema elettorale e parlino di mafia nell'ultima settimana prima del voto, negli ultimi giorni. Cioè abbiamo gli ultimi 3 giorni di campagna elettorale, spero che la mafia diventi dibattito per parlarne, perché di mafia se ne deve parlare, di criminalità organizzata se ne deve parlare. A Prato, ma non solo a Prato, a Firenze, Prato Somannoro, ma Prato è la parte in cui si vota, sì, c'è una guerra di mafia in corso da anni. E non mi sembra che sia stato un tema. E per questo lo lancio qualche giorno prima.
1: Giustamente, ma perché non è un tema? Perché la gente, come dire, è distratta? Perché le forze politiche hanno paura di parlare di queste cose? Cioè, o non porta consensi? Qual è il motivo per cui c'è questa sorta di opacità rispetto a quella che di fatto, nel caso di Prato, è quasi un'emergenza? Parlato di guerra di mafia, insomma.
3: Sì, tra l'altro il focus che cos'è? Il focus è una raccolta di dati e di fatti su fonte aperte messi tutti assieme, in cui ti viene fuori qual è la situazione e la realtà in una città, e Prato è messa male.
1: Allora,
3: metti assieme tutto ciò che è successo, è impressionante l'elenco delle cose.
1: Allora facciamo una cosa un po' didattica per quanti ci stanno ascoltando dal Veneto fino alla Sicilia. Qual è la peculiarità della situazione a Prato?
3: Allora, innanzitutto Prato ha avuto anche in questo momento una visibilità all'interno del rapporto IRPET della regione toscana, perché dobbiamo dire che abbiamo una regione che non ha nascosto la polvere sotto il tappeto, e questa è una cosa importante. E nel rapporto IRPET Prato esce come la provincia con maggiore infiltrazione mafiosa in Toscana e ben inserita anche nel contesto nazionale. E questo è il rapporto IRPET che lo dice, non lo sto dicendo io, è stato presentato un mese e mezzo fa in Piazza Duomo, per dire, no? Quindi io metto assieme tutto questo, quello che ha detto il rapporto IRPET, quello che dice la relazione della DIA, quello che ha detto l'osservatorio della legalità, sulla legalità del Consiglio regionale, di cui tra l'altro faccio parte, su Prato, tutte le operazioni che si sono svolte su tutte le operazioni che si sono svolte a Prato e dintorni, dalla Carabinieri, Guardia di Finanza, eccetera, tutte queste cose degli ultimi anni, i report precedenti, quello fatto con Vigna, quelli fatti dalla Fondazione e tutti i report. Quindi mettendo assieme tutto questo esce un quadro che è un quadro di una situazione che non può che destare preoccupazione. Certo.
1: Allora, naturalmente questo serve a stabilire delle politiche rivolte al futuro, però noi ci possiamo anche interrogare rispetto al passato. Perché Prato è risultata una delle città più infiltrate dalla mafia? C'è qualche cosa, perché anche si tratta di capire, anche per aiutare altre città, no, a prevenire meglio certe situazioni. Cos'è che non ha funzionato a Prato, per quel che riguarda il passato?
3: Beh, innanzitutto Prato è caduto nei luoghi comuni, no? Siccome era una città non abituata, non ha voluto vedere l'arrivo della mafia quando è arrivata, e questa è arrivata negli anni Ottanta, non è una cosa degli ultimi anni. A Prato la mafia c'è dagli anni Ottanta. Tenete presente che anche la macchina usata per la strage di via dei Gergofili, quindi in questo caso siamo nel 93, è partita da Prato. Quindi per farvi capire.
1: Però qual è la relazione? La Forse per te è chiarissimo. Che cosa c'entra, diciamo?
3: No, la relazione è che è una città che non ha voluto vedere quando gli sono arrivati i mafiosi, non ha accolto che c'avevi i mafiosi, non ne ha voluto parlare, non ha voluto affrontare il problema. Ma questo non è solo di Prato, è delle città simili a
1: sì,
3: Prato.
1: Sì, certo.
3: Poi a Prato è una realtà ricca, le mafie amano le città ricche, perché le città ricche permettono di investire, di sviluppare, di fare ancora più soldi.
1: Ecco, allora forse
3: ovviamente
1: un altro...
3: Prato ha la forza per uscire da questa situazione.
1: Sì, sì, ora ne parliamo.
3: Non è che Prato è perso.
1: Certo, ecco. certo, ne parliamo del futuro, perché chiaramente... però, ecco, un altro luogo comune, la mafia si presenta lì dove c'è povertà e disperazione. Non è così, cioè la mafia
3: no,
1: è dove ci sono i quattrini, insomma, e quindi
3: la mafia rende povero magari un territorio, ma
1: sì.
3: Il territorio in cui c'è era ricco prima,
1: sì,
3: non
1: certo.
3: Si deve confondere causa con effetto.
1: È più a rischio Milano che non una piccola città della Sardegna, ecco, mi verrebbe da dire, insomma, no?
3: Esatto, è più a rischio Milano una piccola città della Sardegna.
2: Forse se c'è la povertà e tutto, quella la sfrutta anche quella, lei sfrutta tutto.
3: Sfrutta anche la povertà, però non è che nasce perché c'è la povertà.
2: Ecco, vorrei dire un'altra cosa.
3: Semmai i narcos possono nascere dove c'è la povertà, ma è un altro fenomeno.
2: Visto che a Prato c'è una comunità cinese grandissima, nata proprio negli anni 70, 80, anzi penso 80 in particolare, sempre più anche potente, abbiamo visto anche lì quanti casi ci sono di sfruttamento, persone picchiate, lavoro a nero, incide anche questa, queste cose si poi rischiano di fondersi con la mafia, diciamo, nazionale?
3: Sicuramente sì, con i gruppi criminali cinesi organizzati o mafiosi, certo. Perché purtroppo con l'arrivo dei cinesi ovviamente molti sono per bene,
1: non solo, ma
3: molti sono
1: anche
3: io sono di origine siciliana, non sono mafioso, quindi voglio dire, sia chiaro.
1: No, Salvatore, hai fatto bene, molti sono anche vittimizzati,
3: sono anche vittime, appunto, e dobbiamo aiutare a ribellarsi. Quindi è ovvio, voglio dire, questo vale per tutte le forme mafiose o criminali organizzate, vale per i cinesi, per i siciliani, per i calabresi, albanesi, nigeriani, sono tutti presenti a Prato questi gruppi, e certo, ovviamente, però noi in questo momento quelli che hanno più soldi su Prato sono i gruppi criminali cinesi, che muovono ingenti quantità, che sono un riferimento nazionale e internazionale anche per le mafie italiane, per la loro capacità delle banche underground, no? che hanno, e ci sono state anche operazioni nei giorni scorsi a livello nazionale sulle banche underground cinesi, e questo è importante, no? Sollevare questo punto ed è importante trattarlo, però cos'è che io non tollero? Che ci siano nel pratese, nel triangolo Firenze, Prato, Mannoro, terre di nessuno, come in realtà ci sono. Noi abbiamo ancora le terre di nessuno. Nei capannoni ci sono zone in cui non c'è una parola di italiano e ci sono solo scritte ancora cinesi, e non va bene.
1: Allora,
3: così no, questa è una cosa, perché il controllo del territorio bisogna che lo Stato ce l'abbia.
1: Ecco. E a questo punto introduciamo negli ultimi due minuti a disposizione, nella conferenza stampa che terrai a breve, quali sono alcuni aspetti propositivi per quel che riguarda, diciamo, per avviare una soluzione al tema dell'illegalità a Prato
3: guardate,
1: e a tutte le città
3: che sono a rischio. Ha fatto una bella video introduzione il senatore Lumia, che è stato presidente della Commissione Antimafia, e nel focus ci sono anche interrogazioni sue, di altri parlamentari di centro, di destra e di sinistra, che hanno fatto a Prato negli anni, su Prato negli anni. In questa bella video introduzione c'è uno dei temi, no, che anche la Fondazione Caponnetto ha sempre trattato per uscire da questa situazione a Prato. Bisogna coniugare la legalità allo sviluppo e lo sviluppo alla legalità, se no non si esce da questa situazione. Però Prato, volendo, lo può fare, se può vuole, perché anche una creatività innata, però lo deve volere. Se non lo vuole, è destinato a soccombere. Ricordiamoci, a Paolo c'è stata anche l'anno scorso, poco più di un anno fa, la commissione parlamentare antimafia a Prato, eh? Se non dimentichiamoci quindi la delicatezza della questione.
1: Ecco, ma siccome abbiamo detto che ci sono le elezioni imminenti, se uno volesse dare delle prime dei primi suggerimenti di ordine molto pratico ai prossimi amministratori, quali sono alcune cose che andrebbero fatte subito? Ecco.
3: Beh, innanzitutto ne devono parlare e devono affrontare il fatto che la mafia c'è, a prescindere che siano anche competenze soprattutto nazionali. Poi non dimentichiamoci che il procuratore Tescaroli a Prato e la procuratrice di Firenze sono persone entrambe molto attente al fenomeno della mafia. Entrambi lo conoscono. Quindi c'è anche una buona sinergia in questo momento sui fenomeni criminali tra le procure. E questa è una cosa molto importante.
1: Però, un'amministrazione, il sindaco ha qualche potere, diciamo, in rapporto a queste situazioni di illegalità, oppure insomma è tenuto...
3: Innanzitutto il sindaco ha grandi poteri di sensibilizzazione della propria comunità.
1: Ok.
3: Prima cosa. Seconda cosa, mettersi a disposizione e al servizio delle procure che operano in questo, aiutandole per come è possibile, e poi non deve sottovalutare assolutamente la situazione e ha l'utilizzo della polizia locale per tutta una serie di attività collaterali che sono molto importanti nel controllo sociale del territorio. Poi ovviamente prefettura e questura e le forze dell'ordine hanno altre competenze.
1: Però quando si dice c'è poca polizia per strada, questo sfugge alla competenza di un comune, o sbaglio?
3: Ma secondo me ora non è il tema di Prato, c'è poca polizia per strada o meno. Il problema mafia è un problema leggermente più ampio.
1: Certo.
3: No, leggermente detto in modo quasi ironico.
1: Sì, no, è
3: un'altra cosa, cioè possiamo parlare delle gang, e parte gang abbiamo bisogno di maggiori forze dell'ordine del territorio e tutti questo, ma abbiamo bisogno anche, però, secondo me, in questo momento il tema principale a Prato, ovviamente ben vengano maggiori controlli, soprattutto nelle terre di nessuno. Cioè io manderei, fossi sindaco di Prato, manderei controlli amministrativi a tappeto in tutte le terre di nessuno, facendo però, favorendo un'operazione di contrasto interforze, ossia locale e nazionale.
1: Benissimo.
3: Cioè la terra di nessuno deve diventare terra di tutti. Questo è un bello slogan,
1: ora lo metteremo benissimo nel podcast. No, bene.
2: Mettiamo il copyright.
1: Infatti. Allora, Salvatore Callari, grazie intanto per questi.
3: Ma lo usino gli altri. L'ho inventato ora io da voi.
1: Va bene. Allora, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia e ci risentiremo su questi temi, ovviamente.
3: Grazie
1: anche nel
3: a voi.
1: Futuro. Grazie.
4: Il bottone è una riflessione di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera. Noi ci prendiamo sempre questa rubrica che troviamo ogni lunedì mattina. Non vedo l'ora proprio di aprire il giornale e di prendermela e di farla mia. Beh, allora io sono Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Ci facciamo compagnia per un'ora intera qui su RWS. Per partecipare alla nostra trasmissione, come sempre, i numeri da digitare sono 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Un viaggio tra etica, letteratura e click compulsivi, il bottone. Beh, buon ascolto a tutti. Innanzitutto, immaginate una scena ad occhi aperti. Siete seduti in poltrona, avete un po' di debiti o forse solo voglia di fare quella vacanza che sognate da anni. Beh, un uomo in giacca e cravatta vi mette davanti un bottone, uno solo. Non un bottone di camicia, ma un bottone da spingere. E vi dice: se lo premi, guadagni un milione di cosa non si sa. In Cina, un uomo che non conosci morirà all'istante. Ossia, tu guadagni un milione, ma un uomo morirà all'istante. Che fate? Beh, questa provocazione ce la lancia Alessandro D'Avenia nel suo articolo appunto citato, Il Bottone, e cita Chateaubriand, che non è un giochino da social, ma è la radiografia della nostra anima. Beh, viviamo in un'epoca di bottoni da spingere, Clicchiamo per comprare, per insultare, per scommettere, convinti che la distanza fisica ci protegga dalle conseguenze. Ma la coscienza, dice appunto l'autore, è come un cane fedele, Se non la avveleni, ti morde per salvarti. Perché il problema, cioè, non è solo il cinese che muore in questa storia, ma la parte di te che muore mentre premi quel tasto pur di assicurarti quel milione. Quindi benvenuti in questa riflessione sulla verità, che poi non è una storiella, quella del premere il bottone e qualcun altro ne subisce le conseguenze. Non è una storiella, pensateci davvero. Questa riflessione sulla verità, l'unica fortuna che conta è riuscire ancora a guardarsi allo specchio senza provare vergogna e magari abbassare gli occhi. Ed eccoci dopo aver ascoltato questa bellissima canzone Sunrise qui su RWS Accendi la Speranza. Continuiamo la nostra riflessione sul il bottone, non quello della camicia, ripeto, ma quel bottone che spingiamo e succede qualcosa. Viviamo nell'epoca dei bottoni. Ciao radio, io quel bottone lo premerei subito per avere il milione di euro. Tanto nel mondo muore gente ogni secondo, almeno così ne traggo un vantaggio diretto. Molto cinico questo messaggio. Chi dice di no è solo un ipocrita. Forse ha ragione, forse questo nostro ascoltatore che non si firma ha ragione, o forse no. La tua comunque è una provocazione onesta, perché quel bottone lo spingiamo tutti automaticamente senza pensarci. Ricordo qual era l'inghippo: se qualcuno ci si avvicina ci dice guarda, se premi questo bottone guadagni direttamente un milione, ma qualcun altro muore da un'altra parte. Cosa faremmo noi? Se non siamo consapevoli di quanto possa succedere, potremmo anche premerlo senza farci tante domande, no? Il rischio è di finire come Teodoro, che il mandarino di Ecas de Keiros, dice Davenia, premi il bottone, diventi ricchissimo e poi non dormi più, perché il male ha un effetto collaterale che la finanza non riesce a calcolare. Si chiama disintegrazione, cioè disintegrazione, il contrario dell'integrazione. Davenia cita Dostoevsky e il suo Raskolnikov, che in russo significa proprio diviso. Quando facciamo il male, è come se ci tagliassimo in due. Una parte di noi prova a godersi il guadagno, i soldi in questo caso, l'altra resta a vegliare il morto. È un qualcosa, ecco, che applicato all'etica fa sì che si rimanga connessi a tutto ciò che riusciamo a colpire. Quindi non puoi essere felice con i soldi di un uomo che hai cancellato dalla faccia della terra, perché quel vuoto che hai creato fuori diventa una voragine dentro di te se hai un briciolo di coscienza. La vera ricchezza quindi non sta direttamente nel portafoglio, ma nella compattezza della propria coscienza. Sempre a parlare di colpa, io vado dallo psicologo per liberarmene, non per sentirmene dare un'altra, a proposito del bottone da schiacciare. La vita è già difficile senza i vostri sensi di colpa religiosi, cari amici di RWS. E questa è la contestazione che abbiamo ricevuto, ed è giusto darne notizia, perché non mica sempre si può essere d'accordo. Allora, è una reazione comprensibile, interessante, ma attenzione però a non confondere il senso di colpa con il senso di responsabilità. Non sono sinonimi, non è la stessa cosa. Alessandro Davenia fa una distinzione brillante nel suo pezzo sul Corriere della Sera. Il senso di colpa morde e fugge, cioè morde e basta. La responsabilità invece prova a riparare, sì. Molti disturbi psichici, dice l'autore, sono solo fratture morali mai curate che vanno in cancrena. Se rubi e chiedi scusa ma non restituisci il mal tolto, la tua psiche resta a metà, no? Ho chiesto scusa, no, non basta, devi restituire il mal tolto. La confessione quindi non è un atto di sottomissione, così ecco, io mi confesso e così sono a posto. No, no, è un atto di riappropriazione, è un modo per andare a fare l'elenco delle cose che non vanno per poi metterci mano. Sì, questo male l'ho fatto io, lo riconosco e ora provo a porre rimedio per quanto è possibile. È come per dire, un intervento chirurgico su un osso rotto. Quindi si apre, però non lo si ripara. Beh, che cosa è successo? Senza riparazione la guarigione è solo una finzione, no? Quindi la pace, a proposito, non si compra con l'autogiustificazione, scrive D'Avenia, si guadagna con la serietà di chi sa rimettere i pezzi insieme del vaso che ha rotto, un pezzettino alla volta. Se qualcuno ti proponesse premi questo bottone, avrai di sicuro nel tuo conto corrente 1 milione di euro, però qualcuno deve pagare le conseguenze di questa tua scelta. Che cosa fareste? Beh, abbiamo ricevuto diverse risposte in questo senso. Qualcuno non avrebbe dubbi, lo schiaccerebbe subito. Qualcun altro invece si è informato sulle conseguenze che qualcun altro avrebbe dovuto pagare, magari avrebbe dovuto pagare con la vita. E quindi che fare in questo caso? Ho visto quel film The Box, basato sul racconto di Matheson. Lei preme il tasto e muore il marito. Mi sembra un po' un horror scontato. Scontato? Non credo sia scontato. È la lezione più dura che può venire in mente riguardante le responsabilità. Richard Matheson in Bottone, ci dà la risposta definitiva. Pensava davvero di conoscere suo marito? Quando premiamo il bottone pensando che il male colpirà uno sconosciuto lontano, beh, dimentichiamo che la persona più sconosciuta a noi stessi spesso ci sta molto vicino, anzi ci sta addosso. Si veste come ci vestiamo noi, mangia le cose che mangiamo noi e la guardiamo riflessa ogni giorno allo specchio. Il male che facciamo lontano, cari amici, e questa è la riflessione più forte di D'Avenia, il male che facciamo lontano e non ce ne rendiamo nemmeno conto, magari attraverso un commento d'odio online schiacciando il bottone, o una scelta economica cinica schiacciando il bottone senza rendersi conto che l'investimento magari è un disinvestimento per qualcuno, torna sempre indietro come un boomerang. Chi è diviso dentro divide anche fuori. La rabbia che scarichiamo nel traffico, in famiglia, è spesso il riflesso di quel bottone che abbiamo premuto in ufficio o sullo smartphone. Quindi l'inferno non è un luogo fiammeggiante, queste sono baggianate medievali per mettere paura e far sì che le persone acquistassero le indulgenze. L'inferno non è un luogo fiammeggiante, l'inferno è vivere in una casa dove non riconosciamo più nessuno, perché abbiamo smesso di riconoscere la nostra stessa coscienza. Ho parlato l'altro giorno con una signora che non conosco poi molto, però generalmente ci si apre molto più facilmente con gli sconosciuti che con le persone che abbiamo vicino. È una dinamica che mi sfugge, forse perché si sa che quello sconosciuto magari si vede una volta e poi non lo si vede più e quindi non si ha più nulla a che fare, più non si hanno più conti in sospeso. Mi diceva che suo figlio sta tutto il giorno a premere bottoni sui giochi di guerra. Riprendiamo il tema del bottone. Dice che è solo un gioco, no? Mi fa. Ma secondo lei mi devo preoccupare? Sto esagerando su questa tematica? Difficilmente, insomma, c'è una trasformazione repentina da qualcuno che gioca con i videogame di guerra e diventa poi uno stragista. Insomma, cioè, è veramente inconcepibile una cosa del genere, però insomma si allenano alcuni automatismi che sarebbe meglio invece fossero allenati a fare qualche cosa di più positivo, ecco. Davenia dice che la tecnologia rende il male astratto, cioè ti fa prendere distacco in qualche modo. Beh, se accoltelli un nemico in un pixel, non senti le grida, l'odore della paura, del terrore, né il peso della responsabilità. Quindi il rischio è quello di avere una coscienza addormentata, incapace di percepire la rilevanza morale dei gesti, così la televisione, così il cinema, eccetera eccetera. Davenia cita il caso di Davide Simone Cavallo, che è un ragazzino reso paralitico da 5 minorenni che lo hanno accoltellato così senza motivo, non sapevano che fare. Ecco il cortocircuito, tanto questa signora non ci sta ascoltando, il cortocircuito è questo: ragazzi che volevano divertirsi, per cui la realtà è diventata un'estensione del videogioco. La realtà però, a differenza del videogioco, non ha il tasto reset. La vittima, con una grandezza d'animo quasi sovrumana, dice che avrebbe teso loro la mano se li avesse rivisti. Ecco la sfida: risvegliare la coscienza prima che il conto diventi troppo pesante. La vita non ha livelli di gioco, ha solo conseguenze reali. Cari amici, ebbene, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di oggi, almeno la parte parlata, perché a noi ci interessa moltissimo la musica, soprattutto la musica. Siamo arrivati così agli sgoccioli su questa nostra esplorazione sul bottone della nostra coscienza. Bisogna suonare alla nostra coscienza per vedere se qualcuno apre. Abbiamo visto come il male non riconosciuto possa frammentarci, trasformandoci in fantasmi che infestano la nostra stessa vita. Ma c'è una nota di speranza potente in questo testo di Alessandro Davenia sul Corriere della Sera. Il male, se lo confessiamo, e non basta, e lo ripariamo, ecco, una sequenza del genere, confessato, cercando di riparare, può salvarci. Non perché il male sia buono in sé, anzi, ma perché affrontarlo è l'unico modo per poterlo fronteggiare, per poter rinascere addirittura. Lo scriveva Dostoevskij, è l'inizio di una nuova realtà. La coscienza dunque non è una prigione sigillata, è piuttosto una bussola. In un mondo che ci spinge a cliccare compulsivamente su tutto, il vero atto rivoluzionario è quello di fermarsi un attimo e chiedersi: che cosa sto producendo con questo mio gesto? Che cosa sto facendo? Non siamo accumulabili e accomunabili addirittura ai nostri errori, ma siamo ciò che facciamo per rimediare a questi. Sì, noi siamo ciò che facciamo per rimediare ai nostri errori. Quindi la pace, tanto, tanto strillata e cercata, non è l'assenza di conflitto, no, quello ci sarà sempre, è piuttosto la presenza della verità in questo conflitto. E quindi buona giornata, cari amici, e prima di premere il prossimo bottone, ecco, ricordiamoci chi siamo e chi vorremmo essere.
5: Il valore della gratitudine. Quanto è importante la gratitudine? Penso che ognuno di noi ha assaporato il benessere che si prova a sentirsi dire grazie, ma anche a essere riconoscenti nei confronti degli altri. Di questo parliamo col pastore avventista Davide Abiusi. Benvenuto, Davide.
6: Ciao Daniela, e un saluto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze di RWS Accendi la Speranza.
5: E accendiamola con la gratitudine, dai Davide. Quindi l'altra volta, infatti, già ne avevi parlato, però è
6: riprendiamo
5: un argomento,
6: l'argomento che abbiamo iniziato la scorsa settimana, ripartendo da questo testo del Vangelo che troviamo in Luca al capitolo 17, a partire dal verso 11, dove troviamo scritto quanto segue. Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea. E come egli entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: «Maestro, Gesù, abbi pietà di noi!» Ed egli, vedutili, disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti!» E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati, e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù ringraziandolo. Ecco, sono 10 lebbrosi, ma solo uno ritornò indietro per ringraziare colui che l'aveva guarito. Quindi in questa storia troviamo diversi livelli di fede, e quei livelli oggi ci portano grandi lezioni di vita. Allora volevo analizzare il primo livello di fede che troviamo è il livello che spinse quegli uomini a gridare, che li spinse a chiedere aiuto a Gesù e che spinse Gesù ad una reazione di risposta. E la Bibbia insegna che chi chiede riceve, a chi bussa sarà aperto e chi cerca trova. Questa è una promessa biblica. La fede che ci spinge a chiedere qualcosa al Signore ci permette di ricevere sempre una parola o un atto di benedizione. Quindi riceviamo sempre comunque una risposta da Dio. La nostra preghiera non torna mai a vuoto. Infatti Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti, così dice il testo. Semplicemente andarono e obbedirono all'ordine di Gesù. E qui troviamo il secondo livello di fede, l'obbedienza. Obbedirono anche se non avevano segni immediati del miracolo e senza qualsiasi obiezione o domanda. Quindi il secondo livello di fede è credere nel miracolo, anche se il miracolo non è eseguito immediatamente. Anche se Gesù non li aveva toccati, non aveva pregato per loro, non aveva pronunciato una parola speciale per loro, loro semplicemente credettero e si fidarono al punto da obbedire ciecamente all'ordine che non aveva senso. E in quell'ora, in cui la Bibbia dice che questo era molto significativo per le loro vite, andarono subito. Perché? Perché in questo cammino dei lebbrosi tra Gesù e i sacerdoti il miracolo è in corso di esecuzione. In altre parole, il miracolo è avvenuto mentre camminavano, non è avvenuto immediatamente, ma è stato un processo sulla strada verso i sacerdoti.
5: E quindi siccome in quel processo loro hanno esercitato la fede, perché non avendo visto il miracolo subito, Gesù dice: andate a presentarvi, andate, loro sono andati credendo a quella parola. E stava facendo con quella certezza e quell'afferrare quella parola che il miracolo si è materializzato.
6: Esattamente, Daniela. E possiamo anche notare che questo richiedeva più fede di chi riceve un miracolo quasi subito. È molto più difficile quando le nostre richieste non ricevono una risposta immediata, ed è quello che normalmente ci aspettiamo che accada. Non è così? Ci auguriamo... Sì. Che le nostre richieste ricevono risposta come un atto di magia, direi, no? Ma il Dio giusto ci guarda e dice: puoi andare, perché il miracolo sta per aver luogo nel percorso della tua vita, ti devi semplicemente fidare. E quando pensiamo ai miracoli vogliamo che avvengano immediatamente, perché stiamo soffrendo in quel momento e vogliamo una risposta ora, non dopo. Ma quando ciò non accade, dobbiamo capire che c'è un bisogno da parte nostra di più fede per sopportare la prova e credere che Dio comunque provvederà alla liberazione. Nel caso dei lebbrosi, il viaggio servì affinché il miracolo nelle loro vite diventasse realtà. Fidarsi, obbedire, significa esercitare il secondo livello di fede, e la risposta di Dio arriva sempre. Forse non a suo tempo o non nel modo che lo vorremmo noi, ma sicuramente nel tempo e nei modi di Dio e questa via è sempre la migliore.
5: Nel tempo giusto, ecco, non quello nostro.
6: Al tempo giusto, esatto. E se noi torniamo indietro nella storia e osserviamo bene, i lebbrosi erano 10, no? La storia ci insegna che i 10 lebbrosi andarono dal sacerdote, che i 10 lebbrosi ebbero fede, che i 10 lebbrosi sperimentarono il miracolo di Dio durante il cammino. I 10 lebbrosi avevano il secondo livello di fede, quello di credere nella trasformazione che si sarebbe generata lungo il percorso, e tutto ciò è stato giusto per loro. Ma dal versetto 15 iniziamo a vedere una svolta nella storia. Ebbene, da Gesù ai sacerdoti erano 10 uomini, ma quando il percorso è invertito, cioè quando il percorso sembra essere dal sacerdote verso Gesù, quel numero diminuisce a un uomo solo. 9 prendono una direzione diversa.
5: Quindi la decima parte.
6: Esatto. E dopo aver ricevuto il miracolo, dopo essere stati guariti, ciascuno continua con la sua vita, riprende le attività che aveva prima della malattia, ritornarono alla loro vecchia routine, direi. 9 sono andati a riprendere la storia della propria vita laddove si era fermato. I 9 miracolati avranno pensato: va bene, sono stato guarito, ora devo recuperare il tempo perduto a causa della malattia. Tuttavia la Bibbia ci dice al versetto 15: e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce.
5: Che bello,
6: maestro. Qual era il nome di quest'uomo? La Bibbia non ce lo dice. La Bibbia dice semplicemente che ero uno di questi. Uno è un articolo indeterminativo. La Bibbia non dice chi fosse. Furono 10 coloro che gridarono, furono 10 coloro che ricevettero il miracolo, furono in 10 ad andare dal sacerdote, ma solo uno è tornato a ringraziare. Solo uno presentava il terzo livello di fede, che è il livello della gratitudine.
5: Ci ascoltiamo Grazie per la vita. Abbiamo bisogno, Davide, di esercitarci alla gratitudine, perché non è spontanea. Invece spontaneissima è la lamentela, vedere ciò che non va. Vedere ciò che non va risalta ai nostri occhi, ma riuscire a vedere ciò che nella giornata ha fatto la differenza, riuscire a ringraziare per la giornata trascorsa, è un impegno, un lavoro. Ti devi soffermare, fare mente locale per capire qual è stata quella cosa per cui tu puoi ringraziare. Non basta, cioè non, invece non ci vuole impegno per ricordare ciò che non è andato in quella giornata.
6: Certamente. Dicevo prima che il terzo livello di fede è il livello della gratitudine. Possiamo andare un po' oltre e affermare che il terzo livello fa dell'essere umano ad essere sempre grato, anche in mezzo alle tempeste. Sarai d'accordo con me, Daniela, sul fatto che è molto facile essere grati mentre il cielo è azzurro nella nostra vita, ma i veri adoratori e la gratitudine appaiono quando il dolore e la sofferenza arrivano e lo spirito di gratitudine rimane. Quindi hai notato che la radice del verbo ringraziare è la stessa radice della parola grazia? Una cosa è certa: è pieno di gratitudine solo chi è completamente ripieno della grazia di Dio. E c'è qualcosa di molto nobile dietro la gratitudine, dell'arte di ringraziare. La gratitudine ha permesso a quell'unico uomo che è ritornato da Gesù di incontrarsi nuovamente con Dio. Bene, la gratitudine è una risorsa potente che trasforma anche il benessere psicofisico, lo sapevi, Daniele? Riducendo lo stress e aumentando la felicità attraverso il rilascio di dopamina e serotonina. Praticarla stabilmente migliora le relazioni, rafforza l'autostima, promuove la resilienza emotiva e trasforma la visione del mondo da ostile a positiva, creando un circolo virtuoso di gioia. Vediamo quali sono i principali benefici e valori che noi riceviamo dalla gratitudine. Dicevo prima, innanzitutto un benessere psicofisico. Secondo l'Istituto Nazionale della Salute, la gratitudine incide sul cervello aumentando l'attività dell'ipotalamo e il rilascio di dopamina, riducendo al contempo il cortisolo, l'ormone dello stress. Rende le relazioni più forti. Esprimere gratitudine sincera rafforza i legami sociali, consolida le relazioni di coppia, le relazioni anche lavorative, e costruisce fiducia reciproca. La gratitudine ha a che vedere anche con la resilienza e l'ottimismo, aiuta a focalizzarsi su ciò che funziona, sulle risorse disponibili, ad esempio la memoria del cuore, aumentando l'ottimismo e la capacità di affrontare delle difficoltà. E poi cosa dire in merito all'autostima e alla felicità? Riconoscere i doni della vita migliora l'umore, l'autostima e la soddisfazione generale, come sono stati evidenziati gli studi di Robert Emmons. Quindi ringraziare trasforma azioni ordinarie in momenti speciali, infondendo energia positiva sia in chi riceve che in chi dona. Allora possiamo concludere dicendo che la gratitudine deve diventare uno stile di vita.
5: Diciamo che è una cura. Ci sono ormai in vari centri dove si fanno le cure oncologiche, come altre cure un po' particolari, dove la gratitudine è inserita un po' nel protocollo, e quindi anche la consapevolezza di ciò che abbiamo, non solo di ciò che ci manca, ma cosa abbiamo. Quindi riuscire a riflettere su questo ci porta ad avere uno spirito di gratitudine.
6: Esatto. Quindi, e la mia preghiera è che Dio continui a benedire ognuno di noi ogni giorno e ci aiuti ad essere persone ripieni di gratitudine.
5: Perfetto, che possiamo, e poi la gratitudine vuoi o non vuoi in qualche maniera contagia, perché se tu sei grato a una persona per qualcosa che ha fatto, quella persona sarà più sensibile, inizierà a provare gioia, a voler fare la stessa cosa con gli altri. Quindi contagiamoci nella gratitudine. Buona giornata, Davide, alla prossima.
6: Grazie.

0: Radio Logos.
1: Winds of worship.